0: Le vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A causare l'emergenza sanitaria sulla nave da crociera sarebbe stata in origine una coppia di turisti olandesi che, facendo bird watching in una discarica di Ushuaia in Argentina, ha contratto l'antivirus, rivelatosi letale anche per un terzo passeggero. La Ondius è attesa nelle prossime ore alle Canarie, al largo di Tenerife. In 140 sono ancora a bordo, 14 gli spagnoli, gli altri, una volta sbarcati, saranno rimpatriati con voli speciali. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, rassicura: non è un altro Covid, il rischio legato all'antivirus è basso. E in proposito noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
1: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
0: Per quali ragioni?
1: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
0: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
1: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati da antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
0: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
1: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. La cerimonia in ricordo della vittoria russa contro i nazisti. Putin apre ad una tregua con Kiev, annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea, propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore sulla crisi in Medio Oriente. Putin si mostra ottimista. Nessuno ha interesse a proseguire il conflitto. Un'intesa, conclude, può essere raggiunta. Trump attacca di nuovo l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera afferma che sta ancora pensando al ritiro parziale delle truppe americane dal nostro paese, aggiungendo: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. La nostra alleanza è indissolubile, spiega il vice premier Tajani, ma se ci sono cose che non condividiamo, lo diciamo. Intanto Washington aspetta la risposta dell'Iran al piano di pace e il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il premier del Qatar Al-Thani quale intermediario. Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia.
3: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli aumenti che si sono visti negli ultimi due mesi a causa, come è noto, dell'impennata del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, avverte la CNA, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la maggiore spesa per la famiglia italiana sarà di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, aggiunge la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per scongiurare i rischi di speculazione e sostenere la trasparenza dei prezzi. Fabio Comini, GR1.
2: Omicidio a Palermo, nel quartiere Ceppo, ucciso a colpi di pistola Placido Barrile, 34 anni. L'uomo era a bordo della sua auto quando è rimasto vittima di un agguato. A lanciare l'allarme il fratello. A Sant'Onofrio, Vibo Valencia, si è costituito ai carabinieri il 21enne sospettato di aver gambizzato un coetaneo la scorsa notte con 4 colpi di pistola, uno screzio legato ad una ragazza contesa ad un pestaggio subito alla base degli spari. Il 21enne ha consegnato ai militari anche l'arma usata. Sport, calcio, la Serie A, tre le vittorie della giornata, l'Inter 3-0 all'Olimpico con la Lazio, la Juventus 1-0 al Lecce, l'Udinese 2-0 a Cagliari, oggi Verona-Como, Fiorentina-Genoa, Cremonese-Pisa, Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionale di Roma, Sinner passa il turno, Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione, fuori, oggi in campo Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'uruguaiano Silva vince la seconda tappa, indossa la maglia rosa. Oggi la gara da Plovdiv a Sofia in Bulgaria. Ed era l'ultima notizia. Linea Serenotte in Brasile con Max De Tomassi.
4: Stereo Notte

0: Ed eccoci qui, siamo tornati, sono le 2:08 minuti, questa è Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil, Max Tomassi con degli ospiti straordinari questa notte, amici carissimi, Giacomo Bondi, produttore e soprattutto produttore di Gimporto, Boa Noite.
1: Boa Noite.
0: Tutto bene? Boa Noite. Questa canzone si intitola Canção de Paquerar. Jimmy, puoi spiegare agli ascoltatori che cosa vuol dire paquerar?
1: È rimorchiare.
0: Però attenzione, potrebbe essere rimorchiare? Oppure è soltanto un scambio di sguardi, tipo no, la mirada
1: sì,
0: argentina?
1: Sì, ma lo scopo è quello, Okay. Comunque è un'espressione che ormai non si usa molto poco.
0: No, perché noi siamo antichi, sai, sì, tu sei giovane Jimmy, ma noi abbiamo una certa età.
1: Mi stai prendendo in giro te.
0: No, ma tu accetta questa presa in giro, no?
1: Sì.
0: Senti, vogliamo provare ad ascoltare questo brano che si intitola Vento di Maio da The Other Side, prodotto da Mario Caldato, produttore dei Beastie Boys, e interpretato da Seu Jorge. Sei pronto, Giacomo?
2: Prontissimo.
0: Che ti aspetti da questo album, da questa canzone che aspettiamo?
2: Ma Five Stars, 5 stelle, sì, mi aspetto qualcosa di stratosferico.
0: Io non ho mai sentito nulla di quest'album, mi è stato inviato proprio ieri da Mario Caldato e non vedo l'ora di ascoltarlo. Jimmy, te che hai conosciuto Seu Jorge?
1: Io credo che, a parte che lui ha un timbro di voce molto particolare, molto forte, molto potente, non ho la minima idea, perché adesso ultimamente lui si sta impegnando un po' con la bossa nova, no? Sì. Era una cosa che non era proprio il suo genere. No?
0: Perché lui ama lavorare con il nipote di Tom Jobim.
1: Esatto. Sì. Ah, posso contare un aneddoto?
0: Certo.
1: Io vivo a Roma, Trastevere, sì. E una volta ero a casa alle 10 di sera, mi chiama Max De Tomasi e mi dice: Jimmy, sto qui con un amico musicista brasiliano, volevo sapere se sei a casa, possiamo fare un saltino. E questo amico era Seu Jorge, che era appena cominciato a diventare famoso in Brasile, era a Roma facendo un film,
0: sì,
1: che era un film di
0: Wes Anderson.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E ho detto, sì, passate qua. E io ho conosciuto questo cantante, che io conoscevo leggermente, perché era da poco che lui era conosciuto. Insomma, sono arrivato alle 10 di sera, sono andato via alle 4 del mattino, e lui è stato splendido, è stato di una semplicità, ha raccontato tutta la sua vita, perché lui è stato, certo, un bambino di strada, tutto quanto, e poi lui piano piano
0: è diventata la star più importante della musica brasiliana.
1: Esatto.
0: Sentiamo il brano Vento di Maio.

0: Seu Jorge con Maria Rita. Ne abbiamo parlato prima di Maria Rita, sì, figlia, sì, di Elis Regina. Vento Gimai, una produzione sontuosa, no, Giacomo? Ma Bondi?
1: Devo dire, l'ho approcciata pensando, vabbè, chissà, invece sono rimasto dall'apertura, insomma, è molto evocativa, molto cinematica,
0: esatto,
1: come produzione.
0: Esatto.
1: E porta dentro tantissimi stili, addirittura ho sentito dei richiami, sì, alla musica classica, Morricone,
0: certo, sì,
1: a...
0: sì, sì, sì.
1: A queste modulazioni,
0: modulazione dei fiati,
1: queste
0: che piacciono tanto a Jimmy, no?
2: Sì, sì, sì,
1: queste,
2: sì,
1: modulazioni che poi sono tipiche anche di un certo tipo di fusion, di lounge, insomma, incredibile. È riuscito a creare un.
0: Che eleganza!
1: Un muro di suono, insomma, wall of sound che comunque ha tutto dentro.
0: Tutto.
1: Cioè, non so quante persone avranno potuto eseguire questo brano, ma dentro penso, cioè, di tutto.
0: Senti il sottofondo, questo solo di tromba, dimmi Jimmy.
2: Intanto bisogna sottolineare che questo brano è stato scritto da Milton Nascimento,
0: certo,
2: che poi già per sé ha un'armonia pazzesca.
0: Certo.
2: E io che giro molto per diversi posti e vedo che i musicisti apprezzano moltissimo. Il suo più grande ammiratore era Pat Metheny, che,
0: certo,
2: che era un amante della musica di Milton Nascimento. Questo pezzo qua, che cantava la sua mamma Elis Regina,
0: sì, Vento di Maggio.
2: Perfetto.
0: Vento
2: di Maggio. E logicamente è un arrangiamento molto molto sofisticato, no? Perché il buffo di tutto questo, Max, è che quando si parla di musica brasiliana, no?
0: Mm-hmm.
2: Magari se io faccio una cosa del genere nei miei concerti, mi guardano un po' strano perché,
0: certo,
2: perché aspettano il Brasile più ritmato, più,
0: sì,
2: più bossa nova.
0: Vento Gimaio fa parte di quel catalogo, sì, del, sì, Clube da Esquina,
2: esatto,
0: che,
2: esatto,
0: è un tipo di musica molto distante da un certo punto di vista dalla musica brasiliana, molto ispirata dai Beatles. Tra l'altro questa notte, nell'ultima parte di Serenotte Brasil, parleremo di Minas Gerais e di Belo Horizonte e quindi ascolteremo anche i brani dei grandi compositori Flavio Venturini, sì, Milton Nascimento, sì, e tanti altri. Sentiamoci un po' di bossa nova, visto che Jimmy citava la bossa nova.
2: Che ci fa sentire?
0: Una ragazza molto bella, si chiama Luisa Sonza.
2: Ah,

0: Lisa Sonza, carta Auton 74, una lettera a Tom Jobim, un grande maestro, il più grande in assoluto, Tom Jobim, che abbiamo sempre la nostalgia di questo genio della musica brasiliana che ha inventato la bossa nova, ha scritto tante cose meravigliose. Conoscevi Luisa Sonza?
1: Ma sì, è abbastanza nuova come
0: certo,
1: come
0: molto, molto giovane, molto giovane, nuova, anche molto bella, no?
1: Sì, sì, una bella ragazza.
2: Mi fido. Tagherò.
0: Senti, un po' di tempo fa avete prodotto insieme Somos Todos.
1: No.
0: È vero, Somos Todos fa parte della storia di Jimmy, no? No, perché prima Giacomo Bondi ha guardato la copertina di questo album, che era del 1983. Adesso quello era il figlio di Jim Porter. Sì, è vero, no?
2: Andava alle medie.
1: Ma perché non parli così?
0: Un grande disco, Jimmy, un grande disco, si chiama Rio, è stato lanciato, se non sbaglio, nel 1984. Ed è davvero, diciamo, il primo album di Jim Porter in Italia. Certo, quando tu sei arrivato dal Brasile non avresti mai pensato che a un certo punto della tua carriera, pochi anni dopo il tuo arrivo, passati 4-5 anni.
1: Esatto, 4 anni.
0: Avresti in qualche modo prodotto un album, realizzato un album con Chet Baker.
1: Esatto. E tu lo sai che ho molto orgoglio di questo primo lavoro che è stato prodotto da Sandro Melaranci, che era il proprietario di Almanuia, che era il locale il quale io sono stato contrattato dal Brasile per fare un mese in questo locale, e poi sono rimasto 7 anni. Insomma, questo disco è stato il mio primo disco, il mio primo album, e questa marea di musicisti bravissimo, Roberto Gatto.
0: Dopo li citiamo.
1: Esatto.
0: Sentiamoci, Somos Todos, sono le 2:22 in diretta su Radio 1.

0: disimporto da questo album intitolato Rio, una bellissima foto di Jimmy in copertina che esce da una scatola di legno. Il brano era Somos Todos, siamo tutti, tanti anni fa, ma il suono è davvero molto fresco, non trovi, Giacomo?
1: Sì, questo... A parte i musicisti, insomma, poi c'era anche Irio De Paola.
0: C'era anche Irio De Paola. C'era Irio, c'era Chet Baker.
2: E la trombetta di Chet Baker.
0: Ricky Pantoja.
2: Sì, erano tantissimi. Non potete immaginare la mia allegria di fare il mio primo disco. Già con tutti questi nomi è stato per me era quasi un sogno che io... E devo dire anche che Max ci ha dato una spinta molto grande. All'epoca Max era conduttore di una trasmissione, un emittente di Roma che andava molto di moda, e c'è stato un brano di questo album che si chiama Smettila e che è andato molto
0: ma non dipende bene. Soltanto da me, non è dipeso solo da me,
2: no, dico diciamo perché sono nella tua presenza,
0: ma certo.
2: Mi sento doveroso di dirlo,
0: te lo sei meritato, Jimmy.
2: Sì. No, ma e ancora oggi ti devo dire che questo album è quello che mi procura il lavoro, perché
0: certo.
2: Quando io vado in Scandinavia, chi è Jim Porter? Ma allora c'è lì il curriculum, cioè sì, il suo primo album c'era Chet Baker, e questo apre ancora tante porte. Sono così grato per questo lavoro che veramente mi sento molto orgoglioso.
0: Fra qualche istante ci colleghiamo con Mafalda Minozzi, che è arrivata a San Paolo proprio ieri. E oggi, tra l'altro, sarà non a San Paolo, ma a Giungiai, sai dov'è?
2: Sì,
0: è vicino a San Paolo. Perché c'è una importante festa della mamma a Giungiai. Tra l'altro, di festa della mamma parliamo domani sera a Serenotte Brasile, perché la festa della mamma in Brasile è molto rispettata,
2: moltissimo,
0: molto amata,
2: molto
0: celebrata.
2: Sì.
0: E quindi vi daremo dei dettagli, maggiori dettagli sulla festa della mamma brasiliana, ovviamente scegliendo delle canzoni ad hoc prese proprio dal repertorio brasiliano. C'è un artista che tu hai conosciuto proprio negli anni in cui suonavi al Manuia, che si chiama Marisa Monchi.
2: Ma certo, abbiamo conosciuto.
0: Sì,
2: e siamo rimasti amici ancora oggi. E nessuno, nemmeno te, poteva immaginare all'epoca che lei sarebbe diventata quella che è diventata.
0: Certo.
2: Una delle cantanti più famose del Brasile.
0: Una diva, possiamo dire.
2: Ah sì, assolutamente. Una diva.
0: Marisa Monchi qui con Flor, la figlia di Seu Jorge, e il papà, Seu Jorge. Il brano si intitola Pra Melhorar, e poi ci colleghiamo con Mafalda Minozzi.

0: Marisa Monciflor, Seu Jorge para melhorar, con Jim Porto e con Giacomo Bondi. Siamo collegati da San Paolo, da Giungiai, con la nostra amica Mafalda Minnozzi. Mafalda, boa noite!
1: Boa noite a te e boa noite a tutti i radioascoltatori e un abbraccio caro, affettuoso a Jim.
2: Oh, grazie.
1: Jim Porto, che anche questa sera ma incantato, perché veramente sentirlo parlare con tanta umiltà e tanta allegria, no? Dei suoi primi passi nel mondo discografico, e ascoltare una produzione così bella e ben fatta realmente mi ha commosso, perché Gina ha un'anima gentile, oltre
2: grazie.
1: Ad essere un grandissimo artista,
2: grazie,
1: è bravo proprio, e poi è un sacco divertente, fammelo dire.
0: Lo dicono tutti, Mafalda, tutti quanti.
1: Tu
2: che parli la mia lingua come me, io ho soltanto una parola per dirti: gracidão per la tua
1: esperienza. Oh, gracidão.
2: Per le tue parole.
1: No, ma Max ti ha sempre elogiato sotto questo aspetto, no? Forse addirittura
0: meno.
1: Partendo no, soprattutto dal punto di vista proprio di umanità. E io credo che è una grande dote l'essere umano, umile e sempre grato, no, a tutti coloro che ci aiutano nel corso della nostra vita, perché noi artisti comunque siamo molto fragili. Siamo sempre su una corda bamba, no? su un filo sospeso nel vuoto, soprattutto
2: vero,
1: la nostra anima, no?
2: Verissimo.
1: E quindi sapere che ci vogliono bene, come Max vuole bene tanto a te, anche a me, e agli artisti che lui riceve lì nell'ambito proprio di un programma ricco di cultura, di musica, di profonda umanità. E questo stasera è stato fortissimo, a me mi ha commosso profondamente, grazie a voi.
2: Grazie a te Mafalda per queste belle parole, sono veramente
0: Jimmy, al di là di essere un grande artista che apprezzo moltissimo, è veramente un grande amico. Io recentemente ho avuto, diciamo, ho passato un mese di aprile un po' complicato e lui veniva sempre a trovarmi,
2: Sì.
0: Lo vedi, è un'altra persona, cioè è quell'amico che viene a parlarti per tirarti su e non per parlare di musica e di lavoro, quindi insomma.
2: Amico,
1: adesso però io sono un po' gelosa, eh?
0: Potevi venire
1: però
0: pure
1: sono gelosa
0: te.
1: Perché io volevo venire anch'io e non mi hai fatto venire.
0: Senti, allora ci sono tante persone che scrivono, c'è Alessandra da Napoli che dice: voi lo fate apposta perché così ci tenete svegli, ci togliete il sonno. È molto contenta di quello che ha ascoltato. C'è anche una nuova ascoltatrice che si chiama Laila da Varzo, che ci chiede i titoli delle canzoni che abbiamo passato, e ti posso dire, Laila, che le canzoni che noi abbiamo passato questa notte e che passeremo domani notte, posteremo una story a partire da lunedì o martedì con tutta la programmazione. Mafalda, tu sei a Giungiai, che stai facendo lì?
1: Sì, beh, oggi abbiamo festeggiato insieme con tantissime famiglie la festa della mamma, no? Gia das Mães.
0: Sì.
1: E Max, tu lo sai, Jing sicuramente lo sa, che poi è gauscio, capirai, c'è una tradizione fantastica, un po' mista anche, no? Anche un po' mista tra l'Italia e il Brasile. Insomma, la festa della mamma qui in Brasile è sacra.
2: Sì,
1: qualcuno la mette appena dopo il Natale, ed è stata istituita ufficialmente dal 1932 con il presidente della Repubblica Brasiliana Getúlio Vargas. Non è feriato, quindi vabbè, oggi chiaramente combinava di sabato, però non è feriato, ma quasi tutti prendono ferie se non dovesse capitare nel weekend. E chiaramente le famiglie intere si riuniscono, si spostano, viaggiano addirittura da città in città, gli aeroporti sono stracolmi, così come gli autobus, ristoranti pieni, nonni, zii, tutti intorno alla mamma, si regalano fiori, specialmente orchidee, begonie, hibiscus, e si mangia, ci sono dei mangiati particolari, e soprattutto nella mesa, nel tavolo dei dolci, che sono dei dolci semplicissimi come il brigadeiro, perché sono spesso fatti proprio dai figli o dalle nipotine, no? Mousse di maracujá, passion fruit, latte condensato e panna. Quindi sono tutti dolci che noi in realtà in Italia non abbiamo, perché sì, magari abbiamo un po' la gelatina, abbiamo la panna cotta, ma questi sono ancora più semplici e sono fatti di pochi ingredienti che proprio rappresentano la facilità di farli, soprattutto per i ragazzini, sai, che li preparano per le nonne o le mamme. E le mamme impazziscono chiaramente, non è che ricevono regali, non è che arrivano, sai, con quei regaloni,
0: Sì.
1: ma questo è il loro regalo. E chiaramente anche d'Italia è una festa molto, molto sentita, chiaro, lo
0: Certo.
1: so, sono italiana, insomma. Però qui è assolutamente molto di più, perché qui la famiglia è tutto. Sono spesso famiglie allargate, diverse,
2: Sì, è
1: magari
0: vero,
1: anche
0: è
1: complicate,
0: vero.
1: però
0: Prima
1: la
0: Jimmy ha
1: mamma
0: accennato
1: è il
0: proprio
1: cuore
0: questa
1: della
0: cosa.
1: famiglia.
0: Prima Jimmy ha accennato.
1: Sì.
0: Sentiamoci un brano, Ivan
1: Al
0: Lins.
1: contrario,
0: Prego, prego, come fallo,
1: ah sì,
0: scusa.
1: volevo solo dire, al contrario invece del capofamiglia, qui è la mamma il cuore proprio forte, pulsante
0: Eh
1: della
0: sì,
1: famiglia.
0: abbiamo
1: Ci
0: detto,
1: tenevo
0: no,
1: anche a
0: che il
1: dirlo.
0: Brasile si fonda sul suo, dal punto di vista sociale, sul suo matriarcato. Ci sentiamo Ivan Lins, somos todos iguais senza noi, e poi torniamo a parlare con Mafalda, con Jim e con Giacomo.

0: Jim Porto si chiedeva se era salsa. In effetti Jimmy, essendo musico, musicista, caro Giacomo, ha intuito che qualche cosa di latino c'era in questa canzone. Questa Somos Iguais Nessa Noici è stata incisa a Cuba con Irachera e Ciuccio Valdés in un concerto di molti anni fa. Avrà capito anche Mafalda Minozzi, no Mafalda?
1: Ma certo, sicuramente.
2: Sì, sì, sì. Ah, giusto, giusto, giusto. C'ha questa sonorità particolare.
0: Con salsa.
2: E beh, comunque il fatto che Ivan abbia avuto questo coraggio, no? di lasciare la gente anche a ballare, no? Durante sì. una dittatura militare come quella che è stata quella brasiliana, e questa anche questo circo, no? Che è il Picadero, no? Sì. Della maschera che tutti devono indossare, insomma solo loro riuscivano a fare una cosa del genere, tutte e due, lui e insieme a Victor Martins, no? Questi due personaggi che insieme hanno funzionato tanto e hanno scritto delle canzoni veramente che hanno portato il Brasile in un altro livello, anche dal punto di vista sociale e politico.
0: Ma c'era Jimmy che ballava mentre sentiva il brano, perché è proprio nelle sue corde, no? Il tuo arrangiamento.
1: Ma falta più che altro, lei che vive in Brasile, vive più di me nel Brasile, nel senso, lei sa che noi i brasiliani con la musica salsera abbiamo

0: nella salsa, nel,
1: Latin America, la cumbia.
0: Però sappiamo che il nostro grande, come Caetano, come Gil, come Chico, hanno fatto dei brani con ritmica di Cuba, specialmente di Cuba.
1: Recentemente Chico Buarque è andato a Cuba incidere con il suo amico Silvio
0: Rodriguez. Esatto. Quindi, c'è un legame molto forte in questo senso.
1: Un remix cubano, Giacomo, quando?
2: Allora, io ho fatto un remix di Omar Portuondo e di altri artisti per un'azienda, un'etichetta americana. Che se qualcuno li va a cercare probabilmente si trovano online, sì, proprio perché questa azienda aveva la possibilità di lavorare sui master originali, sì. E
1: bello,
2: fatto un paio di cose.
1: Portaci tanti, qualche cosa la prossima volta, tanti facci sentire.
2: Fa,
0: se uno metti Giacomo Bondi,
1: sì,
0: troverà tante cose. Tante
1: ma Falda, sei a Giungiaino e avete già fatto il concerto, come funziona?
3: Allora, prima di tutto Max, fammi per favore salutare Giacomo, sì. Nella ciao, prima Mafalda. Parte del collegamento, ciao Giacomo, non ho avuto modo di salutarti nonostante ti abbia seguito, insomma, ascoltato con molto interesse. E invece per quello che riguarda Giundiaino, vabbè, Giundiaino è una città pazzesca, è grande, però ha una dimensione anche questa molto molto umana, è una città molto ricca,
1: sì.
3: E anche di cultura. C'è forse uno dei teatri più belli, che è il Politeama, che è un teatro che ha
1: un
3: calendario, sì, veramente molto ricco, importante, sia dal punto di vista teatrale che musicale. E il concerto è stato veramente molto bello, una pomeridiana, e dove ci siamo divertiti tantissimo. E io avrei dovuto selezionare comunque quelle canzoni che hanno questa reminiscenza italiana, così, e l'ho fatto assolutamente, perché ci sono state canzoni come... Ho iniziato con Il Mondo, e poi la seconda canzone è stata Per Amore,
1: sì,
3: che io feci un duetto
0: che
3: con,
0: è molto apprezzato in
3: con
0: Brasile,
3: Mariela,
0: sì,
3: Nava,
0: sì, sì, sì.
3: E poi sì, la portai qua in Brasile e Zizi Possi la rese veramente un grande, grande successo, con una telenovela omonima, esattamente Per Amore, si chiamava all'epoca. E poi ho cantato tantissime canzoni nel nostro repertorio degli anni 80, 60, 70. Poi però ho fatto un salto e sono arrivata a Morricone, e lì con Metti una sera a cena, Se nella fantasia, Love Team. E quindi le mamme, insomma, hanno apprezzato. Sono state molto contente. Poi c'è stata una distribuzione di rose belle. A me mi è arrivato un fascio di rose immenso. Allora io ho aperto questo mazzo grande e ho distribuito rose. Mi sono un po' sentita un po' come Roberto Carlos,
1: ma che bello, ma che bello,
0: bello, bello, bello.
1: Senti,
0: bello,
1: sentiamoci, bello, sentiamoci un brano dal tuo ultimo album, da Rio Phonic, che è Danzo Samba, anche così lo facciamo sentire pure a Giacomo Bondi e a Gin Porto. Mafalda Minnozzi, sono le 2:44 in diretta su Rai Radio 1. Danzo Samba.

0: Ma guarda, Minnozzi si parlava di questa festa di Giungiaì, della festa della mamma, e c'è Angela da Roma che scrive: che bello, i nipotini che preparano semplici dolci per la festa della mamma. Sentendo che in Brasile la festa della mamma viene subito dopo il Natale come importanza, mi veniva in mente che anche in Austria e in Germania, nella Germania del Sud, sono i bambini che preparano i biscotti natalizi insieme alle mamme. Tu quando eri piccolo facevi questo, Jimmy?
1: Guarda, io mentre Mafalda parlava, io mi ricordavo a Bonanima di mia mamma,
0: sì,
1: che preparava preparava lei tutte le i dolci, un quincin,
0: ricette brasiliane di origine italiana.
1: Quando Mafalda ha detto brigadiero mi è venuta una commozione, perché era quello che mamma faceva quando eravamo piccoli.
0: Tu sei capace a fare il brigadiero, Mafalda?
2: No, sinceramente no. È una pasta di cioccolata, come noi la chiameremo forse una mousse,
0: una bomba
2: calorica. Però veramente è fatta con niente: c'è un po' di farina, c'è del cacao, e poi fuori la immergono questa pallina tanto zucchero. E poi la immergono dentro delle palline di altrettanto zucchero di cioccolata. Quindi insomma è una bomba calorica, però è bella. I bambini si impiastrano tutte la bocca, le dita.
0: Allora, tante persone che ci scrivono: Eva Pezzotto dice finalmente è tornata Mafalda. Mafalda sempre qui, ovviamente. Un abbraccio sempre a Mafalda dal nostro amico Alberto Pigoni da Belo Horizonte. Sono le 2:49. Ricordiamo che nella prossima parte di Stereonotte Brasil, innanzitutto saluteremo adesso Jim Porto, Mafalda e Giacomo Bondi, ma poi parliamo di Minas Gerais e di Belo Horizonte, e alla fine poi racconteremo l'importanza del pound di queijo, visto che si parla di gastronomia. Mafalda, tu il pound di queijo sei capace a farlo?
2: No, anche lì si prendono le bustine.
1: Comunque ci sono le bustine, è vero.
2: Ci viene fuori qualcosa, è un peccato mortale farlo con le bustine. Non lo so fare.
0: A me piace anche quello delle bustine.
1: Sì,
0: non è male. Sì.
2: Senti, Max, vi è piaciuta allora questa So Dance Samba?
0: Molto chic.
2: Ci tenevo tanto.
0: Molto chic, molto elegante. Davvero. Dimmi, Jimmy.
2: Ha suonato con noi Roberto Menescal. C'è Cassina al basso.
1: Infatti, io stavo per chiedere a chi suonava la chitarra.
0: Era Paul Ricci.
2: Era Paul insieme a Roberto Menescal. E poi la batteria Joan Cortés, un giovanotto ottantenne che ha suonato tanta di quella bossa nuova nella vita. Lezione.
1: Comunque, io sentivo che c'erano due chitarre. Io non sapevo se era Paul Ricci che aveva registrato una e poi l'altro un'altra. Invece c'è Paul.
2: Tutti insieme.
1: Ah, bellissimo, è venuto molto bene.
2: Tanto grazie, che c'è un videoclip di questo brano che è anche stato girato in parte al Beco da Sgaraf,
1: di
2: a Copacabana, questo tempio storico della Bossa Nova, venne anche al primo nostro incontro, venne anche a benedire la nostra unione Max.
0: Sono venuto pure io lì al Beco da Sgaraf.
2: C'hai anche tu.
0: Senti, sentiamoci una pianista.
2: Lo vuoi vedere, Jim?
0: Sentiamoci una pianista, l'invito di Mafalda vale, quindi andate a vedere Mafalda su YouTube. Delia Fischer, Marco Svalle, e poi ci salutiamo con Mafalda Minnozzi, Jim Porto e Giacomo Bondi.

0: Delia Fischer, questa bravissima pianista, molto conosciuta da Gin Porto. Non so se Giacomo Bondi già ascoltava Delia Fischer prima ancora di diventare un interprete, oltre ad essere una bravissima musicista, che tra l'altro ha realizzato un musical molto importante, se non sbaglio, proprio su Elis Regina un po' di tempo fa, poco tempo fa. Comunque, le 2.53, Mafalda Minozzi, querida.
1: Sì, è bello, bello. È affascinante sentire Delia Fischer, questa musicista, questa pianista così raffinata, questo incontro tra due generazioni, tra lui e Marcos Valle. Tu pensa che Valle stavo dicendo in portoghese, ha 83 anni, è 83 anni e ancora è attivissimo. Tu pensa che è passato appena adesso da Lisbona, Basilea, Helsinki, poi Oslo, domani sarà la Sala Copernico a Madrid, poi passerà di nuovo a Barcellona, poi arriva a Hamburgo e arriverà anche in Italia, a Milano, al Triennale. Bello. Il 28 maggio.
0: Bello, da vedere. Gin Porto.
2: No, io dicevo che Delia è fantastica, l'ho conosciuta in Brasile moltissimi anni fa, per caso, e sono andato in un negozio di dischi e lei stava suonando in questo negozio di dischi con il suo trio. Io sono rimasto affascinato, sono venuto a sentire lei proprio lì, poi ci siamo scambiati i numeri di telefono e siamo diventati carissimi amici. C'è un pezzo suo che fa parte del mio repertorio, sì, perché io l'apprezzo più che altro come pianista,
0: sì,
2: più di tutto, perché lei è bravissima,
0: uno swing incredibile,
2: è meravigliosa.
3: Devo ammettere che non la conoscevo, però
0: adesso però
3: l'importanza di seguire questo programma che ti apre proprio degli scenari.
2: È vero.
0: Grazie.
3: Ma
2: io, anche
3: grazie
2: io
3: a Max e le sue
2: anche io imparo quando vengo qua sul Brasile, è pazzesco questa cosa, che un italiano mi insegna e mi fa sentire le cose inimmaginabili che io non so, sono anni che...
3: ma poi la musica brasiliana, a differenza di altre culture, è così ampia che veramente vai da rock alla bossa nova,
2: è vero,
3: alla samba, musica elettronica, anche al jungle, ci sono degli artisti,
2: insomma, è vero, Mafalda, no?
1: sì, infatti anche la sua il territorio, no? Cambia tutto,
2: sì,
1: da Rasciado al Forró, fino giù da Borghetti con la sua fisarmonica,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: che è un tuo conterraneo, insomma è veramente qualcosa di talmente ampio che non si finisce mai. Però con Max sembra che lui comunque amplia ancora di più quelli che sono i limiti, no? Delle possibilità,
0: sì, andiamo oltre,
1: che si possono trovare nel mercato, sì, oltre. sempre più là.
0: Mafalda,
1: è
0: senti,
1: molto divertente, curioso, insomma, Max, bello.
0: Mafalda, ci sentiamo prossimamente, ricordati che siamo a Rio de Janeiro fra un paio di settimane, quindi magari ci sentiamo lì, ci vediamo lì. Io ringrazio Giacomo Bondi, buona noite, querido, molto obrigado, ringrazio Gin Porto,
2: grazie a te, Max.
0: Grazie a te,
2: sono molto contento che Giacomo Bondi, che sono mio produttore, che io l'apprezzo tantissimo, è venuto con noi stasera e abbiamo scambiato dei belle conversazioni. Un abbraccio, un beijo per voi.
0: Ciao Mafalda, buona noite per voi.
1: Ciao Giacomo, ciao.
0: Un abbraccio a te, a Porricci, a Marco, a tutti coloro che lavorano con te. Un gruppo di lavoro davvero straordinario in questo album Rio Phonic. Ciao Mafalda Minozzi, ciao Gin Porto,
2: ciao.
0: Bondi, sono le 2.56, fra qualche istante il GR1 delle 3 e poi torniamo noi, parliamo di Belo Horizonte, Minas Gerais. Questa è Tania Maria, Come With Me.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Spiragli di luce in Ucraina. Vladimir Putin apre a un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Si dice pronto anche a incontrare Zelensky per un accordo duraturo. Per il presidente russo, dunque, la guerra in Ucraina sarebbe vicina alla conclusione.
3: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa, in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: Intanto dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto a Miami. Il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro di Al-Qatar, Al-Thani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Intanto Trump, parlando con il Corriere della Sera, torna a criticare il nostro paese, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi iraniane.
4: Torna ad attaccare l'Italia Donald Trump. In una telefonata con il Corriere della Sera, all'indomani della visita del segretario di Stato Rubio a Roma per tentare di ricucire con il Vaticano e con il governo italiano, a una domanda sulla Premier Meloni, il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non vuole fare commenti invece sullo spostamento di soldati americani dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi, parlando con un emittente francese, Trump, che vorrebbe chiudere al più presto il conflitto anche alla luce della sua prossima visita in Cina, dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va a Sterling in Virginia per partecipare ad un torneo di golf. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Antivirus sotto sorveglianza, 4 residenti in Italia, vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, hanno viaggiato con la donna deceduta e c'è attesa alle Canarie per lo sbarco di circa 140 passeggeri della nave Ondius colpita dal virus. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che però rassicura: il rischio è basso e non è un altro Covid. E a ribadire che non c'è alcun motivo di allarme per i 4 passeggeri ora sotto sorveglianza, anche Mara Campitiello, capo della prevenzione di emergenze sanitarie del Ministero della Salute.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
2: Ed è stata confermata con decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per famiglie a causa del caro energia. Secondo le stime degli artigiani della CNA, se le quotazioni del petrolio e gas non si abbasseranno, l'incremento dei costi per luce, gas, carburanti e beni alimentari potrebbero tradursi in un aumento di spesa per le famiglie pari a 1.000 euro per il 2026. E vediamo la cronaca. Il delitto Garlasco: Alberto Stasi ha visionato per la prima volta le oltre 300 pagine dell'informativa dei Carabinieri di Milano sull'inchiesta di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha annunciato l'accelerazione massima per la richiesta di revisione del processo dopo 19 anni di battaglie giudiziarie. Intanto arrivano nuovi elementi a carico di Andrea Sempio e rivelate anche anomalie nella prima inchiesta, poi archiviata. Tentato femminicidio a Stroncone, alle porte di Terni, una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43, a bordo di un autobus. autobus a causa di precedenti violenze contro la moglie. L'uomo aveva il braccialetto elettronico che si è tolto poco prima dell'aggressione, poi è fuggito e tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima è stata portata in elicottero in ospedale ed è gravissima. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile, ma la Spina sostiene di aver reagito a presunte avance colpendo con un tubo di metallo l'uomo, poi ritrovato senza vita sulle rive del fiume Oreto. Ma gli investigatori nutrono dubbi su questa versione. Chiudiamo con lo sport e calcio. La Serie A, 3 le vittorie nella giornata: l'Inter 3-0 all'Olimpico con la Lazio, la Juventus 1-0 a Lecce, l'Udinese 2-0 a Cagliari. Oggi Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma e Milan Atalanta. Tennis, l'Internazionale di Roma, Sinner passa il turno, Paolini vincitrice la scorsa edizione invece fuori. Oggi in campo Musetti, Arnaldi, Tarderi ed Elisabetta Cocciaretto. Il ciclismo, Giro d'Italia, l'uruguaiano Silva vince la seconda tappa e indossa la maglia rosa. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 4, ridò la linea Steronotto e Brasile al nostro Max De Tomassi.
0: Stereo Notte.
6: Estamos todo mundo, vamos a dar uma, vai, vamos lá, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai

questo era Wilson Simonal con DJ Brass Cubaz, Pais Tropical. Ricordiamo che questo è un album intitolato Rewind, all'interno del quale ci sono le canzoni che in qualche modo sono, che hanno fatto parte del repertorio di Wilson Simonal, un grande crooner, una grandissima voce, era in sostanza l'antagonista di Roberto Carlos negli anni 70, poi ha avuto purtroppo un percorso molto complicato che gli ha davvero reso difficile la vita dal punto di vista professionale ma anche personale. Ma Wilson Simonal, dobbiamo dire che è stata davvero una grandissima voce, ed è stato lui che ha lanciato George Benn nella prima interpretazione di Pais Tropical. Ebbene, questo remix è stato proprio tratto da questa prima registrazione di Wilson Simonal. Fra qualche istante parliamo di Minas Gerais e di Belo Horizonte. È un territorio che a me piace particolarmente, è una parte del Brasile molto rappresentativa, è insieme a Bahia forse il territorio, la regione che in qualche modo ha più ricevuto la prima emigrazione, loro malgrado, degli schiavi neri che sono stati importati in Brasile dai negrieri portoghesi. Quindi Minas Gerais è sicuramente una regione di tanta cultura, Belo Horizonte è una città di grande importanza dal punto di vista sociale, economico, ma anche per quanto riguarda l'immigrazione italiana, quella poi avvenuta dopo l'abolizione della schiavitù, dopo il 1888. Ascoltiamoci una prima canzone di una grande compositrice di Minas, che si chiama Ana Carolina, che ha collaborato anche con la nostra Chiara Civello. Questo brano si intitola Ruas de Outono, visto che adesso in Brasile è appena iniziato l'autunno. Ci ascoltiamo questa canzone che cita in qualche modo i cambiamenti di quello che succede in questo periodo dell'anno.

Anna Carolina Ruas Jouton, parliamo adesso di Belo Horizonte, di Minas Gerais. Iniziamo parlando brevemente della gastronomia di questa regione, che è una delle più importanti del territorio brasiliano e fortemente influenzata dall'afrodiscendenza dei suoi abitanti. Questo è la gastronomia di Minas Gerais. È sempre intorno al cibo che si passa gran parte del tempo a Belo Horizonte, in particolare assaporando la feijoada, che è poi una zuppa un po' densa di fagioli neri, ma molti di voi che ci stanno ascoltando la conoscono, e poi ci sono ovviamente tagli di maiale. La carne che viene utilizzata per la feijoada è carne di maiale. Ma un giorno parleremo di tanti dettagli di questo piatto, che è senz'altro la ricetta nazionale, anche se sinceramente è un piatto che si mangia soprattutto d'estate lì in Brasile, e l'estate, diciamo, a 40 gradi io trovo che sia un piatto sicuramente non indicato. Forse è meglio mangiarla nel corso del nostro inverno, quando fa veramente freddo. Questo è un piatto molto calorico, però insomma i brasiliani sono abituati così. Vediamo però quali sono le altre peculiarità di Minas Gerais. Allora, chi ama le pietre preziose qui trova un luogo di eccellenze, potendo anche visitare le molte miniere presenti qui. A Minas si trova il quadrilatero ferrifero, parte dei due fra i più importanti bacini idrografici del Brasile, quella del Rio Doce e quella del Rio das Velhas. Questi due fiumi, questi bacini, contengono riserve di miniere di ferro che producono il 70% del fabbisogno nazionale del settore. Questo quadrilatero è localizzato nella parte centrale della regione ed è molto studiato dal punto di vista geologico, non solo per i giacimenti di ferro, ma anche per la presenza di giacimenti d'oro addirittura, e Minas è molto famosa per la presenza d'oro che è stato raccolto, che è stato estratto nel 600, nel 700, giacimenti di magnesio, topazi imperiali e bauxite. Cambiando tema e parlando di arte ed architettura, uno dei luoghi da visitare a Minas Gerais è il Centro di Arte Contemporanea di Inhotim, un insieme di esposizioni itineranti di arte moderna. È uno spazio davvero favoloso, creato in mezzo al nulla, circondato da giardini imponenti. Si trova a Brumadinho, a 60 km da Belo Horizonte. Brani questa notte in questo spazio dedicati ai grandi autori di Belo Horizonte e di Minas Gerais. Ne abbiamo parlato tante volte, no? Di questa importante invenzione musicale e culturale di artisti di Minas come Lo Borges, come Fernando Brandt, come Ronaldo Bastos. Ebbene, il movimento di Clube da Esquina, e la voce di Clube da Esquina è senza meno quella di Milton Nascimento. Un Milton Nascimento che in qualche modo, insieme a tutto quanto il Clube da Esquina, prende ispirazione dalla musica dei Beatles negli anni 70 per forgiare questo movimento che faceva incontrare la musica brasiliana tradizionale, la MPB, con le influenze che arrivavano dall'estero, ma in particolare dall'Inghilterra, in particolare dai Beatles. Para Lennon e McCartney è un messaggio di Milton Nascimento.

Milton Nascimento para Lennon e McCartney, una delle più belle canzoni scritte dallo Borges per questo cantante straordinario che si chiama Milton Nascimento. Il brano è stato tratto da un album intitolato Milton Nascimento Au Vivo, un album molto, molto intenso, molto, in cui Milton partecipa davvero con la sua voce ai temi che canta. Allora, quando si parla di Bell Horizonte, non si può non citare l'opera di Oscar Niemeyer, che da queste parti ha realizzato molti progetti. Quattro in particolare sono imperdibili. Uno è la Casa du Baile, dove anticamente si tenevano grandi feste ed eventi, che oggi invece si chiama il Centro di Esposizione ed Eventi. Poi c'è l'antico casinò, che oggi è il Museo d'Arte di Pampulia. Poi ci sono anche la Chiesa di San Francisco e lo Yacht Club. Il Palazzo delle Arti, chiamato in portoghese Palacio das Arcis, sempre in ambito architettonico, è la più bella sala per spettacoli di Bell Horizonte. Se invece amate il cinema, uno dei festival più importanti del paese si svolge a Tiradentes, una delle città di Minas Gerais, che conservano intatte la loro origine barocca, fondate tra l'altro nell'epoca d'oro delle miniere. Ebbene, oltre a questo festival del cinema che si chiama M7, a Tiradentes si svolge anche un importante festival di gastronomia, FICGT. Restando nelle città storiche come Tiradentes, sorte come dicevamo grazie all'epoca della estrazione dell'oro, questa ricchezza ha fatto sì che si costruissero palazzi sontuosi e bellissime chiese. In queste città barocche sono nati anche i primi movimenti indipendentisti del Brasile, quindi parliamo veramente di tantissimi anni fa. La più conservata fra le città barocche si trova a 100 km da Belo Horizonte, si chiama Ouro Preto, oro nero. Le sue chiese sono rivestite in lamine d'oro create da grandi artigiani artisti scolpiti da Aleijadinho. Questo Aleijadinho è davvero un personaggio molto importante. Vicino a Ouro Preto c'è una città che si chiama Congonhas. Ci sono 12 profeti scolpiti da Aleijadinho su di una pietra chiamata Pedra Sabão. Questa pietra la vedrete moltissimo se deciderete un giorno di visitare Minas Gerais. È una pietra molto malleabile che appare, che sembra un granito praticamente non scolpibile, molto duro, ma invece è estremamente malleabile. Una pietra molto bella, davvero, con la quale si possono fare tanti oggetti. Queste sculture create da Aleijadinho sono state dichiarate dall'UNESCO Patrimonio Mondiale. Più a sud di Ouro Preto c'è appunto Tiradentes, che abbiamo citato, e San João de Rei, che abbiamo visitato lo scorso anno quando abbiamo fatto una tournée con Cinzia Tedesco. Abbiamo girato il Brasile, ma in particolare siamo stati due anni fa siamo stati a San João de Rei. A nord invece c'è un'altra perla del barocco brasiliano, Diamantina. Adesso, fra le voci nuove della musica popolare brasiliera, artisti che nascono e vivono a Minas Gerais, Belo Horizonte, c'è questa bellissima ragazza che si chiama Marina Machado, che è stata scoperta da Milton Nascimento, è il suo mentore, l'ha fatta anche partecipare ad uno dei suoi ultimi album. Il brano scritto da Luis Tadeu si intitola Donji Est...

Marina Machado, Donde Estás, da 6 horas da tarde, un album inciso un po' di anni fa. Lei ha davvero una bellissima voce. Minas Gerais e Belo Horizonte, la sua terra. Allora, la strada sulla quale transitava tutto l'oro, abbiamo parlato di oro, di estrazioni, no? A Minas Gerais e a Oro Preto. Questa strada sulla quale transitava quest'oro estratto dalle miniere di Minas Gerais per andare ad arricchire la corte portoghese dalla fine del 1600 fu costruita proprio dai conquistatori lusitani e venne chiamata Estrada Real. Quindi la strada reale. Erano 1400 chilometri, e lo sono ancora, che separavano le miniere dal porto di Rio de Janeiro, dal quale le barre d'oro partivano verso il Portogallo. Questa strada real passa attraverso 164 città storiche che adesso sono interessanti destinazioni turistiche. La strada real serviva proprio per arrivare al mare, visto che Minas non ha il mare, è un elemento che manca allo stato di Minas Gerais, ma la natura in questa regione accontenta tutti coloro che amano l'acqua, visto che sono moltissime le grotte, le terme, le montagne con bellissime cascate, i laghi, fiumi e moltissimi torrenti. A Minas Gerais passa infatti il famoso Rio São Francisco, uno dei fiumi più lunghi del Brasile, che poi passa anche in altri stati, pensate, è lungo 2800 chilometri. La gente del posto lo chiama Velho Chico, Vecchio Francesco, un fiume che cambia il suo colore a seconda della stagione dell'anno. Nasce nella montagna della Canastra. Questa montagna, tra l'altro, è un luogo all'interno del quale ci sono molti pascoli e lì si produce un formaggio che è uno dei più importanti formaggi di Minas Gerais, ma sinceramente di tutto quanto il Brasile, ed è un formaggio che ha vinto premi internazionali in ogni parte del mondo. Ebbene, questo fiume nasce lì, appunto, in questa montagna di Canastra, dalla cascata chiamata Cascadanta, con una caduta di 186 metri, che è una delle più belle dello stato. Il tour delle acque di Minas Gerais include varie sorgenti di acqua minerale. Del resto, in Brasile l'acqua non è molto buona da bere, non si può bere per esempio dal rubinetto, però a Minas Gerais c'è una regola diversa, visto che lì ci sono molte sorgenti importanti di acqua minerale come la Caxambu, la San Lorenzo e Poço de Caldas. Le maestose e misteriose grotte di Maquiné, della Lapinha e di Rei do Mato, che si trovano al centro di Minas, fanno parte del bellissimo circuito delle caverne. Poi c'è il Parco Nazionale della Serra do Cipó, è un vero e proprio paradiso per gli amanti dell'avventura. Ci sono sentieri di ogni tipo, canyons, cascate, torrenti anche a volte calmi di acqua dolce. Più a sud, sempre parlando di geografia e parlando di turismo, quasi vicino a São Paulo, perché lo stato di Minas confina anche con San Paolo, nella Serra da Mantiqueira, che è un posto davvero molto affascinante, citato anche da un grandissimo cantante brasiliano, un grandissimo compositore, ci sono 30 cascate di Bueno Brandão. Adesso ci ascoltiamo un compositore che è identificato sempre come cantante carioca, quindi cantante di Rio de Janeiro, ma in realtà è nato proprio a Minas. Lui è João Bosco e questo brano, tratto da Mano Quisuera, uno degli ultimi album, è il brano che dà il titolo all'album.

Venezuela. Prima abbiamo parlato della Serra da Mantiquera, è un territorio di Minas citato da Egiberto Gismonci. Ecco, adesso ascoltando il brano, poi mi è rivenuto in mente chi era il compositore che ha realizzato un brano, addirittura un album intitolato a questa serra, a questa montagna. Allora, tornando a parlare di questo genio della scultura, Ale Jaginho, ne abbiamo parlato prima, va detto che lui è stato davvero il maestro dell'architettura barocca brasiliana di questo stato, perché ha edificato palazzi, ha scolpito statue in diverse città della regione ed è figlio di un architetto carpentiere portoghese e di una schiava, pensate. Lui si chiamava Antonio Francisco Lisboa, nato nel 1730, morto nel 1814. Era conosciuto con il nome di Ale Jaginho, che in portoghese significa menomato, perché ha purtroppo contratto una malattia degenerativa che l'ha colpito appunto mutilandogli le dita. Pensate, uno scultore che non ha le dita. Non è soltanto lui però una delle persone illustri di questa regione. Qui a Minas Gerais sono nati lo scrittore Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, di cui parleremo prossimamente a Serenotte Brasil, l'autore del Grande Sertão, un libro davvero molto famoso che rappresenta la cultura brasiliana, ma c'è anche il famosissimo chirurgo plastico Ivo Pitanghi, che è nato a Minas e che ha insegnato la chirurgia plastica a tutti gli attuali dottori, professori che insomma operano nella chirurgia plastica. E poi ci sono anche i fumettisti Ziraldo e Enfil, che sono nati a Minas Gerais. Abbiamo già citato altri importanti musicisti nati a Minas: Milton Nascimento, Fernando Brandt, João Bosco, che abbiamo appena ascoltato, Lo Borges e Clara Nunes. E adesso vi faccio ascoltare una canzone interpretata da Clara Nunes, una canzone molto significativa che noi italiani conosciamo molto bene. Ascoltate bene. Allora, questo brano ha vinto il Carnevale del 1971 di Rio de Janeiro con la scuola di samba di Salgueiro. Attenzione, questa è una canzone che noi italiani abbiamo completamente sconvolto e che abbiamo fatto diventare naif, quasi volgare. E scoprirete per quale motivo quando poi comincerete ad ascoltare il ritornello. Sentiamo invece la splendida interpretazione, elegante interpretazione di Clara Nunes, che come dire, trasporta un brano del Carnevale all'interno del ruolo della musica brasiliana, dello spazio della musica popolare brasiliana. Quindi in sostanza toglie a questo brano il glamour del Carnevale, anche l'etichetta estremamente samba, e lo fa diventare un brano davvero molto elegante. Il brano si intitola Festa para un Rei Negro, la voce straordinaria

Clara Nunes con Festa para un Rei Negro. Avrete sicuramente indovinato questo brano, gli italiani che lo cantano nel corso, non so, di partite, di incontri, fra amici, serate goliardiche, insomma, tanti eventi hanno trasformato questo brano in una canzone tipica, un po' volgare, italiana. Olele, olala. Bene, allora io sono un appassionato di artigianato, tra l'altro ogni qualvolta vado a Belo Horizonte c'è un bellissimo mercato che si chiama Mercato Central, che citeremo adesso, all'interno del quale si trovano tanti prodotti di artigianato, e poi si trovano quei formaggi buonissimi tipo il formaggio canastra, i vari semi, le varie castagne, molta frutta secca tipica brasiliana. Allora, quando io dico che quando si visita un paese si porta a casa il suo artigianato, questo è importante per riuscire a ricordarsi che cosa abbiamo visto, e l'artigianato secondo me è la cultura di un popolo. Quello di Minas è davvero uno degli artigianati più belli del Brasile. Sono molto belle le ceramiche, gli oggetti di terracotta e quelli di pedra sabão, che abbiamo citato, una pietra chiamata pietra sapone, perché sabão vuol dire sapone, che è molto malleabile e si trova soltanto a Minas. Ma si trovano anche bellissimi oggetti di legno, tappeti, stoffe ricamate, cesti di foglie di banano. Tra l'altro, durante verso la mattina, no, quando ci sono questi mercati di frutta e di verdura, ci sono proprio degli artigiani che vendono delle sporte di foglie di banano, che sono molto utili poi per riportare a casa ciò che si è comprato, la frutta e la verdura. Poi si trovano in questo stato dei teli tessuti da quelle parti, le amache e molto altro. C'è anche artigianato locale che si trova facilmente all'interno del Mercato Central, come ho detto, che si trova al centro di Belo Horizonte. A parte l'artigianato del Mercato Central, Belo Horizonte è la città dei bar, che qui sono chiamati butecos, anche in altre parti del Brasile sono chiamati butecos. Tra aprile e maggio uno degli eventi di maggior successo della città è la gara della gastronomia fra questi butecos, è in sostanza una specie di finger food. Se si vuole però fare una vita più vicina alla natura, usciamo da Belo Horizonte e l'ideale è visitare il parco ambientale di Nhocim a Brumadinho, 1200 ettari a 60 km da Belo Horizonte. Ospitano 1400 specie rare di flora del Brasile e del mondo, insieme poi ad una delle più importanti collezioni di arte contemporanea del paese, con opere davvero significative di artisti stranieri e nazionali. Il rispetto dell'ambiente fa di Nhocim un luogo totalmente sostenibile. Adesso

C'è Flavio Venturini, artista brasiliano di Minas Gerais, di Belo Horizonte. Allora, prima abbiamo parlato che c'è qualche cosa che manca a Minas Gerais, il mare. Però questo autore ha scritto una canzone ispirandosi al mare e alle acque azzurre, evidentemente delle lagune che si trovano all'interno di questo territorio, ed è una canzone molto famosa, quella che ascoltiamo adesso, che si intitola Todo o Azul do Mar. Flavio Venturini.

Flavio Venturini, Todo Azul do Mar, un album dal vivo. Flavio Venturini è un artista che ha scritto delle bellissime canzoni ed è un artista tipicamente mineiro. Allora, torniamo a Minas Gerais, torniamo a parlare dei prodotti tipici della zona, dell'area. Uno dei prodotti più importanti, secondo me, di Minas Gerais, e qui se ne produce tantissima, anche se poi ci sono altri stati che producono lo stesso prodotto, è la famosa cachaça, no? Quel distillato estratto dalla canna da zucchero con il quale si prepara la caipirinha. Attenzione, perché la caipirinha si prepara con la cachaça non invecchiata. Con la cachaça invecchiata, e poi qui dobbiamo dire che ci sono per esempio dei alambiques, delle fabbriche di distillato molto sofisticate che per esempio invecchiano la loro cachaça all'interno di botti di rovere oppure di botti che vengono addirittura importate dall'Inghilterra, e qui la cachaça, diciamo, assume un sapore, una fragranza totalmente diversa dalla semplice cachaça bianca trasparente con la quale si produce la caipirinha, si prepara la caipirinha. La cachaça fa parte della storia di questo paese. Qui a Minas, tra l'altro, si producono, come dicevo, le migliori cachaças di tutto il Brasile. Quelle non invecchiate, dicevo, si possono usare per preparare la caipirinha, ma quelle invecchiate possono essere assaporate come i migliori distillati europei e americani, come grappe, cognac, whisky e tanti altri buoni distillati. La città in cui si produce la migliore cachaça di Minas si chiama Salinas. Quindi quando andate in Brasile, anche in altre città, e vedete cachaça e Salinas, potete comprare a scatola chiusa se vi piacciono i distillati. Penso che sia il momento di chiudere parlando di una delle ricette più buone di Minas Gerais. Attenzione, questa è una ricetta che va ascoltata, però non va assaporata, perché sennò prendete chili assolutamente. Pão de queijo. Cosa vuol dire pane di formaggio? Inventato da questi geni della cucina. Secondo me sono dei geni questi che hanno inventato questo panino di formaggio. È un panino in cui vengono impastati uova, farina di poviglio, che è la farina estratta dalla mangioca, uova e e formaggio grattugiato. Però non è il nostro parmigiano, è il loro formaggio. Certo che se noi facciamo questi panini con il formaggio parmigiano, con il grana, con i nostri formaggi, sono ancora più buoni. Ormai è talmente famoso questo pan di queso che si trova in pratica in ogni parte del mondo. Ovviamente gustato a Minas Gerais è tutta un'altra cosa. Ci ascoltiamo Fernanda Takai, una artista di Minas Gerais, però di origini giapponesi, che ha fatto parte di un gruppo che si chiama Patofu. Una persona davvero molto carina, estremamente educata, gentile, un fiore di persona, una bellissima voce. E in questo album Namigida do Impossível c'è una canzone che si intitola Seu Tipo.

Fernanda Takai, Seu Cipo, siamo arrivati in chiusura di questa ennesima puntata di Stereonotte Brasil. Voglio dirvi che nella puntata di domani, domenica 10, sarà con noi il cantautore italiano Mannarino, da sempre molto legato alla musica latina e brasiliana. Con lui ascolteremo alcune tracce del suo nuovo album intitolato Primo Amore, commentando anche una playlist di brani da lui selezionati fra il repertorio delle nuove tendenze e dei classici della musica popolare brasiliana. Torneremo poi a parlare di Shakira, l'interprete colombiana che ha entusiasmato tutto il Brasile con il suo concerto dello scorso 2 maggio nella spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, 2 milioni di persone. La sua performance ci dà lo spunto per approfondire il tema sul dialogo culturale fra Brasile e i paesi latini. Renderemo poi omaggio anche noi alla giornata dedicata alla mamma, il 10 maggio, appunto, una festa che si celebra in ogni parte del mondo, evento molto amato in Brasile. Lo faremo anche con una playlist di brani dedicati a quella che da sempre è una fondamentale figura della nostra società. Vi invito ad interagire con noi, scrivete su Instagram e su Facebook a Max De Tomassi. Io ringrazio Federico Scoppio in regia, il nostro curatore Andrea Cacciagrano e Marco Mascia che ha curato la parte tecnica. Arriviamo al prossimo GR1 delle ore 4 con Toninho Horta e Pat Metheny. Insieme hanno appreso tantissime cose, o meglio, Toninho Horta ha insegnato tante cose a Pat Metheny, che partecipa a quest'album di Toninho Horta, un album davvero molto bello dedicato, semplicemente il titolo è dedicato proprio a lui, Toninho Horta, e il brano si intitola Manuel Waudais. Buon noci a tutti. Ciao a tutti da Max Tomassi e ci sentiamo domani notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri italiani di un volo KLM. Sono stati a contatto con una delle vittime del contagio. Intanto la nave Hondius, da cui è partito il contagio stesso, è attesa alle Canarie per lo sbarco di circa 140 passeggeri. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid. Il conflitto russo-ucraino, la cerimonia in ricordo della vittoria contro i nazisti, Putin apre ad una tregua con Kiev, annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea, propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Sulla crisi in Medio Oriente Putin si mostra ottimista, nessuno ha interesse a proseguire il conflitto, un'intesa conclude può essere raggiunta. Trump attacca di nuovo l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera afferma che sta ancora pensando al ritiro parziale delle truppe americane dal nostro paese, aggiungendo: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. La nostra alleanza è indissolubile, spiega il vice premier Tajani, ma se ci sono cose noi che non condividiamo, lo diciamo. Intanto Washington aspetta la risposta dell'Iran al piano di pace. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il premier del Qatar Al Thani come intermediario. La politica, la crisi in Medio Oriente, il caro energia e l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato USA Rubio e la premier Meloni, i temi al centro del confronto tra i partiti.
3: Il problema non è riappacificare Italia e Stati Uniti, ma far terminare i conflitti, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto. Plaude l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio, Forza Italia. Tra Roma e Washington, assicura Antonio Tajani, alleanza indissolubile, un dialogo sempre franco. Sul fronte economico, la Lega sollecita nuove risorse da parte di Bruxelles contro il caro energia, insiste su una deroga al patto di stabilità e sullo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure del governo. Galeazzo Bignami.
4: Il governo Meloni lavora per alleggerire i costi della crisi. Già stanziati 6,5 miliardi, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
3: Su tasse, caro benzina, sostegno alle imprese, riforme, guerra, esecutivo alla fase zero e si sveglia troppo tardi dall'incantesimo americano, replica Giuseppe Conte. Italia umiliata da Trump, rincarano Verdi Sinistra. Azione con Carlo Calenda definisce il colloquio tra la premier e Rubio inutile. E da Toronto, per il Global Progress Action Summit, la segretaria del PD Elly Schlein, incontrando l'ex presidente Obama e il premier canadese Carney, guarda un nuovo progetto politico globale e dice: Trump e Meloni cadranno come Orban.
5: Queste destre nazionaliste fanno paura per il caos che stanno portando nei rapporti internazionali e anche nelle strade delle loro città. Sta a noi di ricostruire pace e restituire tranquillità.
3: Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca con un omicidio a Palermo nel quartiere CEP, dove è stato ucciso a colpi di pistola Placido Barrile, 34 anni. L'uomo era a bordo della sua auto quando è rimasto vittima di un agguato. A lanciare l'allarme il fratello. A Sant'Onofrio, Vibo Valentia, si è costituita ai carabinieri il 21enne sospettato di aver gambizzato un coetaneo la scorsa notte con 4 colpi di pistola, uno screzio legato ad una ragazza contesa e un pestaggio subito alla base degli spari. Il 21enne ha consegnato ai militari anche l'arma usata. Il caso Garlasco, chiuse le indagini della Procura di Pavia, si aggrava la posizione di Andrea Sempio, mentre la difesa di Alberto Stasi accelera la richiesta di revisione processuale.
6: Nel complesso quadro dell'indagine della Procura di Pavia, che intende riscrivere il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Nella loro relazione i carabinieri parlano di atti sottratti e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente dei documenti della denuncia nei suoi confronti presentata dai difensori di Stasi. In un'altra intercettazione ambientale nel 2025 si sente invece Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che sempre nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti e il padre di Sempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. Sempre nel 2017, secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
7: Ogni giorno vengono 10-12 colleghi vostri.
6: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Paba, GR1.
2: Sport, calcio, la Serie A con la 36ª giornata. L'Inter vince 3-0 l'Olimpio con la Lazio, la Juventus 1-0 a Lecce, l'Udinese 2-0 a Cagliari. Oggi Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma e Milan Atalanta. Tennis, internazionali di Roma, Sinner passa il turno, non Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione che è fuori. Oggi in campo Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Ciclismo al Giro d'Italia, l'uruguaiano Silva vince la seconda tappa, indossa la maglia rosa. Oggi la gara da Plovdiv, da Sofia, sempre in Bulgaria. MotoGP, Le Mans Francia, oggi la gara, il Gran Premio. Pecco Bagnaia in pole position, Jorge Martin la sprint race, mentre Marc Marquez cade e si frattura il piede destro. Lo spagnolo salterà la gara di oggi e la prossima, il Gran Premio della Catalogna. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Spiragli di luce in Ucraina. Vladimir Putin apre a un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Si dice pronto anche a incontrare Zelensky per un accordo duraturo.
3: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa, in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: E dall'Iran ancora nessuna risposta alla proposta americana per fermare il conflitto. A Miami il segretario di Stato statunitense Rubio e l'inviato per il Medio Oriente Witkoff hanno incontrato il primo ministro del Qatar Al Thani, uno dei mediatori principali nella trattativa con Teheran. Intanto Trump, parlando con il Corriere della Sera, torna a criticare il nostro paese, confermando di valutare il possibile spostamento di truppe dalle basi italiane.
4: Torna ad attaccare l'Italia Donald Trump. In una telefonata con il Corriere della Sera, all'indomani della visita del segretario di Stato Rubio a Roma per tentare di ricucire con il Vaticano e con il governo italiano, a una domanda sulla Premier Meloni, il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non vuole fare commenti invece sullo spostamento di soldati americani dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi, parlando con un emittente francese, Trump, che vorrebbe chiudere al più presto il conflitto anche alla luce della sua prossima visita in Cina, dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va a Sterling in Virginia per partecipare ad un torneo di golf. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Allarme antivirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia, scattata la quarantena fiduciaria, vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, erano in un aereo con una delle vittime ed è arrivata alle Canarie la nave Ondius con circa 140 passeggeri. Londra isolerà in ospedale i britannici a bordo. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio di contagio per l'Europa è basso. E arriva a dire che non c'è alcun motivo di allarme per i quattro italiani ora sotto sorveglianza anche Mara Campitiello, capo della prevenzione di emergenze sanitarie del Ministero della Salute.
5: Ci risulta che non hanno sintomi, che erano seduti in una fila lontana dalla passeggera che poi è deceduta successivamente, e ci risulta anche che la passeggera sia stata a bordo del volo per poco tempo.
2: Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia. Secondo stime degli artigiani del CNA, se le quotazioni di petrolio e gas non si abbasseranno, l'incremento dei costi per luce, gas, carburanti e beni alimentari potrebbero tradursi in un aumento di spesa per le famiglie pari a 1.000 euro per il 2026. E veniamo al delitto Garlasco. Alberto Stasi ha visionato per la prima volta le oltre 300 pagine dell'informativa dei Carabinieri di Milano sull'inchiesta di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha annunciato l'accelerazione massima per la richiesta di revisione del processo dopo 19 anni di battaglie giudiziarie. Tentato femminicidio a Stroncone, alle porte di Terni, una 44enne è stata colpita a martellate dal marito, un marocchino di 43 anni, a bordo di un autobus. A causa di precedenti violenze contro la moglie, l'uomo aveva il braccialetto elettronico, che si è tolto però poco prima dell'aggressione. Poi è fuggito e tuttora ricercato dai carabinieri. La vittima, portata in elicottero in ospedale, è invece gravissima. E a Palermo un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso un vicino di casa, Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni. Il delitto risalirebbe a venerdì. Il giovane ora nel carcere minorile, ma la Spina sostiene di aver reagito a presunte avanze colpendolo con un tubo di metallo. Poi ritrovato l'uomo senza vita sulle rive del fiume Oreto, ma gli investigatori nutrono dei dubbi su questa versione. E un'ultima ora, poco fa un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la regione del Biobío Cile. Al momento non ci sono notizie di vittime o danni. E chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A, 3 le vittorie della giornata: l'Inter 3-0 all'Olimpico con la Lazio, la Juventus 1-0 al Lecce e l'Udinese 2-0 a Cagliari. Oggi Verona Como, Fiorentino Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma e Milan Atalanta. Tennis, gli internazionali di Roma, Sinner passa il turno, Jasmine Paolini vincitrice la scorsa edizione, invece fuori oggi in campo Musetti, Arnaldi e Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Giro d'Italia, l'uruguaiano Silva vince la seconda tappa e indossa la maglia rossa. E poi Moto Grand Prix, Le Mans, Francia, Bagnaia in pole position, Martin lo sprinter ace, mentre Marquez cade, si frattura il piede destro. Spagnolo salterà la gara di oggi e la prossima, cioè il Gran Premio della Catalogna. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri italiani di un volo KLM. Hanno avuto contatti con una delle vittime del contagio. Arrivata dalle Canarie per lo sbarco dei circa 140 passeggeri, la nave Hondius, sulla quale si è sviluppato il contagio. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che rassicura: il rischio è basso, non è un altro Covid.
3: Sono stati sullo stesso volo, anche se per breve tempo, con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Hondius. Per questo 4 persone nel nostro paese sono ora sottoposte a sorveglianza attiva, disposta dal Ministero della Salute e attuata dalle regioni di residenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. Al momento nessuno di loro presenta sintomi. A proposito, noi abbiamo sentito l'infettivologo Massimo Andreoni, componente del Consiglio Superiore di Sanità.
4: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo.
3: Per quali ragioni?
4: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
4: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
3: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
4: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. Alla cerimonia in ricordo della vittoria contro i nazisti a Mosca, Putin apre ad una tregua con Kiev, annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. E sulla crisi in Medio Oriente Putin si mostra ottimista. Nessuno ha interesse a proseguire il conflitto. Un'intesa, conclude, può essere raggiunta. Trump attacca di nuovo l'Italia. In un'intervista al Corriere della Sera afferma che sta ancora pensando al ritiro parziale delle truppe americane dal nostro paese e aggiunge: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. La nostra alleanza è indissolubile, la replica del vice premier Tajani, ma se ci sono cose che non condividiamo lo diciamo. Intanto Washington aspetta la risposta dell'Iran al piano di pace. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il premier del Qatar Al-Thani quale intermediario. Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia.
5: Come chiarito dal governo nei giorni scorsi, la proroga fino al 22 maggio è arrivata con un decreto ministeriale. 191 milioni derivati dal maggior gettito IVA registrato ad aprile per coprire la riduzione di 6 e di 25 centesimi al litro del prezzo rispettivamente della benzina e del gasolio. Interventi che compensano in parte gli aumenti che si sono visti negli ultimi due mesi a causa, come è noto, dell'impennata del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, avverte la CNA, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la maggiore spesa per la famiglia italiana sarà di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, aggiunge la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per scongiurare i rischi di speculazione e sostenere la trasparenza dei prezzi. Fabio Comini, GR1.
2: La cronaca: a Sant'Onofrio, Vivio Valencia, si è costituito ai carabinieri il 21enne sospettato di aver gambizzato un coetaneo la scorsa notte con 4 colpi di pistola, uno screzio legato ad una ragazza contesa e un pestaggio subito. Alla base degli spari, il 21enne ha consegnato ai militari anche l'arma usata. Associazione Italiana di Ricerca Cancro, oggi, giorno della festa della mamma, in 200 piazze sarà possibile comprare l'azalea della ricerca, sostenendo così la ricerca sul cancro in Italia. Possibile anche acquistare tramite Amazon con un contributo per la spedizione. Sport, calcio, la Serie A, tre le vittorie nella giornata, l'Inter 3-0 all'Olimpico con la Lazio, la Juventus 1-0 a Lecce, l'Udinese 2-0 a Cagliari, oggi in campo Verona, Como, Fiorentina, Genoa, Cremonese, Pisa, Parma, Roma e Milan, Atalanta. Tennis internazionale di Roma, Sinner passa il turno, Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione, invece è fuori, oggi in campo Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'uruguaiano Silva vince la seconda tappa, indossa la maglia rosa, oggi la gara da Plovdiv da Sofia, sempre in Bulgaria. MotoGP Le Mans Francia, oggi c'è la gara, Pecco Bagnaia in pole position, a Jorge Martin la sprint race, mentre Marc Marquez cade e si frattura il piede destro. Lo spagnolo così salterà la gara di oggi e la prossima il Gran Premio della Catalogna. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Oggi il tempo sarà in peggioramento, infatti arriva un nuovo flusso perturbato da ovest, interesserà prima i bacini occidentali con precipitazioni anche localmente intense e poi si sposterà su tutti gli altri mari, fatta eccezione per la parte più meridionale, ovvero lo Ionio, dove il tempo resterà alquanto stabile.
1: E quali saranno gli effetti dei venti sul mare?
2: I venti intensificheranno, saranno da ovest e porteranno mari mossi o molto mossi, specie quelli occidentali. Calmo o poco mosso invece l'Adriatico e la parte più meridionale dello Ionio.
1: E in ultimo, cosa possiamo attenderci nei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni sarà una settimana alquanto variabile. Si alterneranno giornate come quella di lunedì ancora di maltempo, con martedì quando ritornerà invece a splendere il sole sul nostro paese. Sarà così un po' il leitmotiv di tutta la settimana.
1: Bene, ringraziamo il primo maresciallo Alfonso Seguino per essere stato con noi e voi per la vostra cortese attenzione. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
3: Ore 6.
4: GR1.
5: Buongiorno e buona domenica da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Ucraina. Spiragli di luce tra accuse di violazioni del cessate il fuoco bilaterale proclamato fino a domani. Il presidente russo Putin considera vicina la fine del conflitto con Kiev. E parlando al termine delle celebrazioni per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente apre ad un possibile dialogo con l'Unione Europea, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. La guerra in Iran. Ancora in stallo la diplomazia. Cresce l'attesa per la risposta di Teheran alla proposta di accordo degli Stati Uniti. Intanto il presidente Trump torna ad attaccare l'Italia. In studio Cecilia Rinaldini.
6: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, dice il capo della Casa Bianca al Corriere della Sera in una telefonata esclusiva. Il riferimento è al mancato appoggio alla guerra contro l'Iran e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma di considerare la possibilità di spostare le truppe statunitensi dall'Italia. Il tycoon dice di aspettarsi in tempi brevi una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo presentata da Washington, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi esprime dubbi sulla reale volontà degli Stati Uniti di perseguire la via diplomatica. Ieri a Miami, Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar Thani, che sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto l'Iran per la prima volta ha dato conto delle condizioni di Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal giorno della sua designazione. Ha riportato lesioni al ginocchio e alla schiena nei bombardamenti di fine febbraio in cui è stato ucciso il padre, ma gode di buona salute.
5: Parliamo ora di antivirus. Non c'è nessun motivo di allarme, lo ha detto Mara Campitiello, capo della prevenzione del Ministero della Salute. In Italia è avviata la sorveglianza attiva su 4 persone. Sono state in aereo con una delle vittime del focolaio sulla nave Ondius. Per loro quarantena e accertamenti nelle regioni di residenza, Calabria, Campania, Veneto e Toscana. Alle Canarie la Ondius con i circa 140 passeggeri. L'OMS rassicura, il rischio è basso, non è un altro Covid. Ascoltiamo l'infettivo Massimo Andreoni.
7: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
5: Il delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri di Milano, che hanno indagato su delega della Procura di Pavia anche intercettazioni raccolte 10 anni fa nell'ambito della prima inchiesta archiviata. In una, del 2017, Andrea Sempio e i genitori parlano di telefonate che l'allora 19enne avrebbe fatto di notte a casa Poggi nello stesso anno del delitto. Si indaga anche sul carabiniere che non verbalizzò il malore di Andrea Sempio nel corso di un interrogatorio. Aveva il braccialetto elettronico, ma lo ha manomesso il 43enne che a Stroncone, provincia di Terni, ha aggredito la moglie colpendola a martellate su un autobus. La donna è ferita gravemente. Lui, che aveva precedenti da codice rosso, è fuggito ed è tuttora ricercato. E siamo allo sport. Tennis: a Roma fuori Jasmine Paolini, avanti Sinner e tutti gli altri azzurri. Calcio: negli anticipi di Serie A, 3 vittorie esterne.
8: La Juventus espugna il Via del Mare 1-0 in casa del Lecce grazie a un gol di Vlahovic dopo 12 secondi. Inter senza pietà all'Olimpico, i campioni d'Italia rifilano un netto 3-0 alla Lazio, vince in trasferta anche l'Udinese 2-0 a Cagliari. Tennis: esordio con vittoria senza problemi per Jannik Sinner, l'azzurro ha battuto in 2 set l'austriaco Hofner al secondo turno, trascinando gli altri italiani impegnati nel tabellone maschile degli internazionali. Bellucci ha sconfitto in 3 set l'argentino Echeverrico, Bolli il francese Alman in 2 parziali, passa il turno anche Pellegrino per ritiro dell'avversario, il transalpino Fils. Al femminile 2 eliminazioni shock, Jasmine Paolini saluta il torneo battuta in 3 set dalla belga Mertens, fuori anche la numero 1 al mondo, la bielorussa Sabalenka, che si arrende in 3 parziali alla rumena Crstea. Ciclismo: Giro d'Italia, nella seconda tappa maxi caduta a 23 km dalla fine, vince l'uruguaiano Silva che diventa anche la nuova maglia rosa. Moto mondiale: in Francia Martin su Aprilia conquista la sprint, brutta caduta per Marquez, oggi sul circuito di Le Mans in pole partirà Bagnaia. Giacomo Prieschi, GR1.
5: La Biennale Arte a Venezia, ieri l'apertura al pubblico, boom di visitatori nell'edizione delle polemiche per la presenza di Russia ed Israele. 10.000 visitatori con code anche di 0.5 chilometro all'ingresso. Il padiglione russo è rimasto chiuso, mentre davanti ai cancelli dei giardini sono andate avanti le proteste contro Putin. Sono le 6.05, noi ci fermiamo qui, vi lascio ad Est Ovest, prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon ascolto.
9: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schert.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Est Ovest. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Anna Vitaliani e Walter Schert.
2: I conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Iran sono ancora ben lontani dal placarsi. L'aggressione russa all'Ucraina sta destabilizzando tutta l'Europa orientale. In Romania è caduto il governo del primo ministro Ilie Bolojan, un liberale europeista. A spiegarci la situazione che si è creata a Bucarest, il professor Alessandro Zuliani, docente di lingua e cultura romena dell'Università di Udine.
1: Professor Zuliani, perché il Parlamento romeno ha sfiduciato il premier Bolojan?
3: Il governo Bolojan è caduto perché il Partito Socialdemocratico, che voglio ricordare è un partito, il primo partito della coalizione di governo, ha raccolto le firme per una mozione di sfiducia insieme al partito AUR, che è un partito sovranista, estremista di destra e xenofobo, che ha numerosi parlamentari nelle due camere del Parlamento romeno, e questa mozione di sfiducia è passata con 281 voti.
1: Qual è il profilo politico del premier deposto Bolojan?
3: È un liberale riformatore che ha dato dimostrazione di essere un ottimo amministratore, perché per lungo tempo ha guidato l'amministrazione locale, prima della città di Oradea e poi di un intero distretto, quello del Bihor, e ha dimostrato di avere tutte le competenze per portare a compimento la sua missione nel migliore dei modi.
1: Qual è la situazione economica in questo momento in Romania? Un dato, l'inflazione supera il 10%.
3: Sì, da tempo ormai la Romania è al primo posto per l'inflazione. Questo è dovuto in parte a motivi, diciamo, economici generali, alla contingenza internazionale, ma soprattutto a causa del fatto che la Romania ha i conti pubblici che necessitano di essere messi a posto quanto prima, perché ha il deficit che è fuori controllo, e questa mozione di sfiducia non potrà che peggiorare le cose.
1: Il leu, la valuta nazionale, tiene?
3: No, la valuta nazionale non tiene, ha perso molti punti nei confronti del dollaro e dell'euro negli ultimi giorni, e tutti gli analisti economici sono concordi nell'affermare che le prospettive di qui ai prossimi giorni non potranno che peggiorare. Siamo partiti da un cambio di 5 lei per un euro, oggi siamo a 5 lei e 30 per un euro, e c'è chi parla addirittura di un possibile cambio di 7 lei per un euro.
1: Il governo uscente faceva molto affidamento a fondi europei, ma l'Europa può finanziare uno Stato con questi parametri?
3: Stiamo parlando di un rischio concreto di perdere miliardi di euro a causa di questa crisi, perché il governo in questi giorni aveva il compito di portare a termine tutta una serie di procedure per poter ottenere le ultime tranche del PNRR e di altri fondi legati ad altri progetti europei, e tutto questo rischia di saltare naturalmente.
1: Decaduto Bolojan, che prospettive politiche? Chi governerà la Romania?
3: La palla adesso passa al Presidente della Repubblica, Nicus Ordan, al quale spetta il grave compito di, naturalmente, di sondare quelle che sono le possibilità per la formazione di un nuovo governo. Io credo che l'alternativa più saggia sarebbe quella di tornare alle urne, quindi di elezioni anticipate. Però il Presidente ha affermato che lui è convinto di essere in grado di formare un nuovo governo entro i prossimi giorni. Staremo a vedere.
1: In caso di elezioni, secondo i sondaggi, chi vince e chi perde?
3: È dato per vincente il partito sovranista AUR, guidato da George Simion, però l'esperienza ci insegna che in Romania i sondaggi non sono mai molto attendibili.
1: L'opinione pubblica come giudica questa situazione?
3: Nella stragrande maggioranza indignata, perché ha sofferto negli ultimi mesi. Bolojan ha dovuto prendere dei provvedimenti certamente impopolari: aumento dell'IVA, aumento delle imposte dirette, imposte sul lavoro, insomma tutta una serie di provvedimenti che naturalmente la popolazione non ha gradito, però era riuscito Bolojan a trasmettere anche il senso di queste misure, e la popolazione lo aveva capito. Ora tutti sono un po' spiazzati perché nessuno comprende il senso di questa manovra del Partito Socialdemocratico, che di fatto ha affossato il governo.

0: cittadini del Kosovo il prossimo 7 giugno saranno chiamati nuovamente alle urne. Queste saranno le terze elezioni parlamentari in poco più di un anno. Il Parlamento, in cui il partito Vete Vendossi e del premier Albin Kurti ha la maggioranza assoluta, non è riuscito a eleggere il nuovo capo dello Stato con la maggioranza qualificata richiesta.
1: Laris Geiser è politologo e analista dell'Istituto It's Time della Cattolica di Milano. Professor Geiser, quali sono le ragioni di questa crisi istituzionale in Kosovo?
2: Una lotta politica tra il premier Albin Kurti e ovviamente quella che era una volta la sua alleata Vjosa Osmani, la presidente del Kosovo. Albin Kurti con le elezioni 2021 ha puntato sostanzialmente a prendere il controllo delle istituzioni in maniera diretta e completa del Kosovo, e l'ultimo ostacolo che gli è rimasto ovviamente era la presidenza del paese. Ora, questa tensione deriva anche dal fatto che nel 2023, quando si è arrivati ad avere degli scontri in piazza, diverse decine di feriti e anche dei morti da parte della polizia kosovara, la comunità internazionale ha isolato leggermente Albin Kurti e ha puntato un po' di più sulla comunicazione nei confronti della presidente Vjosa Osmani, che è diventata ovviamente un ostacolo politico per il primo ministro.
3: Il Kosovo come può uscire da questa crisi?
2: C'è la speranza ovviamente che le prossime elezioni portino alla necessità di un compromesso, questo è quello che spera la comunità internazionale, e che anche effettivamente il dialogo tra Belgrado e Pristina, che ha una fondamentale importanza nella stabilità della regione, possa ricominciare a funzionare. Importante sarà vedere effettivamente se la presidente Vjosa Osmani riuscirà ad avere un successo tale che la porti ad avere un ruolo di bilanciamento di poteri all'interno del quadro kosovaro.
3: Questo quadro potrebbe destabilizzare paesi come la Serbia, la Bosnia ed Erzegovina, la Macedonia.
2: I Balcani sono altamente instabili, sono sostanzialmente una regione dove abbiamo almeno due conflitti congelati, cioè quello della Bosnia e Erzegovina e quello del Kosovo, due conflitti che non sono arrivati a esprimere una soluzione finale, e questi vasi comunicanti passano sempre anche da un giocatore di forte rilevanza che è la Serbia, e quindi il rapporto della Serbia nei confronti delle grandi potenze internazionali. Tutto ciò rende la regione balcanica altamente instabile e ovviamente anche facilmente sfruttabile dalle potenze estere per giochi di potere a livello globale.
3: La Serbia da un anno e mezzo è paralizzata dalla protesta giovanile, dalla protesta dei studenti provocata dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad.
2: Gli studenti sono certamente un fattore di instabilità aggiunta, nel senso che in questo anno e mezzo non hanno formulato una visione politica comune, non sono riusciti a dare un approccio nei confronti di altre rappresentanti istituzionali. E quindi piano piano si è notato che la loro eterogeneità, più che essere una forza, è una debolezza. Pare dalle analisi fatte che nonostante siano altamente divisi tra di loro e non hanno delle visioni comuni sulle domande più importanti della geopolitica regionale, ovvero della politica interna, vi sia anche un forte sfruttamento da parte di un'influenza indiretta russa. Ora è facile immaginare che dove c'è instabilità, dove non c'è eterogeneità, dove c'è visione differente, questi movimenti possono effettivamente innescare anche problematiche più gravi.
3: In Kosovo sono schierati circa 1000 soldati militari italiani nel quadro della missione KFOR. Bisogna essere preoccupati per questi nostri militari?
2: Al momento si è raggiunto di nuovo una fase di precaria stabilità. Io direi che la fase apicale del 2022-2023, in cui abbiamo avuto 96 feriti, in cui effettivamente ci sono stati grossi scontri, forse non dovrebbe ritornare presto. Certamente è da tenere d'occhio la situazione. La cosa grave, forse da sottolineare, è comunque la seguente: non si vede all'orizzonte una soluzione facile, poiché il compito della NATO, di KFOR, negli ultimi decenni era quello di diminuire la propria presenza sul terreno, e questi numeri stavano scendendo effettivamente in maniera piuttosto consistente. Dal 2023 in poi questi numeri sono tornati a salire. Questo direi che è un chiaro indicatore delle problematiche sul terreno.
3: La Serbia sta per reintrodurre la leva militare obbligatoria. Il Kosovo sta organizzando un proprio esercito e lo sta armando. Questo cosa comporta?
2: Beh, questo fa vedere effettivamente il doppio giochismo della comunità internazionale, bisogna dirlo in maniera chiara e forte, perché il Kosovo non potrebbe, secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite, secondo tutti i documenti internazionali, avere un proprio esercito. Quello che è previsto nei vari mandati internazionali è che il Kosovo possa avere qualcosa tipo una protezione civile rinforzata. Questo non viene rispettato, le grandi potenze finanziano tendenzialmente questa struttura che sta effettivamente diventando un esercito e che, ricordiamolo, comunque ha fatto anche un'alleanza militare con la Croazia e l'Albania. Contro risposta, la Serbia rinforza le proprie strutture. Non è certamente un passo positivo per risanare le ferite del passato, non è certo un passo positivo per trovare soluzioni in futuro, però qui va compreso che il ruolo dell'Europa deve essere assolutamente più attivo. L'Europa ha certamente le sue colpe perché negli ultimi 20-25 anni non si è arrivati ad avere delle soluzioni nella regione. Io spero che nei prossimi mesi arrivino degli approcci nuovi che possano dare della speranza sostanzialmente a tutti gli stati della regione.
0: La EPPO, la Procura Europea per la lotta contro la corruzione, nei giorni scorsi in Croazia ha incriminato più di 20 persone accusate di aver falsificato le procedure per l'assegnazione di contributi europei nel settore agricolo. La corruzione è una piaga molto diffusa in Croazia. Di questo parliamo con la politologa Tena Prelec dell'Università di Fiume.
3: Professoressa Prelec, premesso che chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché in Croazia la corruzione politica è così presente? In 10 anni da quando a guidare il governo a Zagabria è Andrej Plenković, ben 34 ministri, sottosegretari o segretari di Stato sono stati costretti a dimettersi per casi di corruzione.
4: Questi dati devono essere letti con un po' di attenzione, perché non è detto che la corruzione politica sia all'improvviso aumentata, è però sì diventata più visibile e in un certo senso anche più perseguita. Però questo non è grazie alle istituzioni nazionali. Il fatto è che abbiamo dal 2021 attivo l'EPPO, European Public Prosecutor's Office, cioè la Procura Europea, che ha preso in mano la gestione delle indagini riguardo ai fondi europei. Quindi abbiamo dei casi, ad esempio un caso emblematico, quello dell'ex ministra proprio per i fondi europei, Gabriella Zsálasz, il cui caso e le cui prove erano arrivate sul tavolo delle istituzioni croate, che però non l'hanno neanche preso in mano, non l'hanno toccato. Poi queste stesse prove sono arrivate a Bruxelles da Laura Kövesi, la direttrice dell'IPPO, che invece l'indagine non solo l'ha fatta, ma ha messo su un'indagine così corposa e così significativa che infatti Gabriella Zsálasz ha dovuto dare le dimissioni. Quindi vede che il problema non è solo chi la commette, la corruzione, ma il problema in questo senso è anche il sistema, se c'è la volontà politica o meno di perseguirla, la corruzione.
3: Perché i croati accettano passivamente questa situazione?
4: Non direi che la accettano passivamente. La coscienza che la corruzione, soprattutto la corruzione politica, sia alta in Croazia è molto diffusa fra la popolazione. Quindi più che accettazione è la rassegnazione. Dal 2016 abbiamo Andrej Plenković al potere, che è venuto con una promessa nuova, una promessa di rottura. E invece di una rottura abbiamo avuto in realtà una normalizzazione di pratiche che erano presenti anche prima. Quindi da una parte questa normalizzazione e insomma spazzare sotto il proverbiale tappeto i vari casi di corruzione politica, soprattutto all'interno del suo partito, l'HDZ. E dall'altra accusa gli accusatori, cioè i critici della corruzione, la società civile, i media, anche certe istituzioni che erano nate sotto il processo di allargamento dell'Unione Europea, sono state mano a mano soffocate. Quindi vede che qui insomma la popolazione non è che accetta passivamente, loro sono molto scontenti della situazione, però d'altra parte non vedono un'opzione politica oppure strumenti a loro disposizione efficaci per contrastare la corruzione.
3: C'è stato un periodo virtuoso della politica croata quando la Croazia doveva entrare nell'Unione Europea. Entrati nell'Unione Europea liberi tutti?
4: In un certo senso sì, purtroppo. Quindi il periodo prima dell'allargamento dell'Unione Europea, la Croazia in quel periodo era un caso modello. La Croazia è riuscita insomma alla fine sia a perseguire che a mettere in prigione il primo ministro Ivo Sanader, che pure era quello che aveva fatto passi da gigante in realtà nel modernizzare il partito HDZ, e anche nel, diciamo, dare questo volto nuovo, più moderato a questo partito. E questo in qualche maniera è anche servito dopo da monito per gli altri leader dei paesi candidati in Unione Europea, che si guardano bene dall'esporsi troppo in questa lotta alla corruzione e vogliono conservare i loro privilegi. Quindi abbiamo questa situazione in cui il primo ministro è finito in galera, quindi grandi casi molto significativi che anche l'opinione pubblica ha colto come importanti. L'Unione Europea era molto, diciamo, contenta, anche gli esperti internazionali hanno elevato la Croazia a un caso modello in questo senso, nel costruire istituzioni e nel perseguire anche mostri sacri della politica. E avevamo anche delle istituzioni, ad esempio una, la Commissione per le indagini sui conflitti di interesse, che ha funzionato molto bene nei primi anni dopo l'allargamento dell'Unione Europea. Dopo però vediamo che è subentrato questo processo di normalizzazione delle pratiche corruttive e delle pratiche problematiche più ampie. Vogliamo chiamarle autoritarie? Forse una parola troppo forte, però sinceramente, vedendo certi episodi e certi comportamenti, non siamo neanche tanto lontani da questo.
0: Un villaggio immerso nei vigneti è meta del pellegrinaggio di migliaia di ebrei ortodossi. Il servizio è di Antonio Di Bartolomeo.
5: In Ungheria, tra le incantevoli colline del vino Tokaj, ogni anno si ripete un rito che coinvolge decine di migliaia di fedeli. Ebrei ortodossi vengono qui, nella piccola Bodrog Kerestur, a 2 ore e mezza di auto da Budapest. Arrivano per l'anniversario della morte di Reb Shaiale, figura venerata tra gli ortodossi. La sua tomba è presa d'assalto e lunga la fila per potersi avvicinare. Solo per poco. Addetti alla sicurezza invitano a non fermarsi troppo e vigilano contro il rischio ressa. Dall'altra parte le donne pregano in un luogo separato e possono guardare la tomba solo da fuori. Nato col nome di Yeshaya Steiner, Shaiale è diventato un leader spirituale del movimento hassidico, volto mistico dell'ebraismo ortodosso. Steiner morì nel 1925, quando aveva da tempo acquisito la fama di uomo saggio e caritatevole. La presenza giudaica a Bodrog Kerestur è secolare. Prima dell'Olocausto gli ebrei erano in maggioranza. Negli anni 60 del Novecento non vi era rimasto più nessuno. Fece in tempo a nascere in questo piccolo villaggio nel dopoguerra Sandor Grunwald, prima che la sua famiglia emigrasse a New York. Ci mostra con orgoglio la sinagoga che qui si sta costruendo con donazioni private.
6: La sinagoga grande del paese si trovava dall'altra parte della strada. Questo invece era un edificio molto piccolo. Il rabbino viveva qui accanto. Di solito pregava solo con le persone a lui più vicine.
5: Camminando si sente per lo più Yiddish, storica lingua degli ebrei dell'Europa centro-orientale. Nella località ungherese si radunano i continuatori di questa tradizione che chiamano questa località Kerestir. Fondamentale per loro mangiare secondo i dettami dei testi sacri, rigorosamente kosher, la mensa aperta tutto il giorno e gratuita. Per i facoltosi, dietro l'auto a donazione, c'è un ristorante esclusivo. Provengono da tutto il mondo i fedeli, soprattutto da Stati Uniti e Israele. Affluenza leggermente ridotta quest'anno a causa della situazione geopolitica, ma parliamo comunque di circa 20.000 presenze, ci dice il sindaco della cittadina Isfar Rosgoni. La preoccupazione dal suo punto di vista non deriva tanto dal pellegrinaggio in sé, quanto piuttosto da quella che potremmo definire gentrificazione religiosa.
7: Il problema più importante di tutto ciò è che la popolazione del comune è diminuita del 25% negli ultimi 5 anni. Così siamo purtroppo finiti in Ungheria nella lista dei comuni con il maggior calo della popolazione. E i pellegrini che vengono qui comprano le case e questo ha avuto un effetto di spinta sui prezzi degli immobili. Quindi ora siamo arrivati al punto che ci sono prezzi delle case simili a quelli di Budapest.
5: €5.000 al metro quadrato, cifra che la grande maggioranza delle persone del posto proprio non può permettersi. In piccolo stiamo vivendo lo stesso fenomeno di Venezia, aggiunge il sindaco. Può testimoniare come è cambiato questo luogo nel corso di 40 anni proprio Grunwald.
6: Allora venivano solo forse in un centinaio di persone. Portavo io il cibo dall'America, pesce e formaggi kosher, e preparavo un po' di uova. Negli ultimi 12 anni, due ragazzi hanno aperto una cucina che ha attratto molte persone perché c'è cibo kosher. E poi si è diffusa la voce che avvengono miracoli se si viene qui a pregare.
5: Un'altra ragione alla base del successo di questo pellegrinaggio è la sicurezza percepita dagli ebrei in Ungheria, uno dei posti al mondo in cui gli israeliani oggi viaggiano più volentieri. Sono rari gli episodi di antisemitismo o di avversione contro lo Stato di Israele, una percezione alimentata dal premier uscente Viktor Orban, che ha voluto ospitare la nazionale di calcio israeliana nelle partite in casa dopo il 7 ottobre 2023.
1: Questa è la nostra sigla finale. L'audio è stato curato da Samuel Montalto, in redazione Cristina Polselli, al microfono Anna Vitaliani e Walter Scher. Potete riascoltare Stove sulla piattaforma Rai Play Sound oppure sulla pagina della TGR. A domenica prossima, sempre alle 6:05 su Rai Radio 1. Passate una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno RAI Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium RAI Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
5: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
6: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
5: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
6: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app. Radio 1.
7: La storia della musica è passata da qui.

Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà sempre sì. Martedì e giovedì le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto. Questa mattina ascolteremo una predicazione preparata per noi dalla pastora Daniela Di Carlo della Chiesa Valdese di Milano. A partire da un brano della Lettera ai Colossesi, la pastora ci invita a dismettere i vestiti vecchi di una vita senza gioia e misericordia e a indossare i vestiti nuovi di speranza e fiducia della fede in Cristo. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Dio nostro, ti ringraziamo perché tu sei il Dio che è per la vita e contro la morte. Mediante il tuo Spirito Santo hai resuscitato Gesù dai morti e rendi possibile già in questa vita dei segni di risurrezione anche nella nostra esistenza. Quando l'amore ha il sopravvento sull'odio, quando in mezzo all'inimicizia cresce l'amicizia, quando di fronte allo scetticismo si creano affetto e fiducia, quando la concorrenza viene superata dalla solidarietà, quando la speranza supera la rassegnazione, permettici di ascoltare con fede il tuo Evangelo e di comprendere come il vecchio può diventare nuovo, il buio può trasformarsi in luce. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo.

0: Il testo della nostra meditazione biblica si trova in Colossesi 3 e sono i versetti da 12 a 17.
1: Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha che di dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, fate così anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di

Care ascoltatrice, care ascoltatori, mi è sorta una domanda guardando dei brevi filmati nel web di una donna che si chiama Kimberly Davis. Questa donna inizia i suoi filmati illustrando ciò che indosserà per andare al culto la domenica. Mentre sceglie le scarpe, gli orecchini, i vestiti, tutti abbinati anche con gli abiti indossati dal marito, in sottofondo si sente un vecchio inno protestante oppure un nero spiritual. E in alto fissa c'è la scritta LGTC. In inglese, let's go to church, andiamo in chiesa. Tutto scelto con cura, tutto estremamente colorato, e il sentimento che nasce guardando questa immagine è quello di essere di fronte a una donna che è piena di gioia. A una donna che in un'intervista nella quale le è stato chiesto come le è venuta l'idea di creare questi brevi filmati per andare al culto. E volevo, dice lei, testimoniare la pace ricevuta da Cristo e mostrare gratitudine perché nei giorni della settimana posso essere informale, ma la domenica è un giorno speciale perché ho un appuntamento con la parola di Dio. E allora sì, la domanda è proprio questa, come dobbiamo vestirci quando andiamo in chiesa? Anzi, come dobbiamo vestirci ogni giorno della nostra vita se riteniamo essere dei cristiani e delle cristiane? Lasciamo questa domanda e nel frattempo però andiamo a vedere come Paolo vuole incoraggiare i cristiani di Colosse, l'attuale Turchia, a vestirsi a festa, avvolgendosi nelle virtù di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine e pazienza. Ma come mai Paolo usa questa metafora dell'abbigliamento? Perché vuole veramente incoraggiare le persone che provenivano dal paganesimo, cioè la maggior parte di loro, di resistere di fronte a coloro che volevano imporre l'osservanza di riti ebraici come la circoncisione, le leggi alimentari, le feste, i sabati. Insomma, Paolo li rassicura dicendo che hanno ricevuto una circoncisione non fatta da mano umana e lo dice poco prima del nostro testo. Proprio per dare una risposta definitiva a una delle questioni centrali che riguardavano i primi cristiani, cioè era necessario abbracciare il giudaismo prima di diventare dei credenti cristiani? Allora ecco che Paolo usa questo testo per dirci che occorre una cosa specifica, cioè spogliarsi del vecchio e rivestirsi del nuovo. E basta questo, descritto da Paolo, per seguire Gesù Cristo. Rinunciamo alle nostre anime buie in tutte le loro manifestazioni e ci avvolgiamo nella nuova vita in Cristo, una vita piena di grazia e di pace, dove non serve nient'altro che questo. La pace di Cristo inizia a influenzare il nostro modo di pensare e di agire, governando non solo i nostri cuori, ma anche le nostre azioni. È importante ricordare che tutte le caratteristiche cristiane che dobbiamo assumere sono caratteristiche sociali, perché siamo vincolati gli uni alle altre. Come corpo di Cristo siamo inviati nel mondo per costruire quella rete di legami che aiuta ad essere un'umanità variegata, plurale, ma contemporaneamente solidale. Rendere grazie e lode a Dio è l'unica cosa che possiamo fare che ci distinguerà dal resto del mondo, perché il resto del mondo è impegnato a cercare l'autosufficienza invece di dipendere da Dio. Il resto del mondo è impegnato a soddisfare i propri desideri materiali invece di cercare il regno.

senza speranza, senza gioia e si abbatte. Ma noi invece siamo rivestiti, abbiamo degli abiti nuovi, abbiamo degli abiti che contengono la fede in Gesù Cristo e non possiamo arrenderci, dobbiamo continuare a credere che in fondo qualcosa di diverso accadrà, che in fondo una pace nel mondo ci sarà, perché là davanti a noi è come un orizzonte di possibilità che ci aspetta, perché siamo certi che il bene avrà la meglio sul male. Quindi, quando indossiamo Cristo, il nostro aspetto cambia, il nostro comportamento cambia, il nostro modo di parlare cambia, perché ci avvolgiamo dell'amore di Cristo. E questo si deve vedere e le persone devono accorgersi di ciò che ci sta accadendo. Quindi diventano curiose, vogliono sapere perché le nostre vite sono diverse dalla loro, perché abbiamo pace e gioia nonostante tutto quello che accade sulla terra. C'è però un problema, perché se nessuno si accorge di quanto la nostra vita sia diversa dalla loro, se nessuno ci chiede, ma come fai a credere che la pace possa realmente trionfare, se nessuno nota la gioia che dovrebbe abitare nelle nostre esistenze, allora forse significa che le prime persone ad aver bisogno assolutamente di mandare via i vecchi abiti e vestire di nuovi abiti, siamo proprio noi. Se in chiesa agiamo come anime pie, ma a casa e al lavoro il nostro linguaggio è intriso di critiche, calunnie e violenza, forse è giunto il momento di abbandonare veramente il vecchio, la vecchia noi e rivestirci di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Non è affatto facile, ma Lutero nel 1520 scriveva nel suo libro La libertà del cristiano: un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano è un servo in ogni cosa ed è sottoposto a ognuno. Allora, siamo capaci di camminare nel mondo come signore e signori, con lo sguardo sicuro, la schiena dritta, abiti bellissimi che ci vengono dati dalla fede e contemporaneamente accorgerci di quello che succede intorno a noi, mantenendo vivo il desiderio di sostegno reciproco e anche mantenendo vivo l'orizzonte di pace? Dobbiamo immaginare di sì. Certo, non è semplice, lo sappiamo, lo abbiamo detto, ma in realtà è questo ciò a cui siamo chiamati, ad essere capaci di trasformare la nostra vita e ad essere soprattutto fiduciosi di quegli abiti così splendidi che la fede ci offre e che ci fanno camminare nel mondo, nonostante tutto, sempre e comunque con speranza e con gioia. Amen.

di amorevole, spirito di libertà, ci sono momenti in cui dobbiamo riconoscere che le cose sono cambiate in modo significativo nelle nostre vite. Ci sono momenti in cui vecchi modi di vivere devono essere messi da parte affinché se ne possano adottare di nuovi e positivi per amare ed essere amati. Dio amorevole, spirito di libertà, nella tua creazione siamo testimoni della diversità in continua evoluzione, così come abbiamo il sole e la luna, siamo benedette, benedetti dalle transizioni dell'alba e del tramonto. Siamo benedette e benedetti nel vederti all'opera, nel cammino delle nostre comunità, nel cammino della nostra vita e nel sostegno che offri a tutte e a tutti noi. E allora benedici la tua terra e tienila tra le tue braccia in maniera amorevole. Te lo chiediamo in Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Daniela Di Carlo. L'ultimo canto che avete ascoltato si intitola Get You Ready, Preparati. È un canto degli schiavi afroamericani. I loro culti e le loro riunioni di preghiera erano organizzati dai padroni bianchi. Così ne organizzavano altri, clandestinamente, dandosi appuntamento attraverso questa canzone. Preparati, c'è un incontro qui stanotte. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Stefano Siani. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
0: Intervista ad Alfredo Talenti, presidente del Sinodo Luterano.
1: Alle chiese metodiste e valdesi il premio Margherita Hack 2026.
0: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
1: La scorsa domenica si è concluso a Roma l'annuale sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Per 4 giorni i deputati delle chiese, insieme a pastori e alle pastore, hanno discusso del lavoro svolto negli ultimi 12 mesi, riflettuto sulla testimonianza evangelica nel nostro paese e definito delle priorità per il futuro. Per capire quali sono stati i temi e le principali decisioni, abbiamo intervistato Alfredo Talenti, presidente del Sinodo Luterano.
0: Buongiorno Alfredo Talenti e benvenuto al culto evangelico.
2: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Partiamo dal motto biblico che ha accompagnato i lavori del Sinodo Luterano: all'opera per il raccolto del Signore. Cosa voleva sottolineare questo motto?
2: Questo motto l'abbiamo tratto da Matteo 9, versetti 37-38, che come sappiamo dicono: il raccolto è abbondante, ma i lavoratori sono pochi. Pregate il Signore del raccolto di mandare lavoratori per il suo raccolto. Quindi cosa se ne trae? Se il raccolto è grande e gli operai sono pochi, la preghiera al Signore evidentemente che ne mandi altri, ma intanto quelli che ci sono chiamati a un impegno particolare, sia per sopperire al numero limitato, sia attraverso la testimonianza, ad esempio, appunto, ad incoraggiare altri all'impegno. E il motto è proprio un'intenzione di incoraggiamento rivolta a tutti noi che facciamo parte della CERI, Chiesa Evangelica Luterana in Italia. È un incoraggiamento che fa sempre bene, ma che acquista un significato particolare in momenti in cui le difficoltà si accentuano.
0: Ecco, lei ha parlato adesso di difficoltà. Quali sono? Può brevemente descrivercele?
2: Alle difficoltà che hanno tutte le chiese, particolarmente chiese di minoranza, nel nostro caso poi si è sommata una vicenda molto particolare. Infatti lo Stato italiano ci ha chiesto la restituzione di fondi 8 per 1000 che aveva versato anni fa, a quanto pare in eccesso, per un precedente errore del sistema informatico utilizzato dalla parte pubblica. Tuttavia, ovviamente la nostra chiesa era del tutto all'oscuro ed estranea di questo errore, e anzi era confidente nelle procedure statali e quindi aveva organizzato i suoi interventi nel sociale e a favore delle sue comunità, regolandosi di conseguenza. E quindi in una situazione controversa la nostra chiesa l'anno scorso si è trovata a subire una notevole riduzione dei fondi 8 per 1000, anche in seguito per alcuni anni ci saranno ulteriori tagli, anche se più moderati, nell'ambito di accordi con lo Stato che sono in corso di raggiungimento. Certo, però è per noi una vicenda complessa.
0: Tra le novità del sinodo di quest'anno c'è stata la presenza, nelle giornate di lavoro, dei rappresentanti di alcune associazioni e realtà del terzo settore i cui progetti sono finanziati proprio dalla Chiesa Luterana in Italia, dei microprogetti che hanno un impatto importante a livello locale. Ce ne vuole parlare?
2: Ecco, questo è proprio un esempio dell'impegno anche in momenti complicati. Da alcuni anni ormai la Chiesa Evangelica Luterana in Italia pubblica dei bandi rivolti ad associazioni del terzo settore in svariati campi. Procediamo quindi alla selezione delle realtà che ci sembrano più interessanti. A ciascuna di loro diamo un piccolo contributo economico tratto dai fondi 8 per 1000 ed è un modo per essere presenti a livello nazionale che si somma a quanto già fanno le nostre 15 comunità locali. Ecco, in questa maniera ci vanno a raggiungere anche altre aree territoriali, altre aree di impegno, e possiamo quindi lasciare un segno che è un aiuto a quelli che sono essi stessi degli operai del raccolto, queste associazioni. In questo modo incoraggiamo a fare e magari anche a percorrere un tratto di cammino comune con noi.
0: Ci può fare qualche esempio degli ambiti in cui operano queste associazioni?
2: Ma qui per esempio vedo una compagnia teatrale, Teatro dei Venti, che opera nelle carceri. Nel campo della disabilità avevamo un'associazione Dream Life. Poi mi è piaciuto anche sentire un'associazione che opera nel campo delle relazioni di vicinato, che per le comunità che costituiscono la CELI è un tema vivo, perché le relazioni sono evidentemente alla base dello stare insieme. Poi ancora nel campo dell'ambiente, un'associazione Nave di Telemaco.
0: Un altro momento importante del sinodo è stata l'elezione del nuovo decano e del vicedecano. Quali compiti ha il decano e chi è stato eletto a questa carica?
2: Il decano è il pastore dirigente che rappresenta la Chiesa nel suo insieme, viene eletto dal sinodo, presiede il concistoro, che è l'organo esecutivo, a cui partecipa anche il vicedecano e 3 membri laici. Il decano, mentre svolge il proprio mandato, prosegue quello pastorale in una delle 15 comunità della CELI. È un carico notevole che però consente di mantenere una dimensione pastorale, e il termine decano si ricollega proprio a una posizione di primus inter pares rispetto agli altri pastori, caratterizzata quindi dallo spirito di servizio, assunzione di responsabilità. Voglio aggiungere che il termine non ha certamente a che fare col fattore anagrafico. Infatti, nonostante il termine, sono stati eletti, ecco, 2 giovani decani, un felice ossimoro. In particolare il nuovo decano è il 45enne Johannes Ruschka, attualmente pastore a Venezia, mentre il vicedecano Tobias Brendel, pastore a Torino.
0: Qual è il messaggio che il sinodo di quest'anno ha voluto lanciare?
2: Un messaggio evangelico di impegno, come si è detto prima, incoraggiamento, testimonianza, coraggio, appunto, anche dove si sono assunte decisioni come la futura riorganizzazione delle sedi pastorali. Un messaggio comunque di presenza nella realtà italiana, nel quadro dell'identità che è di questa Chiesa e delle sue comunità, che vogliono essere l'espressione di in Italia di uno spirito sovranazionale. In questo periodo in cui è forte il conflitto tra uno spirito nazionalistico angusto e invece quello di apertura al mondo, i luterani possono rappresentare una piccola ma significativa testimonianza di questo spirito, che il nostro impegno può aiutare a tenere vivo come evangelici luterani in Italia.
0: Grazie Alfredo Talenti per essere stato con noi e buona domenica.
2: Grazie dell'invito e saluti a tutti e a tutte.
1: La Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, è stata insignita del premio Margheritac 2026, conferito dall'Associazione di Promozione Sociale Trentino Laica. Il riconoscimento va biennalmente a chi abbia rappresentato nel proprio lavoro i valori della laicità, del rispetto e della promozione dei diritti civili. Il premio, si legge nelle motivazioni, intende essere un tributo all'impegno civile, sociale e culturale mostrato dalle chiese metodiste e valdesi in Italia. Il premio verrà ritirato il prossimo 12 maggio a Trento dalla moderatora della tavola valdese, Alessandra Trotta.
0: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 alle 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Nessuno escluso. Prima replica nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 all'1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude la puntata odierna del Culto Evangelico. A domenica prossima.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina. Putin: credo che il conflitto stia per finire, pronto a incontrare Zelensky, e propone Schröder come mediatore con l'Europa. Stati Uniti-Iran: si attende ancora una risposta da Teheran, lo stallo nei negoziati non si sblocca, Trump di nuovo contro l'Italia. Antivirus: la nave focolaio alle Canarie, nel nostro paese sotto sorveglianza 4 persone, l'OMS, il rischio è basso, non è un altro Covid. Calcio, Serie A, 3 punti Champions per la Juve, vincono anche Inter e Udinese. Tennis, internazionali d'Italia, Sinner ok all'esordio, eliminata Paolini. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, conclusione del giorno della parata a Mosca. Putin apre per la prima volta una trattativa con l'Europa e a sorpresa indica come negoziatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il capo del Cremlino si mostra ottimista sulla fine delle ostilità. La corrispondente.
3: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Le parole del presidente russo durante l'incontro con la stampa, in cui affronta tantissimi temi: Ucraina, Iran, l'Armenia, il rapporto con l'Occidente, e arrivano alla fine di una lunghissima giornata di celebrazioni per la vittoria sovietica sul nazismo, iniziata su una piazza rossa blindatissima nonostante la tregua voluta da Trump. Il capo del Cremlino spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione a est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, ma dice: spero in una soluzione diplomatica, pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma solo se per siglare un accordo duraturo. Grande l'apprezzamento per gli sforzi negoziali di Trump, ancora di più per l'amicizia con Xi Jinping. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: Non si sblocca lo stallo negoziale sulla guerra in Iran. Washington attende ancora la risposta di Teheran alla proposta di accordo e Trump ribadisce la delusione per la mancata assistenza militare dell'Italia.
4: Donald Trump non perdona all'Italia di non averlo appoggiato nel conflitto contro l'Iran e di aver negato la base di Sigonella. E così, in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, torna all'attacco. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l'Italia. E così il mio paese, dice il capo della Casa Bianca, e conferma la possibilità di ritirare le truppe statunitensi. Quanto all'Iran, Trump resta ottimista sull'arrivo in tempi brevi di un riscontro di Teheran sulla proposta di accordo statunitense, ma evidentemente gli Stati Uniti hanno più fretta dell'Iran di chiudere il conflitto. Il ministro degli esteri Araghchi esprime dubbi sulla reale volontà di Washington di percorrere la via diplomatica. Alla ricerca di un compromesso, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, fondamentale mediatore tra le parti. Intanto la Repubblica Islamica per la prima volta fornisce dettagli sulle condizioni della guida suprema Khamenei, ferito nei bombardamenti in cui è morto il padre. Ha lesioni al ginocchio e alla schiena, ma sarebbe in buone condizioni. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Medio Oriente: Israele ha espulso i due attivisti della flottiglia che si trovavano in stato di fermo nel paese dopo che alcune imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state intercettate al largo di Creta. Lo annuncia il Ministero degli Esteri, che definisce completata l'indagine sul brasiliano Tiago Avila, sospettato di attività illegali, e sul palestinese di passaporto spagnolo Abu Keshek, sospettato di affiliazioni a un'organizzazione terroristica, accuse che entrambi hanno negato. La guerra e le conseguenze sui prezzi di materie prime, che a cascata incidono su tutta la spesa. Si fanno i conti degli aumenti a carico delle famiglie, a partire da bollette e carburanti, sui quali il governo proroga il taglio delle accise.
5: Grazie al maggiore gettito IVA registrato ad aprile, sono 191 i milioni a copertura del decreto ministeriale che proroga da oggi fino al 22 maggio il taglio differenziato delle accise sui carburanti deciso alla fine del mese scorso, nell'insieme 6,25 centesimi rispettivamente per la benzina e il gasolio, i cui prezzi sono cresciuti negli ultimi due mesi a causa, come noto, dell'impennata delle quotazioni del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello Stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la CNA stima per la famiglia italiana una maggiore spesa di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, dice la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per sostenere la trasparenza dei prezzi e scongiurare i rischi di speculazione. Fabio Comini, GR1.
2: E proprio le questioni economiche, insieme alle relazioni con gli Stati Uniti, sono un tema di confronto tra i partiti.
0: Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure economiche del governo con il taglio delle accise e il decreto bollette a sostegno di famiglie e imprese. La Lega insiste su una deroga al patto di stabilità e sulla necessità di uno scostamento di bilancio. Plaude l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio, Forza Italia. Tra Roma e Washington, assicura Antonio Tajani, un'alleanza indissolubile e un dialogo sempre franco. Deborah Bergamini.
6: Forza Italia crede nell'atlantismo come strumento di libertà e cooperazione e sostiene il ruolo dell'Italia come interlocutore in tutti i teatri internazionali.
0: Dal Global Progress Action Summit di Toronto, la segretaria del PD Elly Schlein, incontrando l'ex presidente Obama e il premier canadese Carney, guarda un nuovo ordine globale e afferma: le destre nazionaliste fanno paura, Trump e Meloni cadranno come Orban. E sul colloquio della premier con Rubio, Carlo Calenda, Azione.
7: Rubio non decide la politica estera degli Stati Uniti, la decide Trump, che ha l'obiettivo di distruggere l'Europa. Per questo noi siamo in piazza per dire che bisogna fare gli Stati Uniti d'Europa.
0: E dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara: su economia e guerra, esecutivo alla fase zero. Filippo Misano, GR1.
2: Antivirus. La nave Ondius si trova alle Canarie, in circa 140 a bordo. A Tenerife anche il direttore generale dell'OMS, che rassicura: il rischio di contagio è basso, non è un altro Covid. Concetto ribadito anche da Mara Campitiello, capo della prevenzione del Ministero della Salute, che ha attivato in Italia la sorveglianza su 4 persone.
8: Calabria, Toscana, Campania e Veneto, in queste 4 regioni altrettante persone sono sottoposte a sorveglianza attiva, anche se per breve tempo sono state sullo stesso volo con una delle vittime del focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave Ondius. Ora sono in quarantena, in isolamento precauzionale, cioè con controlli clinici per i prossimi 45 giorni e screening dei contatti. In generale, per l'infettivologo Massimo Andreoni, i rischi di contatto da antivirus sono bassi.
9: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene. La forma renale non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
8: Alle Canarie, misure di sicurezza per lo sbarco dalla Ondius dei 140 passeggeri a bordo. Tra loro nessun nostro connazionale, 14 gli spagnoli, gli altri saranno rimpatriati con voli speciali. Daniele Morgera, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, novità sulle accuse contro Andrea Sempio dopo la chiusura delle indagini della Procura di Pavia, che lo vedono unico indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi.
10: Nel complesso quadro dell'indagine della Procura di Pavia, che intende riscrivere il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi a carico di Andrea Sempio. Nella loro relazione i carabinieri parlano di atti sottratti e indagini su presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio, che sarebbero venuti in possesso illecitamente dei documenti della denuncia nei suoi confronti presentata dai difensori di Stasi. Secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. In una intercettazione ambientale del 2025 si sente Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti è il padre di Sempio. Sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
11: Ogni giorno viene con 10-12 colleghi vostri.
10: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Elena Paba, GR1.
2: Aveva il braccialetto elettronico ma lo ha manomesso. Il 43enne che a Stroncone, in provincia di Terni, ha aggredito la moglie colpendola a martellate su un autobus. La donna è ferita gravemente. Lui, che aveva precedenti da codice rosso, è fuggito ed è tuttora ricercato. Due delitti in 24 ore a Palermo. Un 34enne è stato ucciso a colpi di pistola a bordo della sua auto nel quartiere CEP. Un 69enne è morto nella sua abitazione per i colpi inferti con un oggetto contundente da un 16enne. Il ragazzo si è costituito e accusato di omicidio volontario. Ha raccontato di una lite scoppiata per le richieste dell'uomo di avere un rapporto sessuale. Ancora incidenti mortali sul lavoro. Negli ultimi 3 giorni 3 vittime in Calabria. Ieri in Veneto in un incidente stradale a perdere la vita 3 braccianti.
12: Erano in Italia per lavorare. In 9 viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e 2 braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in 3 giorni. Poi in serata un altro incidente nel Frusinate, dove un operaio è rimasto ferito in modo molto grave per una caduta dal tetto di un capannone. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La Biennale Arte a Venezia, ieri l'apertura al pubblico, boom di visitatori nell'edizione delle polemiche per la presenza di Russia e Israele. 10.000 visitatori con code anche di 30 km all'ingresso. Il padiglione russo è rimasto chiuso mentre davanti ai cancelli dei giardini sono andati avanti le proteste contro Putin. Fine settimana di grande sport, tennis a Roma, esce Jasmine Paolini, nel tabellone maschile non solo Sinner, avanti tutta la truppa. Calcio, negli anticipi di Serie A, 3 vittorie fuori casa.
13: Un gol dopo appena 12 secondi dall'inizio del match di Vlahovic regala i 3 punti al Via del Mare alla Juventus, un successo che addolcisce la corsa Champions dei bianconeri a 2 giornate dalla fine del campionato e complica il percorso dei salentini, sempre a 4 punti dalla zona retrocessione in attesa delle altre partite. Inter senza pietà all'Olimpico, i campioni d'Italia rifilano un netto 3-0 alla Lazio, vince in trasferta anche l'Udinese 2-0 a Cagliari. Tennis, esordio con vittoria per Jannik Sinner, l'azzurro ha battuto in 2-7 l'austriaco Hofner al secondo turno, bene anche gli altri italiani impegnati nel tabellone maschile degli internazionali. Bellucci ha sconfitto in 3-7 l'argentino Echeverry. Cobolli, il francese Altman, in 2 parziali. Passa il turno anche Pellegrino per ritiro dell'avversario, il transalpino Fils. Al femminile 2 eliminazioni shock. Jasmine Paolini saluta il torneo, battuta in 3-7 dalla belga Mertens. Fuori anche la numero 1 al mondo, la bielorussa Sabalenka, che si arrende in 3 parziali alla rumena Crstea. Ciclismo, Giro d'Italia, nella seconda tappa Maxi Caduta a 23 km dalla fine vince l'uruguaiano Silva, che diventa anche la nuova maglia rosa. Moto mondiale, in Francia Martin su Aprilia conquista la sprint, brutta caduta per Marc Marquez, oggi sul circuito di Le Mans in pole partirà Bagnaia. Giacomo Prioreschi, GR1.
2: Tornando al tennis, agli internazionali di Roma, dove da 50 anni non vince un italiano, è scoppiata la Sinnermania.
14: Un terremoto di energia positiva che sta travolgendo non solo il tennis, ma tutto lo sport italiano, perché attorno a Jannik Sinner si è acceso un movimento contagioso che riempie i circoli, appassiona le famiglie e fa sognare migliaia di bambini con una racchetta in mano.
15: Giochi a tennis?
16: Sì.
15: Chi è il tuo campione preferito?
16: Sinner.
15: Campione preferito?
16: Sinner.
15: Cosa ti trasmette?
16: Di migliorare, forse. Ogni partita migliora, è quello che voglio fare anch'io.
15: È la prima volta?
17: Sì, prima volta. Preso i biglietti, cos'è, a Natale ce l'hanno regalati. Mia moglie non seguiva il tennis e adesso con Sinner vuole
16: appassionata
17: anche
16: assolutamente
15: lui. Pensi che possa essere lui il favorito?
16: Sì, ma lo è sempre.
14: Chiamala se vuoi Sinnermania, la passione trasversale e sincera per un fenomenale ragazzo italiano che ambisce a riportare a Roma dopo mezzo secolo il trofeo mancante.
18: È il più forte, non credo che in questo momento ci siano altri che lo possano battere. Poi è uscito Djokovic, non c'è Alcaraz, prevedo lunga vita per Sinner e dispiace perché è sempre meglio vedere la competizione.
14: Mauro Zanda, GR1.
2: È in libreria il nuovo romanzo di Xaba Dalla Zorza, Io sono Adele. L'autrice, volto televisivo noto, racconta le vicende di una 60enne che sceglie di cambiare la propria vita.
19: Io sono Adele è l'ultima frase della governante quando lei rivela il suo nome che per 256 pagine non c'è stato.
3: Sabato alla Zorza inizia questo nuovo capitolo della vita di Adele dove si era concluso il racconto del primo romanzo La governante con la decisione di lasciare la vita precedente, la sua casa, una carriera di successo per andare a lavorare come governante in una ricca famiglia del sud della Francia.
19: Ho deciso di scriverlo in prima persona perché è anche un po' più autobiografico rispetto alla governante.
3: Inevitabile sovrapporre l'amore e la cura delle cose e delle persone con il suo personaggio, Saba.
19: Sì, beh, anche il titolo Io sono Adele è stato come ammettere che quel personaggio è un'emanazione della mia esperienza, quindi mi assomiglia molto.
3: Eppure quella di Adele appare come una scelta al ribasso.
19: Adele vuole fare una dichiarazione che può essere dirompente. Non esiste vergogna nell'umiltà e nella sottomissione al lavoro. Il lavoro la nobilita. Sceglie semplicemente di fare quello che lei desidera fare.
3: Alla fine Adele sembra arrendersi al destino.
19: Credo che esista nel nostro destino un punto di approdo, ma la vita è il viaggio per arrivare a quel punto ed è tutta da scrivere e siamo noi a scriverla.
3: Paola D'Angelo, GR1.
2: Sono le 7:15, ora voci dal mondo. Tra i temi di oggi, l'America di Trump è il prossimo obiettivo dichiarato, Cuba. Con Alba Arcuri, qui su Rai Radio 1, il GR torna alle 8. Buon ascolto.
20: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
20: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
23: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
27: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
28: Sono le 7:18, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. L'America di rotta su Cuba è il prossimo obiettivo dell'amministrazione americana che pone anche nuove sanzioni all'isola già stremata. E poi la visita di Marco Rubio a Roma, segretario di Stato americano, figlio di esuli cubani. Una visita commentata da Trump in una intervista al Corriere ieri. Di questo parliamo oggi. E allora vi presento il nostro ospite Gianni Labella, docente di storia moderna, Università di Modena e Reggio Emilia, esperto di America Latina. Buongiorno.
0: Buongiorno agli ascoltatori e a lei.
28: E allora partiamo dalle parole di Trump.
1: Cuba, which we will be taking over almost immediately.
28: Il presidente americano sta parlando a Palm Beach in Florida il 1° maggio e tra il pubblico ci sono anche esuli cubani che applaudono. Presto ci prendiamo Cuba, da un sacco di problemi. Dice che deve finire il lavoro, che dopo l'Iran sarà possibile il dispiegamento militare della nave Lincoln al largo dell'isola, e sempre il 1° maggio annunciava nuove sanzioni a Cuba. Ma prendiamoci Cuba non è certo una novità, lo aveva già detto parlando per esempio con i giornalisti sull'Air Force One. Aver ribadito Cuba fra i prossimi obiettivi ed è alle strette da quando non gli arriva il petrolio dal Venezuela. Labella, chiedo a lei, Trump non va preso alla lettera ma va preso sul serio, si dice. Secondo lei attaccherà Cuba?
0: Giusta la preoccupazione, giusta. Io non credo che alla breve attaccherà Cuba. L'isola non è più una minaccia per gli Stati Uniti dal punto di vista ovviamente geopolitico. Quello che Trump sta facendo è un po' una politica, potremmo dire, diversa da quella che ha attuato nei confronti dell'Iran, cioè i missili. A Cuba sta producendo una sorta di carestia indotta, la definirei così, quindi affamare ancora di più un paese che è già sull'orlo di una catastrofe umanitaria. Cuba in questo momento veramente manca tutto, la gente cucina per le strade coi pentoloni come in tempo di guerra, rubando il legno a destra e a manca nella speranza appunto di riuscire ad arrivare a sera.
28: Ecco la
0: è un
28: bella
0: paese. Dica.
28: Prego, continua, ma vorrei farvi ascoltare, visto che lei sta raccontando tutto questo perché tra l'altro è stato a Cuba negli ultimi mesi, quindi ha visto con i suoi occhi, vorrei fare ascoltare alcune testimonianze. La prima è quella di una giornalista, una corrispondente da Cuba della CNN, e l'altra quella di una cooperante italiana che vive sull'isola. La prima intervista è stata raccolta da Valeria Fraschetti, la seconda da Cecilia Rinaldi. Ma entrambe hanno contattato anche alcuni cubani che però non se la sono sentita di rilasciare dichiarazioni, e poi magari capiremo anche perché. Allora io partirei con l'ascolto di Patrick Hopman, che è il corrispondente della CNN a L'Avana.
4: La benzina oggi costa anche $10 al litro. I blackout sono improvvisi e arrivano a durare più di 12 ore. Non c'è più turismo e perfino i ministeri sono chiusi. Senza elettricità non c'è più un'economia funzionante. Il governo fatica a offrire i servizi essenziali e il paese è vicino al tracollo umanitario. Secondo i cubani è persino peggio del periodo speciale che seguì al tracollo dell'Unione Sovietica. Era una crisi meno caotica. Oggi per le strade si mendica, c'è criminalità e c'è una diffusa sensazione che non ci sia futuro.
5: Vista questa situazione così buia, ci sono segnali di crepe nella stabilità del potere comunista?
6: So far the government seems like it's very united.
4: Il governo fa continuo sfoggio di unità, ma è impenetrabile. Difficile anche per noi giornalisti qui avere buone fonti interne. Tanti cubani credono che il governo avrebbe dovuto adottare già molto tempo fa delle riforme economiche per arginare l'impatto delle sanzioni. E quando ci sono i blackout c'è chi scende in strada per qualche caserolaso. Ma l'idea di una protesta di massa è irrealistica. C'è paura di finire in carcere. Non esiste un'opposizione organizzata e la polizia è oggi più presente in strada.
5: La gente comune cosa pensa delle minacce dell'America di prendersi l'isola? Teme la guerra?
4: Molti non riescono nemmeno a preoccuparsene. La loro preoccupazione è solo quella di sopravvivere.
28: Ed ora ascoltiamo Carla Vitantonio, ricercatrice, scrittrice e cooperante che dal 2018 vive a Cuba.
7: Rispetto al 2018 la condizione del cubano medio è drasticamente peggiorata. Parlo per esempio dell'elettricità. Ecco, oggi a L'Avana una persona cubana non riesce ad avere più di 4-5 ore di elettricità al giorno. Significa per esempio l'impossibilità di conservare il cibo. Ma in un paese tropicale, insomma, ci sono anche delle temperature che obbligano all'uso di ventilatori, aria condizionata. Tutto questo oggi a Cuba non c'è. L'immondizia si accumula. Lo stesso gas per cucinare spesso non arriva più a Cuba. In interi quartieri delle città si cucina con il carbone. Quindi, insomma, oggi la situazione di un cubano o di una cubana rispetto a prima del Covid è imparagonabile.
8: Ecco, immondizia, quindi anche malattie. La Bella, dicevamo che lei c'è stato, conferma.
0: Sì, sì, assolutamente. Il quadro è quello che le due corrispondenze hanno descritto, generato da un dato elementare. A Cuba l'energia è assicurata quasi dell'80% da petrolio. E impianti obsoleti che sono stati costituiti durante, come dire, l'era della collaborazione con l'Unione Sovietica, e quindi i cubani, non ricevendo più nessuna possibilità di approvvigionamento petrolifero, sono ridotti veramente alla fame. Ora, questa espressione va colta alla lettera, non è retorica, non è un modo di dire. E quindi penso che giustamente, come è stato evidenziato, la preoccupazione principale di ogni cubano è quello di sopravvivere, di arrivare alla sera. Per cui se Trump arriverà o meno, questo non entra tanto nella quotidianità della vita delle persone. In più vorrei sottolineare un aspetto che normalmente non si pone in evidenza. L'emigrazione ha reso Cuba un paese di anziani soli, di anziani inermi, ed è quindi un paese che vive una condizione di
8: non reattivo, possiamo dire, assolutamente. Anche non reattivo alla produttività.
0: Non reattivo perché mancano, come dire, gli elementi di protesta, la possibilità dell'auto-organizzazione, proteste che avvengono in modo molto periferico e in modo molto spontaneo, ma che non hanno la consistenza di un movimento organizzato in grado di creare problemi al regime.
8: Ecco, infatti lei ha parlato di proteste, allora parliamo anche delle aspettative di questo popolo, e allora ancora la cooperante Carla Vitantonio nell'intervista di Cecilia Rinaldini.
9: Data la situazione drammatica e visto il blitz statunitense in Venezuela e la minaccia di Trump di prendere il controllo di Cuba, quali sono le aspettative della gente nell'isola?
7: Le persone sono preoccupate per la propria sopravvivenza, quindi molti cubani e molte cubane vogliono stare meglio, al di là del sistema politico. Molti scendono in piazza, suonano le pentole, no? E non vogliono più stare senza corrente, senza cibo, eccetera, eccetera. Poi ci sono le aspettative politiche. I giovani, quando parlano con noi, quando parlavano per esempio con la gente della flottiglia che era andata, no? Dicevano: siamo stanchi di vedere Cuba resa come un simbolo o di un comunismo che non si è mai realizzato o di un fallimento. Noi vogliamo decidere indipendentemente del nostro futuro, non vogliamo più entrare nelle cornici che ci sono imposte dall'Occidente, no? E poi ci sono quelli che hanno paura, e soprattutto gli anziani che hanno vissuto la Baia dei Porci, che quando Trump ha rapito Maduro e poi quando c'è stato l'episodio della lancia di uomini armati che è arrivata a Cuba, e con molte persone anziane hanno visto lo spettro del passato ripresentarsi. Ci sono invece anche quelli che si mettono il cappellino MAGA e sperano che Trump arrivi.
9: Cioè, chi pensa che Cuba sia ormai in un cul-de-sac, come se ne esce?
7: È molto difficile dare una risposta univoca. Io vorrei che il popolo cubano potesse decidere per sé. Tuttavia ci sono dei fattori molto complessi. Affinché Cuba possa decidere per sé sarebbe necessario sollevare le misure coercitive unilaterali che chiamiamo embargo, loro chiamano bloccheo, ma questa non è una cosa che si può fare in un giorno. Un altro fattore, secondo me, è che molti cubani vogliono un cambio di regime e molti no. Non possiamo decidere noi per loro, ma c'è una cosa che io mi sento di dire: come ogni governo ci sono degli errori, ci sono delle scelte sbagliate, ma ci sono alcune cose che a Cuba storicamente hanno funzionato. Non ci dimentichiamo che Cuba è stato il primo paese nel mondo ad eliminare la trasmissione del virus dell'HIV da madre a figlio. Quindi la salute pubblica universale, l'educazione, persone cubane che sono formate e competitive, il sistema di protezione civile, sono tre assi. Spero che non si distrugga tutto quello che è stato creato.
8: È molto interessante questa intervista perché fa vedere, diciamo, una Cuba che si muove verso una, diciamo, con una struttura forte sociale finora in 60 anni. La crisi, ma anche c'è chi si mette il cappellino MAGA. Insomma, ci spiega un po' chi sono i cubani, che cosa desiderano.
0: I cubani desiderano indubbiamente, la parola con cui concordo è cambiamento. A Cuba la vita quotidiana è una fatica fare tutto, è una fatica cambiare la gomma bucata della macchina, è una fatica trovare la spina elettrica che si rompe. E i cubani hanno voglia di normalità, di una vita che sentono raccontata dai loro connazionali che sono all'estero da anni, che si vestono bene, che mangiano tutti i giorni, che fanno una vita come quella che facciamo tutti. Hanno grande voglia di vivere come gli altri e questo è impedito da 60 anni da una situazione che in questi ultimi anni è diventata veramente pesante. È una situazione che anche ha intaccato quel patrimonio peculiare nell'ambito sanitario e nell'ambito educativo che Cuba aveva realizzato. Oggi le cose purtroppo sono un po' peggiorate e anche da questo punto di vista i cubani pagano questa situazione che si è ulteriormente peggiorata, credo, anche da alcuni fallimenti posti in essere, soprattutto legato al fatto della riforma monetaria che ha unito le due monete con cui il paese era regolato, che hanno, come dire, acuito ancora di più. Però sostanzialmente
8: hanno acuito cosa? La capacità d'acquisto è diminuita sostanzialmente.
0: Hanno diminuito la capacità di acquisto e hanno di fatto operato, tra virgolette, una dollarizzazione dell'economia che il cubano medio non è in grado di reggere, non è in grado di vivere con questo cambio di moneta.
8: Dal 2021 l'isola è governata da Miguel Díaz-Canel, ma chi è, diciamo, sostanzialmente? Possiamo definirlo un post-castrista?
0: Post-castrista è una definizione, come dire, un pochino, è un uomo è della seconda generazione, quindi è molto più giovane ed è un uomo che non ha fatto, potremmo dire, parte diretta della rivoluzione cubana del 1959. È un uomo che dovrebbe, nell'intenzione dei cubani, piano piano, dell'attuale leadership, operare questa lenta transizione verso un sistema in un certo senso più aperto, più democratico, e solo che questa operazione attualmente, appunto, certo, non è riuscita, anche se sforzi in queste direzioni ovviamente sono stati fatti, ma non hanno dato, certo, i risultati sperati.
8: Senta, sempre sulle prospettive politiche e sul ruolo di Marco Rubio, lo ricordiamo, il vicepresidente americano esule cubano, vorrei farvi ascoltare la seconda parte dell'intervista di Valeria Fraschetti a Patrick Hoffman, il corrispondente CNN dalla Habana.
10: E il cubano Marco Rubio come viene visto dai cubani?
4: Marco Rubio è stato solo a Guantanamo, non ha mai visitato Cuba, è nato a Miami e molti qui neanche lo vedono come un cubano. Il governo dipinge gli esuli come lui come estremisti e la gente sull'isola non capisce la rabbia della diaspora per quello che hanno perso quasi 70 anni fa e il fatto che anche loro si sentano cubani. C'è una grande divisione tra le due comunità.
10: Un canale di dialogo fra Havana e Washington però c'è. Come sta andando?
4: I negoziati non stanno andando molto bene. Gli Stati Uniti hanno praticamente imposto un ultimatum. In cambio della fine delle sanzioni pretendono l'apertura dell'economia, della politica e il rilascio dei prigionieri politici. E poi chiedono la fine della leadership di Díaz-Canel, che naturalmente rifiuta.
10: Ci sono voci che Washington abbia contatti con Raúl Rodríguez Castro, detto Raulito. Chi è?
4: Raulito è chiamato anche Cancrejo perché è nato con una mano con sei dita, è nipote di Raúl Castro e soprattutto la sua guardia del corpo. La maggior parte dei cubani non sa neanche chi sia, non ha un ruolo ufficiale, eppure è potente proprio perché è l'ombra dell'anziano Castro e le decisioni più importanti del paese passano ancora da lui nonostante i suoi 94 anni. Credo che gli Stati Uniti stiano cercando una persona più aperta agli interessi americani, come Delcy Rodriguez in Venezuela e guardino a Raulito perché è ascoltato dal nonno. In più è vicino agli affari. Suo padre era il generale a capo della holding che controlla una parte dell'economia cubana. Raulito è stato visto a bordo di yacht e jet privati. Scene da capitalista che forse hanno convinto gli Stati Uniti che possa pensarla diversamente dal resto dell'establishment. È una strategia, ma per ora non sta funzionando.
28: Ecco, la bella, è interessante questo ruolo di Raulito che nessuno si fila, diciamo, a Cuba, che però in qualche modo assomiglia, no, agli americani in moto, eccetera. Allora parleremo, diciamo, nella seconda parte di Marco Rubio, però adesso una domanda su Raulito in chiusura di prima parte vorrei fargliela. Chi è questo Raulito definito il granchio? E funzionerebbe, diciamo, in una mediazione, no, con gli Stati Uniti per evitare il peggio?
0: Diciamo che i pretendenti alla transizione sono più di uno, non è soltanto Raulito, c'è anche Oscar Perez Oliva Fraga, che è il nipote di Angela Castro, la sorella di Fidel, e c'è anche Alejandro Castro Espín, che in questo momento che è il figlio di Raul Castro, che sta negoziando direttamente con gli Stati Uniti. Come si vede, è una transizione che si gioca tutta in famiglia, in un certo senso, e questo è già un dato importante da sottolineare, ed è una transizione che è guidata dal vecchio leader Raul Castro e quindi dai militari. Altra cosa molto importante, perché Raul Castro era un militare, è stato responsabile della difesa per quasi tutta la sua vita, e quindi in questo momento si cerca, attraverso dei negoziati diretti con gli Stati Uniti e attraverso la mediazione di altri soggetti internazionali, di arrivare ad una sorta di accordo che permetta una, se non proprio una transizione, una evoluzione del regime graduale e moderata, perché evidentemente questo renderebbe il processo molto, molto più tranquillo. Perché gli americani non vogliono che questo cambiamento avvenga, ovviamente sempre in un clima di violenza.
28: Certamente. E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Nella seconda, come vi abbiamo accennato, ci occuperemo dei rapporti di Cuba con gli Stati Uniti e della visita di Marco Rubio a Roma. Allora adesso diamo la linea a Onda Verde, noi ci sentiamo tra poco.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
15: Via via!
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
18: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
19: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Incidente in A8 tra Solbiate, Arno e Castronno, direzione Varese. E code per un incidente in A1 Firenze-Roma, coinvolta un'autovettura in galleria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione Bologna. Incidente anche sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese da Appulo San Nitico all'altezza della stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana. Corsia chiusa sulla statale 2 Cassia tra San Quirico d'Orcia, statale 146 di Chianciano e Montalcino in entrambe le direzioni. Corsia chiusa anche sulla statale 148 Pontina all'altezza di Monte d'Oro, direzione Terracina. A Napoli in tangenziale troviamo un altro incidente tra Arenella e Capodimonte, direzione Capodichino. Condizioni meteorologiche in peggioramento con pioggia diffusa e nebbia, particolarmente sulla 24 Roma-Teramo tra Torno in parte e L'Aquila Ovest. Infine, anche questa domenica torna lo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22 su autostrade e strade extraurbane. Tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Un buon proseguimento di viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
28: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo. Ancora un buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati ai nostri ascoltatori. E ancora con noi Gianni Labella, docente di Storia Moderna, Università di Modena e Reggio Emilia, e ci ha raggiunti in collegamento anche Federico Romero, americanista, professore emerito dell'Istituto Universitario Europeo. Buongiorno Romero.
22: Buongiorno, buongiorno.
28: Ebbene, parlando di rapporti tra Stati Uniti e Cuba, non possiamo non far riferimento a Marco Rubio. Nell'intervista che abbiamo ascoltato nella prima parte si diceva che a Cuba non c'è mai stato e che quindi, diciamo, in qualche modo è quella in rappresentanza, diciamo, di quegli esuli cubani americani, che sono anche un osso duro, se vogliamo. E allora Romero, farei subito a lei la domanda: qual è il ruolo degli esuli cubani in America, anche politicamente parlando?
22: Ma hanno avuto abbastanza a lungo un ruolo di, diciamo, continua scintilla dell'ostilità verso Cuba, mantenendola alta anche quando tendeva a spegnersi nel paese, molto corteggiati in particolare dal Partito Repubblicano perché sono concentrati in Florida e quindi costituivano un blocco elettorale che almeno sul piano locale poteva di volta in volta essere determinante. Dopodiché sono un gruppo non grandissimo, anche se benestante, con molti agganci, con influenza. La politica verso Cuba viene poi determinata in parte anche dalla loro pressione, ma in grossa parte anche da questo senso di ostilità radicata che l'intero paese, sicuramente l'elite degli Stati Uniti, hanno fin dai tempi della rivoluzione castrista, e dal fatto che Cuba li ha sfidati e ha mantenuto questa sfida mantenendo la sua indipendenza per 70 anni, e questa è una cosa che gli è andata di traverso agli Stati Uniti e continua a essere difficilmente accettabile.
8: Guardi, diciamo a riprova di quello che lei dice, leggevo un mese fa circa un'intervista al presidente Canella che di fatto diceva: noi non pieghiamo la testa, cioè gli veniva chiesto perché non si dimette, dice, ma perché lei lo chiederebbe a un altro presidente di uno stato sovrano, dimettiti. E quindi insomma c'è una come dire, un rifiuto totale di piegarsi, insomma. La bella, insomma, fa parte un po' del sentire cubano, diciamo.
0: Sì, del sentire, ma c'è anche un orgoglio, giustamente, cubano, come c'è l'orgoglio di ogni nazione di scegliere il proprio destino, anche se a noi è un destino che può non piacere o non rientrare nelle nostre considerazioni. Quello che i cubani non vogliono è che la loro strada sia interrotta, la loro storia sia cancellata da qualcuno che arbitrariamente al di fuori del paese decide per il loro destino.

0: Gli americani, come giustamente si faceva notare prima, hanno vissuto questo rapporto con Cuba. In fondo parliamo di anche dal punto di vista della popolazione, dal punto di vista geografico, veramente di un Davide contro Golia. E
1: Però
0: però
1: non è il
0: questi sono
1: Venezuela.
0: riusciti. Non è il Venezuela, non è
1: E
0: il Venezuela
1: perché?
0: Cuba.
1: Perché? Perché se vogliamo, diciamo, Cuba, a parte che è un comunismo che forse si è evoluto in questi anni, forse, questo forse me lo può spiegare meglio lei, però
0: Sì,
1: non
0: ma
1: è
0: io
1: comunque.
0: credo che ci sia una cosa molto importante da tenere in considerazione. Cuba ha rappresentato un'icona internazionale per più generazioni, è il luogo del socialismo realizzato, un paese affascinante, caraibico, il rum, cioè ha rappresentato qualcosa che ha avvolto in un entusiasmo generazioni europee che sono andate lì. Ora, cancellare questo mito per Rubio, in modo particolare, è sradicare in un certo senso il comunismo delle Americhe, quindi passare alla storia come colui che ha reso di nuovo Cuba libera, a differenza del suo presidente che invece pensa a Cuba come il secondo grande resort dopo Gaza nel mondo. Questo quindi è una visione, potremmo dirla sinteticamente, mercantilista, quindi legata come al solito alla visione di Trump di fare tra virgolette comunque affari
1: Affari.
0: in nome del paese o anche in modo personale, mentre Rubio ha una visione che indubbiamente che sale dalla sua storia, da tutto quello che rappresenta un pochino la sua famiglia, di passare alla storia come colui che ha cambiato il volto di Cuba.
1: Ecco, lo immaginavamo. Allora, le chiedo soltanto questa cosa. Marco Rubio non c'è mai stato a Cuba, ma come lei diceva, è un'icona anche lui, una rappresentanza insomma degli esuli cubani. E allora le relazioni sono così pessime tra le due realtà, come ascoltavamo nell'intervista della corrispondente della CNN?
0: Per me, se la domanda è rivolta a me, sì,
1: Sì.
0: certo, assolutamente. Sono, come dire, due mondi totalmente
1: Certo, una
0: differenti,
1: rivalsa quindi, c'è un senso di rivalsa.
0: anche se c'è una cosa che bisogna sottolineare: il mondo della diaspora cubana, quindi quelli che vivono a Miami, vogliono un cambiamento, potremmo dire, politico, ma la diaspora è molto legata a Cuba. I cubani hanno un sentimento che li unifica, un amore per l'isola, un tratto di nazionalismo, anche se è
1: Però il
0: difficile.
1: problema è questo, che loro vorrebbero ritornarci, ma sotto forma, come, diciamo, la vedrebbero più come un bel resort, forse,
0: Sì,
1: come lei ha
0: no,
1: detto.
0: questo no,
1: Questo no.
0: questa è un'idea di Trump. La diaspora cubana vorrebbe tornare a Cuba e anche la diaspora cubana bisogna leggerla in modo un pochino più sofisticato, perché è una diaspora che mette insieme più generazioni. C'è gente che è scappata da Cuba da 3 anni a questa parte e c'è gente che è uscita
1: Certo.
0: da Cuba nel 60. Ecco, la prima generazione sente, vive con grande forza di tornare a riprendersi quello che era suo, quello che ha dovuto lasciare, quello che ha
1: Certo.
0: dovuto abbandonare, e quindi ha, come dire, una nostalgia molto forte, c'è all'interno della diaspora, che va al di là, a mio modo, dell'analisi puramente politica. I cubani vogliono, se possono, poter tornare a Cuba, ma vogliono tornare in una Cuba diversa, in una Cuba in cui è
1: Certo.
0: possibile vivere, andare al negozio e trovare tutto.
1: E allora andiamo alla nostra, diciamo, al nostro servizio sulla visita di Marco Rubio a Roma, che ha seguito per noi Francesca Baronio. Sentiamo.
2: È tornato a casa con la penna e il legno d'ulivo, regalo di Leone XIV come simbolo di pace. Cubano cattolico, da sempre inflessibile e anticomunista, Rubio è considerato l'unico volto credibile dell'amministrazione Trump per tentare una ricucitura col Papa. Ma il suo profilo resta segnato da una ferma ostilità verso Cina, Venezuela, Nicaragua e soprattutto Cuba, l'isola in cui non ha mai messo piede, pur essendo la terra dei suoi genitori. A preoccupare la Chiesa è il timore che dopo dopo Caracas e Teheran, Washington voglia tentare un cambio di regime anche a L'Avana. Inevitabile dunque che nel colloquio tra il Papa e il capo della diplomazia americana si sia parlato del destino dell'Avana. Il Vaticano mantiene un canale aperto con Cuba e chiede un allentamento delle sanzioni. Del colloquio è trapelato poco, fatto sta che proprio durante il soggiorno romano di Rubio, mentre c'è

0: Nava al bolognese, accompagnato dalla biondissima moglie Jeanette, lo State Department annunciava nuove sanzioni contro aziende cubane attive nell'estrazione mineraria. Un segnale netto: Washington non intende allentare la morsa.
1: This is a holding company set up by generals in Cuba that has generated billions of dollars of revenue.
0: Quelle società fanno profitti senza ridistribuirli alla popolazione e anzi contribuiscono ad opprimerla, dice Rubio. Andavano sanzionati. Alla domanda su una possibile telefonata fra Trump e il Papa, invece, preferisce non sbilanciarsi. Il secondo giorno romano di Rubio, il pacificatore, si apre alla Farnesina con Antonio Tajani, un faccia a faccia quasi familiare. Sapevamo che Rubio ha origini piemontesi, così gli abbiamo ricostruito il suo albero genealogico italiano, dice Tajani. Rubio ringrazia. Capisco quasi tutto quello che dite, ma devo esercitarmi. La prossima volta parlerò in italiano. Ed è proprio al piano nobile della Farnesina che Tajani e Rubio snocciolano i dossier più scomodi: Iran, Hormuz, Libano. Fonti diplomatiche riferiscono anche di un passaggio sulle basi NATO in Italia, con il messaggio di quanto siano fondamentali e di quanto sarebbe importante rispettare iter e protocolli. Messaggio recepito, pare, da Rubio. Se lo recepirà anche Trump, è tutto da vedere. Stesso copione a Palazzo Chigi. Ciao Marco, dice Giorgia Meloni. I toni sono accoglienti, ma senza fronzoli. Tra noi un confronto franco, ma difendiamo i nostri interessi, dirà la Premier. Prima di ripartire, Rubio torna a dirsi atlantista, ma ribadisce la linea dura.
1: Everybody says Iran is a threat.
0: L'Iran è un pericolo, su questo tutti sono d'accordo, dice, difendendo l'approccio di Trump, il primo presidente ad essere concretamente operativo, e sottolinea: Teheran sostiene di avere il diritto di controllare le acque internazionali, è una cosa inaccettabile. Se così fosse, molti paesi potrebbero accampare diritti simili, il mondo dovrà decidere che fare di Hormuz. Poi parla anche di Libano e del ruolo dell'Italia, che ha già messo molte risorse sul terreno e può fare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza nell'area. Sulle basi NATO precisa, con Meloni non ne abbiamo discusso, ma ogni decisione spetta a Trump.
2: Ecco, Rubio l'ha definito, anzi Francesca Baroni, un pacificatore, però Trump è stato piuttosto duro, perché nell'intervista che ha rilasciato al Corriere ieri mattina proprio ha detto: l'Italia non c'è stata quando avevamo bisogno di lei, invece io, Trump, ci sono sempre stato per l'Italia. Quindi insomma, la domanda a Romero la faccio a lei: che cosa, con quale obiettivo, perché Rubio è venuto a Roma allora?
3: Ma francamente non è chiaro. C'era un obiettivo molto probabilmente personale, che è quello di accreditarsi presso gli elettori cattolici americani, al quale inevitabilmente farà riferimento se vuole correre per la presidenza con questa sua visita al Papa. Questo era abbastanza chiaro ed è stato tra l'altro sabotato da Trump con l'ultima dichiarazione ostile nei confronti del Papa come dell'Italia, proprio mentre Rubio stava arrivando.
2: Sì.
3: Per il resto mi sembra che sia stato un esercizio di contenimento dei danni nei rapporti con l'Italia e con gli europei, senza alcun risultato, perché poi quello che il governo degli Stati Uniti in questo modo, in questo momento, di fatto chiede è una sottomissione degli alleati a seguire le avventure trampiane, piegandosi alla sua cosiddetta strategia, ma senza nessun riconoscimento, diciamo, né degli interessi né una capacità di dialogo alla pari, per cui è difficile che si arrivi a degli accordi sostanziali o che cambi questa atmosfera di perlomeno di diffidenza, se non di ostilità reciproca.
2: Però da quello che lei dice sembra quasi che non ci sia un dissidio anche interno, no? Rubio lavora per catturare l'elettorato cattolico e invece Trump non sta facendo molto per questo, anzi.
3: Sì, ma questo non so se sia una questione di dissidio su punti specifici o sia semplicemente una differenza di ruoli. Rubio guarda domani, Trump guarda la sua vanità presente all'ottenere dei successi, perlomeno mediatici, oggi. Di fatto mi sembra che l'amministrazione marcia compatta dietro a Trump, segue Trump, anche perché Trump è in grado di far fuori chiunque abbia idee diverse, e quindi è difficile pensare che si aprano dei conflitti interni sostanziali.
2: Ecco, sulla questione del ritiro delle truppe americane nel nostro paese, che non è stato discusso durante la visita, però Trump ha detto: ci devo ancora pensare. Allora, che cosa farà secondo lei? Perché bisognerebbe capire anche cosa pensa il Pentagono su questo aspetto.
3: Sì, credo che qui ci sono due piani diversi, cioè uno è la vanità offesa di Trump, che sente che gli alleati non l'hanno seguito nella sua avventura contro l'Iran e quindi vuole vendicarsi in qualche modo. Siamo nel regno, diciamo, della psicopatologia, come spesso è il caso con Trump. Evidentemente al di sotto del presidente c'è una riflessione su cosa gli Stati Uniti hanno interesse ad avere dal punto di vista di basi militari, dove, in quali rapporti con i governi locali, che riguarda la strategia americana futura, la capacità di proiezione di potenza non solo in Europa ma in Medio Oriente, nel Mediterraneo, in Africa, e quindi ci deve essere un livello di ragionamento più strategico basato al Pentagono, al Ministero della Difesa, nei centri di ricerca, su cosa gli Stati Uniti da queste basi possono ottenere, possono conservare.
2: Ma forse gli converrebbe conservarle, no? Queste basi, perché sono il trampolino, no? Di fatto, quindi è una minaccia che forse non...
3: Sì, certo, è presumibile che sia così, però è anche vero che dentro una ristrutturazione dell'insieme di basi che hanno in giro per l'Europa, una relativa diminuzione come quella già annunciata sulla Germania ci può stare senza sconvolgere completamente lo schieramento, diciamo, militare americano in tutta l'area, per cui è probabile che si arriverà a delle misure di mezzo, parziali riduzioni per dare soddisfazione a Trump, ma mantenendo una struttura, almeno uno scheletro di presenza militare strategica in tutta l'area attraverso alcune basi, se non tutte.
2: E quindi probabilmente è probabile, insomma, che Trump non deciderà da solo. Tra l'altro Rubio ha sentito Lavrov al telefono martedì 5 maggio, non è da meravigliarsi. Sicuramente il fatto che Putin apra a una fine del conflitto in Ucraina potrebbe anche riflettersi su altre crisi nel mondo. Ma è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio e saluto Gianni Labella, docente di storia moderna Università di Modena e Reggio Emilia, Federico Romero, americanista, professore emerito all'Istituto Universitario Europeo. Grazie al tecnico Stefano Velli, a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. L'appuntamento con Voci dal Mondo e con Valeria Fraschetti, che condurrà, e per domenica prossima. Un saluto da Alba Arcuri, il GR delle 8.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, credo che il conflitto stia per finire, dice Putin. Il capo del Cremlino, pronto a incontrare Zelensky, propone Schröder come mediatore con l'Europa. Tra Stati Uniti e Iran lo stallo nei negoziati non si sblocca, Washington attende ancora una risposta da Teheran e Trump torna a criticare l'Italia. Israele, espulsi i due attivisti della flotilla per Gaza arrestati il 29 aprile, ancora bombardamenti sul Libano e Hezbollah risponde con droni e missili. Antivirus, la nave focolaio nel porto di Tenerife, nel nostro paese in quattro sotto sorveglianza, l'infettivologo Andreoni al GR, attenzione ma pochi pericoli. Il delitto di Garlasco, per gli inquirenti anomalie nella prima indagine su Sempio, poi archiviata. La difesa di Stasi accelera sulla richiesta di revisione del processo. Genova invasa dagli alpini, è il giorno della dunata nazionale, in 400.000 tra penne nere, famiglie e sostenitori, gli auguri della Premier Meloni. Solo per te la mia canzone continua a volare, da Beniamino Gigli agli Abba, a Jovanotti, nel giornale Un viaggio in musica per la festa della mamma. Calcio Serie A, lotta Champions, la Juve passa a Lecce, oggi le risposte di Milan, Roma e Como. Tennis, al Foro Italico, esordio ok per Sinner, KO Paolini. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, da Mosca le parole di Putin, il capo del Cremlino, per la prima volta apre al coinvolgimento diretto dell'Europa nelle trattative che prevede vicine. La corrispondente.
3: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Sono pronto a incontrare Zelensky qui a Mosca o in un paese neutrale, ma solo alla fine dei negoziati che devono garantire la sicurezza di tutti. Putin apre anche all'Europa, suggerisce Gerhard Schröder, l'ex cancelliere tedesco, per inciso è un suo vecchio amico e alla fine del mandato in Germania venne assunto dai giganti russi dell'energia Gazprom e Rosneft. Schröder sarebbe la persona ideale, aggiunge il presidente russo, altrimenti scelgano un'altra figura che però non sia stata irrispettosa nei confronti di Mosca. Putin ancora una volta in colpa per la guerra quelle che definisce le elite globaliste occidentali, spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione a est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia, fenomeno che aggiunge vede svilupparsi anche in Armenia. Tra moniti e aperture nei confronti dell'Europa, Putin ringrazia gli sforzi negoziali del presidente Trump, ma conclude altre questioni più urgenti da risolvere. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: La guerra in Iran, ancora nessuna risposta da Teheran all'ultima proposta di accordo di Washington, ma Trump ostenta fiducia. In una intervista conferma poi la sua delusione per il rifiuto di Roma a fornire l'assistenza militare richiesta.
4: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, lo fa in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita del segretario di Stato Marco Rubio a Roma. A una domanda sulla Premier Meloni, il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al no all'uso della base di Sigonella per alcuni velivoli statunitensi. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non fa commenti invece sullo spostamento di truppe americane dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi però a un'emittente francese Trump dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va in Virginia per un torneo di golf, mentre a Miami Rubio e Witkoff incontrano il premier del Qatar, un paese che ha un ruolo chiave nella mediazione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il fronte israelo-libanese della guerra, i bombardamenti di Tel Aviv provocano una strage vicino a Sidone, immediata la rappresaglia di Hezbollah. Espulsi dallo Stato ebraico i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati il 29 aprile. La corrispondente da Gerusalemme.
0: Tiago Avila e Saifa Bukeshek, i due attivisti della flottiglia, rapiti in acque internazionali assieme ad altri loro compagni ma poi portati in Israele e tenuti in detenzione, hanno lasciato il paese. A seguito del completamento delle indagini, i due provocatori professionisti sono stati espulsi da Israele, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. Ora saranno Avila e Bukeshek a raccontare i loro giorni di prigionia in sciopero della fame dall'inizio della detenzione. A Bukeshek aveva aggiunto anche lo sciopero della sete da giovedì scorso. Erano tenuti in isolamento nel carcere di Ashkelon. Ai loro avvocati avevano parlato di lunghi interrogatori, di minacce ricevute dagli agenti, detenuti e interrogati in quanto sospettati di possibili legami con organizzazioni terroristiche, in particolare Hamas. Mentre in Libano Israele continua a colpire costantemente ed Hezbollah a rispondere non solo con il lancio di droni ma anche con razzi e missili. Ieri un raid ha colpito una palazzina che ospitava anche delle famiglie di sfollati vicino Sidone. Ad essere uccisi tre bambini, uno aveva solo 6 mesi, con l'esercito israeliano che continua a motivare ogni attacco come obiettivo di Hezbollah. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Attentato suicida in Pakistan. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un'autobomba è stata fatta esplodere a un posto di blocco nel nord-ovest del paese. Ne è seguito uno scontro a fuoco tra terroristi e polizia, almeno 12 i morti tra gli agenti. Gli scenari di crisi, la posizione italiana, in particolare il rapporto con gli Stati Uniti, continuano a far discutere gli schieramenti politici.
1: Teniamo i nostri interessi nazionali, spiega Antonio Tajani, così come all'alleanza con l'America. E non sarà una dichiarazione a cambiare le cose, assicura il Corriere il ministro degli Esteri, che però sprona l'Europa ad essere più indipendente sulla difesa. Molto più dura contro Bruxelles la Lega, visto il no al nuovo deficit per far fronte al caro energia. Ma intanto, ricorda Fratelli d'Italia, il governo fa la sua parte. Galeazzo Bignami.
5: Già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
1: L'esecutivo è sempre alla fase zero, replica dai 5 Stelle Giuseppe Conte, zero crescita, zero riforme, zero per gli stipendi. Ma le opposizioni insistono soprattutto sui rapporti con gli Stati Uniti. Per Verdi Sinistra Trump ci ha umiliati e Meloni dovrebbe dire no a nuove spese militari. Per Matteo Renzi il ponte con l'America è diventato il baratro della Premier e proprio per costruire nuovi legami con l'estero Elly Schlein vola in Canada al raduno dei progressisti.
6: Un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte.
1: Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburanti, è arrivato il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio l'attuale taglio delle accise, confermata dunque la procedura già annunciata con due provvedimenti distinti. Riduzione di 20 centesimi più IVA sul gasolio e di circa 6 centesimi complessivi per la benzina. La copertura viene da 191 milioni di maggiore gettito dell'imposta sul valore aggiunto registrato ad aprile. Le 8 e 7 minuti su Rai Radio 1, parliamo ora di Antivirus. Attraccata poco fa alle Canarie la nave Ondius, predisposti rigidi protocolli di sicurezza per il rimpatrio dei circa 140 passeggeri a bordo. Sotto sorveglianza anche 4 italiani che erano nello stesso volo di una delle vittime. Facciamo il punto in studio con Sonia Filippazzi.
7: Sì, è un porto sotto stretto cordone sanitario, quello di Granadilla nell'isola di Tenerife. Lì è attraccata circa un'ora fa la nave Ondius. Il protocollo prevede ora lo sbarco progressivo a gruppi di 5 divisi per nazionalità. Verranno portati direttamente all'aeroporto e da lì rimpatriati con voli organizzati dai propri paesi d'origine. 23 quelli coinvolti. I primi a scendere saranno 14 cittadini spagnoli. Tutti i passeggeri sarebbero senza sintomi, ma saranno ovviamente sottoposti a quarantena e controlli. E sulla nave il caso era scoppiato un mese fa con il primo decesso seguito da altri due, tra cui una donna che era però già ripartita per rientrare in Sudafrica e ha reso necessarie operazioni di tracciamento di possibili contatti. Sull'aereo su cui è salita per brevissimo tempo anche 4 italiani che stanno bene e sono ora monitorati e in isolamento volontario. Sul virus, su questo percorso, Daniele Morgera ha sentito l'infettivologo Massimo Andreoni.
8: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo, di una epidemia che si diffonda in diverse parti del mondo.
9: Per quali ragioni?
8: Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, quella che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, e poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
9: Intanto in Italia è scattata la sorveglianza attiva su 4 persone.
8: Dobbiamo vigilare, non sono però casi di antivirus, sono persone che potrebbero aver avuto un contatto con soggetti malati di antivirus e quindi in questo senso devono essere posti sotto sorveglianza medica.
9: Professor Massimo Andreoni, ci sono delle precauzioni che possiamo adottare?
8: Lavaggio delle mani, l'uso della mascherina, però la probabilità che incontriamo una persona con antivirus in questo momento è estremamente bassa.
2: In Cile un terremoto di magnitudo 5,8 ha scosso la regione di Biobío a sud della capitale Santiago. Non ci sono al momento notizie di vittime o di danni. La cronaca, il delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi dopo la chiusura delle indagini della procura di Pavia che aggravano la posizione di Andrea Sempio.
10: Oltre 300 le pagine scritte dalla procura di Pavia, documenti e intercettazioni che vedono Andrea Sempio come unico responsabile della morte di Chiara Poggi. Nella relazione i carabinieri parlano di presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio. Avrebbero infatti ottenuto illecitamente documenti della denuncia fatta a Sempio dai legali di Stasi. Secondo i militari dell'arma, i Poggi cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. In una intercettazione ambientale del 2025 si sente Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti e il padre di Sempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Brescia. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
11: Solo ogni giorno vengono 10-12 colleghi vostri.
10: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Pabba, GR1.
2: Aveva il braccialetto elettronico ma lo ha manomesso. Il 43enne che a Stroncone in provincia di Terni ha aggredito la moglie colpendola a martellate su un autobus. La donna è ferita gravemente. Lui, che aveva precedenti da codice rosso, è fuggito ed è tuttora ricercato. Si è dimessa l'assessora di Ferrara Francesca Savini, coinvolta lunedì sera in un incidente stradale. La donna, che viaggiava con il sindaco Alan Fabbri, è risultata positiva all'alcol test con un tasso 3 volte superiore al limite consentito. Era al volante dell'auto che è uscita di strada ed è finita contro un albero. Savini, come il primo cittadino, è rimasta illesa, ma è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e le è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è ora sotto sequestro. La Biennale Arte a Venezia, ieri l'apertura al pubblico, boom di visitatori nell'edizione delle polemiche per la presenza di Russia e Israele. 10.000 visitatori con code anche di 0,5 chilometro all'ingresso. Il padiglione russo è rimasto chiuso mentre davanti ai cancelli dei giardini sono andate avanti le proteste contro Putin.
12: Qualcuno il padiglione della Russia lo evita per scelta. Una 50ina di metri più in là, all'ingresso dei giardini della Biennale, campeggia l'avamposto di quello dell'Ucraina. È un cervo stilizzato, un origami di cemento illusoriamente solido. Era in un parco a Pokrovsk, sopravvissuto alle bombe, segno della barbarie dei tempi. E la mostra di Venezia, la 61esima, li rispecchia. I leoni li assegnerà il pubblico sovrano, votando, ma non tutti lo sanno, per gli artisti e i 100 padiglioni nazionali partecipanti. Votare? Fantastico, così possiamo avere voce. Spiazzante il campo di macerie all'Arsenale. È il padiglione sloveno, però l'istinto fraintende, lo scambia per quello del Libano martoriato che lo fiancheggia. In quello della Grecia, Andreas Angelidakis ha allestito una stanza tenebrosa, una escape room. Forse è ancora possibile scappare, mettere il mondo in salvo dall'intreccio mortale fra crisi climatica e guerra. Dal padiglione austriaco, Florentina Holzinger suona l'ultima campana. Venezia, Luca Colombo, GR1.
2: A Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, un orgoglio italiano, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, che ha postato una sua foto con il tipico cappello di feltro. Nel capoluogo ligure sono arrivati in migliaia da tutta Italia.
13: Un'ondata di penne nere, l'invasione pacifica degli alpini.
14: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
15: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
16: Da Rocca Santa Maria,
17: provincia di
16: Teramo.
18: E del mondo.
19: Da Ginevra,
20: Io sono il capogruppo del gruppo Alpini Scozia, sezione Gran Bretagna.
13: Adunata numero 97, ogni strada, vicolo, caruggio, punteggiato da cori, ricordi e memorie. Alpini, faro per il futuro dell'Italia, il motto, filo conduttore della manifestazione. 400.000 presenze fra militari e in congedo, con famiglie e sostenitori.
17: Ce l'hai nel cuore la donata.
18: È una grande meraviglia.
19: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
21: Si è a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
13: Genova, Oscar Puntel, GR1.
2: Il prossimo 9 luglio Lino Banfi farà 90 anni, compleanno importante che il popolare attore si prepara a festeggiare pubblicando 90, non mi fai paura, la sua autobiografia.
22: È un regalo che fa al suo pubblico che lo ama e che lo ha amato in tanti e diversi ruoli.
23: Calcio rigore!
22: Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
24: Beh, ma lo stavo custodendo già da un po', da un anno e mezzo, due anni, a dire quando sto per arrivare ai 90 anni o quando ci arrivo, voglio fare una cosa che non ho mai pensato di fare, a far scrivere questo libro vero, di sincerità della mia vita, senza che le fanno altri per me. Ve le racconto io, perché io le so, io le ho passate.
25: Obsoleto, ma detta a me.
24: Di solito si dice la paura fa 90. In effetti, proprio per dirla segretamente a voi che non lo dite a nessuno, un po' di paura ce l'ho.
22: Ma chi non
24: ce l'ha? Io faccio il comico di professione, allora tento di far sorridere sempre, però ogni tanto quando tossisco dico oddio, polmonite doppia, morte. Sto per scivolare, oddio, adesso casco, si rompe il femore, mi portano all'ospedale
22: e poi
24: morto. Prima non le pensavo tutte queste fesserie.
2: Aurelia Carafa, GR1. Seconda domenica di maggio è la festa della mamma, tra poesie, dolci, fiori, regali e canzoni, perché anche la musica racconta come nel tempo sia cambiata l'immagine delle mamme da Beniamino Gigli in poi. Mamma,
26: 1939, la mamma è l'angelo del focolare e in lei tutti confidano. Sarà così fino agli anni della contestazione giovanile. Mothers and fathers throughout the land. Nel 1964 Bob Dylan invita le madri e i padri a farsi da parte perché incapaci di comprendere i figli e le loro istanze di libertà. Poi i rapporti si riappacificano. Nel 1990 con Jovanotti il cambiamento d'immagine della mamma che ora è amica, la si può chiamare per nome e trattare da coetanea. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. Nel 2022 al Festival di Sanremo Blanco inaugura quella che ormai è prassi, la discesa del cantante in platea ad abbracciare la madre, perché la mamma è sempre la mamma. Mamma mia, here I go again. Donatella Gori, GR1.
2: Sono le 8:17 minuti, dopo il GR la rubrica L'aria che respiri. Tra i temi di oggi il pellame che arriva da allevamenti che non sempre rispettano ambiente e diritti umani. Il caso del Paraguay che esporta in gran parte verso l'Italia. Con Sonia Filippazzi qui su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gianmarco Trevisi, in regia Luciano Pecoraro e Gennaro Strazzullo, al microfono Sabrina Baldetti. Buona domenica, buon ascolto, c'è lo sport.
27: GR1 Sport.
28: Buongiorno da Giacomo Pirieschi, iniziamo dal calcio, terz'ultima giornata di campionato, negli anticipi del sabato la Juventus passa sul campo del Lecce 1-0 e conquista 3 punti importanti per la corsa Champions.
29: Un gol dopo 10 secondi, un record, e la Juventus chiude subito la partita di Via del Mare. L'1-0 a Lecce consente ai bianconeri di portarsi momentaneamente al terzo posto, ma soprattutto di consolidare l'appiazzamento Champions. Dusan Vlahovic, l'uomo della partita, il gol, 2 occasioni, un altro annullato dal VAR per un suo fuorigioco, un altro di Lulu sempre per fuorigioco di Vlahovic. La missione era ripartire dopo il Verona, obiettivo raggiunto. Luciano Spalletti.
30: La squadra ha fatto un'altra buona gara, no? Il terzo posto, il gol fatto, no? È come conduce la partita in generale, è entrata dentro determinata e è rimasta dentro la partita facendo delle cose di grande livello.
29: Ma il Lecce, nonostante il colpo freddissimo, ha avuto le sue occasioni clamorose, quelle di Khedira e Ndri. Alla fine il pubblico ha applaudito Eusebio Di Francesco.
31: Abbiamo dal mio punto di vista fornito un'ottima prestazione dal punto di vista della motivazione e della determinazione. Potevamo sicuramente fare qualcosa di meglio a livello tecnico.
29: Oggi Lecce e Juventus sperano in scivoloni delle dirette avversarie. A questo punto conta tutto. Assistente tecnica Mauro Lorenzo, Lecce, Giuseppe Bisantis, GR1.
28: Successo esterno anche per i campioni d'Italia dell'Inter all'Olimpico contro la Lazio.
0: Prosegue anche fuori dal Meazza la festa scudetto dell'Inter, 3-0 sul campo della Lazio, risultato mai in discussione. Partita sbloccata in avvio dal gol di Lautaro Martinez e messa al sicuro dal raddoppio di Sucic poco prima dell'intervallo. La Lazio prova a rientrare in partita nel momento apparentemente più difficile. In 10 uomini per l'espulsione di Romagnoli, i padroni di casa creano alcuni pericoli, ma nel loro momento migliore segna Mkhitaryan. E termina l'anteprima della finale di Coppa Italia, mercoledì sera, stesso stadio, uguali antagoniste, il realismo di Sarri.
1: Allora, il presupposto è che l'Inter è tecnicamente più forte di noi e questo implica che noi dobbiamo avere altri approcci. Bisogna evitare che questa sconfitta ci metta in paura e dobbiamo prendere più spunto dalla mezz'ora di inferiorità numerica e non dal resto della partita.
0: Con la collaborazione di Alessandro Campanella, Giorgio Germanò, GR1.
28: Tre partite giocate nel sabato di calcio e tre successi in trasferta. Vince anche l'Udinese 2-0 sul campo del Cagliari. Oggi si continua con la 36esima giornata di Serie A. Alle 12.30 sarà il turno di Verona-Como. Due partite alle 15, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 Parma-Roma e alle 20.45 Milan-Atalanta. Passiamo al tennis con gli internazionali d'Italia e la vittoria all'esordio sulla terra battuta romana per Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Bene anche gli altri italiani, eliminata invece Paolini nel tabellone femminile.
3: Con Jannik Sinner intanto complimenti, esordio vincente, 29 vittorie consecutive come Roger Federer, un dato tra i tanti statistici importanti in questo bagno di folla, in questa serata romana. Tutte le tue sensazioni?
4: No, ovviamente sono contento di giocare di nuovo qua a Roma, un posto molto speciale. Stiamo cercando di andare veramente giorno dopo giorno, vediamo come sto anche fisicamente, come sta il mio corpo e poi vediamo come va il torneo.
3: 6-3-6-4 all'austriaco Hofner, buona la prima dunque per Jannik Sinner. Al terzo turno, come Bellucci, Pellegrino, si è ritirato Fils e Flavio Cobolli, versione gladiatore davanti alla sua gente. Cobolli:
5: giocare bene qui per noi è importante e giocare bene davanti a loro è importantissimo.
3: Brucia il KO di Jasmin Paolini contro la belga Mertens con 3 match point non sfruttati. Domenica, con tanta Italia in campo, Musetti, Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
28: Il ciclismo, seconda tappa del Giro d'Italia segnata da una maxi caduta di gruppo a 23 km dalla fine, vince l'uruguaiano Silva che diventa anche la nuova maglia rosa.
6: A Velico Tarnovo si fa la storia, passando però attraverso ferite, paura e dolore. Guillermo Silva fa sua allo sprint tappa in maglia, il primo nella storia dell'Uruguay, festa grande nel suo paese. Prima però c'era stata la paura per una tremenda caduta ai meno 20, una trentina di corridori finiscono per terra in discesa, tra cui diversi big come Soler, Vine e Buitrago costretti al ritiro ed altri attardati come Derek G e Adam Yates, giunto al traguardo dopo 20 minuti, lacero e sanguinante. Dopo una breve neutralizzazione, i fuochi d'artificio, ci prova proprio Vingegaard, seguito a ruota da Pellizzari che lo marca a uomo, iniziativa che si esaurisce all'ultimo chilometro, ma il duca di Camerino, Giulio Pellizzari, ha di che essere soddisfatto.
7: Dovevamo arrivare all'arrivo insieme, ma alla fine dell'ultimo chilometro abbiamo giocato un po', quindi siamo arrivati, ma siamo contenti così.
6: Terzo al traguardo Ciccone, tanta Italia in questa frazione e tanta Italia ci auguriamo anche nella tappa di oggi. Si arriva a Sofia, c'è un'ascesa importante a metà frazione, ma il finale invita alla volata e magari alla vendetta di Jonathan Milan.
8: Si riprova, no? Dovrebbe essere buona e si vedrà.
6: Plovdiv con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
28: In chiusura i motori, il moto mondiale in Francia, Martin su Aprilia conquista la sprint, brutta caduta per Marc Marquez, oggi sul circuito di Le Mans in pole partirà Bagnaia.
9: Una saetta nera si è presa il sabato francese con Jorge Martin miracoloso al via da ottavo a primo nel giro di 3 curve e poi martellante nella sprint come ai tempi del titolo 2024. Il cielo nero dovrebbe prendersi invece la domenica. A Le Mans sembra infatti ineluttabile una gara bagnata, l'ennesima, sarebbe la 13ª in 25 anni, pronta a sconvolgere i valori di ieri, che hanno visto Bagnaia con la Ducati e leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia accompagnare sul podio il madrileno. Pecco dalla pole finalmente competitivo, il riminese finalmente al primo podio al sabato, ma che in campionato vede assottigliarsi il margine proprio sul compagno di squadra, ora distante appena 6 punti. Una corsa al titolo di cui probabilmente non farà parte il campione in carica. Marc Marquez fa un gran high side al penultimo giro, quando era settimo. Per lui frattura del quinto metatarso del piede destro, sarà operato, salta il Gran Premio di oggi e il prossimo round al Montmeló. Luca Cesaretti, GR1.
28: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
12: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
3: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:27 minuti 37 secondi. Traffico piuttosto regolare su strade e autostrade, agevolato come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 8 la Milano-Varese ci sono 2 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolte 2 auto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Altro incidente sulla 1, la Firenze-Roma, allo svincolo per Valdichiana in uscita nelle 2 direzioni. Il traffico è bloccato per un incidente sul raccordo Viterbo-Terni in prossimità dello svincolo per Nera Montorro in direzione di Terni. A Roma al Circo Massimo prosegue la 27esima edizione di Race for the Cure 2026. Nell'ambito della manifestazione si svolgeranno all'interno di 2 circuiti, 2 gare podistiche e una passeggiata di 2 chilometri con partenza alle 10 in via Petroselli. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. Torniamo in autostrada sulla 24 Roma Teramo per segnalare un incidente tra Carsoli Auricola e Vicomaro Vandela in direzione di Roma. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
9: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
11: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: L'aria che respiri.
13: A ponti per un pianeta da difendere.
14: Prego. E lei desidera altro?
15: Portami un secondo.
14: Subito. Il dottore cosa desidera per secondo?
16: Tutto.
14: Come tutto?
16: Sì, tutto.
14: Va bene, dottore. Tutto quello che rimane in cucina è per il dottore.
17: Buon appetito, Doc.
16: Grazie.
18: Buongiorno.
1: Buongiorno da Sonia Filippazzi con il discreto appetito di Bud Spencer per parlare tra poco di cibo del futuro. Ora però subito qualcosa di strettamente collegato, l'impatto dell'agroindustria, qui in un caso particolare ma emblematico e che ci chiama direttamente in causa, perché l'Italia è un importante acquirente di pellame dal Paraguay, dove però troppo spesso si contrappongono allevamenti e commercio da un lato, ecosistemi e diritti delle comunità locali dall'altro. E così dal Paraguay sono arrivati in Italia per portare di persona il proprio appello due rappresentanti di un popolo nativo direttamente colpito, gli Ayoreo.
12: Hay cosas que podemos pedir para Italia.
15: Chiediamo all'Italia di non comprare più pelli da allevatori che deforestano e occupano illegalmente le nostre terre e di sostenerci presso il governo del Paraguay perché vengano rispettati l'ambiente e i nostri diritti.
1: Parla solo la lingua nativa, poi leader anziano che a lungo ha vissuto incontattato il suo in Sud America è l'unico popolo fuori dall'Amazzonia a mantenere gruppi appunto incontattati ma sempre più minacciati. Traduce in spagnolo Rosarino Piquenaray, sempre Ayoreo. Hanno attraversato l'oceano per una battaglia di sopravvivenza per fare sapere che cosa succede e che siamo in qualche modo coinvolti anche noi.
12: La preoccupazione, la comodità.
15: Ci preoccupa che si continui a distruggere la natura per trarne profitto. Siamo spesso oggetto di minacce e violenze, ma tutti siamo in pericolo a causa della deforestazione.
12: Il pericolo per il tema della deforestazione.
1: Non a caso il pellame rientra tra i beni, dal legno alla carne e sottoprodotti, che il regolamento europeo antideforestazione chiede di tracciare per evitare di sostenere produzioni che violano l'ambiente. Regolamento di attuazione complessa, già rinviata, ma importante, su cui preme chi vuole ridurne la portata o esserne escluso, come le concerie italiane. Con l'appoggio del governo hanno appena ottenuto il primo sì, quello della Commissione europea, a togliere le pelli dall'elenco. Perché la richiesta? Luca Boltri, vice direttore di Unic, che in Confindustria rappresenta le concerie italiane.
16: La pelle non è un elemento di causa della deforestazione. Gli animali bovini non vengono allevati per produrre pelle, ma carne o latte. La pelle è uno scarto che diventa sottoprodotto quando viene recuperato dall'industria conciaria, oppure diventa un rifiuto quando questo non avviene. Quando la pelle viene recuperata dalla nostra industria ha un valore di circa l'1% sul valore totale dell'animale al macello. Se l'obiettivo del regolamento antideforestazione è trovare degli strumenti commerciali per combattere quelle produzioni che possono causare deforestazione, non è la pelle che può ottenere questo tipo di cambiamento.
1: Però non cercate di limitare gli acquisti da zone, diciamo, a rischio, quindi contribuite in qualche modo al guadagno di chi, per esempio, deforesta.
16: No, perché noi compriamo pelli da 120 paesi al mondo.
1: Da dove di più?
16: Circa 2/3 dall'Europa, un 16% dal Sud America, 6% dal Nord America, e una tracciabilità delle pelli è impensabile, rischierebbe poi di bloccare il commercio e l'importazione di pelli.
1: Però una volta che viene fatto per gli allevamenti non vale anche per la pelle? Popolazioni per esempio dal Paraguay appunto chiedono anche il vostro contributo per non sostenere attività eventualmente distruttive.
16: Sì, ma noi cerchiamo di provare a sviluppare una tracciabilità. Non dipende da quello che possiamo fare noi, sono politiche che devono essere sviluppate dai vari paesi.
1: Quindi per voi non c'è un problema, non vi sentite coinvolti?
16: Noi ci sentiamo coinvolti da queste polemiche.
1: Non polemiche, da questo problema.
16: Ma è un problema che riguarda gli allevamenti.
1: Per inciso, una grande azienda individualmente già da 2 anni non importa più pelli dal Paraguay, proprio nel dubbio sulla loro origine. Posizione diversa appunto dall'associazione di categoria Unic, Unione Concerie Italiane, che non ha neanche voluto incontrare i due rappresentanti del popolo Ayoreo, che intanto continuano la propria battaglia con il supporto in particolare di Survival International, la direttrice per l'Italia Francesca Casella.
18: Innanzitutto, in quanto sottoprodotto, la pelle è soggetta alla due diligence in materia di deforestazione e diritti umani. Attualmente il territorio degli Ayoreo è occupato da grandi aziende agroalimentari che prima lo deforestano, lo distruggono per destinarlo appunto all'allevamento del bestiame per soddisfare la domanda di carne e pellame che viene dall'estero.
1: E perché ci riguarda?
18: Oltre la metà di tutto il pellame che viene esportato dal Paraguay Paraguay finisce in Europa e di questa quota europea il 99% arriva nel nostro paese.
1: Ma sappiamo davvero come viene prodotto?
18: Non esiste oggi nessuna possibilità di tracciare in modo certo gli animali, quindi da dove proviene il pellame, però delle ricerche indipendenti hanno dimostrato una correlazione molto forte tra appunto il pellame che giunge qui in Italia e quello che viene esportato da aziende che stanno devastando il territorio degli Ayoreo. Quindi oggi non esiste la possibilità di garantire ai nostri consumatori finali che non si stia in qualche modo contribuendo alla devastazione della foresta degli Ayoreo e a minacciare la loro stessa sopravvivenza. La foresta del Chaco paraguayano è uno dei territori che subisce il maggior livello di deforestazione del pianeta.

0: allevamenti, terra, risorse, rapporti tra culture, ecosistemi, interessi. Tutto questo al centro anche di un incontro giovedì e venerdì all'Accademia dei Lincei a Roma, il cibo che verrà. Paola Bonfante, professoressa emerita di biologia vegetale, Università di Torino, accademica dei Lincei, tra gli organizzatori dell'incontro, intanto che cosa è il cibo?
1: Non è una domanda facile. Se dico cibo, vedo subito una madre che allatta un neonato, o un adolescente che divora un hamburger o tante ciotole di riso, perché il cibo si intreccia strettamente con la vita delle persone, col luogo dove esse abitano, con la loro cultura. È globale e locale, è una preoccupazione ma è anche un piacere. A me piace sempre citare un proverbio che all'incirca dice: un uomo che mangia ha tanti problemi, un uomo che non ha cibo ne ha uno solo. Quindi grandi tematiche interdisciplinari, considerando come il cibo dipende dalle condizioni climatiche, la gestione dell'agricoltura, poi c'è l'economia, la ricerca, la medicina, perché ci sono ancora circa 800 milioni di persone che non hanno calorie sufficienti, ma anche più di 1 miliardo che sono obesi.
0: Quindi tanti temi, anche equità, interdipendenza, giustizia pure intergenerazionale, tanto più che la crisi di clima, biodiversità, suoli nasce da secoli in cui, ricorderanno alcuni relatori, abbiamo sacrificato la resilienza degli ecosistemi a vantaggio della resa industriale. Parlerete di come cambiare modelli?
1: Certamente è uno degli aspetti chiave, la produzione del cibo è uno dei primi fattori che impattano sull'equilibrio del pianeta, l'intera filiera alimentare. Pesa fino a più di un quarto delle emissioni globali del gas serra e agricoltura che si estende sempre di più, pensiamo all'impatto degli allevamenti animali sulla perdita delle foreste. Allora questa agricoltura industriale, quella che guarda a una forte produttività, ha come conseguenza di degradare suolo, acqua e biodiversità. Però oggi tra i fattori più pericolosi per la food security non potrei non parlare anche della guerra.
0: Certo, e torniamo alla visione globale che lega il cibo alla politica in senso lato. Intanto la ricerca scientifica, quali spunti per esempio per il futuro?
1: Possiamo riassumere in 3 filoni principali: nuovi sorgenti di proteine, dagli insetti ai funghi alle nuove modalità di coltivare cellule animali, poi nuove forme di agricoltura che sia produttiva, perché noi abbiamo sempre gli 8 miliardi di persone da sfamare, però più rispettosa dell'ambiente, quindi si darà spazio a queste forme cosiddette di agroecologia, e poi le nuove tecnologie come quelle del genome editing.
0: Quindi ingegneria genetica, per esempio, sempre con prudenza ma anche senza pregiudizi. In ogni caso scienza e tecnologia aiutano, ma la risposta di nuovo è in una visione a monte di sistema.
1: Certamente, evitando ad esempio degli atteggiamenti per cui l'agricoltura deve essere quella di una volta e non capire invece che noi abbiamo veramente bisogno di strumenti diversi per rispondere alle esigenze della società attuale, proprio considerando cambiamenti climatici, di come preservare il suolo, come preservare le riserve idriche.
0: Cambiare modello, sempre più fondamentale per quanto riguarda l'energia, più rinnovabili, stop alle fossili, in nome di clima, salute, portafoglio e tanto altro. Lo si sa, lo si dice da tempo, lo si fa invece troppo poco. Per dare una spinta, incontro di alto livello, Accademia, Imprese, Amministratori, venerdì a Firenze. Carlo Carraro, professore di Economia Ambientale, Università Ca' Foscari Venezia, presidente di Energy Square che promuove l'iniziativa.
2: L'obiettivo è ragionare su un documento che abbiamo preparato dopo 6 mesi di lavoro, perché non è un'iniziativa estemporanea nata adesso perché c'è la crisi di Hormuz e il prezzo dell'energia è salito ulteriormente. Siamo partiti molto tempo fa con l'obiettivo di mettere assieme 40 esperti, le migliori menti che l'Italia esprime sul tema dell'energia, per confezionare delle proposte operative per ridurre il costo dell'energia elettrica, il costo dell'energia in generale in Italia.
0: Che cosa farete?
2: Ci ritroviamo, saranno 70 persone, della politica, del mondo industriale, dell'accademia, e discutiamo su queste proposte per capire quali possono essere implementate subito, quali invece avranno bisogno di un po' più di tempo, ma che strutturalmente cambieranno. il mix energetico italiano e quindi i costi dell'energia in Italia.
0: In un certo senso una piattaforma operativa.
2: L'idea è di non chiedere interventi, ma di suggerire nel concreto quali interventi, lavorando assieme alle aziende e possibilmente anche assieme ai decisori politici o istituzionali.
0: Perché ricordiamo di nuovo qual è la situazione italiana.
2: L'Italia è una situazione peggiore rispetto a quella degli altri paesi europei perché ha una dipendenza dai combustibili fossili molto maggiore. Importiamo circa il 95% del gas fossile e il 91% del petrolio che consumiamo. Abbiamo un livello di utilizzo del gas per la produzione di energia elettrica molto più elevato di quello degli altri paesi, per cui il numero di ore in cui è il prezzo del gas a fissare il prezzo dell'energia elettrica è molto più elevato rispetto non soltanto alla Spagna ma anche rispetto alla Germania. Abbiamo quasi il doppio del numero di ore rispetto ai tedeschi in cui è il gas a fissare il prezzo dell'energia elettrica. Perché è importante? Perché il prezzo dell'energia elettrica prodotta con il gas è circa il doppio rispetto a quello dell'energia elettrica prodotta con rinnovabili. Quindi se sono le rinnovabili a determinare il prezzo dell'energia elettrica per la maggior parte della giornata, il prezzo è più basso, come succede appunto in Spagna, in Portogallo, ma anche in Germania. È una forma di resilienza che l'Italia purtroppo non ha. Qualcosina stiamo facendo, non è che c'è nulla, però troppo lentamente.
3: Commutatori, trasformatori, idroelettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori.
0: Altro fronte, altro appuntamento, giovedì a Roma la conferenza nazionale sull'economia circolare. Anche qui trasformazione necessaria, urgente, di nuovo in nome di ambiente, portafoglio e una riduzione per quanto possibile della dipendenza dall'estero. Edo Ronchi, Fondazione Sviluppo Sostenibile.
4: L'Italia è molto dipendente dall'importazione di materie prime. Il 46% dei materiali che consuma viene importato. Questa dipendenza è più del doppio della media europea, che è intorno al 22%. E nonostante vi sia stata una contrazione di queste importazioni, abbiamo avuto un aumento dell'esborso che è arrivato a 600 miliardi, con un aumento di circa un quarto dei costi che poi incidono sia sulla competitività della nostra economia e anche sull'inflazione.
0: Andamento con più cause e fattori, comunque a maggior ragione richiama l'importanza di recuperare risorse dai rifiuti, l'economia circolare. Giovedì toccherete vari punti, tra questi anche l'acqua.
4: Sì, le risorse idriche sono parte di queste materie prime, ovviamente, colpite da relativa scarsità per i periodi di siccità prolungata generati dalla crisi climatica. Quindi bisogna utilizzarle in maniera più circolare, vuol dire sprecarne di meno, recuperare le acque depurate per i reimpieghi agricoli e recuperare anche i fanghi di depurazione che possono generare materie prime importanti come fosforo e azoto. L'ENEA ha elaborato una serie di proposte per migliorare la gestione circolare delle risorse idriche in Italia.
0: Altro punto, le città, anche lì c'è un divario tra quello che si potrebbe fare e quello che si fa effettivamente.
4: Le città, per esempio, hanno un ruolo molto importante nella gestione

0: Questo maggiore coinvolgimento delle città è un fattore rilevante ed è in genere sottovalutato, e quindi se si vuole accelerare la transizione all'economia circolare è necessario un maggior protagonismo delle città e delle regioni.
1: Fondamentale il quadro d'insieme a monte, su questo si sta lavorando in sede europea, su che cosa in particolare?
0: L'Unione Europea è stata molto attiva sull'economia circolare, i risultati per ora sono modesti. Il tasso di utilizzo circolare dei materiali che l'Unione Europea ha fissato al 24% al 2030 è fermo al 12%, ma non è solo fermo al 12%, è che in 5 anni è passato dall'11% al 12%. Quindi c'è l'esigenza di accelerare questa transizione circolare europea. Per questo scopo è in discussione una norma quadro che si chiama Circular Economy Act, che è atteso per fine anno.
1: Giovedì farete riguardo le vostre osservazioni. Intanto il dato del 12% di circolarità è la media di tutti i paesi europei.
0: Sì, è la media dell'utilizzo di materie prime seconde in sostituzione di materie prime come media dell'Unione Europea.
1: Quindi, come in tutte le medie, c'è chi va meglio e chi va peggio.
0: Certo, noi per esempio andiamo meglio perché siamo intorno al 24, siamo circa il doppio della media europea. In questo caso tiriamo la volata, ma anche noi abbiamo da migliorare. Non è che è un top il 24%, perché come abbiamo visto il nostro tasso di importazione di materie prime, soprattutto di metalli, è piuttosto consistente e su una serie di materie critiche abbiamo molto da recuperare.
1: Riciclo dei rifiuti, recupero anche dei rifiuti che purtroppo sono sparsi nell'ambiente e anche se sono giorni di tempo variabile, sono tanti i volontari disponibili a dare una ripulita alle coste, per esempio all'isola del Giglio.
2: Sono Giulio Filippini, sono uno dei responsabili della Prologo dell'isola del Giglio. Mi occupo di questa attività di pulizia delle coste che facciamo sempre all'inizio della stagione per ripulire l'isola dalla montagna di plastica che le mareggiate invernali ci depositano sulle scogliere.
1: C'è il patrocino dell'ente parco e chi altro?
2: Tutte quante le associazioni gigliesi, l'isola del Giglio è un associazionismo fortissimo.
1: All'opera da ieri e che cosa fate?
2: Anche oggi il numero dei volontari è ben nutrito, abbiamo una settantina per cui ci stiamo dividendo in squadre, qualcuno parte in gommone per quelle insenature raggiungibili soltanto via mare, qualcun altro invece farà i nostri sentieri del trekking che raggiungono qualche altra insenatura, è un lavoro pesante per raccogliere il polistirolo prevalentemente, quello che noi troviamo sulle nostre coste sono prevalentemente polistirolo e rifiuti di plastica, perché questi sono tutti rifiuti che vengono depositati sulle scogliere dalle mareggiate invernali. Quindi non è, diciamo, immondizia autoctona, ma ci viene regalata tutti quanti gli inverni dalle mareggiate che rovesciano sulle nostre scogliere una quantità incredibile di plastica che galleggia.
1: Quante persone hanno aderito e fino a quando dura il progetto?
2: Durerà fino a domenica prossima. Hanno aderito più di 250 persone. Qualcuno per tutti i giorni e qualcuno anche mezza giornata soltanto.
1: Anche le scuole partecipano?
2: Assolutamente sì. Lunedì lavoreremo con i bambini delle scuole materne ed elementare e mercoledì invece con i ragazzi delle scuole medie. Verranno anche loro naturalmente a raccogliere. Ci saranno delle guide dell'ente parco per spiegare l'impatto che questa montagna di immondizia sul nostro ecosistema. Bene. E quindi sì, assolutamente, saremo aiutati anche dai nostri ragazzi e bambini.
1: Questo appunto non è il primo anno di questa iniziativa, che cosa avete raccolto in passato?
2: Sono una decina d'anni che mi occupo di questo tipo di attività e l'abbiamo fatto secondo modalità diverse anno per anno, però la costante è che ogni anno almeno un centinaio di sacconi grandi di rifiuti plastici noi li portiamo via dalle scogliere del Giglio. Questa è una cosa da un lato bella perché sicuramente facciamo un'opera di pulizia, dall'altro però ci mette una certa angoscia perché anno dopo anno noi ritroviamo esattamente come all'inizio della stagione precedente una quantità di rifiuti imbarazzante.
1: Quindi è importante ripulire, ma sarebbe molto meglio prevenire.
2: Assolutamente sì, anche perché questi rifiuti sono rifiuti che arrivano da tutta Italia, le grandi piogge riempiono i fiumi, tutta l'immondizia che trovano che finisce a mare, poi si ferma dove si ferma. Speriamo tanto in una abitudine e in costumi diversi che ci aiutino a non produrre più tutta questa montagna di mondezza che noi siamo costretti tutti gli anni a levare dalle nostre coste.
1: rimboccarsi le maniche tutti per proteggere l'ecosistema, ma anche conoscerlo meglio.

0: Per esempio le zone umide come lagune, stagni, paludi, preziosissime ma spesso poco considerate e particolarmente minacciate da attività umane e crisi climatica. In Italia è scomparso già il 75% di queste aree, ricorda il WWF, che invita ad andare a vederle per capire, ma anche per una passeggiata in relax. È possibile da nord a sud, per esempio in Sicilia. Stefania D'Angelo, direttrice dell'Oasi WWF Lago Preola e Gorghi Tondi. Intanto, dove vi trovate esattamente?
1: Sì, noi ci troviamo a 1,5 km dal mare, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. È una zona costiera con una depressione dove ci sono 5 bellissimi laghi naturali di origine carsica.
0: È diventata riserva e perché è importante?
1: Intanto è un ecosistema assolutamente raro in Sicilia perché sono appunto laghi naturali, la falda fiorante. È una riserva naturale integrale, quindi con un vincolo stringente perché è un ecosistema delicatissimo, preziosissimo, che va tutelato.
0: Lì, come altrove, il WWF promuove l'iniziativa La Primavera delle Oasi. Da voi che cosa vuol dire?
1: Noi stiamo aprendo la riserva a delle visite, diciamo, a tema. Già abbiamo avuto 2 domeniche in cui si è parlato della testuggine palustre siciliana, che è un nostro endemismo. Domenica 17 invece andremo ad agire sull'aumento della biodiversità con piccolissimi gesti. Posizioneremo dei nidi, delle mangiatoie che andranno ad aiutare piccoli animali.
0: Per partecipare?
1: Basterà chiamarci per prenotare, la visita guidata è assolutamente gratuita.
0: Che tipo di paesaggio è?
1: Ma io sono innamorata di quel posto, anche se quando... Ops, il mio cane ha abbaiato.
2: Va bene.
1: Sì, anche lui è innamorato. È un paesaggio particolare perché intanto è incastonato in un territorio fortemente antropizzato e coltivato e a un certo momento si scorge questa piccola oasi con 5 laghi, 3 rotondi, infatti si chiamano Gorghi Tondi, e 2 più grandi, in un contesto in cui non ci si aspetta di trovare queste meraviglie. Tutto attorno a noi abbiamo dei costoni calcarenitici pieni di macchia mediterranea e un bosco di quercia.
0: La riserva nasce nel 92, allora la situazione era ben diversa da oggi, no?
1: Sì, purtroppo quando siamo arrivati la situazione non era delle migliori, su 5 laghi 2 non esistevano più, gli altri erano fortissimamente inquinati, l'agricoltura si era spinta ben oltre, diciamo, i propri confini, era terra di nessuno, quindi con una illegalità diffusa.
0: Dopo, invece, tra i risultati anche il caso, diciamo, della testuggine palustre. Com'è andata?
1: È molto semplice, quando sono arrivata mi sono accorta della presenza di un animale che non era assolutamente studiato in Sicilia, che era la testuggine palustre e allora si chiamava europea. Da lì è iniziato questo studio che dura tuttora, che ha portato poi alla determinazione geneticamente di una specie nuova, cioè l'animale in Sicilia si era così differenziato da quello del resto d'Europa da diventare una specie a sé. Infatti in Sicilia si chiama Trinacris, non più orbicularis come quella del resto d'Europa. È un animale bellissimo, elusivo.
0: È bellissima in che senso?
1: La testuggine palustre è molto rettile, ha una testa più da serpente, diciamo.
0: Di che colore è il carapace?
1: Sembrano degli elmetti militari, sono verdi e con delle screziature gialle.
0: Stefania D'Angelo, lei è tra le donne che a livello globale si impegnano di più per le zone umide, un riconoscimento arrivato dalla Convenzione di Ramsar che proprio queste aree tutela.
1: Un riconoscimento di rilievo che non mi aspettavo, ma che chiaramente mi ha lusingato e, diciamo, è servito anche a, come dire, a mettere un punto a quello che si è fatto in questi quasi 30 anni e guardare avanti.
0: Perché è importante proteggere un ecosistema come questo?
1: Intanto abbiamo scongiurato che la testuggine palustre in quel posto si estinguesse e proteggendo un animale all'apice della catena alimentare a cascata, si chiama effetto ombrello, abbiamo difeso tutti gli animali che stanno sotto un carnivoro, perché di fatto è un carnivoro. Non dobbiamo scordare però che questi ecosistemi servono anche per lo stoccaggio di anidride carbonica, per, diciamo, nel caso di grandi piogge, per accogliere queste quantità e quindi evitare danni differenti per i servizi ecosistemici. La cosa più bella è che tutta la popolazione di Mazara del Vallo e di tutti i paesi limitrofi ormai conoscono la riserva, i ragazzi conoscono la riserva, ci vengono a trovare, fanno volontariato, quindi anche questo è un servizio che si dà alla cittadinanza.
0: finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia, da Sonia Filippazzi, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Regge il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, anche se tra accuse reciproche di violazioni. Credo che il conflitto volga al termine, afferma da Mosca il presidente Putin, e si dice disponibile a colloqui pur continuando a incolpare i paesi occidentali. Sono pronto a incontrare Zelensky, afferma il presidente russo, a Mosca o in un paese neutrale. Apertura anche all'Europa. Come negoziatore, il capo del Cremlino fa sapere di preferire l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico. La guerra in Iran, diplomazia ancora in stallo. Si attende la risposta di Teheran alla proposta di accordo di Washington. Sempre tesa la situazione nel Golfo Persico, colpito un mercantile al largo delle coste del Qatar. Trump di nuovo contro il nostro paese. L'Italia non c'era quando avevo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l'Italia, così anche gli Stati Uniti, afferma il capo della Casa Bianca in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera. In Medio Oriente, Israele ha espulso i due attivisti della flottiglia che si trovavano in stato di fermo dal 29 aprile, dopo che alcune imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state intercettate al largo di Creta. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, che ha definito completata l'indagine sul brasiliano Tiago Avila, sospettato di attività illegali, e il palestinese di passaporto spagnolo Abu Keshek, sospettato di affiliazione a un'organizzazione terroristica, accuse che entrambi hanno negato. Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia.
3: La CNA e la CGA lanciano un SOS sul caro vita, effetto collaterale delle guerre in corso. Per la CNA, se le quotazioni di petrolio e gas rimarranno ai livelli attuali, una famiglia italiana media spenderà 1.000 euro in più quest'anno, con punte fino a 1.300 euro per i nuclei con figli e con maggiori consumi energetici. La CGA di Mestre calcola che famiglie e imprese dovranno sostenere una maggiore spesa di 29 miliardi per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi CGA.
4: Senza una risposta forte e immediata, il rischio è quello di trasformare un'emergenza energetica in una lunga recessione economica e sociale.
3: Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha annunciato per la prossima settimana un incontro assieme al ministro Urso con la grande distribuzione organizzata, alla quale verrà chiesto di rendere più trasparente il sistema dei prezzi in modo da evitare qualsiasi forma di speculazione. Intanto il governo, per calmierare il prezzo del carburante, ha prorogato fino al 22 maggio il taglio delle accise, che sarebbe scaduto oggi. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Antivirus, la nave focolaio è all'attracco a Tenerife, alle Canarie. È previsto lo sbarco a gruppi di 5 delle circa 140 persone a bordo. Verranno portate direttamente all'aeroporto e da lì rimpatriate con voli organizzati dai paesi di origine, 23 quelli coinvolti. Da noi sotto sorveglianza 4 italiani che si sono trovati sullo stesso volo sul quale si era imbarcata una delle vittime scesa in precedenza dalla nave. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce: il rischio è basso, non è un altro Covid. È ancora in fuga il 43enne che in provincia di Terni, dopo aver manomesso il braccialetto elettronico che indossava, ha aggredito la moglie, ferendola gravemente. Il servizio è di Luca Ginetto.
5: Presa a martellate su un autobus di linea dal marito, l'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio all'altezza della piccola frazione di Santa Lucia nel comune ternano di Stroncone. Vittima una donna di 44 anni, originaria del Marocco, che lavora nella zona come badante. I due, sposati in Marocco con figli da precedenti relazioni, si erano lasciati e lui era andato a lavorare a Trieste. Un mese fa è tornato a Terni e ha iniziato a perseguitare la donna e a picchiarla. Così lei lo ha denunciato e dopo un processo per direttissima è scattato il provvedimento del braccialetto elettronico. L'uomo l'ha seguita e una volta sull'autobus l'ha aggredita a martellate. L'autista del mezzo si è subito fermata e ha aperto le porte, consentendo così all'uomo di darsi alla fuga. I carabinieri hanno recuperato il martello che aveva portato con sé. Immediatamente è scattata la caccia all'uomo, coordinata dalla procura di Terni su tutto il territorio circostante. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari, ma si è reso necessario il trasferimento con l'elisoccorso Nibio all'ospedale Santa Maria di Terni per un delicato intervento chirurgico.
2: Sport, calcio, tre punti importanti in chiave Champions per la Juventus, terza dopo la vittoria a Lecce firmata Vlahovic, in attesa dei risultati del Como alle 12:30 di scena a Verona, della Roma impegnata alle 18 a Parma e del Milan che alle 20:45 ospita l'Atalanta. Nel programma di Serie A anche Cremonese e Pisa, Fiorentina Genoa entrambi alle 15, tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. Seguiremo anche il Giro d'Italia, terza tappa, ultima in Bulgaria, 175 km da Plovdiv a Sofia, si riparte con l'uruguaiano Silva in maglia rosa. Seconda domenica di maggio è la festa della mamma. Sui social gli auguri di Giorgia Meloni. La maternità è un grande dono, ma anche la sfida più profonda, scrive la Premier, rivolgendo un pensiero e un ringraziamento a tutte le mamme. Sono le 9:05 minuti, la linea va a Il Mondo Non Basta. Buon ascolto.
0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Il mondo non basta.
8: Estate 2026, non solo incertezze, timori di aumenti, di cosa accade nel pianeta. Per chi il mondo lo ama, per chi come noi lo ama tanto che il mondo non basta perché si nutre di sempre nuovi sogni di avventura, in questa estate la certezza che desiderio di libertà e amore per la natura porteranno sempre nuovi appassionati, come accade già da qualche stagione, a vivere l'open air. Buongiorno da Raffaele Roselli, chiediamo una conferma ad Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping.
9: Sì, la stagione 2026 si presenta positiva, a conferma di un percorso di diversi anni di crescita del settore e naturalmente anche quest'anno di incertezza nei viaggi internazionali hanno ulteriormente rafforzato questo trend di vacanza in percorrenza con la propria autovettura, ma soprattutto hanno rafforzato questa volontà di affrontare la vacanza di natura, tranquillità, benessere per tutta la famiglia.
8: Che numeri si possono prospettare?
9: Il turismo open air in Italia è la seconda forma di vacanza dopo quello alberghiero e rappresenta circa il 16% del flusso complessivo. Parliamo di circa 74 milioni di presenze turistiche, quindi un numero molto molto importante che si concentrano soprattutto nei mesi estivi, nelle località marine e lacuali.
8: Parliamo di campeggi, villaggi turistici, natura soprattutto.
9: Sì, la natura e la sostenibilità sono i temi fondamentali da sempre e negli ultimi anni in modo particolare. È un modo di affrontare una vacanza che permette a tutti i membri della famiglia di avere delle occasioni di divertimento, potendo godere di ambienti naturalistici molto belli, perché sono sempre località fronte mare, fronte lago, immerse nei boschi, nelle montagne, quindi località che hanno anche un pregio naturalistico importante e nello stesso tempo ricche di servizi, pensiamo a parchi acquatici, spiagge.
8: Un comparto particolare che promette ottimi numeri è quello dei camper.
9: Sì, sicuramente il turismo open air si caratterizza sia per quanto riguarda l'aspetto del pernottamento con i mezzi propri dei clienti e quindi il camper sicuramente di questi quello che in questi anni ha avuto lo sviluppo molto più importante, mezzi che hanno conosciuto anche un importante sviluppo da un punto di vista qualitativo degli stessi, ma contemporaneamente notiamo anche uno sviluppo di una tendenza di mezzi usati un po' tutta la settimana, magari per andare a lavorare, poi nel fine settimana che diventano i mezzi per vivere un'esperienza diversa in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi. Quindi questo è un fenomeno molto molto importante che si affianca a quello dello sviluppo del pernottamento all'interno delle mobile home o del concetto di glamping.
8: Grazie Alberto Granzotto.
9: Grazie a lei.
7: Parole in viaggio.
10: Casa è dove la parcheggi. Detto del camperista.
11: Buonasera, piacere.
8: Allora, dove vi trovate?
12: Siamo a Buenos Aires in questo momento, vicino Buenos Aires.
8: E dove avete parcheggiato per parlare con noi?
12: Siamo in un'area verde, in realtà. Siamo
11: vicino a un club navale oggi. Sì, oggi abbiamo le barche come sfondo.
8: Oh, allora vi presento Maura e Danilo Camperisti, poco più che trentenni, impegnati in un tour delle Americhe partito dal Canada. E a bordo di cosa? Con che mezzo viaggiate?
12: Noi abbiamo uno Sprinter, un Mercedes, è un furgone praticamente, un furgone da lavoro che abbiamo trasformato in una casa rodante, come dicono in spagnolo, in un camper.
8: 6 metri quadri?
12: Più o meno, sì, fai conto che il van sono 6 metri, ma anche con la cabina di guida di lunghezza, quindi saranno un 4 metri, larghi siamo sul 1,80 e 1,70 m, quindi sì, forse qualcosa in più di 6 metri, ecco, 7 metri.
8: E da quanto tempo siete in giro?
11: In giro come? Allora, in giro per il mondo 10 anni quest'anno, con il van 6.
8: Sì. Caspita, e quanto amore c'è per convivere in così poco spazio,
12: tanto,
8: ma nell'enorme spazio del mondo?
11: Ma possiamo dire dopo 10 anni che ce n'è tanto, perché altrimenti...
12: Altrimenti è il primo paese, via, fuori dal van, uno dei due.
8: Ma Mara, dove comincia l'avventura e dove finisce la libertà?
11: Questa è una bella domanda. Diciamo che stare in giro per il mondo è sempre un'avventura tutti i giorni, un'avventura continua, ecco. Libertà è difficile. Forse Danilo risponderebbe molto meglio di me.
8: Vediamo che dice Danilo.
12: Comincia l'avventura quando si lascia il porto sicuro, quello sicuramente, quando ci si allontana dai comfort, dalla comfort zone, no? Dal nostro porto dove siamo abituati a vivere da tanto tempo, con le nostre comodità e le nostre abitudini. Finisce la libertà quando, secondo me, non si cercano più stimoli proprio nel mondo, cioè quando ci si ferma in quell'abitudine, in quella vita abitudinaria, e non si prova più a uscire.
8: E cosa vi ha spinto avanti in questi 10 anni, in questi 6 in particolare, on the road, su questo van camper? E che libertà vi ha dato appunto un luogo del genere per muoversi nel mondo?
11: Ma allora, la continua passione per il viaggio ci ha fatto andare avanti, ci ha fatto scoprire nuovi posti, la continua voglia di viaggiare, di scoprire il mondo, culture diverse, conoscere persone, abitudini differenti dalle nostre.
12: E il van è il mezzo ideale da quel punto di vista, perché ti permette di viaggiare al ritmo che tu desideri. Quindi se ti vuoi fermare per una settimana, 2 settimane in un posto che ti piace, lo puoi fare perché è la tua casa dietro. E se ti vuoi mettere in strada e fare 500 chilometri oggi, 1000 domani, lo puoi fare perché hai quel mezzo che ti permette di non avere delle scadenze. Ecco, quindi...
11: Poi io aggiungerei anche quando arrivano gli imprevisti, soprattutto, sì. E anche diciamo, una certezza che alla sera hai la tua cucina per mangiare e il letto per dormire, perché possono capitare gli imprevisti lungo la strada, dall'incidente che non ti puoi muovere più per ore, o all'imprevisto proprio tuo, al van, che dici: bene, ora che facciamo? Beh, innanzitutto facciamoci una bella cenetta e dormiamo. Domani ci ripensiamo.
8: Se avete qualche progetto, quando finirete di vagabondare?
12: Sì, abbiamo un progetto in Italia. Ecco, quindi sarà un progetto vicino casa. Torneremo dopo 10 anni a stabilizzarci.
8: Dove?
12: Ad Ascoli Piceno, che è la mia città. E abbiamo comprato un terreno agricolo e l'idea è di un progetto di autosufficienza, anche di ospitalità e di condivisione.
11: Tutti questi anni siamo stati accolti veramente in un modo unico, indescrivibile, sconosciuti, ci hanno aperto le porte di casa, siamo stati a vivere con queste persone per settimane, quindi vorremmo, tra virgolette, ridare indietro a tutte queste persone quello che ci hanno dato, quindi ospitarli, poter dire: bene, abbiamo anche noi un posto dove potervi accogliere e poter insomma condividere con loro anche un po' della nostra bellissima Italia, ecco. Sì.
8: Vi aspettiamo in Italia allora, Mara e Danilo, buona strada.
12: Grazie, grazie mille.
11: Grazie mille.
7: Nord, Sud, Ovest, Est. Infiorata, 47esima edizione. Da venerdì prossimo al 19 maggio, Noto si trasforma in un grande tappeto multicolore. Previste composizioni artistiche ispirate al tema La cultura pop si racconta. Tra richiami Andy Warhol e icone della musica e della moda, l'arte effimera dei fiori dialoga con l'eleganza senza tempo del barocco. E in centro storico, cortei, spettacoli e sbandieratori. Antica arte della farina, un corso gratuito di formazione per aspiranti mugnai e due giorni di eventi. Così il Casentino cerca di salvare una delle sue tradizioni più importanti, per tanti anni vero traino per l'economia della vallata, appunto i mulini ad acqua. L'appuntamento è per il 16 e 17 maggio, con visite guidate, escursioni, degustazioni promosse dall'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. E sempre il prossimo weekend torna il Medioevo di Unimi, manifestazione biennale dell'Università Statale di Milano, che prova a raccontare il Medioevo per quello che è stato davvero, senza luoghi comuni e stereotipi. Due giorni, 33 eventi, docenti e studenti pronti a guidarci tra arte, donne, vita quotidiana, Milano medievale e molto altro.
8: Dopo aver viaggiato in lungo e in largo per le Americhe con Mara e Danilo, allora... ora proviamo a sbarcare su poco più di 5 chilometri quadrati, abitati più da uccelli che da esseri umani, a nord della costa più a nord dell'Islanda. A scegliere di vivere per mesi sull'isola di Grimsey, Leonardo Piccione, esperienza narrata nel libro dal titolo Cose da fare di notte al circolo polare artico. Buongiorno Piccione.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
8: Beh, anzitutto adesso lei deve soddisfare la nostra curiosità stimolata dal titolo. Che si combina lassù di notte?
6: Allora, intanto bisogna chiarire qual è la notte di cui stiamo parlando, perché le stagioni al circolo polare artico sono molto diverse e la notte invernale praticamente non finisce mai e quindi è un tempo lunghissimo in cui si sta soprattutto al coperto per via del freddo e delle temperature, quindi prima cosa da fare di notte d'inverno è trovarsi un riparo e poi all'interno di una stanza calda, riscaldata, magari leggere come ho fatto io, scoprendo le storie che poi popolano i luoghi come Grimsey, come quest'isola, e imparare a giocare a scacchi, perché ho scoperto che una delle caratteristiche di questo posto è che le persone nel passato erano particolarmente brave nel gioco degli scacchi. Io non conoscevo le regole degli scacchi e d'inverno, di notte, a Grimsey ho imparato a giocarci. State è tutta un'altra cosa, perché invece al contrario la notte non esiste fondamentalmente d'estate al circolo polare artico per via della latitudine, quindi è sempre giorno e quindi c'è tempo per vivere di più all'aperto. E nello specifico, visto che l'isola è presa d'assalto dagli uccelli marini, gli uccelli migratori, una buona idea, una buona cosa da fare di notte d'estate è andare a vedere le scogliere dove nidificano questi bellissimi uccelli come le pulcinelle di mare o le sterne artiche e così via.
8: Citava prima le storie, ce ne sono particolari?
6: Sì, ho scoperto la storia di un personaggio dell'Ottocento che si innamorò di Grimsey pur non mettendoci mai piede nel corso della vita. Era un americano, un bibliofilo, appassionato di letteratura e di scacchi anche lui, ovviamente, che per tutta la vita, appunto, nonostante non mise mai piede sull'isola di Grimsey, donò alle persone dell'isola scacchiere, donò libri e alla sua morte lasciò una parte di eredità in denaro alle persone dell'isola, perché si era innamorato dell'idea che in un posto così respingente e remoto delle persone vivessero. E tuttora questo bibliofilo, che si chiamava Daniel Willard Fiske, è celebrato ogni 11 novembre, cioè il giorno del suo compleanno, come una sorta di santo patrono laico dell'isola. Gli isolani si riuniscono ogni 11 novembre e preparano da mangiare, c'è un buffet.
8: Ma insomma, il carattere di questi signori che la abitano davvero, questi pochi, quanti sono?
6: Sì, dicevo prima, sono una ventina d'inverno e un po' di più d'estate, però ecco, gli isolani, quelli veri, secondo me, sono quelli che passano tutto l'anno sull'isola e sono fondamentalmente pescatori, uomini che lavorano, che pescano in mare, e le loro consorti che invece fanno tutto il resto delle attività fondamentali sulla terraferma, coordinano tutto quello che serve a far funzionare una società, per quanto così piccola. Sono persone molto orgogliose, sono persone molto aperte aperte rispetto a chi percepiscono che è sull'isola non per prelevare qualcosa, per fare una foto e andar via, o attraversare il circolo polare, che appunto è l'attrazione principale dell'isola, poter dire di essere stati, aver messo il piede nell'Artico, perché la linea passa proprio sull'isola. Ecco, quando hanno la percezione che sei lì perché hai un interesse rispetto alla vita, alla natura, alla storia di questo posto, si aprono e ti raccontano e ti rendono parte di questa società piccola ma con un'identità forte e affascinante.
8: Ma insomma, come ci si finisce lì?
6: Allora ci vuole intanto una propensione naturale alla solitudine e anche una certa, come dire, naturalezza rispetto al fatto di stare da soli, di avere del tempo in cui annoiarsi e trovare anche un piacere nella noia, chiamiamola così. Poi una curiosità rispetto al fatto che perché nel 2026 delle persone decidono di rimanere su un posto così scomodo. E io volevo capire perché, cosa li tenesse lì, cosa avesse di speciale questo posto, e soprattutto rispondere alla domanda perché le persone che vivono su un'isola così piccola e remota parlano di libertà, dicono di essere libere in un posto che è una prigione geografica fondamentalmente.
8: E qual è la risposta?
6: Quella che io ho trovato è che la libertà di cui loro parlano è la libertà dal tempo pieno, cioè dal dover fare, l'ansia di essersi persi costantemente qualcosa nel calendario, no? Dover essere sempre al centro, avere il controllo della situazione. L'isola ti libera dall'ansia di avere il controllo sempre del tempo, delle decisioni e non avere più l'ultima parola. Decide il mare, decide il vento, decide l'isola stessa per te.
8: Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico. Leonardo Piccione, grazie.
6: Grazie per l'invito.
8: Quando a viaggiare è la musica, quando i suoni si sposano con il territorio. L'esempio viene in queste settimane dalla provincia di Alessandria. Fino al 21 giugno il Festival Ecos e i luoghi e la musica propone un cartellone itinerante di classica e contemporanea con artisti di fama internazionale impegnati a suonare in castelli, abbazie, torri medievali, palazzi, teatri storici. Il direttore artistico è un grande solista, interprete di musica da camera, insegnante, divulgatore come Sergio Marchegiani, e lui a portarci un esempio attraverso il percorso sonoro e insieme storico di questa domenica.
13: Questo miniciclo, questo doppio appuntamento che si terrà oggi a Feliziano Amasio, che sono due paesi che distano soltanto 5 km l'uno dall'altro, vuole in qualche modo proporre l'attenzione alla strada franca del Monferrato. La strada franca era un percorso che sono circa una sessantina di chilometri, che nel 300 collegava il basso e l'alto Monferrato, passando da una lingua di terra che invece apparteneva al Ducato di Milano. Ecco, per un accordo che venne fatto all'epoca, il transito su questa strada non subiva i dazi doganali. Quindi, insomma, recuperare la memoria di questa strada significa una sorta di strumento promozionale per far conoscere la sua storia. Ci sono dei percorsi di trekking, dei percorsi di cicloturismo, un percorso che si snoda attraverso 10 paesi. Ecco, due di questi paesi noi li collegheremo attraverso la musica dei due concerti di oggi. Il trio di percussionisti si chiama Exa Percussion Trio e hanno vinto questa borsa di studio Ecos per il Vivaldi, mentre invece il trio di Praga si chiama Smetana Trio, è uno dei tri più antichi d'Europa, e a me piaceva molto il collegamento di un gruppo di giovani che stanno iniziando il loro percorso professionale e un trio invece affermatissimo che suona in tutto il mondo.
8: Grande Italia da nord a sud, dal Monferrato andiamo in Sicilia, terra di commistioni storiche, culturali. Un progetto che le rilancia e rinnova si chiama Tetranacria. Tra purezza dei testi della tradizione popolare e contaminazioni classiche, jazz, pop, ascoltiamo la cantante Agnese Buscema e il pianista Alessandro Miglietta.
14: Ho deciso di rivisitare i brani della tradizione perché è una musica che ovviamente mi accompagna da sempre. Mia madre mi ha trasmesso oralmente molte di queste canzoni, mentre altre invece le ho scoperte solo attraverso un intenso lavoro di ricerca nel corso degli anni. Fin da subito ho percepito la potenza di questi brani e di come facessero emergere nella mia voce qualcosa di nuovo, di inspiegabile, con delle sfumature quasi viscerali, vicine a sonorità mediterranee che avevo per esempio sentito in Portogallo, come il fado.

0: innovativa perché abbiamo preso questa tradizione così antica e abbiamo cercato di spogliarla da ogni sovrastruttura attraverso un lavoro di ricerca quasi chirurgica, perché volevamo che queste melodie suonassero universali pur restando radicate a questa terra. Questa evoluzione vive del dialogo tra la mia influenza jazzistica e l'anima pop di Agnese, trovando il suo compimento nella sensibilità classica della violoncellista Gaia De Vittoris e la violinista Gemma Guerrieri. Un'innovazione che non cerca mai un artificio, bensì l'essenza, quindi permettendo ai nostri brani di cercare di diventare i veri ponti sonori sospesi tra il passato e il futuro.
1: E questo è il suono della nostra sigla finale. Salutiamo con la regia di Mauro Convertito, il diario di viaggio tracciato da Stefania Livoli, i bagagli per domenica prossima li sta preparando Germana Brizzolari. Un augurio di buon cammino ancora da Raffaele Roselli, mentre Fino alla fine del mondo ci conducono Bonovox e Band.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
6: Via, via.
5: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: Meteo Radio.
13: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
15: Te
3: la do io, l'arte.
4: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Oggi vorrei aprire con uno sfratto che rischia di fare parecchio rumore, anzi speriamo che lo faccia. Allora, la settimana prossima c'è un'iniziativa bellissima a Roma che si chiama Open House Roma 2026. È una cosa molto bella. Una volta l'anno questa organizzazione, che si chiama Open House, apre dei luoghi di Roma che altrimenti di solito sono inaccessibili, li apre alle visite. Ci sono tanti spazi sia pubblici sia privati che altrimenti non potremmo vedere, ed è il prossimo fine settimana. Un'iniziativa patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Senato, dalla Regione, dal Comune, e nonostante abbia tutti questi partner istituzionali, ha anche sostenuto una cosa che invece sta rischiando molto molto grosso, e vi spiego che cos'è. La casa studio di Luigi Serafini, artista immenso Luigi Serafini, che ha una casa museo a due passi dal Pantheon, era uno dei luoghi di Open House Roma visitabili. Dico era perché è andato sold out in pochi minuti, perché è un posto davvero straordinario, vi consiglio di googolarlo. Serafini, artista nato nel 1949, è un artista meraviglioso, l'artista della metamorfosi, che ha conquistato il cuore del pubblico ma anche di tantissimi intellettuali. Erano i suoi grandi stimatori Sciascia, Roland Barthes, Federico Fellini, per cui Serafini ha disegnato anche dei manifesti per i film. Italo Calvino ha definito il Codex Serafinianus, che è la sua opera più nota, che è questo grande libro che mischia scienza, anatomia con un linguaggio molto particolare. Lo ha definito come un'enciclopedia di un mondo parallelo pensato in una lingua sconosciuta. Ecco, è una lingua, quella del Codex Serafinianus, che sembra sempre di afferrare ma poi alla fine non riesci ad afferrare mai, una lingua inventata ma che sembra reale. Ecco, casa sua è esattamente come quel libro, è un'opera d'arte totale, è stupenda, coloratissima. Però che cosa è successo? Che è un luogo da proteggere, ma alcuni mesi fa l'Ordine di Malta, che è il proprietario del palazzo, ha deciso di sfrattare Serafini. Ecco, da quel momento Luigi Serafini vive in un limbo, cioè l'ufficiale giudiziario potrebbe presentarsi alle sue porte da un momento all'altro e cacciarlo. Magari potrebbe succedere anche durante le visite pubbliche di Open House Roma, come vi dicevo, patrocinate da Ministero, Senato, eccetera, eccetera. Sarebbe un bellissimo cortocircuito, dico bellissimo in termini ironici, perché qua la situazione è drammatica, gli artisti vanno tutelati, non vanno cacciati, e questo ufficiale giudiziario, se arriva, che cosa fa? Distrugge un'opera d'arte fatta di stanze, di pareti, di mobili, e per cosa poi? Sembra per fare posto all'ennesimo albergo. E quindi noi facciamo un appello all'Ordine di Malta. Già il centro storico di Roma si è trasformato in un dormitorio e non abita più nessuno nel centro di Roma, e in quel palazzo ci sono migliaia di metri quadrati a disposizione per fare questo albergo, se davvero è l'intenzione che avete. Ma davvero avete bisogno di cacciare un artista, di distruggere un'opera d'arte? Dovete lasciare lì Luigi Serafini, dovete lasciare che ognuno di noi possa godere di quello spazio che lui apre al pubblico, ed è uno dei luoghi più suggestivi di tutta Roma. Farete qualcosa di utile per tutti, forse anche per voi. E io adesso vi faccio sentire una canzone che è un po' ispirata a Serafini, che è l'ultimo album di Rancore, ha scelto proprio un'opera di Serafini come immagine, come cover, e si chiama Fanfole.

0: Era Rancore con Fanfole, questa te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Io sono Nicola Sballario e allora, come sapete, ieri si è aperta la Biennale di Venezia, si è aperta con tante polemiche. Sapete che a governare il caso non è stata tanto l'arte quanto l'ammissione o non ammissione del padiglione russo e tante altre cose, ma noi siccome si sono già occupati tanti di questa cosa qua, non vogliamo occuparci, oggi noi vogliamo parlare d'arte e vogliamo parlare in particolare del padiglione Italia, perché voi sapete che la Biennale di Venezia è composta da un padiglione con, diciamo, un tema generale in minor keys, curato da Koyo Ku, che è prematuramente scomparsa l'anno scorso e che invita tutti gli artisti del mondo, e poi ogni nazione fa un proprio padiglione. Anche noi da sempre naturalmente abbiamo il padiglione Italia, che quest'anno vede come artista Chiara Camoni e il progetto, la curatrice, è Cecilia Canziani, che abbiamo in collegamento con noi proprio da Venezia. Cecilia, buongiorno e benvenuta a Te la do io l'arte.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, innanzitutto, come sono stati questi giorni di inaugurazione? Immaginiamo un grande caos e una bella emozione.
1: Ma una bellissima emozione, perché il pubblico è tanto, oggi sono già, insomma, ci sono molte file, però è una gioia vedere un pubblico così attento e anche una biennale veramente bellissima.
0: Tu hai presentato un progetto che è davvero molto, non voglio sembrare retorico, ma mi sembra anche molto poetico e che parla molto di condivisione con te, con tutto. Il Padiglione Italia si trova all'Arsenale, proprio alla fine tra l'altro dell'Arsenale, quindi bisogna camminare tanto per arrivarci, e ad accoglierci ci sono tante statue che sembrano guardarci, sono delle creature che sono alle quali Chiara Camoni insieme a tante altre persone ha dato vita. Ti chiediamo di spiegarci innanzitutto che cosa significa il titolo Con te con tutto e poi di raccontarci il padiglione.
1: Certo, il titolo Con te con tutto in realtà fornisce proprio un po' un'indicazione o un'inclinazione alla quale abbiamo pensato nel dare forma al padiglione e al progetto. L'idea era quella di una grande generosità, una generosità che è già nel lavoro di Chiara, perché Chiara collabora, lavora nel suo studio con tante diverse persone, sono molte le mani, sono molti gli sguardi che convergono, ecco, nella lavorazione delle sue sculture, delle sue opere, e a partire da questa indicazione abbiamo voluto anche aprire tutta la scatola curatoriale, quindi il progetto si apre sì, alla contaminazione con altre voci. Abbiamo voluto, oltre al mio sguardo, abbiamo voluto invitare Simetta Griccioli a contaminare le opere di Chiara, ampliando nello spettro e invitando altri artisti e artiste, anche questo assecondando una pratica tipica del lavoro di Chiara. E poi abbiamo voluto invitare Lungomare a proporre un public program che ci porta dal padiglione anche fuori, quindi in contatto con la città di Venezia e con i suoi spazi.
0: Certo.
1: E poi appunto adesso io ho di fronte ai miei occhi, mentre parlo con te, le persone che entrano nella prima tesa e
0: sì,
1: che si mescolano con le sculture che occupano per intero il primo spazio. Sono 24, sono tantissime, sono una sorta di processione.
0: E sembrano che sono fatte un po' come delle figure umane, vero? La grandezza grosso modo è quella.
1: Sono esattamente l'altezza umana.
0: Sì.
1: Non la superano, perché l'idea era quella di trovare una misura monumentale, una monumentalità che in realtà viene dal fatto che hanno una postura molto eretta, sembrano venire da un passato molto lontano, ma in realtà sono assolutamente contemporanee, si guardano tra di loro e a noi viene un pochino da cercare un posto tra di loro, un posto, un luogo nel quale guardarle. Sono tutte diverse,
0: sì,
1: e arrivano appunto all'altezza più o meno dove arrivano le braccia dell'artista, non più alte, non devono essere soverchianti, sono delle presenze tutto sommato che ci devono fare compagnia.
0: E di cosa sono fatte? Perché hanno materiali diversi, sono fatti di gres, di ceramica forse, ma anche di materiali di scarto in realtà, che sono quelli che Chiara Camoni e il suo gruppo di persone raccolgono anche intorno al luogo dove lei vive.
1: Esatto, i materiali sono materiali molto tradizionali da un lato, quindi la terracotta e il gres, che tra l'altro è una materia molto frequentata dall'arte italiana del Novecento,
0: sì,
1: con un riflesso che viene da ancora più lontano, che è quello dell'arte etrusca, quindi anche qui una linea minore, se vogliamo, nella storia dell'arte. E poi questi materiali però vengono anche attivati, a me viene da dire così, con degli innesti, quindi piante, sì, erbe, rovi, e ultimamente sì, anche lo scarto della plastica, quello che in qualche modo rappresenta il paesaggio, gli immediati dintorni dello studio dell'artista, e anche ci racconta un po' un paesaggio del nostro paese, se vuoi, no?
0: E quindi queste sono diciamo delle presenze. Cosa ci dobbiamo leggere? Ci dobbiamo leggere appunto anche un po' il paesaggio italiano, la nostra storia, dobbiamo leggere qualcuno di diverso da noi stessi. Che cosa ci vuole dire l'artista con queste presenze?
1: Ma guarda, all'impronta mi viene da dirti adesso che queste presenze, essendo una diversa dall'altra, sì, ci rappresentano,
0: sì,
1: perché siamo una terra di passaggio
0: e
1: lo siamo da millenni, e secondo me è una delle cose più belle del nostro paese, ma rappresentano in realtà, appunto, sembrano delle sculture votive, anche questa è qualcosa con il quale noi abbiamo una consuetudine, no?
0: Sì.
1: Siamo abituati a questo tipo di scultura. La statua in realtà è qualcosa con il quale qualunque spettatore o spettatrice
0: si
1: sta a rapportare, la conosciamo storicamente, ma è anche vero che da un punto di vista invece più legato alla pratica dell'artista, hanno anche a che fare con il modo in cui si fa la scultura. Quindi da un lato queste due tipologie che abitano la prima tesa sono le colonne o diamond da un lato, costruite a Colombino attorno a un'idea di unità della scultura, quindi un corpo che si costruisce attorno a un vuoto, e dall'altro invece le sister, che sono, immagina, come delle micro sculture che vengono,
0: sì,
1: infilate come perle, come se fossero collane, e poi gestite attorno ad un polo centrale, quindi dei corpi che potenzialmente si possono montare.
0: Bellissimo.
1: E questo invece io direi che è una modalità che appartiene a partire dagli anni 60, di pensare la scultura,
0: certo,
1: come,
0: certo,
1: centripeta, non centrifuga.
0: E invece, arrivando alla seconda tesa, perché il Padiglione Italia è molto grande, sembra più invece un paesaggio urbano, che in realtà anche questo in qualche modo è fatto di scarti o comunque fatto di memoria, sono mobili diversi, ci sono dei pezzi recuperati, ci sono anche dei pezzi di design in qualche modo. Che cos'è? E non c'è presenza, come dire, antropologica. Morfa invece.
1: Ma allora, la seconda tesa l'abbiamo subito voluto immaginare in contrasto con la prima, quindi invece di un movimento verticale, lavorare molto sull'orizzontalità,
0: sì,
1: che è un aspetto di nuovo legato alla pratica di Chiara Camoni. Il luogo per eccellenza dove lavora è un tavolo, il tavolo è condivisione, ma il tavolo è anche concentrazione, il tavolo è anche appunto il luogo dove le cose si fanno pensandole appunto in orizzontale. E abbiamo voluto anche lavorare su due temperature diverse, quindi qui nella seconda tesa la luce è la luce piena, cioè luce del giorno, entra la luce anche,
0: sì,
1: dalle finestre, la luce ormai, abbiamo lasciato aperta la porta sul giardino, c'è decisamente una connessione con il presente, con il nostro tempo, con un'idea anche di qualcosa che sia in costruzione.
0: Certo.
1: Le costruzioni, le casette, queste architetture domestiche che tu evochi sono realizzate

0: un agente chimico che agisce.
1: Esatto, sì, che sì, si sì. usa tradizionalmente per proteggere gli alberi nelle campagne. e all'interno di queste strutture ci sono altri lavori di Chiara Camoni, così come ci sono lavori di altri artiste che nel tempo lei ha invitato per un principio di affinità e di solidarietà, e poi altrettanti lavori che spandono questa linea che attraversa tutta la mostra, che si chiama Dialoghi, mettendo in contatto appunto il lavoro di Chiara Camoni con altre geografie, con altre cronologie, anfora
0: bellissimo,
1: etrusca, pane. Sì. Opera di Gaudil.
0: Si va molto oltre con queste coordinate. Io ringrazio moltissimo Cecilia Canziani, la curatrice del Padiglione Italia di quest'anno. Complimenti a te, complimenti a Chiara Camoni, e sono sicuro che questo padiglione avrà un grande successo e verranno tante persone a vederle. Grazie mille a Cecilia Canziani.
1: Grazie mille.
0: Andate a vedere la Biennale, perché oltre le polemiche c'è di più. Noi adesso ci sentiamo un pezzo di David Byrne, vi abbiamo detto che poco a poco avremmo fatto sentire tutto l'ultimo album di David Byrne, Who is the Sky, un pezzo alla volta lo stiamo facendo. Questa è The Avant Garde.

era David Byrne con The Avant-Garde, tratto dal suo ultimo album, un altro pezzo meraviglioso. Siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione, ma prima di salutarci io vi vorrei consigliare qualcosa da avere, qualcosa da vedere. Per il qualcosa da avere, che di solito diciamo qualcosa da leggere, ho cambiato il verbo per un motivo ben preciso, perché oggi non vi vorrei consigliare un libro, ma vi vorrei consigliare un gioco di carte, che in realtà è quasi un puzzle fotografico. Ve lo ricordate il Memory, che si devono trovare le immagini uguali e si vince se si trova la stessa immagine quando sono tutte coperte? Bene, Magnum ha fatto un Memory molto molto particolare, dedicato a Martin Parr, gigante della fotografia. Tra l'altro, se volete sentire il ritratto a lui dedicato, andate su RaiPlay Sound e lo potete trovare, lo abbiamo fatto qualche mese fa. E sostanzialmente cosa ha fatto Magnum? Ha preso una serie di foto di Martin Parr e le ha spezzate in due, e si devono abbinare correttamente per ricostruire l'immagine. Appunto, è una specie di memory visivo più puzzle, basato sulla fotografia di Martin Parr, con quei suoi dettagli strani, quei colori saturi, quei frammenti di una realtà quotidiana da rimettere insieme. Vi consigliamo davvero questo gioco, si chiama Vincent Photo Iconique de Martin Parr à découvrir et à combiner. Spero di averlo detto bene, perché è un gioco che è uscito in Francia e edito da Magnum Photo. Per la mostra della settimana invece andiamo in un posto magico, andiamo a San Gimignano, dove ieri si è inaugurata una grande mostra di Anthony Gormley, che ha trasformato l'ex Cinema Teatro, che è la sede della Galleria Continua a San Gimignano, in una sorta di città corpo attraversabile. Una mostra che si chiama What Holds Us, e parte da una domanda semplice ma anche molto grande: ci chiede cosa ci sostiene davvero, se sono le architetture, i materiali, gli altri corpi. Gormley è un artista meraviglioso, queste sculture sono fatte un po' a moduli, lui parte spesso, o forse sempre addirittura, dal proprio corpo e trasforma in qualche modo il corpo umano in una sorta di unità di misura. E chi si trovasse a San Gimignano o nei dintorni, diciamo che abbiamo un consiglio da dare, perché tra un'ora, proprio nella sede della Galleria Continua a San Gimignano, ci sarà una conversazione tra Anthony Gormley e il filosofo Emanuele Coccia, che è in linea con noi. Coccia, buongiorno e benvenuto a Tradotti.

0: L'arte.
1: Buongiorno Nicolò.
0: Emanuele, mi permetto di darti del tu perché ce lo diamo anche nella vita privata, quindi intanto ti ringrazio moltissimo di essere qua e partirei proprio da questo. Emanuele, Gormley trasforma il corpo in architettura, cioè sono quelli che fa le sculture che fa vedere, sono corpi o sono ambiente?
1: Sono entrambi, l'approccio di Anthony è quello di in realtà riscrivere il canone moderno dell'architettura al di là dei limiti e delle aporie che il modernismo americano, statunitense soprattutto, aveva imposto alla disciplina. In fondo l'idea, a differenza di quello che le avanguardie artistiche del primo Novecento avevano suggerito, cioè che la scultura doveva in qualche modo includere l'ambiente e dissolversi nell'ambiente circostante al corpo e quindi speculare o avere come tema lo spazio circostante, Anthony in qualche modo reinterroga la posizione del suo stesso corpo, del corpo dello scultore, del corpo di noi tutti, e fa della scultura un mezzo di esplorazione del proprio corpo e intuisce sin dall'inizio, credo, che in realtà il corpo è assieme l'oggetto e soprattutto il medio di costruzione dell'oggetto scultoreo. Quindi una delle, come dire, delle evidenze di questo fatto è che appunto ripristina in fondo una sorta di approccio figurativo, mette in scena il corpo umano, ma il corpo umano anche in questa mostra è fatto di laterizi, fatto sì, di mattoni, e in qualche modo, proprio perché pensa il corpo come un fatto scultorio, include nell'atto di produzione della scultura anche il processo architettonico. Quindi questa indistinzione a cui tu fai riferimento mi sembra che sia appunto il tema fondamentale della ricerca artistica di Anthony.
0: E lo spazio però può essere anche costrizione, in qualche modo. Il nostro corpo può essere anche una gabbia, quanto siamo liberi dentro le forme che abitiamo?
1: In realtà la libertà è sempre una dialettica tra limite e apertura, in fondo, no? Cioè, come dire, la libertà non è l'onnipotenza, la libertà è saper avere a che fare e sfruttare i propri limiti.
0: Sì.
1: Quindi è un'oda alla libertà, ma una libertà concreta, materiale, situata in qualche modo, e mai astratta o astratta nel doppio senso che è fuori luogo o puramente mentale o puramente figurativa. È la libertà di mettere mattone dopo mattone al nostro corpo, che in qualche modo diventa anche materialmente indistinguibile dalla città. Infatti questa mostra è molto bella perché Anthony estende la sua ricerca dal piano puramente figurativo dal piano puramente, come dire, individuale a un piano più collettivo, cioè un nuovo corpus di opere che lui chiama Inner City, tutto attaccato, città interna, che in fondo è una specie di statement, di affermazione di questa continuità tra il corpo individuale e il corpo collettivo. La scultura è sempre una forma di scultura collettiva del proprio corpo, del corpo continuo, e dall'altra parte è quello che chiamiamo architettura, non è altro in fondo che il tentativo di costruire questo corpo collettivo che noi chiamiamo corpo politico, città, stato, nazione, e mostrare che c'è una linea di continuità immediata, che costruendo il proprio corpo si costruisce la propria città e costruendo la città si costruisce il proprio corpo, e di qui questa dialettica che tu appunto menzionavi tra il limite e il movimento in qualche modo, che però è lo spazio della libertà in qualche
0: certo
1: modo. Non è
0: non è costrizione. E la serie di cui tu hai fatto riferimento, Inner City, è una serie fatta anche con materiali fragili, credo di cartone addirittura. E c'è da una parte la fragilità e dall'altra il processo industriale, no? E che cosa ci vuole dire Gormley? È una critica al nostro modo di vivere? È una sua fotografia? È un suggerimento? Questo incrocio tra l'industrialità e la fragilità?
1: È tutto quello che hai menzionato, in fondo è un atto di constatazione realista, nel senso che in fondo uno potrebbe dire che riprende la constatazione che già le avanguardie italiane architettoniche di design degli anni 70 avevano fatto. Possiamo citare il lavoro di un altro grande, enorme figura intellettuale, che è quella di Andrea Branzi. di cui tra l'altro il cui lavoro è esposto in questo momento alla Triennale di Milano.
0: Sì.
1: Andrea negli anni 70 aveva appunto fatto questa opera insieme a Kizum, il gruppo che aveva fondato, che si chiamava No Stop City, ed era un atto di consapevolezza che la città oggi è meno la collezione di edifici che non questo insieme di merci prodotte che circolano, si mobilitano e che fanno la nostra casa e che abitano la nostra città. Ed è vero che la città oggi si costruisce attorno alla circolazione di merci. Nel caso di Andrea era un atto molto critico, ma anche un atto di voler avere a che fare con quella che è la nostra realtà. Nel caso di Anthony anche mi sembra che sia questa duplicità, assieme ovviamente una critica della fragilità, della precarietà della nostra condizione urbana, ma anche la dimostrazione che il cartone, che è il packaging di Amazon,
0: certo,
1: quindi l'elemento più banale, però anche più presente, triviale, e anche, può essere anche uno spazio, un pretesto e un materiale di costruzione e quindi di trasformazione della nostra esistenza. Non è semplicemente un atto critico, un invito a superare questa realtà, è anche un tentativo che c'è città fatta di cartone e questa città fatta di cartone ci può permettere di esplorare ancora una mostra il nostro corpo. In fondo la mostra, e specialmente questa parte, è anche una mostra che invita lo spettatore non a contemplare l'oggetto artistico come uno spettacolo, ma a entrarci, a esplorarlo, e per esplorarlo lo spettatore deve mettersi in posizioni molto strane, quasi a carponi, deve riprendere,
0: certo,
1: un po' la posizione quasi degli animali, e questo è anche un tentativo di fare della scultura appunto un percorso di esplorazione di che cosa significa possedere il corpo e che cosa significa avere un corpo in questo spazio che noi abbiamo costruito, che è uno spazio diverso, che è uno spazio ovviamente che pone dei limiti, ma che è uno spazio in cui il limite può diventare risorsa e forma di liberazione e di costruzione di un'altra forma di comunità.
0: E avete sentito quante cose si possono leggere in un corpo, in una mostra, e quindi io vi consiglio davvero di andare a vedere in questo, tra l'altro, uno spazio straordinario, quello di Galleria Continua a San Gimignano, la mostra What Holds Us di Anthony Gormley. E per chi avesse la fortuna di essere da quelle parti, tra un'ora ci sarà proprio una conversazione tra Emanuele Coccia ed Anthony Gormley. Coccia, grazie infinite di essere stato con noi e in bocca al lupo per questa chiacchierata con Gormley.
1: Grazie mille, a presto.
0: Va bene, anche per oggi abbiamo finito. La parte tecnica Davide Tenti, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicolas Ballario vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su Rai Play Sound, come vi dicevo, ci sono tutti i nostri ritratti d'artista, ma anche tutte le nostre interviste, le nostre puntate. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per te, Radio L'Arte. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
3: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 10.
6: GR1.
5: Buongiorno da Luana Cremasco. A Genova è la mattina della sfilata che chiude la 97esima adunata nazionale degli alpini. Conclusione in Piazza della Vittoria, sotto il palco dove si trovano il presidente della Camera Fontana, il ministro Crosetto, il governatore Bucci, la sindaca Salis. Gli alpini, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, impegnati nelle missioni internazionali, nelle aree di crisi, in numerose attività di volontariato e solidarietà, scrive in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Nel capoluogo ligure, con familiari e sostenitori, sono arrivati in centinaia di migliaia da tutta Italia e non solo. Le loro voci al microfono di Oscar Puntel.
6: Arriviamo da Montebelluna, Trevignano.
7: Carpignano Sesia, provincia di Novara.
8: Da Rocca Santa Maria, Teramo.
9: Da Ginevra, eh?
10: Un po' più in Scozia, se sono in Gran Bretagna.
11: Ce l'hai nel cuore la donata.
12: È una grande meraviglia.
13: Respirare quest'aria di gioia, di amicizia.
14: Sei a contatto con la gente ti vuol bene e voglio sottolineare che qui a Genova la gente ci ha accolto veramente bene.
5: La guerra tra Russia e Ucraina regge il cessate il fuoco, anche se tra accuse reciproche di violazioni. Credo che il conflitto volga al termine, afferma da Mosca il presidente Putin, che si dice pronto a incontrare Zelensky e, come mediatore in colloqui con l'Europa, propone l'ex cancelliere tedesco Schröder, da tempo suo amico. La guerra in Iran, diplomazia ancora in stallo, si attende la risposta di Teheran alla proposta di accordo di Washington. Sempre tesa la situazione nel Golfo Persico, colpito un mercantile a largo delle coste del Qatar. Trump di nuovo contro il nostro paese. L'Italia non c'era quando avevo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l'Italia e così anche gli Stati Uniti, ha detto il capo della Casa Bianca in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera. Il Medio Oriente e Israele ha espulso i due attivisti della flottiglia che si trovavano in stato di fermo dal 29 aprile, dopo che alcune imbarcazioni della missione diretta a Gaza erano state intercettate a largo di Creta. Per Tel Aviv è stata completata l'indagine sul brasiliano Tiago Avila, sospettato di attività illegali, e il palestinese di passaporto spagnolo Abu Keshek, individuato come possibile affiliato a un'organizzazione terroristica, accuse che entrambi hanno negato. Antivirus, sono cominciate le operazioni per lo sbarco dei passeggeri della nave Focolaio, arrivata questa mattina alle Canarie. Circa 140 persone che saranno rimpatriate con voli sanitari organizzati dai 23 paesi d'origine. L'ultimo domani per l'Australia. Non ci sono italiani, ma quattro connazionali si sono trovati, senza contatti stretti e per breve tempo, nello stesso aereo di una donna che era sbarcata da quella nave e poi è morta per il virus. Per loro quarantena e accertamenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, il rischio è basso. Ascoltiamo l'infettivologo Massimo Andreoni.
15: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo. Le infezioni da antivirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
5: A Settimo Torinese, intervento dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato alle esterno di una carrozzeria dove erano stoccati i rifiuti. Durante l'operazione è stato ritrovato in una cascina adiacente il cadavere di una donna che però, secondo i primi accertamenti, è morta ben prima dell'incendio. Indagini sono in corso. Domenica ricca di avvenimenti sportivi, giornata cruciale in chiave Champions dopo la vittoria a Lecce della Juventus, ora al terzo posto. Il Como alle 12.30 è di scena a Verona, la Roma è impegnata alle 18 a Parma e il Milan alle 20.45 ospita l'Atalanta. Oggi anche Cremonese Pisa, Fiorentina, Genoa, entrambe alle 15 e tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. La musica, nuovo album del collettivo di Daniele Sepe, Capitan Capitone, i fratelli della Costa. Nel titolo emblematico le coordinate di navigazione della città d'origine del sassofonista.
16: Si intitola 40 gradi nord e 14 gradi est, il nuovo album di Daniele Sepe. Sono le coordinate di navigazione al largo di Napoli.
17: Il mare è un punto di partenza e di arrivo per tutto il pianeta. È uno sguardo che parte da Napoli, poi navigando uno si perde.
16: In un mare di diversi generi musicali, qual è la sua bussola?
17: La nostra bussola rimane fondamentalmente quella di Zappa, della sua visione sarcastica, ironica delle cose. cose della vita, e in questo devo dire che i più vicini a Zappa sono gli Squallor, che rimangono un altro punto fermo.
16: Apre l'album anche i rapper Hanno una mamma, sugli stereotipi della scena rap.
17: Vedendo tutti questi tatuati aggressivi con la pistola di plastica nella cintura, ho detto: ma questi poi la domenica quando vanno a casa della mamma come si comportano con mamma? Più che altro per evidenziare certe contraddizioni e soprattutto per farci due risate, insomma, che in questo mondo triste abbiamo bisogno pure di ridere ogni tanto.
16: Timiso Ara Pinto, GR1.
5: Sono le 10:05 minuti e la linea va a Extra Time. Buon ascolto.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
21: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Amore, è fatta.
24: Che cosa?
23: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
24: Sì, vabbè, ma non esiste.
23: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
25: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
26: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
27: Extra Time. Lo sport si racconta.
28: Girelli! E questa volta è sì che buono. Serbia 0, Italia 1. Giuliano, Greggi, tutto nello stretto. Un Riva Oliviero però a trovare il raddoppio. Italia che va al quinto cross, salvataggio sulla linea. E poi Lenzini che trova il suo primo gol in nazionale. Si allunga Caruso, il rimpallo le è favorevole. Va alla conclusione! 4 Italia, 0 Serbia. Palla che diventa buona per Cantore. Adesso è un 2 contro 3. Sta arrivando anche Beccai. Cantore! E l'Italia cala la manita. Oliviero si continua a giocare. Cantore, arriva Greggi. 6-0. Tennistico dell'Italia sul campo della Serbia.
0: È accaduto lo scorso 14 aprile, l'Italia del calcio femminile ha travolto letteralmente la Serbia al Dubočica Stadium di Leskovac nel gruppo 1 della Lega A per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Un 6-0 perentorio che rilanciava le azzurre nella corsa al primo posto di girone, che vale il biglietto diretto per il Brasile, il paese che ospiterà la fase finale. Ma il cammino delle ragazze, guidate in panchina dal CT Andrea Soncin, è ancora lastricato di insidie, e pochi giorni dopo il trionfo in terra serba è arrivata un'altra difficilissima sfida, ancora in trasferta, a Copenaghen, sul campo della Danimarca, capolista del girone.
28: Giuliano per Dragoni, il pallone buono per Cantore, Cantore non riesce a dare forza alla conclusione, anche un po' sporcata. Giuliano va al cross con i pugni, Tisgård, limite dell'area, Sofia tenta la conclusione al volo, traversa, Girelli, respinto il suo colpo di testa, limite dell'area, Caruso prova la botta da lontano, respinge Ballisager, ancora una volta la Danimarca che fa muro, Caruso, l'idea era buona, non è riuscita a tener basso quel pallone, si dispera Soncin, finisce qua la partita, Danimarca e Italia non riescono a superarsi.
0: Il racconto di Tiziana Alla e Katia Serra per la sfida del Parken Stadium di Copenaghen, con l'Italia che domina nel secondo tempo ma non riesce a trovare la via del gol contro la Danimarca. La partita finisce 0-0. Alle azzurre è mancata solo la zampata vincente, ma la storia di queste qualificazioni mondiali è ancora tutta da scrivere per le ragazze guidate dal CT Andrea Soncin, che è in diretta con noi a Extra Time. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E mister, una prova di grande personalità in casa della fortissima Danimarca, è finita 0-0, però avete addirittura chiuso in attacco, avete schiacciato le avversarie nella propria area nel finale, è mancato solo il gol, che nel calcio non è un dettaglio, però possiamo dire che siamo su una buona strada, su una strada di crescita.
1: Sì, assolutamente, l'obiettivo era proprio quello, andare in Danimarca e fare una partita dominante, così è stata. Nel secondo tempo sicuramente in maniera più qualitativa nella fase offensiva, nel primo tempo è stato più un primo tempo di attesa, di controllo, la prestazione è stata estremamente positiva, poi come hai fatto presente bene tu, nel calcio conta segnare un gol più delle avversarie. E in questo caso abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a trovare la zampata vincente.
0: Poi ci sono anche gli episodi, perché c'è quella traversa nel primo tempo di Sofia con un gran tiro da fuori che grida vendetta, però immagino abbiate analizzato la differenza fra le due prestazioni, perché in Serbia avete segnato 6 gol, in Danimarca nulla, l'avversario era diverso ovviamente, ma avrete cercato di capire se c'è un problema in fase realizzativa?
1: Ma questo è un po' un discorso che spesso si porta avanti quando vengono realizzate poche reti. Non c'è un problema in fase realizzativa, nel senso che si sono creati tanti presupposti, abbiamo tanta qualità nelle nostre giocatrici offensive e comunque riusciamo a portare tante giocatrici alla conclusione, infatti i 6 gol in Serbia arrivano da 6 giocatrici differenti, le occasioni in Danimarca arrivano da molte giocatrici, quindi è un gioco che ci porta a creare con tutta la squadra situazioni di gol. In questi momenti poi c'è da mettere anche la bravura e le qualità dell'avversario, in questo la Danimarca soprattutto sulle palle laterali si è difesa molto bene.
0: E se lo dice Andrea Soncin, che è un ex attaccante in Serie A prima di diventare allenatore, ci possiamo credere, possiamo sperare che migliorerà la fase realizzativa nelle prossime partite. Ma le chiedo come si gestiscono i post partita, si discute subito a caldo negli spogliatoi oppure rinviate le valutazioni a freddo nei giorni successivi?
1: Beh, la gestione di un raduno in nazionale è particolare rispetto al club, perché dopo la prima partita hai pochissimi giorni poi per preparare la seconda, quindi io personalmente cerco sempre di evitare di parlare di calcio subito nell'immediatezza della partita, perché spesso si è condizionati molto dallo stato emotivo, quindi dallo stato emotivo che deriva dal risultato, quindi dopo un'analisi più attenta con lo staff interveniamo per cercare di creare le condizioni ottimali per affrontare la partita successiva. Dopo la seconda poi le ragazze tornano nei club, quindi Ci sono argomenti che magari vengono trattati immediatamente, che vale la pena non lasciare in sospeso, e altri poi che nel corso del tempo tra un raduno all'altro vengono affrontati magari più via video con le ragazze per cercare di prepararci al meglio nel raduno successivo.
2: Risposta dell'Atalanta. Son-jin, limite, Son-jin, c'è un giocatore libero in aria, ancora Son-jin, fa tutto da solo, è il gol! 2-0! Son-jin, Atalanta 2, Milan 0 al 47esimo, esplode lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Cafu si inserisce ma capisce tutto Tissone che poi allontana. Finisce qui 2-0 per l'Atalanta sul Milan.
0: È il 5 novembre del 2006, l'Atalanta supera il Milan 2-0 a firmare il raddoppio Andrea Son-jin, che mette a segno la sua prima rete in Serie A. Andrea Son-jin da calciatore faceva l'attaccante, seconda punta. Il primo gol in Serie A non si scorda mai, ma soprattutto se lo segni contro il Milan, quel Milan, il Milan delle stelle.
1: Sì, è un qualcosa di indimenticabile. Adesso sono talmente dentro la mia nuova vita, il mio nuovo mondo, che spesso non ci pensi. Poi quando capita di rivedere o di risentire quei momenti, si riprovano quasi le stesse emozioni. È stato un qualcosa di unico, di incredibile, contro, come hai detto te, il Milan dei grandi campioni, quindi è un po' il sogno di un bambino che si realizza.
0: E con l'Atalanta l'anno precedente avevate conquistato la promozione in A, Son-jin aveva segnato 7 reti partecipando attivamente all'impresa. La dimensione Atalanta oggi è molto cresciuta, però nelle piazze di provincia, fra virgolette, conquistare una promozione è come vincere uno scudetto, d'accordo?
1: Sì, è un Atalanta che comunque ha mantenuto lo stesso senso di appartenenza, la stessa attenzione, la cura nel far crescere i giovani, nel vivere in maniera appassionata e spassionata la maglia nerazzurra. Quindi in quel calcio di provincia io l'ho vissuto molto nella mia carriera, sono stato tanti anni anche ad Ascoli, che per certi versi è molto simile a livello di passione viscerale verso la squadra della propria città, quindi spesso ti danno qualcosa in più e te lo trasferiscono quando sei in campo e te lo trasferiscono soprattutto nelle altre 22 ore della giornata, perché ti fanno sentire l'amore e la passione che provano per quella maglia.
0: Il calcio di provincia ad Ascoli. Ad Ascoli Son-jin è stato il terzo marcatore di sempre nella storia del club marchigiano, con 48 gol alla pari di Birof. Più di lui hanno segnato solo Campanini negli anni 70 e Mercuri negli anni 50. È il club con il quale ha avuto il rapporto più prolungato. Fra l'altro c'è anche una curiosità, perché Son-jin è esordito in Serie A contro l'Ascoli quando giocava nella Fiorentina, è vero Andrea?
1: Sì, c'è proprio quel...
0: Era nel destino l'Ascoli.
1: È stata una scelta che voluta fortemente, che poi mi ha regalato sicuramente stagioni sportive indimenticabili, ma anche dei sentimenti, delle emozioni, mi hanno fatto crescere a livello umano, a livello personale, quindi è stata sicuramente un momento della mia vita molto arricchente per me.
3: Portiere Mempà, completo giallo fosforescente, fuori dalla propria area di rigore, lancio lungo a cercare Harry, il pallonetto e il pallone che finisce in rete per il vantaggio del Venezia sul Bologna. La conclusione che è parata e poi dopo arriva Kin e ribadisce in rete per il raddoppio del Venezia. Trova il gol il Bologna con Orsolini. Attenzione Piccinelli, c'è il pareggio del Bologna con Arnautovic. Venezia 2, Bologna 2. Ti chiedo scusa, 3-2 del Bologna con Scouten, 33esimo, Aramu, spiazzato Skorupski in rete, pareggio il Venezia, ha segnato il Venezia con Jonsen nel recupero, partita incredibile, Venezia 4, Bologna 3.
0: E Era la primavera del 2022, la rocambolesca vittoria del Venezia sul Bologna in piena lotta a salvezza, la prima esperienza, la prima vittoria di Andrea Soncin su una macchina di Serie A, dove era arrivato in sostituzione dell'esonerato Zanetti. Andrea, lei è stato promosso dalla primavera per prendere il posto dell'allenatore esonerato, no? Una volta si diceva si cambia per dare la scossa alla squadra, ma quanto è difficile subentrare in corsa a poche giornate dalla fine con un obiettivo disperato, quello della salvezza?
1: Beh, intanto ci tengo a dire che per me è stata un'esperienza importante, fondamentale, non soltanto quella in prima squadra a Venezia, ma tutto il percorso che il Venezia mi ha permesso di fare nel momento in cui ho iniziato a intraprendere questa nuova vita. È complicato, sì, però dipende molto dalla disponibilità, in questo caso, che danno i genitori, i giocatori, da quanto comprendono il momento. Per me è stato abbastanza facile l'inserimento perché comunque era una realtà che conoscevo bene, la rosa la conoscevo molto bene perché l'anno prima ero collaboratore di Paolo Zanetti, quindi molti dei giocatori li avevo allenati l'anno precedente. La reazione sicuramente c'è stata, non tanto per merito mio, ma per quanto loro avevano capito e compreso il momento e quanto potevano determinare in quel momento. Quindi è stato per me un momento di forte crescita personale.
0: È stato un momento difficile per la squadra perché lei è subentrata a 5 giornate dalla fine, con la squadra all'ultimo posto in classifica. Poi la prima partita in panchina ufficiale è stata in casa della Juventus, se non ricordo male.
1: Sì, è stata l'Allianz contro la Juventus, avevamo perso 2-1 pur disputando una grande partita, aveva fatto, sembra, doppietta Bonucci su due calci d'angolo, avevamo creato tante situazioni per impensierire la squadra bianconera.
0: 5 punti in 5 partite alla fine non era neanche così male come bottino, solo che forse era già troppo tardi, no?
1: Ma è stato secondo me determinante la sconfitta a Salerno, quella ha spostato un po' gli equilibri, perché anche solo un pareggio in quella partita, che sarebbe stato sicuramente meritato per quello che la squadra aveva espresso in campo, ci avrebbe permesso di arrivare a giocarci tutto all'ultima in casa con il Cagliari. Cagliari che poi pareggiando al Penso era retrocesso, però la squadra aveva dato tutto. Per me è stata un'esperienza formativa incredibile, mi ha permesso di capire maggiormente tante dinamiche e poi siamo arrivati al giorno d'oggi.
0: Sì, perché nel 2023 arriva la nomina a commissario tecnico della Nazionale Femminile, un incarico anche questo un po' delicato perché la Nazionale in quel momento non viveva un momento facilissimo, c'era stata pure qualche polemica perché Soncin prendeva il posto di Milena Bertolini, una Nazionale Femminile che veniva assegnata a un allenatore uomo. Cosa l'ha convinta ad accettare l'incarico sostanzialmente di passare dal calcio maschile a quello femminile?
1: Ma io ero, posso dire che ero tranquillamente nella mia zona di comfort, perché ero a Venezia, vicino a casa, con un contratto lungo, avrei potuto continuare a stare nella mia zona di comfort, ma la chiamata della Nazionale è un qualcosa che va oltre tutto. Poi ritengo che nello sport non ci sia genere, quindi nel momento in cui mi ha chiamato la Nazionale non ci ho pensato un attimo ad accettare. Poi ovviamente nell'analisi del contesto del momento sono state inserite tutti questi fattori di cui stai parlando, del momento che stava vivendo la squadra, del momento che stava vivendo il movimento, per poterli affrontare sia dal punto di vista comunicativo esterno sia dal punto di vista poi comunicativo e motivazionale nel rapporto con il gruppo. Però è stata per me è una scelta facile.
0: Andrea, a proposito dell'aspetto comunicativo, del fatto che non ci sono i generi, l'abbiamo sentita spesso nell'intervista post partita parlare al femminile, dire siamo state brave. Anche questo è un riconoscimento, un modo per creare empatia con le ragazze.
1: Questo è in coerenza con il senso di noi che stiamo portando avanti, nel senso che ho scelto di ridurre il mio spazio per dare rispetto a tutte loro, piuttosto che dover allargare di molto il mio spazio. Penso che sia un modo anche questo di fare cultura. Nel nostro paese ci sono ancora tanti stereotipi legati al genere, soprattutto per quegli sport che vengono indicati come sport maschili. Penso che il primo modo di fare cultura e fare formazione e informazione sia quello dell'uso del linguaggio. Quindi è ovvio che la grammatica italiana poggia su regole molto che hanno una storia molto importante, però queste regole possono essere cambiate.
0: Le possiamo cambiare.
1: Assolutamente sì.
0: E a giugno c'è la settimana decisiva per le qualificazioni mondiali, il 5 giugno Italia-Serbia, il 9 giugno Svezia-Italia. Facciamo il tifo per voi. Grazie Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi. A presto.
4: Calla Charles, mancina per Sottana che regge il contatto, manda per aria il pallone e poi incita la tribuna d'Orange. Ribaltato il lato per Laxa che c'è il shoot da tre punti. Laxa, gran movimento, va fino in fondo e la poggia contro Sottana in arretramento da tre punti. Cadono i secondi, 14° titolo assoluto per Schio che doma la Reyer.
0: La vittoria di Schio che supera Venezia in gara 3 del derby di finale diventa campione d'Italia di basket femminile per la 14ª volta. Ad alzare la coppa è stata la capitana Giorgia Sottana, giocatrice simbolo di Schio e della nazionale, che ha chiuso da trionfatrice a 37 anni, ha detto addio al basket giocato. La cestista di Treviso lascia il parquet con un incredibile bagaglio di successi: 9 scudetti in Italia, 2 in Turchia, 12 Coppa Italia, 9 Supercoppa italiane. La sua è una storia davvero straordinaria, come racconta emozionata a Giorgio Matteoli. I used to think that I
6: could not go on. Il basket è stato la mia vita fin da quando ero bambina. Il basket è stato il mio tutto. But now I know the meaning of true love. Sogni ad occhi aperti, notti ad immaginare vittorie e tiri allo scadere e lacrime versate davanti a sconfitte pesanti da digerire. If I can see it, then I can do. Quello che di più bello mi ha dato la pallacanestro non sono le coppe, le partite vinte o i premi, ma le persone. I believe I can fly. I
4: believe I can touch the sky. La commozione prende il sopravvento. Giorgia Sottana saluta il suo popolo. La fuoriclasse del nostro basket ha detto addio al parquet dopo una vita intera. Simbolo e capitana di Schio, con cui si è appena laureata campionessa d'Italia per l'ennesima volta. 9 scudetti, di cui 8 proprio a Schio. Tra Italia ed estero, Giorgia, in carriera, ha alzato al cielo ben 33 trofei. In Veneto è una stella senza uguali, ma adesso ha detto stop. Una decisione per la ragazza classe 88. Maturata da tempo.
7: Non c'è stato un giorno preciso, è stata una decisione maturata più o meno da 2 annetti, 1 annetto e mezzo. Quest'anno ho iniziato sapendo che sarebbe stata la mia ultima, perché l'ho sentito. Dopo tanti anni che fai la stessa cosa, senti anche quando comincia a cambiare il vento.
4: Nessuna certezza, ma tanti progetti per il futuro. Adesso Giorgia vuole prendere fiato. Ama il basket e il basket italiano ama lei. Ma nessun ripensamento. La porta di un ritorno in campo è chiusa per sempre.
7: Chi mi conosce bene sa che sono una persona molto decisa nelle mie scelte, quindi credo che le possibilità siano pari allo zero e che non ci sarà un ritorno così a sorpresa. There's nothing to it. I
4: believe I can fly. Una carriera che si chiude con il sorriso e una sola delusione, quella dell'esclusione dalla nazionale nel 2020, che Giorgia non ha mai digerito.
7: È stato un capitolo molto difficile per me, molto doloroso. È stata una ferita che per diversi anni mi sono portata addosso come un fardello abbastanza importante.
4: Adesso Giorgia Sottana avrà più tempo per sua moglie Kim e la loro piccola Alice. Magari un giorno seguirà le sue orme, ma oggi la mamma nega qualcosa. qualsiasi volontà di spingerla verso la pallacanestro.
7: No, io penso che ognuno di noi abbia le proprie unicità e il proprio percorso. Io spero di non diventare una madre che impone o che forza la propria figlia a fare il percorso che ho fatto io. If I can see
0: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound, ora c'è l'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:30 minuti 56 secondi. In primo piano la 4, la Brescia-Padova. Sono 3 km di coda per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. In auto sole rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarne e Arezzo in direzione di Roma. Mentre sulla 11, la Firenze-Pisa, ci sono code per un incidente tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze. Altro incidente segnalato sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoglio Auricola e Vicovaro-Mandela in direzione di Roma. Sulla stessa autostrada Prudenza c'è nebbia tra Tagliacozzo e Assergi. Sulla statale 148 Pontina un incidente provoca rallentamenti in prossimità dell'incrocio per via di Decima in direzione sud. A Roma al Circo Massimo prosegue la 27esima edizione di Race for the Cure 2026. Nell'ambito della manifestazione si svolgeranno all'interno di due circuiti due gare podistiche e una passeggiata con partenza alle 10 in via Petroselli. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
10: In collaborazione con il CIS.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: In viaggio con San Francesco.
17: Buongiorno brava gente e buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato e insieme a me in studio Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
29: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica ricca di iniziative, una di queste di cui parleremo oggi, oltre che naturalmente la festa della mamma, sarà Economy of Francesco, che è un'iniziativa bellissima che si svolge ad Assisi e che parla appunto di economia, ma vista da un punto di vista particolare.
17: Sì, un punto di vista francescano, però permettimi di fare gli auguri a tutte le mamme oggi.
29: Sì.
17: E tu sai che San Francesco, dal momento che noi siamo in viaggio con lui, desiderava che ogni frate fosse madre per l'altro frate, ma non solo, addirittura la mamma di un frate era la mamma di tutti i frati. Questo è un aspetto che ha segnato davvero in maniera forte la spiritualità francescana. E poi richiama anche un altro grande concetto Francesco, guardando proprio la mamma, dice: beh, come la mamma ama e nutre il proprio figlio, così anche noi dobbiamo amare e nutrire il proprio fratello. E spingendosi al cuore del Vangelo dice: noi possiamo generare Gesù Cristo con le buone opere. Quindi davvero questo è un aspetto straordinario di Francesco d'Assisi, che rende il Vangelo, insomma, gesto concreto, Alessio. Ma io spero che oggi intervistiamo una mamma.
29: Esattamente questo volevo dirti, oggi intervisteremo una mamma, infatti abbiamo qui al telefono con noi Francesca Di Maulo, che è la presidente e direttrice dell'Istituto Serafico di Assisi e che appunto ha organizzato insieme agli altri, insomma insieme ad altri enti, ad altre persone, e questa l'economia a Francesco. Ciao Francesca.
9: Salve a tutti. Eccomi.
17: Buongiorno, pace bene Francesca, come stai?
9: Stiamo bene e mi unisco all'augurio a tutte le mamme.
17: Ma tu sei mamma, quindi l'augurio anche a te.
9: Grazie.
29: Che poi togliamoci, cioè diciamo anche una curiosità, che la festa della mamma, se non sbaglio Padre Enzo, nasce proprio ad Assisi, o meglio, nasce in una frazione di Assisi.
17: È verissimo, nasce ad Assisi, è stata un'intuizione felice di un santo sacerdote, e che ha voluto festeggiare la mamma. Adesso io però non ricordo bene la frazione.
29: A Tor di Betto,
17: Tor di Betto, sì, che è una frazione di Assisi. Ma insomma è nata all'ombra di San Francesco e non poteva essere che così. Ma adesso andiamo, Alessio, a parlare di un'economia giusta, un'economia che si fonda sui valori francescani, una realtà voluta a suo tempo da Papa Francesco, portata avanti anche da Papa Leone, ma tutto questo si saprà dirci molto con più dovizia di particolari Francesca.
9: Beh sì, tutto è iniziato nel 2019, quando Papa Francesco fece un invito a tutti i giovani economisti, change makers e imprenditori del mondo a ritrovarsi in Assisi per cambiare l'economia. Quella call prevedeva un incontro nel marzo 2020, a causa del Covid non si tenne, ma tanti ragazzi si misero in cammino e iniziarono veramente a riflettere su questo tema. Poi un grande evento finalmente con Papa Francesco nel 2022, ma sono partite molte iniziative. Innanzitutto Papa Francesco ha voluto una fondazione per accompagnare il lavoro di questi giovani, chiedendo ai partner del comitato, in particolare al Serafico di Assisi, alla Diocesi Economia di Comunione e anche ai francescani, di accompagnare il cambiamento, accompagnare questi giovani.
29: E praticamente dal 7 al 9 di maggio, quindi fino a ieri, c'è stata questa conferenza internazionale che è stata dedicata per esplorare le radici etiche dell'economia contemporanea. Ma parlaci un po' di che cosa è stato detto e che, diciamo, conclusioni sono arrivati.
9: Ma diciamo che sì, c'è stato l'incontro proprio degli accademici, perché l'Economy of Francesco ha diverse anime, quindi era presente al Serafico proprio la parte più scientifica della community, e si è ragionato su cosa significhi oggi per l'economia ripartire dalle sue radici, per ripartire dall'insegnamento francescano. E devo dire che sono venuti ragazzi anche senior da tutto il mondo, da diverse università del mondo, e si è convenuto sul fatto che l'economia dovrebbe tornare e prima di tutto ad essere al servizio delle persone, al servizio della vita. E anche questa mattina il professor Todeschini, ripartendo un po' anche dalla nascita, no, del pensiero francescano,
17: che il Papa volle che ci fossero solo under 35, cioè economisti sotto i 35 anni. La mia deduzione è stata: il Papa non crede più ai grandi che hanno l'economia in mano, perché non sono capaci di ribaltare insomma la visione, cioè un'economia che sbrani, divori, fogaci, insomma davvero consumi tutto, ma sia questione di, insomma, di condivisione, di crescita globale per tutti, non solo il nord e il sud del mondo così diversi e così separati.
9: È proprio così, ma anche qui tutto questo ci riporta a Francesco, al giovane Francesco, che è stato in grado veramente di fare una scelta radicale e di aiutarci a guardare il mondo con occhi diversi. E quindi i giovani hanno questa capacità di non avere pregiudizi, di continuare a sognare, si impegnano per realizzare veramente un mondo, un modello diverso, in questo caso un paradigma economico diverso, senza pregiudizi e soprattutto con il desiderio di farlo. Papa Francesco, l'ultima volta che li ha incontrati era nel 2024, nel settembre 2024 a Roma, gli ha consegnato un po' queste parole: non perdete mai la speranza, non smettete mai, non stancatevi mai di sperare. Quindi ha proprio lasciato questa consegna, certo, ai giovani economisti.
29: Ma questo nuovo paradigma economico, secondo te Francesco, comunque secondo voi del Comitato di Economia Francesco, come si può innestare all'interno della nostra società attuale?
9: Ma prima di tutto un cambio culturale che deve poi arrivare anche alle azioni più politiche, alle azioni anche da parte delle istituzioni.
17: Perché... E anche far sì che questi giovani poi siano nei posti di potere, certo, e da lì poter insomma prendere decisioni che cambino, certo, l'orizzonte del mondo.
9: Certo. Certo, è proprio questo il punto. Quindi partire sicuramente da un aspetto culturale di formazione, infatti per questo è stato molto importante creare una scuola. Fino adesso le abbiamo tutte fatte in Italia, quest'anno a settembre se ne terrà una in Germania e poi anche in Messico. E devo dire che in generale in Sud America forse questo processo ha attecchito moltissimo, no? Sta fiorendo moltissimo. Quindi sicuramente partire da una formazione, ma poi anche avere il coraggio di includere i giovani, certo, passare a loro, no?
29: Il testimone.
17: E non smettere di sperare, Ecco, io direi concludiamo così, con questo messaggio bello.
29: Salutiamo Francesca. Ciao Francesca, grazie di essere stata qui con noi.
9: Grazie a voi, è un piacere essere stata con voi oggi.
17: A te ogni bene, Francesca.
29: E allora noi lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e ci risentiamo domenica prossima. Un saluto da Alessio Antonielli
17: e Padre Enzo Fortunato.
29: Buona domenica.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
19: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
20: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. La finestra su San Pietro.
0: Buongiorno e buona domenica da Antonio Scoppettuolo
2: e da Ilaria Menta.
0: Allora, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata della Finestra su San Pietro. Siamo nella sesta domenica dopo Pasqua, un appuntamento, come dire, importante per le cose che sono accadute durante la settimana. Il Papa che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, il Papa che ancora è stato in visita pastorale a Pompei e a Napoli nel giorno della sua elezione, nella ricorrenza della sua elezione l'8 maggio, e insomma avremmo molto da, è vero Ilaria, avremmo molto da discutere e parlare, cercando anche di analizzare questo anno di pontificato e soprattutto quali saranno le sfide che già in qualche modo si intravedono, abbiamo intravisto con l'appello alla pace, l'incontro con Rubio, insomma ne discuteremo. Poi un'altra cosa, oggi seguiremo la messa in diretta dal Santuario della Madonna di Monteberico da Vicenza, ma come di consueto sentiamo insieme il punto di Antonio Spadaro.
3: Un anno fa Robert Prevost saliva sulla cattedra di Pietro. Leone XIV è arrivato al papato in un tempo che non concedeva apprendistati. Guerre aperte, diplomazia in crisi, istituzioni internazionali svuotate, dall'Ucraina al Medio Oriente fino all'Africa e all'Asia. Un mondo attraversato dalla logica della forza. E il nuovo Papa nei primi mesi ha parlato poco. Alcuni hanno letto quel silenzio come indecisione, sbagliavano. Era ascolto. Prevost stava cercando la sua voce e l'ha trovata. Il cuore del suo pontificato è una convinzione precisa: tenere insieme ciò che si sta frantumando. Una Chiesa polarizzata, un mondo che ha smesso di parlarsi, un sistema internazionale che sostituisce il dialogo con la pressione permanente. Leone XIV insiste sull'unità, non come uniformità, ma come convivenza delle differenze, senza che esse siano trasformate in guerra culturale. È una visione profondamente agostiniana, fondata sulla fede e su Cristo. L'unità come tensione, non come appiattimento.

0: tutti, persino con gli interlocutori più ostili. La sua linea è chiara: la pace non nasce dall'umiliazione dell'avversario, nasce dalla capacità di restare dentro le contraddizioni, senza smettere mai di dialogare. È proprio su questo sfondo che va letto il caso Trump. Gli attacchi del presidente americano al Papa sono stati durissimi, accuse paradossali, toni aggressivi, tentativi di trascinare Leone in uno scontro personale. Il Papa non ha abboccato, non ha risposto sul terreno dello scontro, ha continuato a parlare di dignità umana, diritto internazionale, pace, come lui stesso la definisce, disarmata, disarmante. E proprio questa scelta ha rafforzato la sua autorevolezza. In un mondo senza autentici leader morali globali, la voce del Papa resta una delle pochissime capaci di parlare oltre gli schieramenti, non per forza materiale, ma per autorevolezza simbolica e spirituale. Leone XIV ha scelto di esercitare quel ruolo. Adesso comincia la prova più difficile: sostenere nel lungo periodo il peso di un ministero chiamato a parlare di pace in un mondo che sembra ormai essersi riabituato alla guerra.
1: Allora, una delle voci rimaste, forse la sola, insomma, rimasta, come dire, a parlare di pace oltre gli schieramenti, oltre le considerazioni di parte. Allora, diamo il benvenuto a Marco Girardo, direttore di Avvenire. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: E a Gregory Aleggi, professore di storia e politica statunitense alla LUIS di Roma. Buongiorno, Aleggi.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, io volevo cominciare con il direttore Girardo facendo una domanda, come dire, molto aperta, che però richiederebbe molto tempo, ma noi ci affidiamo alle sue doti, come dire, di sintetiche. Insomma, quali sono i due punti principali, secondo te, direttore, all'interno dei quali il pontificato in quest'anno si è mosso?
3: Posso dirne tre? Sarò sintetico però. Così. Il
1: Benissimo.
3: primo l'avete nominato poc'anzi in maniera molto esplicita, no? La pace come forza mite, non come debolezza, non come neutralità politica, ma come parola evangelica, ancorata quindi proprio al Vangelo, alla testimonianza evangelica, punto primo. Secondo, l'unità. L'unità non come uniformità, ma l'unità è una delle parole decisive di Leone XIV. Non è ovviamente un'unità amministrativa, non è un'idea di mettere tutti in riga, non è neanche il quieto vivere ecclesiastico, è nella sua visione ciò che attrae, l'unità attrae, no? È la comunione, quindi capace di accogliere le differenze senza trasformarle un po' in fazioni. Ed è anche il primo modo con cui la Chiesa può essere missionaria. E poi, diciamo, come ultimo elemento, questa radice interiore, cioè la preghiera. La radice interiore del pontificato, e per capire Leone non basta, insomma, guardare la geopolitica, la diplomazia, la pace, gli atti di governo, bisogna guardare la radice agostiniana, quindi questa interiorità come mitezza, come ascolto, come vita contemplativa, come offerta di sé, e da lì che nasce poi la sua forza pubblica, no? Da una sorgente
1: Certo,
3: interiore. Questi tre
1: che
3: punti.
1: ritroviamo nel bel libro appena pubblicato dall'editrice Vaticana, appunto, che raccoglie gli interventi e le omelie di Prevost quando era priore generale.
2: Sinteticissimo, direttore, professore Leggi, un anno fa parlò accuratamente di pace Papa Leone, affacciandosi alla loggia in quel suo primo e breve discorso. L'appello in piazza del Plebiscito a Napoli, l'appello basta guerre. Che cosa è cambiato in questo anno? Come si è evoluto Papa Leone XIV?
4: Credo che in questo anno il pontefice abbia semplicemente proseguito su quella via, in qualche modo reagendo ai tanti eventi che si sono presentati, in particolare eventi iniziati o fortemente aiutati da Donald Trump. In questo senso, direi che la vicenda inizia prima di quel primo discorso in cui si parla di pace, nella scelta stessa del nome Leone XIV, quindi immediatamente riagganciandosi alla dottrina sociale della Chiesa, a Leone XIII e quant'altro, e quindi anche a non volerlo personalizzare nei confronti di Trump, comunque in una direzione molto diversa, se non opposta,

0: una tendenza di questa, della presente fase storica. E quindi pace in qualche modo è un tassello importante o un altro modo di leggere questa dichiarazione di intenti fatta già con il nome.
1: Direttore, una cosa, chiaramente, come dire, lo scontro con Trump, che è stato, come dire, è venuto da una parte, perché insomma a cercare lo scontro sicuramente non è stato il Papa, ma insomma c'erano già dei segnali di una insofferenza dell'amministrazione americana quando, come dire, durante le politiche migratorie, gli interventi precedenti, dei mesi precedenti, e quando anche parte importante dell'episcopato statunitense di fatto ha criticato la linea dell'amministrazione Trump su alcuni argomenti. Uno per tutti, appunto, le politiche migratorie.
2: Ma l'amministrazione Trump, paradossalmente a Trump stesso, poteva dare meno fastidio un pontefice come Francesco, che non era americano ma era, diciamo, proprio latino, no? Era ispanico, sudamericano, non conosceva l'America profondamente, era in contrapposizione, considerava l'America degli Yankee, quindi era più facile in qualche modo da contenere e da non percepire come un rivale. Invece Leone XIV è americano, oltre che latinoamericano per la sua esperienza missionaria in Perù, conosce quel luogo ed è amato e sta cercando anche di unire una chiesa americana che si presentava abbastanza, diciamo, divisa, no?
1: Certo.
2: Prima su posizioni più progressiste, più conservatrici, mentre, diciamo, lui sta cercando di riunirla. E probabilmente a Trump ha dato un po' fastidio anche questo sondaggio recente Reuters-Ipsos che attribuisce a Leone XIV un gradimento del 60% tra gli americani in generale, non solo cattolici, contro il 36% del presidente. Ed essendo Trump molto attento ai sondaggi, vede una rivalità con un leader, diciamo, che lui considera, considerandosi lui stesso un leader oltre che politico, un leader messianico, un
1: Che
2: altro
1: però
2: leader spirituale.
1: richiederebbe, come dire, un po' di strategia politica, richiederebbe un'inversione di tendenza, però insomma non mi pare che ci sia.
2: Assolutamente. No, se posso aggiungere, è poco lungimirante anche dal punto di vista
1: È
2: politico quello
1: questo
2: di
1: il
2: Trump,
1: punto,
2: no?
1: esattamente, questo mi pare di.
3: Diciamo che, no, professor Aleggi, il Papa Leone XIV si è distinto per non raccogliere assolutamente le provocazioni del presidente Trump, che lo ha attaccato reiteratamente, lo ha accusato di volere il nucleare, di mettere a rischio i cattolici, di essere un papa debole. Marco Rubio, il segretario di Stato, lo ha incontrato questa settimana, questo faccia a faccia che è durato tanto, è durato 45 minuti. Che cosa legge lei da esperto di questo incontro? Come lo
0: Ma
3: ha
0: il fatto
3: letto?
0: stesso che ci sia stato questo incontro la dice lunga sul fatto che negli Stati Uniti Trump parla, ma poi, diciamo, un gruppo dirigente, l'amministrazione, il governo, chiamiamolo come vogliamo, si rende conto che si è fatto un autogol. Quindi viene mandato Rubio in giro a fare il pompiere. Ricordiamoci che quest'anno, in una situazione simile, è stato mandato alla conferenza della sicurezza di Monaco a rassicurare gli alleati europei dopo i disastri che aveva fatto nell'edizione precedente Vance,
1: Vance.
0: di fatto dichiarando guerra all'Europa. No? E anche qui Rubio viene mandato a fare il pompiere, pur mettendo, pur confermando, pur non osando contraddire Trump, per esempio a domande specifiche, ha detto: noi siamo sicuri che Trump ha sempre a cuore l'interesse dell'America, che non entra nel merito, no? Ma non attacca il presidente. Però è chiaro che qui sono gli Stati Uniti e in particolare i repubblicani che cercano di far pace col pontefice, anche perché in termini politici sappiamo tutti che tra 6 mesi ci sono i midterm. Nel 24 una buona parte dell'elettorato cattolico ha votato per i repubblicani e quindi perdere una parte di quell'elettorato aggiunge o incrementa, se vogliamo, la probabilità di sconfitta in novembre, una probabilità che è piuttosto concreta visto che gli stati repubblicani stanno allegramente ridisegnando i collegi elettorali per diminuire, diciamo, l'impatto del malcontento, no? In questo senso Rubio va lì e fa gli interessi dell'amministrazione. Non stiamo litigando col Papa, non stiamo. L'altro aspetto, secondo me, è un investimento di Rubio su se stesso, perché poi nel 28
1: se la giocherà con Vance, no?
0: E potrebbe essere il volto pulito, il volto presentabile della destra americana.
3: Certo.
0: Vance ha anche degli scompensi psicologici piuttosto vistosi, è un personaggio piuttosto difficile da presentare. Beh, insomma, credo che sia sotto gli occhi
3: sotto
0: di tutti.
3: Gli occhi di...
0: Rubo un minuto e mi scuserà il direttore, ma quando Vance ha detto il Papa dovrebbe stare attento quando parla di teologia, oltretutto
1: sì,
0: intervenendo sulla guerra, e sappiamo che, diciamo, la dottrina della Chiesa Cattolica sulla guerra è stata scritta da Sant'Agostino, e guarda caso questo pontefice è un agostiniano.
1: Sì, sì, insomma, siccome, parole in libertà, ci siamo capiti, sì, insomma, sì. Scusate perché siamo veramente in chiusura.
3: Siamo in chiusura e vogliamo raccontare un anno di pontificato del Papa visto da un suo amico attuale priore generale negli Agostiani di Joseph Farrell. L'ho intervistato proprio il nostro Antonio Scoppettuolo.
4: Quando ci incontriamo, per noi è lo stesso, come era il giorno prima del conclave, come dopo conclave, anche un anno dopo adesso, è la stessa persona. Una persona che ha accettato i ruoli che riceve, la chiamata, la vocazione, è la stessa persona per noi. Una persona disciplinata, organizzata, ma anche una persona che sa che l'importanza di prendere momenti durante la giornata, durante la settimana, per se stesso, per scoprire l'interiore dove c'è Dio.
5: È stato un anno anche difficile dal punto di vista di quello che è accaduto nel mondo.
4: Sì, nel primo anno di qualsiasi incarico che riceviamo, un nuovo parroco, un nuovo presidente di una scuola, direttore, primo anno è sempre un anno di imparare, e per lui è stato così, capire meglio cosa deve fare un Santo Padre, cosa deve fare un leader nel mondo.
5: Oltre alla pace, che è stato il suo primo invito, cosa pensa che riserverà il pontificato?
4: L'importanza di creare unione fra tutti le persone, non soltanto a causa di una mancanza di pace, ma per scoprire la bellezza quando i fratelli e sorelle vivono insieme in armonia. Un'altra cosa è sempre ricordarci delle necessità e bisognosi nel mondo. Quando parla Santo Padre, sempre parla al mondo, un'udienza globale. Credo che dobbiamo continuare a aspettare il collegamento con Papa Leone XIII, che ha cominciato di lanciare queste encicliche sociali, dottrina sociale. E aspetto più questi anni da Papa Leone XIV.
5: Quindi un'impronta sempre più sociale?
4: Sì, sì, credo di sì. Scopriamo le cose, speriamo che possiamo vedere più opportunità di scoprire come possiamo, come cristiani, entrare nel mondo seguendo dottrina sociale.
5: Con chi gioca a tennis?
4: Sono sicuro con il suo segretario, ma non sono sicuro chi altri, ma sono sicuro con il suo segretario.
1: Allora, direttore, siamo in chiusura perché dobbiamo dare la linea alla messa, alla Santa Messa, ma è d'accordo che sarà un pontificato, come dire, anche con un'impronta sociale importante?
2: Sì, lo sarà a partire dalla prossima enciclica, che indagherà, insomma, la rivoluzione digitale come una questione sociale antropologica, e quindi il tema della libertà, responsabilità, il rapporto tra persona e macchina, tutti temi fortemente sociali.
1: Questo è stato detto anche dall'inizio, sin dalla scelta del suo nome, no? C'è questo filo conduttore con Leone XIII, il Papa della prima enciclica sociale della storia della Chiesa, e come dire, Leone XIV che guarda le nuove sfide, no?
2: Eh sì, proprio della scelta del nome, no? In questo primo anno, lo diceva il suo confratello, però sta messo in chiaro che il Vangelo non può essere separato dai poveri, dai migranti, dal lavoro, dalle ingiustizie, dalle economie che scartano, i tanti pronunciamenti contro le disuguaglianze fatti sia in Africa sia a Monte Carlo. Quindi con l'enciclica, sarà dedicata proprio al tema delle disuguaglianze indotte anche dall'intelligenza artificiale, questione antropologica e sociale, si riporrà al centro, e in continuità peraltro con Francesco, in forte continuità, il tema sociale.
1: E poi c'è questa impronta chiaramente nella spiritualità agostiniana.
2: E questa è fortissima perché, diciamo, Agostino aiuta a capire proprio la sua idea di chiesa, la sua idea di pace e anche la sua parola pubblica, che è forte e non è mai reattiva perché nasce proprio dalla sua dimensione spirituale, no? Dal suo stile. Non alza la voce, non rincorre la polemica, non si lascia dettare l'agenda dell'umore, sono tutto il frutto, no, della vita contemplativa, dell'ascolto, che è lo stile proprio agostiniano.
1: Benissimo, allora grazie al direttore di Avvenire, Marco Girardo, siamo ascoltate, siamo in diretta dal Santuario della Madonna di Monteberico di Vicenza. A dopo, a più tardi.
6: È prestato dai seminaristi e dai ministranti della diocesi guidati da Don Enrico Posenato. I canti sono eseguiti dalla Scuola Polifonica Monteberico, diretta dal maestro Silvia Fabian. All'organo il maestro Posenato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci fa dono del suo corpo. Ci chiama tutti alla conversione. Riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia su di noi la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano soltanto stato battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, le letture di questa domenica ci stanno già conducendo verso la Pentecoste. Tutte, in modi diversi, ci hanno parlato dello Spirito Santo, lo Spirito che scende sui battezzati in Samaria, lo Spirito nel quale Cristo è stato reso vivo, lo Spirito che Gesù promette ai Suoi discepoli come Paraclito, cioè come avvocato, consolatore, presenza fedele. Gesù dice nel Vangelo: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. È una parola decisiva questa, per sempre. Lo Spirito Santo è il dono stabile di Dio alla Chiesa e il dono stabile di Dio al cuore di ogni credente. Gli apostoli avevano avuto accanto Gesù, lo vedevano, lo ascoltavano, camminavano con Lui. Lui li difendeva dal male, li rialzava dalle paure, li consolava nelle fatiche. Ma dopo la Pasqua, dopo la sua morte e risurrezione, come avrebbero continuato? Come avrebbe continuato Gesù ad essere vicino ai suoi? Proprio attraverso lo Spirito Santo. Per questo Gesù può dire: non vi lascerò orfani. Questa promessa riguarda anche noi. Non siamo orfani. Non siamo lasciati a noi stessi nel cammino della vita, ma direi soprattutto nelle prove, nelle decisioni, nelle responsabilità, nelle fatiche familiari, sociali, ecclesiali. Lo Spirito Santo è colui che ci sta vicino e si prende a cuore la nostra vita. Da questo santuario possiamo guardare pure a Maria, donna totalmente disponibile allo Spirito Santo. Fin dall'annuncio del Vangelo, quando risponde: eccomi, la sua vita è tutta aperta all'azione di Dio, è piena di Spirito Santo. Per questo il popolo di Dio la invoca con tanta fiducia. Sa che la propria preghiera viene portata al cuore di Cristo da una madre, tutta abitata dallo Spirito. Maria non trattiene nulla per sé, accompagna a Gesù. Non prende il posto dello Spirito, insegna piuttosto a lasciarci riempire dello Spirito. E proprio qui avvertiamo una chiamata alla conversione. Non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo e nella confermazione per metterli da parte, mettere da parte questo dono. La grande scoperta della vita cristiana è entrare in contatto con questa presenza viva. Non siamo noi solo un corpo, solo pensieri, emozioni, siamo dimora di Dio. Tuttavia c'è un ostacolo che rende debole la conversione, questa conversione che noi chiediamo nella preghiera. Qual è questo ostacolo? La mancanza di carità. I padri del deserto raccontano di due monaci che avevano litigato. La sera andarono a dormire senza riconciliarsi e durante la notte uno bussò alla porta dell'altro. Quello infastidito chiese: che cosa vuoi ancora? E il primo rispose: sono venuto a chiederti perdono. L'altro disse: non potevi aspettare domani? No, rispose, domani mattina dobbiamo pregare e la mia preghiera sarebbe debole per la mancanza di carità. La mancanza di carità indebolisce la nostra preghiera. Quando noi custodiamo
dentro di noi rancori, giudizi duri, chiusure ostinate, lo Spirito Santo non smette di abitare in noi, ma noi diventiamo meno disponibili alla sua azione viva. Per questo, se realmente desideriamo ascoltare lo Spirito, lasciamoci riconciliare con Dio e con i fratelli. Cerchiamo sempre il perdono e la pace per riprendere il cammino con umiltà. San Pietro ci ha rivolto un invito molto bello. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Lo Spirito non ci rende cristiani muti o impauriti, ci rende capaci di dare ragione della speranza che è in noi. A volte forse siamo interrogati esplicitamente: perché credi? Perché vivi scelte audaci negli affetti, nel lavoro, nella sofferenza, nell'uso del tempo e del denaro? Può capitare in queste occasioni di non sapere che cosa dire, ma noi non dobbiamo temere. È lo Spirito Santo che ci rende forti e che ci suggerisce parole miti e vere per donarci coraggio e continuare a fare il bene anche quando noi non siamo compresi. Del resto, San Pietro aggiunge, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Il cristiano non cerca lo scontro, non parla con arroganza, non impone la fede, ma non rinuncia al bene per paura di essere giudicato. Lo Spirito Santo ci dà una forza mite, la forza di Cristo, che ha sofferto per i peccati, giusto per gli ingiusti, proprio per ricondurci a Dio. Fratelli e sorelle, da questo santuario affidiamoci alla Madre di Misericordia e sotto il suo manto possano essere custodite in questa giornata particolare tutte le mamme. Chiediamo a Maria di insegnarci la disponibilità allo Spirito Santo. Invochiamo il suo aiuto per una preghiera viva, una carità più sincera, una testimonianza più coraggiosa.

0: ed ora insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Come gli Apostoli e Gesù hanno pregato per chiedere il dono dello Spirito, anche noi, con l'intercessione di Maria, rivolgiamo al Signore la nostra supplica, per poter essere testimoni credibili del suo amore.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Padre, dona il tuo spirito a Papa Leone, ai pastori e a tutti i fedeli della Chiesa. Trovino parole e gesti per annunciare con coerenza e fedeltà il Vangelo del Regno. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
3: Padre, dona il tuo spirito a quanti hanno responsabilità di governo. Ispira in loro pensieri di pace affinché siano custodi del bene dei loro popoli e sappiano adoperarsi per il rispetto della libertà religiosa nei paesi che governano. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
4: Padre, dona il tuo spirito a quanti sono provati dalla vita o impauriti di fronte alle sfide da affrontare nel nostro tempo, possano ritrovare fiducia e slancio nella consapevolezza della presenza del Signore risorto nella nostra storia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
5: Padre, dona il tuo spirito e accogli il desiderio di guarigione degli infermi. Concedi a tutti di portare con speranza e dignità il peso delle proprie malattie. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
6: Padre, dona il tuo spirito a noi, qui riuniti, per rendere culto a Dio e invocare l'aiuto di Maria, Madre di Misericordia. La nostra preghiera generi pratiche di giustizia e di verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: Padre Santo, ascolta la nostra supplica ed esaudiscila con il dono del tuo Spirito, che ci introduca nella vera relazione con te e con tutti i nostri fratelli e sorelle. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito.
7: Scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò
2: È l'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il legame profondo che Gesù consegna ai Suoi discepoli. Una presenza che non abbandona, che non lascia orfani, nemmeno nei momenti della prova, della paura o della solitudine. Lo stesso amore che coinvolge anche noi e si rende visibile attorno a questo altare, nell'Eucaristia, segno del dono supremo di Cristo, del sacrificio che si fa salvezza e della cura infinita che Dio riserva al suo popolo. Ed è proprio l'amore vissuto a renderci consapevoli della sua costante presenza. Lo riconosciamo nel volto dei fratelli, nei tratti sofferenti di chi domanda aiuto, negli occhi smarriti di chi ha paura, nelle mani tese di chi può incontrare la vicinanza del Signore soltanto attraverso la nostra capacità di accogliere, ascoltare e condividere.

0: preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.

0: e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. La memoria viva di queste parole rende consapevoli i discepoli, smarriti dalla morte del Maestro e confusi davanti all'annuncio della risurrezione, della presenza costante del Signore accanto a loro. È la memoria del suo amore che continua a donarsi e a farsi vivo nella parola, nel pane spezzato e nei gesti concreti di fraternità e solidarietà, a ricordare che Dio non abbandona i suoi figli, ma affida loro il dono del Paraclito, presenza che consola, accompagna e sostiene. È la memoria di un'unione che nulla può spezzare, di un'alleanza nuova che apre le porte chiuse della paura e della morte, facendoci testimoni della speranza e insegnandoci a rendere grazie a Dio attraverso opere concrete di carità e di amore vissuto. Termina qui il nostro collegamento da Vicenza. Vi saluta Carolina Zaccarini che vi ha parlato, ringraziando il regista Simone Chiappetta, il responsabile del programma Gianni Epifani.
4: Eccoci, tornati con la finestra su San Pietro. Allora, prima di siamo in attesa chiaramente della Regina Celi, ma ascoltiamo una nuova puntata della nostra rubrica Dentro il Vaticano. Oggi andiamo a scoprire la scuola delle arti e dei mestieri della fabbrica di San Pietro, concepita strutturata per restituire vitalità e autorità alla tradizione artigiana. Il servizio di Ilaria Menta.
5: San Pietrini e studenti. Le antiche maestranze che dal 1700 tramandano il mestiere di falegname, marmista, muratore, stuccatore, decoratore, fabbro, mosaicista. La scuola di arti e mestieri della fabbrica di San Pietro forma ogni anno 20 ragazzi e ragazze che hanno la fortuna di imparare da mani esperte e lavorare nella basilica più imponente del mondo, San Pietro. Nicoletta Marino, San Pietrina, mosaicista, da 27 anni.
6: Questa scuola di arti e mestieri è molto importante per tramandare soprattutto quest'arte, che deve essere conosciuta anche da giovani ragazzi. Quindi noi con tanto entusiasmo tramandiamo quello che ci è stato dato tanti anni fa. È come un passaggio, io dico una staffetta, di ciò che ci hanno dato noi lo stiamo restituendo con il tempo.
5: Quando entri nel laboratorio del mosaico l'impatto è strabiliante. Nell'archivio dei colori, una galleria stretta e lunga, ci sono 2700 cassette di pietre di colori diversi. Alle postazioni i ragazzi sono impegnati con la martellina. Flavia Samini è studentessa mosaicista.
7: Allora, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, ovvero quello a cui sto ancora lavorando, è sono una replica delle colombe di Ravenna, fatti in smalti, e calcolando che è il mio primo lavoro fatto proprio con questo materiale e soprattutto seguita particolarmente bene da questi maestri, devo dire è un'esperienza veramente bellissima. E le tessere sono molto piccole e le preferisco molto rispetto alle tessere normali. Lavoro meglio con la martellina, con le tessere più piccole.
5: Paolo Balestra e San Pietrino falegname da 30 anni.
8: Quello che si fa in basilica non è quello che si fa in una bottega fuori, in una classica bottega di falegnameria. Qui le esigenze sono altre e poi c'è il discorso anche delle dimensioni. Quello che sembra piccolo oppure che sembra talmente grande in laboratorio, quando si porta in basilica diventa piccolo.
5: Gabriele Barbaliscia è studente falegname.
9: Ho scelto falegnameria in quanto, diciamo, è stato il sogno di quando ero piccolino. Ho sempre lavorato con il legno, ho sempre lavorato con le mani, e quindi quando ho trovato questo corso mi si sono un po' illuminati gli occhi. Sicuramente ho imparato tantissime tecniche che prima ero molto amatoriali, adesso sono diventate molto più tecniche. Mi hanno insegnato quella precisione che prima non avevo, quell'occhio che bisogna avere su determinati contesti, che è come nella basilica, insomma.
5: Maura D'Esposito è studentessa marmista.
10: Io ho scelto scappellini e marmisti perché non avevo mai usato il marmo prima e mi interessava l'idea di poter utilizzare vari materiali, e il marmo mi ha sempre affascinato, grazie a Michelangelo. Comunque mi ha sempre affascinato.
5: Il tuo sogno?
10: Continuare con questa strada, quindi diventare una marmista, una scultrice.
5: Matteo Piccioni è studente fabbro.
11: Piacerebbe forse lavorare anche nell'ambito sempre della manutenzione e del restauro, che è questa scuola

0: fatto scoccare la scintilla.
1: Ed ora linea ai colleghi del GR.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buona domenica da Carmelo Lazzaro. Alle Canarie, a Tenerife, è cominciato lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera Onius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Nessuno presenta sintomi e il quadro generale resta sotto controllo. OMS e Ministero della Salute ribadiscono che il rischio per la popolazione generale è molto basso. In Italia sono 4 le persone sottoposte a sorveglianza dopo aver viaggiato su un volo KLM con una delle 3 vittime. Si trovano in Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Sono tutti asintomatici e monitorati in via precauzionale. Medio Oriente, l'attivista Saif Bukeshek è in volo verso la Spagna, annuncia Madrid. Anche il brasiliano Tiago Avila è stato espulso da Israele. 2 erano stati arrestati in acque internazionali dopo che alcune imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, dirette a Gaza, erano state intercettate al largo di Creta. A Bukeshek ha rivolto un appello a continuare la mobilitazione per la Palestina. A Pescara un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto in strada accanto alla sua moto. Inutile l'intervento del 118, allertato da un passante. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente. Sull'episodio sono in corso accertamenti della polizia. A Genova la sfilata che chiude la 97esima adunata nazionale degli alpini, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, impegnati nelle missioni internazionali, nelle aree di crisi e numerose attività di volontariato e solidarietà, scrive in un messaggio il presidente Mattarella. A Roma 200.000 persone partecipano alla 27esima edizione di Race for the Cure, la corsa podistica a sostegno della prevenzione e della ricerca sul tumore del seno. 120.000 quest'anno i donatori. Calcio, terz'ultima giornata della Serie A, alle 12.30 in campo Verona e Como, alle 15 2 partite, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta, radiocronache in diretta su questa rete. Ed è tutto per il momento, la linea torna alla finestra su San Pietro, un buon proseguimento d'ascolto.

0: La finestra su San Pietro.
1: Ed ora proseguiamo il nostro viaggio nel mese di maggio sui santuari del mondo dedicati a Maria. La nostra Giovanna Serpico ha intervistato il rettore Don Camil del Santuario della Madonna Nera a Częstochowa.
2: La sua origine risale al XIV secolo, quando i padri Paolini arrivano in questo luogo dall'Ungheria e portano con sé l'icona della Madonna Nera, che presenta Maria come madre di Dio, la Theotokos. È diventata nel corso dei secoli uno dei segni più riconoscibili della fede del popolo polacco.
3: Perché il santuario della Madonna di Częstochowa è un vero e proprio riferimento per il popolo polacco?
2: L'anno 1655 fu particolarmente importante durante il cosiddetto diluvio svedese, quando il monastero di Asnagura resistette all'assedio delle truppe svedesi. Un altro significativo fu il 1920, legato alla guerra polacco-bolscevica e alla vittoria conosciuta come il miracolo sulla Vistola. E in quel momento, possiamo dire drammatico, quando si decideva il futuro della Polonia e dell'Europa, molti fedeli si rivolsero con fiducia alla Madonna di Częstochowa, chiedendo la sua intercessione.
3: Il mese mariano, il mese di maggio, è molto sentito da voi.
2: Celebriamo la solennità di Maria, regina della Polonia, e ogni giorno alle 21 abbiamo cosiddetto l'appello di Asnagura. È una celebrazione, diciamo, liturgica durante la quale cantiamo, e poi c'è una breve meditazione, una decina del rosario.
3: Quanti pellegrini vi fanno visita ogni anno?
2: Arrivano al santuario circa 4 milioni di pellegrini da tutto il mondo.
3: Ci sono miracoli attribuiti alla Madonna Nera?
2: Ci sono stati ovviamente tanti miracoli, e nella cappella della Madonna Nera la gente ha lasciato ex voto come ringraziamento.
1: E nelle prossime domeniche continueremo il nostro viaggio con l'aiuto della Pontificia Accademia Mariana nei santuari dedicati a Maria del mondo. Ilaria.
4: E allora, ancora con noi il professor Aleggi, professore di storia e politica statunitense all'Università Louis di Roma, aspettando il Regina Celi dalla loggia. Noi chiediamo al professor Aleggi, secondo lei, quando saranno i rapporti da qui ai prossimi anni tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, professore?
5: Saranno dei rapporti di necessità, perché ciascuno a modo suo è una superpotenza, ma ci sarà sempre una doppia anima. Ricordiamoci che gli Stati Uniti sono un paese profondamente protestante, e quindi il rapporto con il cattolicesimo, soprattutto come struttura organizzata, è sempre stato difficile. Pensiamo a quanti pochi presidenti cattolici sono stati, e come venga sempre sottolineato, Kennedy e Biden, come ci siano sempre pochi cattolici al vertice delle istituzioni, del governo, eccetera. Quindi è un rapporto di necessità, ma con una diffidenza di fondo, che in questo momento è ulteriormente sottolineata, come anche nella prima parte del programma, dal fatto che il cattolicesimo ha due anime: una progressista, che in questo momento è, come dire, invisa all'attuale amministrazione, e una più conservatrice, che sta cercando di alla religione una dimensione politica, come già è accaduto con gli evangelici. Quindi sarà un rapporto.
1: Abbiamo pochissimi secondi, scusi, il peso specifico qual è dei cattolici in una elezione di un presidente?
5: Dipende, perché col sistema elettorale è diluita. Sicuramente pesa molto in stati come la Florida, dove ci sono tanti ispanici, pesa tanto nel New England, dove ci sono tanti italoamericani, pesa poco e niente in California. Siccome la California prende tanti più delegati che il Massachusetts, il peso variabile, non è facile dirlo. Quello che è interessante però è che alcune componenti, in particolare i latinoamericani, che sono, diciamo, la minoranza principale del paese, in passato erano più orientati sul versante democratico, adesso sono più su quello repubblicano, e quindi il rapporto tra l'attuale maggioranza e la Chiesa, se non risolto, potrebbe portare a una sconfitta.
1: Allora grazie, ascoltiamo insieme Regina Celi e poi magari vediamo se c'è tempo.
6: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. E l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato, quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio. Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
7: Portare, alleluia.
6: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
7: Ora pro nobis Deum, alleluia.
6: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
7: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
6: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
7: Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
7: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
7: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
7: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
6: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
7: et lux perpetua luceat eis.
6: Requiescant in pace.
7: Amen.
6: Dominus vobiscum,
7: et cum spiritu tuo,
6: sit nomen Domini benedictum,
7: et sic nunc et usque in saeculum,
6: adiutorium nostrum in nomine Domini,
7: qui feci caelum et terram.
6: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
7: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra. Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica. Rivolgo un saluto fraterno a Sua Santità Papa Tavadros II e assicuro la mia preghiera a tutta l'amata Chiesa copta, nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici. Ed ora rivolgo il mio benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù da varie città d'Italia e i volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria, come pure l'associazione di volontariato Comen Italia, impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas. Y un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la Madre di Gesù, e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Eccoci di nuovo, abbiamo ascoltato il Regina Coeli, Ilaria, un Regina Coeli scandito dal commento, la parola del giorno. Ha parlato dei comandamenti, dell'amore di Dio. Il Papa ha detto: i comandamenti non sono un ricatto, Gesù invita alla relazione con gli altri, perciò libera da falsi amore. Poi l'appello per la pace contro la violenza in Chad e Mali, cessi la violenza e l'amata regione possa ritrovare la concordia, ha detto Leone XIV, e il saluto e la preghiera per tutte le mamme, essendo oggi chiaramente la festa della mamma, e ci uniamo anche noi a questo sommessamente ci uniamo anche noi a questo augurio. Allora, professor Aleggi è ancora qui, giusto? È con
2: Eccoci.
1: Noi? Allora, allora abbiamo pochissimo tempo, abbiamo un minuto forse, un minuto e qualcosa. Allora, volevo riprendere il discorso che stavamo facendo. Chiaramente il Papa ogni domenica lancia il suo appello per la pace, guarda a tutto il mondo, ma io le volevo fare un'altra domanda. I rapporti, come diceva lei, cioè i rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede, insomma, saranno, come dire, rapporti doverosi, ecco, mettiamola così, rapporti doverosi, però mi pare di capire senza troppo amore da una parte e dall'altra, o no?
2: Ma io credo che in questo momento la politica degli Stati Uniti sia, come dire, particolarmente attiva, non voglio usare il termine aggressivo, ma attiva, cioè hanno un'agenda e vogliono fare delle cose. Alcune di queste cose sono in oggettivo contrasto con l'approccio della Chiesa, quindi i due non si possono ignorare, ma questa attenzione rimarrà, ecco. Certo. Rimarrà assolutamente.
1: Grazie. Allora, grazie al professor Aleggi, grazie a Marco Girardo, grazie a tutti voi, grazie a Ilaria Menta, in regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano, al mixer Stefano Velli e Stefano Siani. Noi ci ritroviamo domenica prossima, come di consueto, con la finestra su San Pietro. Buona domenica e buona festa a tutti.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: Giornale radio del Lazio.
8: Aggressione a San Lorenzo, a Roma, a denunciarla sui social il cantante Ozymandias. L'artista racconta di essere stato picchiato da un gruppo di ragazzi dopo essere intervenuto per sedare una lite. In meno di 24 ore due motociclisti perdono la vita, uno vicino a Fiumicino, l'altro nel Viterbese, una strage sulle strade che non accenna a fermarsi. Roma corre per la salute, oggi la 27esima edizione della Race for the Cure per la lotta contro i tumori al seno, anche Laura Mattarella alla partenza della maratona. Buongiorno da Davide Fiorani e buona domenica e buona festa della mamma. In apertura l'aggressione al cantante Ozymandias a San Lorenzo all'alba di ieri. In sette lo hanno aggredito e pestato dopo essere intervenuto per sedare una lite.
9: Non è un effetto speciale, mi hanno spaccato di botte a San Lorenzo sotto la piazza.
10: È stato aggredito all'alba di sabato in Piazza dell'Immacolata a Roma, Ozymandias, nome d'arte di Giovanni Fausto Meloni, un artista, un protagonista della scena rap capitolina. È intervenuto per calmare gli animi quando un altro gruppo di ragazzi ha cominciato a infastidirli.
9: Io mi sono avvicinato da solo perché sono stato ingenuo, sperando di parlarci, dicendo regà calma, ce ne andiamo. Questi hanno detto oh, ma chi sei, bam bam bam, mi hanno iniziato a dare tutti i colpi, mi è arrivato un calcio mentre ero steso.
10: Le conseguenze sono un volto tumefatto, una ferita all'occhio e traumi al viso.
9: Non c'era alcun motivo, era gente uscita per fare male, era proprio gente uscita perché voleva fare a botte.
10: Ozymandias è un autore indipendente, il suo nome è ripreso da un sonetto del poeta romantico inglese Percy Bysshe Shelley e da un episodio della serie Breaking Bad. Nel 2024 è passato per X Factor, oggi ha milioni di streaming. A fine mese esce il suo nuovo lavoro, Ozylandia, 60 nuovi pezzi.
9: Ozymandias rappresenta il crollo del potere, alla fine l'inutilità di quanto alla fine il potere sia becero.
10: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
8: Ancora cronaca, non si arresta la strage sulle strade del Lazio. A perdere la vita in meno di 24 ore due motociclisti, uno alle porte di Viterbo, l'altro in località Traiatella, Fiumicino.
11: Simone Contadellucci è la settima vittima in una settimana delle strade di Roma e provincia. L'uomo 35 anni è morto ieri pomeriggio dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un furgone a Traiatella nel comune di Fiumicino. Barista nel locale di famiglia, lascia due figlie piccole. A distanza di poche ore, intorno all'ora di cena nel Viterbese, a perdere la vita un altro centauro. Riccardo Delle Monache, 42 anni, anche lui dopo lo schianto contro un furgone che lo precedeva sulla superstrada all'altezza del chilometro 56 della statale 675 tra la zona nord del capoluogo e Bagnaia. È pericolosa e impraticabile, denunciano i residenti. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare dove nella notte tra venerdì e sabato, nell'impatto violento tra due auto, una delle quali si è ribaltata e ha preso fuoco, ha perso la vita un 27enne originario della Sabina, Riccardo Giorgio. Cardini, deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria dell'Acqua Traversa, tra le uscite della Cassia e della Trionfale. Il 4 maggio scorso, sempre sul raccordo anulare, Anthony Josué, guardia giurata di 35 anni, è stato travolto mentre cercava di soccorrere passeggeri intrappolati nella loro vettura. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
8: Proseguono le indagini dei carabinieri di Aprilia in via Aldo Moro, nel centro del comune in provincia di Latina, dove sono stati esplosi 7 colpi d'arma da fuoco che hanno colpito la facciata di una palazzina. Sul posto sono stati trovati diversi bossoli e un'ogiva, tutto sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti di natura balistica. Escluso l'agguato, non essendo stata rilevata la presenza di sangue, i militari stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. Ci spostiamo ad Anzio, prostituzione in un nightclub. Nel locale tra i clienti anche 12 minorenni, blitz della polizia, ha arrestato il titolare, un uomo di 74 anni.
4: C'erano anche clienti minorenni nel locale a luci rosse di Anzio, chiuso 2 giorni fa dalla Polizia di Stato. È stato sequestrato in maniera preventiva venerdì sera un nightclub dedito alla prostituzione nella cittadina del litorale, mentre è stato arrestato il titolare dell'attività, un uomo di 74 anni. Nel locale di Via della Cannuccia erano presenti al momento del blitz, attuato dalla squadra mobile di Roma insieme agli agenti del commissariato di Anzio, circa 20 avventori, di cui 12 sono poi risultati minorenni. Nel night, sito in una zona di campagna molto isolata, ci sarebbero stati poi dei privé dove avvenivano rapporti sessuali a pagamento e sono state identificate anche 4 donne straniere regolari sul territorio nazionale, considerate dalle forze dell'ordine presunte prostitute. I minori sono stati riaffidati ai genitori, mentre il 74enne è stato posto agli arresti domiciliari ed è indiziato dei reati di sfruttamento, favoreggiamento e induzione della prostituzione. Nel corso dell'intervento la polizia ha sequestrato nel locale anche una modica quantità di cocaina e 1.500 euro in contanti. Filippo Pala per TGR Lazio.
8: Ora ci colleghiamo con Via della Conciliazione a Roma, dove da poco Papa Leone ha recitato il Regina Coeli e pregato per tutte le mamme del mondo.
5: Sì, buongiorno da Via della Conciliazione. Migliaia di persone hanno pregato con Papa Leone la recita del Regina Coeli. Molti hanno sfidato il maltempo per partecipare alla preghiera con Papa Leone per esprimergli gli auguri in occasione di questo primo anno di pontificato di colui che si è definito il figlio di Sant'Agostino. Con noi c'è Padre Pasquale Cormio, che è rettore della Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. Padre Pasquale, tantissime persone hanno reso omaggio a Papa Leone, hanno voluto pregare per lui. Qual è la parola centrale di questo pontificato?
12: Penso sia la parola comunione, perché è tra l'altro la parola che è stata calcolata più volte presente anche nel libro che è uscito da poco, Liberi sotto la Grazia, che raccoglie i discorsi dell'allora priore generale padre Robert Prevost. Siamo in via della conciliazione e allora è bello pensare che proprio il suo messaggio è quello di una riconciliazione, di una comunione.
5: Grazie a padre Pasquale, il Papa ha lanciato un forte appello di pace. Da via della conciliazione è tutto, linea a voi.
8: Lo sport, il calcio, la Lazio ieri pomeriggio ha ceduto in casa con l'Inter 3-0, espulso Romagnoli che salterà il derby. Oggi pomeriggio la Roma cerca punti Champions a Parma.
13: Una Lazio a testa bassa lascia all'Inter il primo atto della doppia sfida ravvicinata coi nerazzurri. Non fa ben sperare in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì la gara dei biancocelesti infilati subito da Lautaro Martinez dopo soli 6 minuti con una facilità disarmante e poi ancora colpiti a pochi minuti dall'intervallo con Sucic. Nella ripresa a completare il disastro prima l'espulsione richiamata al VAR di Romagnoli per un brutto fallo sullo scatenato Diouf, un rosso pesante che farà saltare il derby al difensore, poi il definitivo 3-0 ad opera dell'ex romanista Mkhitaryan. Festeggia l'Olimpico riempito per metà quasi esclusivamente da tifosi interisti. Affonda la Lazio che si rende pericolosa paradossalmente solo in 10. Sarri spera che mercoledì l'approccio sia diverso.
14: Con quell'approccio non è merito dell'Inter ma è colpa nostra. E poi prendere un po' di oraggio dal fatto che in 10 siamo riusciti a costruirgli 5 palle gol in 20 minuti. L'unico modo per uscire mentalmente illesi da oggi è questo.
13: Oggi alle 18 la Roma al Tardini cerca contro il Parma 3 punti per riportarsi a meno 1 dal quarto posto della Juve. Gasperini dovrebbe confermare l'11 visto all'opera contro la Fiorentina. Cleto Romantini, TGR Lazio.
8: 200.000 presenze per la tradizionale corsa Race for the Cure, la manifestazione sportiva a sostegno della ricerca contro il tumore al seno, insieme per diffondere la cultura della prevenzione.
15: Si parte tutti insieme dal cuore di Roma, uniti per diffondere la cultura della prevenzione. Un percorso che Come in Italia sta costruendo da 27 anni, passo dopo passo, con Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta contro i tumori al seno. Riccardo Masetti, fondatore di Come in Italia.
16: In tutti questi anni la testimonianza delle donne in rosa ha cambiato proprio la cultura di questa malattia, ha aiutato a sostituire la paura con un senso di condivisione, di vicinanza, che fanno moltissimo quando uno sta in quel momento di difficoltà.
15: La vicinanza che oggi ha preso forma con 200.000 persone, 120.000 corridori iscritti, c'è chi ha superato la malattia e chi la sta affrontando.
17: È un'emozione, è una felicità, è un compleanno per noi, ritrovarsi qui tutti gli anni, ecco, ci siamo.
18: Questa manifestazione è un po' come gli ombrellini che portate, protegge dalle avversità.
15: Il sostegno del mondo politico istituzionale, occhi puntati sulla novità di quest'anno, il percorso lungo 10 chilometri aperto davvero a tutti.
18: Anche i cagnolini partecipano?
19: Certo, sempre, anche loro, proprio per dire tanto amore a tutti.
15: Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
8: Ora un aggiornamento sul traffico con i servizi di RAI Pubblica Utilità, dove c'è Roberta Di Mauro.
20: Sulla Pontina è chiusa la corsia in prossimità dello svincolo per Monte d'Oro in direzione dell'Appia. A Roma, in viale Palmiro Togliatti, un incidente provoca rallentamenti all'altezza di via Umberto Quintavalle nelle due direzioni. Per una manifestazione, in via dei Castani è chiusa la strada tra via dei Cliceni e piazza San Felice da Cantalice nelle due direzioni.
8: Le 12:24 minuti e 24 secondi in questo momento è tutto per questa edizione coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Serena Mancarella. L'informazione regionale torna tra poco sulle 3 con il nostro telegiornale alle 14 da Davide Fiorani, che ha condotto in studio. Ancora l'augurio di una buona domenica.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

Did you do it?

Radio 1, un mondo da sentire.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Natu, Merry Christmas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

Radio 1, un mondo da sentire.

Dite pure voi che avete ancora sogni. Sogni.

0: qua, seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.

lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

0: Poco, poi sì, incredibilmente si è rallentato il flusso fino a bloccarsi negli ultimi 5 minuti di recupero dopo la seconda rete del Milan, però tra un po' secondo me ricomincia il flusso. Giovanni Galli, cosa dire di questo Milan? Come dicevano Repice e Collovati, è incommentabile. Come commenti una partita così?
1: Per 85 minuti è stato in balia proprio di un'Atalanta che stava meglio in campo, che stava meglio fisicamente, che era più ordinata, aveva due attaccanti che l'hanno fatta giocare bene, perché io su tutti, insieme a Carnesecchi, che secondo me è stato decisivo stasera, ma Raspadori e Krstović là davanti hanno fatto il diavolo a quattro, ci hanno messo in difficoltà. Ogni volta che il pallone arrivava c'era sempre un pericolo per la difesa del Milan. Atalanta decisamente superiore sul piano fisico, sul piano dell'organizzazione, c'è poco da commentare. All'ultimo probabilmente l'orgoglio del Milan, un gran gol di Pavlovic ha rimesso in piedi un po' la partita, e alla fine stava anche per pareggiare sull'ultimo colpo di testa di Gabbia, ma sarebbe stato un qualcosa di l'incredibile del calcio, no? Voglio dire, ne abbiamo viste tante, però per 85 minuti l'Atalanta è stata padrona in lungo e in largo della partita.
0: Filippo Grassia, resta il fatto che il Milan, che fino a qualche settimana fa, non dico pensasse alla corsa a scudetto sull'Inter, però sembrava anche abbastanza tranquillo, no? Nella zona Champions League, rischia davvero a questo punto, e rischia grosso.
2: Eh sì, intanto va detto che resta un dato allarmante: appena 7 punti sui 24 delle ultime 8 giornate, media da retrocessione, giusto per dire che non si tratta più di momenti contingenti, ma di qualcosa di più strutturale. Il popolo rossonero è infuriato contro società e squadra, in pratica ha salvato solo Tare, che tra l'altro ha dato ragione al popolo rossonero dicendo che questo Milan un po' offende la sua storia, tanto per fare la sintesi, e poi i tifosi hanno inneggiato a Maldini. Ma c'è una fotografia che penso, sì Paolo, che la dice tutta, e cioè l'immagine della curva sud che si è svuotata al terzo gol di Raspadori. Poi tu mi dirai che i giocatori del Milan si sono svegliati nel finale, hanno segnato due reti, hanno sfiorato addirittura il pareggio. La colpa è ancora più grave questa, perché vuol dire che la squadra forse può fare un gioco che per 85 minuti assolutamente non si è vista, e adesso la classifica mette in profonda discussione la qualificazione del Milan alla Champions League, perché si trova dietro la Juventus e è alla pari con la Roma, e dietro c'è il Como, re della provincia, che incalza con un gioco davvero interessante.
0: Sì, Giovanni Galli, in realtà la classifica la ribadiamo, allora Inter 85 punti, il Napoli a 70, Napoli che domani sera affronterà al Maradona il Bologna, poi Juventus 68, Milan e Roma 67 e Como 65. Può accadere davvero di tutto, perché fino adesso abbiamo parlato del quarto posto, ma qui

0: detto, perché il Como che sembrava con la sconfitta di 2 settimane fa che probabilmente fosse fuori dai giochi, invece si è rimesso in corsa, adesso ha 2 partite, una con il Parma in casa e l'altra è l'ultima a Cremona, per cui possiamo anche ipotizzare, no? Un bottino pieno,
1: Sì.
0: cioè anche se insomma, la Cremonese lotta per non, fino all'ultimo per non retrocedere, però ecco, penso che chi arriva di rincorsa poi sempre, no? È come nel ciclismo, chi arriva di rincorsa poi alla fine, no? Sembra che arrivi sempre con più
1: All'abbrivio.
0: spi all'abbrivo, benissimo. E credo che invece lì la Juventus che nelle ultime partite, vero, ieri sera 2 o 3 gol, insomma, era comunque riuscita a farla, ma soprattutto ha ritrovato il centravanti. E questo credo che sia un dato importante. La Roma ha vinto una partita rocambolesca anche lei stasera, perché al 90,
1: Sì.
0: all'80esimo perdeva 2-1, è riuscita a ribaltare. Per cui,
1: No, no, l'ha
0: sinceramente, è
1: ribaltata oltre il
0: difficile. Sì,
1: novantesimo, l'ha ripresa e
0: al 90,
1: ribaltata.
0: al centesimo addirittura ho visto. Ma credo che a questo punto veramente non. Cioè, come si fa a dire oggi che cosa può succedere, ma non per altro, perché è talmente inverosimile quello che sta succedendo. Non ci sono i valori, ci sono gli episodi che determinano una partita oggi, per cui è una volata veramente appassionante, diciamo così, appassionante.
1: Oh, allora, siccome credo che la pagina della Moviola di Filippo Grassia questa sera sia abbastanza complessa, perché ci mettiamo dentro anche Parma-Roma,
2: Eh sì, eh sì.
1: facciamo un salto agli internazionali da Emilio Mancuso, una trentina di secondi, e poi prima di andare al GR1 apriamo la pagina Moviola. Mancuso.
3: Terzo set, punto a punto, 30 pari sul servizio di Arnaldi, momento davvero decisivo di questa sfida con Arnaldi che viene da 7 vittorie consecutive, compreso appunto il Challenger 175 di Cagliari, vinto qualche giorno fa, però attenzione, palla break sul servizio di Arnaldi, 4-3, Odar nel terzo e decisivo set. 30-40 sul servizio di Arnaldi e chiedo a Nico Cordetta se
1: Seguiamo
3: possiamo.
1: questa, certo, seguiamo questo servizio.
3: Serve da sinistra, Matteo Arnaldi contro Rafa Odar, prova l'ace centrale, non ci riesce, seconda di servizio per lui, un servizio quasi a 200 km all'ora. Sono rimasti tutti qui sul centrale, pieno come un uovo, per guardarsi la finale, gli ultimi punti di questa partita tra Arnaldi e Odar, il gran dritto lungolinea di Arnaldi, il recupero di Odar che poi entra prepotentemente in campo con il rovescio Bimane e poi con il dritto va a chiudere da campione, un punto davvero da grande giocatore, quello di Rafa Odar che gli consente di breccare Matteo Arnaldi e di andare sul 5-3, dunque servirà per il match lo spagnolo tra pochissimo a te la linea.
1: E allora, prima di andare al GR1, torneremo a te per un aggiornamento. Filippo Grassia, iniziamo dalla Moviola. Io direi di iniziare con Parma-Roma perché il finale è stato concitato.
2: Eh sì, allora prima della corrida finale l'arbitro ha annullato una rete per parte in entrambi i casi per fuorigioco. Al 19esimo, ancora sullo 0-0, Malen segna un gol inutile perché parte in fuorigioco. Al 55esimo, sul punteggio di 1-1, il fallo di Troilo su Svilar cancella la rete di Pellegrino. E poi succede di tutto nel recupero, con il Parma in vantaggio per 2-1 fino al 93esimo minuto e 20 secondi. Al 94esimo la Roma pareggia con una strafilata di Rensch dopo una mischia susseguente a un calcio d'angolo, da verificare se prima del tiro di Rensch il pallone sia finito o meno sul braccio di Mancini a terra. Allora il difensore della Roma allarga il braccio verso sinistra per evitare il contatto col pallone che gli finisce sul petto. In caso contrario ci sarebbe stato da discutere sul concetto di immediatezza. E arriviamo a rigori che permette alla Roma di continuare a inseguire la Champions League. C'è un duello all'interno dell'area lariana fra Rensch. Scusami, dell'area parmense, fra Rensch e Bricci. Il romanista prende il tempo all'avversario che lo trattiene mentre lui lo cintura al collo. Chiffi fischia fallo a favore del Parma, di parere avversa il VAR Mazzoleni che lo richiama al monitor e l'arbitro cambia idea. Rigore alla Roma, per lui il fallo preponderante di Bricci che si prende il secondo giallo e viene espulso. A mio parere fallo reciproco e mi chiedo anche se il VAR in questa circostanza

0: dovevo o poteva intervenire.
1: Bene, allora andiamo al GR1, poi torniamo ancora con la Viola e poi ancora col tennis. Questione di pochi minuti, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
5: So tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
6: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, ancora in salita le trattative tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Alla risposta iraniana, l'ultima proposta statunitense, si aggiunge la replica di Trump.
3: La risposta iraniana non mi piace per niente, è assolutamente inaccettabile. Così, il presidente Trump boccia sui social l'ennesima controproposta di Teheran in una trattativa che fatica a decollare. L'Iran avrebbe proposto la fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, mantenendo però una posizione ferma sul programma nucleare, tema su cui Teheran ripete da mesi di voler negoziare solo in una fase successiva all'interno di una trattativa più ampia. Troppo poco per Trump, che accusa Teheran di aver preso in giro l'America e il mondo per 47 anni, criticando anche le amministrazioni di Barack Obama e Joe Biden e aggiungendo: gli iraniani non rideranno più. A questo punto è difficile pensare che le trattative si sblocchino prima del viaggio di Trump a Pechino. Secondo fonti statunitensi, il presidente sarebbe pronto a fare pressione sull'omologo cinese Xi Jinping per favorire un accordo con Teheran. Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu, in contatto telefonico con Trump e intervistato dalla CBS, ribadisce che la guerra non è finita e insiste sulla necessità di smantellare i siti nucleari iraniani e di portare fuori dal paese l'uranio arricchito, anche con una missione all'interno dell'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora sempre dall'Iran, rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. Antivirus prosegue il trasferimento dei passeggeri della nave Ondius, attraccata in giornata a Tenerife. Un turista francese già sbarcato ha mostrato i sintomi dell'infezione.
4: Il protocollo attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena per i 17 passeggeri americani a bordo della nave Ondius, potrebbe presentare dei rischi, ha detto Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, presente a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di evacuazione della nave da crociera. 94 finora i passeggeri di 19 nazionalità rimpatriati. L'ultimo volo, arrivato nei Paesi Bassi, trasportava 26 persone. Intanto in Francia sono in isolamento i 5 passeggeri della Ondius. Uno ha i sintomi dell'infezione. Non presentano invece sintomi i 14 spagnoli, anche loro in quarantena a Madrid. Asintomatici e in isolamento fiduciario anche i 4 italiani che avevano preso lo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La cronaca a Firenze: un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all'ospedale pediatrico Meyer. Il piccolo, spiega la struttura sanitaria, lamentava frequenti mal di pancia. Già visitato in pronto soccorso, era poi stato ricoverato per ulteriori esami radiologici. Quindi il decesso è definito improvviso e inaspettato. La procura ha acquisito la cartella clinica, nei prossimi giorni l'autopsia. Il caso Garlasco: negli atti PM di Pavia scrivono che l'emersione delle responsabilità di Andrea Sempio sgretola quella di Alberto Stasi. Per l'accusa, Chiara Poggi, dopo aver rifiutato le avance dell'indagato, subì un'aggressione cieca e sproporzionata. Ricollegato al delitto anche un biglietto che Sempio gettò lo scorso anno nella spazzatura, con alcune però parole ritenute significative, fra cui assassino. Solo la scaletta di uno spettacolo teatrale, replica la difesa. Continuano in Friuli Venezia Giulia le ricerche della donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli adolescenti a Quattrocani il 20 aprile scorso dalla provincia di Piacenza. In mattinata il papà e i nonni dei ragazzi di 14 e 16 anni sono arrivati a Tarcento, in provincia di Udine, dove lo scorso 6 maggio è stata ritrovata in un parcheggio l'auto della donna. Rissa finita in tragedia a Napoli: è morto l'uomo di 32 anni, originario del Burkina Faso, accoltellato durante una lite fra extracomunitari nella zona di Porta Capuana. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo l'aggressore, un 58enne tunisino regolare in Italia, che è stato arrestato con l'accusa di omicidio. E sempre nel capoluogo campano, un ragazzo di appena 14 anni è rimasto gravemente ferito la scorsa notte in un altro accoltellamento.
0: accoltellato in piazza Municipio, a due passi dalla sede del comune, a 100 metri da dove venne ucciso nel 2023 il musicista Giovan Battista Cutolo, Giorgio, per futili motivi. La vittima è un ragazzo di 14 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pellegrini, operato nella notte, un intervento importante per la compromissione di diversi organi e in terapia intensiva, in prognosi riservata. L'aggressore ha 15 anni, è stato fermato per tentato omicidio. La prima ipotesi è che si sia trattato di un litigio, una contesa nata intorno al corteggiamento di una ragazzina del gruppo, uno scambio di epiteti, colpi di casco, culminato con l'aggressione del quindicenne, bloccato da una pattuglia della municipale che si trovava in piazza.
1: Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Tennis, agli internazionali di Roma approdano agli ottavi Lorenzo Musetti, che batte in due set l'argentino Cerundolo e ora affronterà Ruud, e Luciano Darderi, che regola in tre parziali l'americano Paul e nel prossimo turno si troverà davanti Alexander Zverev, testa di serie numero 2. Domani pomeriggio, sempre per il terzo turno, in campo Jannik Sinner contro Popirin. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
5: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
6: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Martedì e giovedì le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
7: Domenica Sport.
8: 23:07 minuti, ultima parte di Domenica Sport con Umberto Conti in regia, Francesco Pionaglieri alla parte tecnica e poi Andrea Pissorio in redazione. Prima di tornare da Giovanni Galli e Filippo Grassia e continuare a parlare di questa domenica calcistica, chiudiamo la pagina del tennis, torniamo per l'ultima volta agli internazionali di Roma, al Foro Italico, da Emilio Mancuso per sapere se è terminata la partita di Arnaldi.
9: Sì, è terminata con una sconfitta la partita di Matteo Arnaldi, bravissimo Odara, ha chiuso 6-4 al terzo in 2 ore e 4 minuti, un primo set da KO per Arnaldi, era 5-0, 40-0 lo spagnolo al servizio, doppio fallo, il break di Arnaldi, primo set 6-1, secondo parziale a tutta velocità per Arnaldi, 6-4 nel terzo, 3-1 Arnaldi e poi 5 game consecutivi per il fenomeno spagnolo, al debutto anche a Roma e dunque fa sentire la sua voce anche al Foro Italico, ottavi di finale della parte bassa del tabellone, Musetti Ruud, gran partita, Kachanov Prizmic e poi Odar Tien, anche questa è una sfida interessante. L'anno scorso alle Next Gen Finals Tien, il mancino, anche lui giovanissimo americano, che ha battuto al terzo il kazako Bublik, e infine l'ultimo degli ottavi di finale della parte bassa il nostro Luciano Darderi, bravissimo oggi contro Tommy Paul, che affronterà Sasha Zverev, e ricordiamo domani tra gli altri ci sarà anche Bellucci contro un altro spagnolo, l'Andalus Tiafoe contro Andrea Pellegrino, domani sera Cobolli contro l'argentino Tirante, ma soprattutto nel pomeriggio non prima delle 15 in diretta su Radio 1 Sport Jannik Sinner contro la australiano Alexei Popirin, dal Foro Italico con la collaborazione tecnica di Federico Foroni. Linea allo studio.
8: Bene, grazie Mancuso. Sottolineo, risottolineo quello che ha detto Mancuso. La radiocronaca della partita è Jannik Sinner domani su Radio 1 Sport, sul DAB e su Rai Play Sound. E allora torno da Giovanni Galli. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
10: Sì, ciao, buonasera.
8: Così come Filippo Grassia. Filippo.
11: Buonasera, buonasera.
8: Allora Filippo, intanto chiudiamo la pagina della Moviola, ci fanno notare che il VAR era intervenuto però sul rigore della Roma perché l'arbitro inizialmente aveva dato fallo in attacco, e poi ha chiamato a rivedere l'azione il giudice di gara, che ha ribaltato la decisione dando il rigore alla Roma.
9: È quello che abbiamo detto.
8: Sì, sì, ce lo fanno.
9: Abbiamo detto Chiffi fischia falla a favore del Parma, di parere avverso il VAR Mazzoleni che lo richiama al monitor e l'arbitro cambia idea, rigore alla Roma.
8: Senti, Filippo, invece la moviola di Milan-Atalanta?
9: Allora, il gol di Ederson è il primo della serie, chiude un'azione d'attacco dell'Atalanta che aveva protestato per una precedente caduta in area di Krstović alle prese con Gabbia. L'arbitro Zuffo li fa giocare e il vantaggio della Dea spegne ogni discussione. A mio parere il contatto era troppo labile per arrivare al rigore. In occasione del raddoppio, Zappacosta in posizione regolare a toccare il pallone con la mano e Gabbia, insopportabile la lungaggine del controllo VAR da parte di Di Paolo e Mariani, bastavano 15 secondi. E poi siamo al minuto 81 con l'Atalanta in vantaggio per 3-0 e Fulcrug segna ma in fuorigioco e quindi gol annullato. E poi dopo la capocciata vincente di Pavlovic al 93esimo, con cui riduce ulteriormente le distanze, sul rigore fallo di De Ron, il difensore dell'Atalanta pianta il piede per terra e su quello va a sbattere l'avversario. Per questo il VAR conferma la decisione dell'arbitro Zufferli. E poi c'è stata un'altra protesta per un presunto Mani che alla moviola non si riscontra.
8: Oh, allora, Giovanni, Filippo, continua ad arrivare, è ripreso il flusso dei messaggi che arrivano dai tifosi romanisti e ce ne sono parecchi che criticano Allegri. Voglio il parere prima di Giovanni Galli e poi di Filippo Grassia.
7: Ma è una squadra che è in grande difficoltà proprio a livello di identità, ma soprattutto a livello fisico, perché anche se negli ultimi 5 minuti ha buttato proprio tutto in campo, tutto quello che aveva, vedevamo proprio durante la partita un passo diverso, ma geometrie anche, si punta molto sulla fantasia e sul talento di Leao, che mi sembra che in questo momento sia proprio appannato. Ha avuto una grandissima occasione da gol che si è anche creato da solo con un bel dribbling in area di rigore, ha calciato su un Carnesecchi, come ho detto prima, è stato strepitoso stasera, però insomma, un giocatore del suo livello lì deve fare qualcosa di meglio, insomma. Per cui non lo so se magari cambiando qualcosa, perché l'area di rigore, il Milan nei primi 25 minuti non c'è stato un passaggio dentro l'area di rigore, non c'è stato un tocco di un giocatore del Milan dentro l'area di rigore dell'Atalanta per i primi 25 minuti, che questo significa che c'è qualcosa che non funziona nella fluidità, nel movimento e anche probabilmente nel peso offensivo. Mi domando, così faccio una domanda, la butto così, perché non si gioca con due punte? Perché si deve sempre insistere con le punte esterne quando il Milan avrebbe struttura lì davanti? Perché è vero che Gimenez stasera si è mosso tanto, ha lavorato tanto per la squadra, ma è stato inconcludente in fase offensiva. Forklund, quando è stato messo dentro, comunque dei palloni alti oppure dentro l'area di rigore, si è visto che è un uomo che lì ci sa giocare. Perché non cercare qualcosa di alternativo, qualcosa di diverso? Non coprono l'area, non vanno a invadere l'area avversaria al Milan. È logico che poi dopo si sta quattro partite senza fare gol. E se non vai dentro l'area di rigore, è logico che è difficile che tu possa pensare che il gol nasca da chissà che cosa. E questo credo che una riflessione Allegri la debba fare.
8: A dire il vero, con le due punte ci giocano in pochi. Filippo Grassia, io sono d'accordo.
7: Sono d'accordo con te.
8: Sembra diventata una bestemmia far giocare due punte insieme. Una volta si giocava col centravanti e il numero 11, che era l'ala sinistra, che era la seconda punta. Ma Filippo Grassia,
9: è un po' come gioca l'Inter.
8: Bravo, esatto. A me viene in mente soltanto l'Inter che gioca.
9: E se tu giochi col tridente in fase d'attacco, ci deve essere uno uno dei due esterni che va dentro l'area accompagnato da un centrocampista, altrimenti è un modulo che non funziona. E comunque si è visto più e più volte che Leao non è un centravanti, non è un falso 9, è uno che deve partire da sinistra. Certo che oggi ha mancato un'occasione, in altre due ha calciato alle stelle, forse avrebbe fatto meglio in una partita di rugby che di calcio, ed è uscito fischiatissimo. Io penso che si sia conclusa la sua avventura al Milan, però tanto valeva dare fiducia a uno dei due centravanti, Fulcro Jimenez, e dargli però fiducia per 4, 5, 6 partite, non per farli poi sostituire al 60esimo per farli entrare negli ultimi minuti. Io su questo do pienamente ragione a Giovanni Galli, ci mancherebbe. E poi c'è un centrocampo che sulla carta pare di primissimo livello, ma che poi si spegne con una serie infinita di passaggi orizzontali, ad eccezione di Rabiot.
8: Intanto il Barcellona è campione di Spagna perché ha battuto 2-0 il Real Madrid, le reti al nono Rashford, poi Ferran Torres al 18esimo e Barça campione di Spagna. Altri messaggi che riguardano questi un po' più punto di vista un po' più allargato, proprio alla corsa all'Europa che conta, quella della Champions League. Certo è che poi lascia il tempo che trova, perché se ti qualifichi alla Champions League e poi il calcio italiano fa le figure tipo quella fatta in questa stagione, vabbè, lasciamo perdere. Allora Giovanni e Fippo, tanti ascoltatori vi chiedono, secondo voi, chi oltre al Napoli andrà in Champions tra Juve, Milan, Roma e Como? Partiamo da Giovanni. Chi ha più possibilità, io direi, a questo punto.
9: Giovanni ha la palla di vetro.
8: No, ma viene da ridere perché è indecifrabile questo campionato. Tante volte sembra un ciapanò, no? Dietro a Inter e Napoli.
7: È vero, ma ci sono delle partite, ad esempio la Juventus è quella che ha forse il calendario, perché ha la partita contro la Fiorentina, e si sa bene, anche se la Fiorentina non è la Fiorentina di sempre, però è pur sempre una partita sentitissima. E poi ha il derby. Però, come ho detto all'inizio del collegamento, ha ritrovato il centravanti, e questo secondo me Vlahovic è un giocatore troppo determinante dentro l'area di rigore, per cui Juventus che comunque ha fatto una grande rincorsa. Poi c'è la Roma che passa da una partita come quella di domenica scorsa, 4-0 alla Fiorentina, a soffrire come ha sofferto oggi. È difficilissimo, perché poi dopo troverà il Verona, l'ultima di campionato, però ha il derby anche lei. Insomma, le partite sono tutte, anche se il derby sarà dopo la finale di Coppa Italia, non mi sembra che la Lazio in questo momento in campionato stia facendo cose importanti, insomma abbiamo visto anche gli ultimi risultati, per cui io starei attento veramente che l'ultima piazza possa toccare veramente al Como. Chi esce dovrà piangere sui propri errori, ma il Como credo che tutto quello che ha fatto quest'anno se lo stia meritando appieno.
8: Sì, e la strada delle concorrenti è lastricata di errori, no Filippo?
9: Sì, c'è stato un momento in cui sembrava che queste squadre giocassero a ciapanò. Sul Como sono d'accordo, a 62 punti, vincendo le ultime due, andrebbe a 68, che adesso è la quota della Juventus, un punto sopra Milan e Roma.
8: Il Como ne ha 65 di punti.
9: Sì, scusami, 65. Sì. Chiedo scusa, con la vittoria andrebbe a quota 68, sì. Però il problema secondo me è un altro, il Milan. Il Milan, il suo nemico è il Milan, non sono le avversarie, cioè il Genoa e il Cagliari, e quindi il Milan o è quello degli ultimi 10 minuti, ma non può essere quello degli altri 85, E soprattutto Allegri deve fare una scelta molto precisa. Ad esempio, non so cosa ne pensate voi due, ma Kunku, da quando è entrato in campo, ha colpito una traversa, si è reso pericoloso in due occasioni. Forse la sua posizione è quella che si è vista nel finale di gara, da seconda punta centrale. Alla Juventus, ha trovato il centravanti, crea tante occasioni, non le concretizza, e questo fa imbiperire Spalletti. La Roma, insomma, dopo il derby con la Lazio, che ci arriverà dopo aver disputato la finale di Coppa Italia, se la vedrà col Verona, quindi siamo proprio sul piano del punto in più o del punto in meno. E quanto al Como, insomma, io penso che alla fine riuscirà a prevalere sia sul Parma che sulla Cremonese, quindi diventa l'outsider di turno, anche se parte insomma in posizione di svantaggio.
8: Abbiamo una telefonata, Vincenzo da Bari. Buonasera Vincenzo.
10: Pronto, buonasera. Vorrei fare prima cosa un augurio a tutte le mamme, visto che oggi è ancora la festa della mamma, e vorrei fare una domanda al portierone della nazionale Giovanni Galli. Io per tutto il campionato ho visto il Milan che andava sempre in alti e bassi, andava come nelle partite e anche quando riguarda la Coppa Italia. Dopo che è uscito dalla Coppa Italia ha pensato solo al campionato. Adesso si sta preoccupando adesso per la salvezza, per una Champions che probabilmente può arrivare o non può arrivare. La mia domanda è: il Milan ha paura di perdere quella possibilità di entrare in Champions, oppure questi ultimi 180 minuti saranno rilevanti per quelle ultime due partite veramente decisive?
8: Grazie Vincenzo, grazie a lei Vincenzo. Allora Giovanni, Filippo, io credo che il Milan a questo punto la paura ce l'abbia, sia strisciante, si sia insinuata nella testa dei rossoneri. Tu Giovanni come la vedi?
7: Sì, ma è padrona del suo destino. Perché? Perché andrà a trovare due squadre che non hanno da chiedere assolutamente niente al campionato, sia il Genoa che il Cagliari, per cui arriveranno a giocarsi una partita in maniera a livello mentale, sto parlando sia del Genoa che del Cagliari, non rilassati nel senso di non, ma senza preoccupazioni, a giocarsi una partita.
8: Teoricamente neanche magari l'Atalanta questa sera aveva da chiedere.
7: Capisci che quando non hai un assillo, no, di dover giochi più tranquillo e magari le cose ti vengono anche meglio. Per cui ecco quando dicevo che è padrone del suo destino, perché intanto tre giocatori stasera sono stati ammoniti e non saranno presenti, per cui c'è da capire quali saranno le soluzioni, le alternative che metterà in campo, perché contro il Genoa Salemaker, se non ho visto, no, altri due giocatori non saranno presenti, per cui è la voglia che questo Milan, che era partito in sordina perché doveva arrivare tra le prime quattro, poi si è trovata ad essere l'antagonista all'Inter per lo scudetto, e poi ha vinto l'ultimo derby, dal derby vinto è stato un calare, come se avessero i due derby avessero determinato la vittoria di una stagione, cioè il raggiungimento. Che cosa dobbiamo raggiungere in questa stagione? La vittoria dei due derby. No, non è così, la storia deve raccontare altro, perché questi due derby devono far parte di un percorso che ti porta però al raggiungimento di un obiettivo, altrimenti rimangono soltanto due vittorie importanti, prestigiose, perché comunque il derby è sempre prestigio, ma poi dopo alla fine se vai fuori non si ricordano neanche delle due partite che hai vinto.
8: Filippo, tu come la vedi? Poi se vai fuori quali possono essere le conseguenze? Perché poi un'altra domanda da fare è pure questa, no?
9: Eh sì, perché la qualificazione alla Champions League ti porta non solo come base una quarantina di milioni, ma ti permette anche di avere dei giocatori che in squadre non qualificate alla Champions League non vanno con molto gradimento, anzi tutt'altro. E poi sarebbe, diciamo, un'esclusione sul piano mediatico dalle ripercussioni estremamente pesanti anche a livello societario. Però, come dicevo prima, il problema del Milan è il Milan, che ha fatto appena 7 punti su 24, che segna col contagoccio, oggi ne ha fatti 2 ai loro inutili, che però fa fatica con tutte, piccole, medio piccole, grandi. Quindi è un Milan che deve ritrovare in pochi giorni se stesso, però fino adesso Allegri non ci è riuscito, questa è la grande realtà. E in qualche circostanza io credo che forse non abbia messo in campo la formazione migliore e il modulo più adatto ai giocatori.
8: In molti ci stanno chiedendo del perché ancora non si sappia la calendarizzazione delle ultime 2 giornate e ci chiedono se giocheranno tutte quante contemporaneamente, da escludere perché altrimenti già avremmo, no, i calendari belli che pronti, e si farà come tutti gli anni, si raggrupperanno le partite a seconda degli obiettivi, quindi si metteranno insieme tutte le partite che riguardano la corsa alla Champions e le partite che riguardano la corsa alla salvezza. Ricordiamo ancora che la vittoria della Cremonese di oggi 3-0 in casa sul Pisa, dopo la sconfitta del Lecce ieri in casa con la Juventus, ha accorciato a un punto la distanza tra il Lecce quart'ultimo e la Cremonese terz'ultima e virtualmente B oggi, bisogna vedere poi dopo gli ultimi 180 minuti. Sassuolo-Lecce, vi ricordo il calendario della prossima giornata, esatto, Udinese-Cremonese, queste 2 partite verosimilmente verranno giocate in contemporanea, così come Roma-Lazio, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. A questo punto si crea, Giovanni e Filippo, il problema di quando piazzare e dove piazzare queste partite, perché ricordiamo che Roma-Lazio avrebbe anche domenica la finale, ce ne vuole però, perché da mo' che si sa che c'è la finale degli internazionali. Come la vedi tu,
7: Giovanni? Guarda,
9: prego Giovanni, sì.
7: No, penso che sia proprio quella a determinare, anche perché dobbiamo tener conto che la Lazio mercoledì ha la finale di Coppa Italia, per anche cui non si può anticipare al sabato,
8: certo,
7: queste partite, per quindi cui bisogna andare per forza alla domenica. Il derby non si può giocare in notturna, per
8: ci
7: cui bisogna giocarle
8: lunedì. Feriale.
7: È giorno feriale, però lunedì le fai giocare a mezzogiorno e mezzo, le fai giocare alle 15, le fai giocare alle 18 tutte insieme. Ma certamente è veramente un guazzabuglio non indifferente.
8: Evitabile, no Filippo? Evitabile, sì.
9: Ma guarda, sotto il profilo del derby io credo che si trattava di una situazione assolutamente evitabile, bastava mettere uno di quelli che si chiamano i filtri nella composizione del calendario e dire benissimo, il derby non si può giocare alla penultima giornata perché c'è la contemporaneità con l'ultimo atto degli internazionali di Roma, punto. E poi però c'è questo problema che o si riporta il derby alle 15, magari alle 15 si possono far giocare almeno tutte le grandi meno Inter e Napoli, oppure io, a dirti la verità, non saprei quale soluzione trovare.
8: L'anno prossimo magari. Allora abbiamo finito, grazie Giovanni Galli.
7: Grazie,
8: ciao, buonanotte
7: grazie,
8: buonanotte
7: a tutti.
8: Anche
9: buonanotte
8: a te, Filippo Grassia.
9: Ciao.
8: Bene,
9: ciao, Nico, ciao,
8: domani
9: Giovanni.
8: Radio Anch'io Sport con Giovanni Stroppa e Marco Simone ospiti, e poi vi ricordo tutto lo sport su Radio 1, adesso Onda Verde, numeri primi, buonanotte.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Dal principio. È una notte di primavera.
13: Ah.
12: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
13: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
14: Meteo Radio. Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali, con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: 23:30 in punto, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 9 la Lainate Chiasso, ci sono code tra Como Nord e il lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 14 code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sulla 1 la Milano-Bologna, attenzione a una perdita di carico tra Terre di Canosse e Parma in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Settimo Milanese e Baggio. Infine sulla Firenze-Roma, altri rallentamenti per un altro incidente allo svincolo per Guidonia. Si tratta di un'auto che ha sbandato. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: Grecia, guerra, coppa. Dobbiamo fare del calcio uno strumento di pace, ma dobbiamo sapere che la FIFA non vuole che ci sia un torneo come questo. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Henri Delunay, l'inventore degli europei di calcio.
15: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
17: Picasso non gli bastava, come anche il cubismo. Cioè, Picasso e il cubismo potevano anche andare bene, visto che, a suo giudizio, rappresentavano già una grande rivoluzione per la pittura dei primi del Novecento. Picasso e il cubismo, a giudizio di Robert Delunay, però non bastavano perché bisognava già guardare oltre quel modo di scomporre e ricomporre la realtà sulla tela che avrebbe reso Picasso ricco non solo di gloria. Anche a Robert Delunay piaceva fare a pezzi le immagini e poi riassemblarle sulla tela come in un puzzle apparentemente scombinato. Solo che, a differenza di Picasso, il nostro Robert Delunay voleva che la luce e il colore regalassero all'occhio quella sensazione di movimento e vibrazione che gli era stata trasmessa dai futuristi italiani. Il contagio era accaduto proprio lì, a Parigi, nel 1914, durante la primavera che aveva preceduto la prima guerra mondiale, che per quei futuristi era l'unico modo per ripulire, anzi igienizzare, il mondo. E così Robert Delunay aveva preso a dipingere aggrappandosi alla luce, oltre a quella geometria che usava per ridurre la realtà in forme spigolose che nel dipinto si sovrapponevano e incrociavano. L'esempio massimo era stato il quadro dedicato al simbolo della modernità, della industrializzazione e del futuro, quella Torre Eiffel che dominava il panorama di Parigi da fine Ottocento. Ma era forse ancora più slanciata e potente l'immagine al centro di un'altra composizione chiamata La Squadra di Cardiff. Qui colori, dinamismo e figure geometriche esaltavano la presa alta di un rugbista e l'atleta, con il suo slancio, la sua potenza e la sua forza, in qualche modo diventava come la Torre Eiffel, e cioè simbolo di una epoca di enorme slancio, potenza e forza che però sarebbe culminata in quella prima guerra mondiale che, più che l'igiene del mondo, si sarebbe dimostrata una inutile strage, e non ci sarebbe stato solo il rugby ad ispirare Robert Delaunay, visto che durante i Giochi Olimpici di Parigi 1924 avrebbe applicato la tecnica che conosciamo anche per l'acquarello con cui aveva rappresentato 5 mezzofondisti in gara sulla pista in terra battuta. Nelle sue opere però mancava il calcio, anche perché a Parigi, in quell'epoca, al pallone ci pensava un altro Delaunay che di nome non faceva Robert ma Henri. Erano entrambi parigini, nati a 2 anni di distanza uno dall'altro, ma non erano fratelli e non erano nemmeno parenti. Il pittore Robert Delaunay e quel Henri Delaunay che lo sport invece amava viverlo. Poi, quando si dice sport, in realtà bisognerebbe parlare solo di pallone. Il colpo di fulmine era scattato quando, appena ventenne, si era ritrovato ad assistere alla finale di Coppa d'Inghilterra tra Sheffield e Southampton. Era il 1902 e la bolgia accesa dai 74.479 spettatori in piedi sulle gradinate dello stadio del Crystal Palace a Londra aveva trasmesso al giovane Henri Delaunay quello slancio, quella potenza e quella forza che il pittore Robert Delaunay vedeva solo nei giocatori di rugby di Cardiff, nei mezzofondisti ai Giochi di Parigi 1924 e nel ferro inarcato e leggero della Torre Eiffel. Quella finale di Coppa d'Inghilterra tra Sheffield e Southampton del 1902 era stata poi una partita molto, molto particolare. Lo Sheffield era quasi riuscito a portare a casa la coppa quando, a pochi minuti dalla fine, il direttore di gara, il signor Thomas Kirkham, aveva convalidato un gol del Southampton nonostante le proteste di tutti gli avversari. A urlargli a brutto muso era stato anche il portiere dello Sheffield, che nella distinta arbitrale veniva riportato col nome di William Falk, ma che tutti negli stadi inglesi chiamavano semplicemente Fatty, grassone, per via di una stazza che, a forza di pinte di birra al pub, era lievitata fino a superare il quintale e mezzo. Non era tutto, perché William Fatty Falk era anche alto 193 centimetri e quando ti veniva addosso, anche solo per urlare, ti metteva una gran paura, anche se teneva mani e piedi a bada, mica come in area di rigore dove usava tutta la propria stazza per farsi largo in mezzo alle mischie. Uno così, in un'epoca nella quale caricare il portiere per fargli mollare la palla era ancora permesso dal regolamento, valeva oro. E poi anche tra i pali mica era uno qualsiasi, visto che un anno era arrivato al record di 10 rigori parati. Insomma, il signor Thomas Kirkham aveva convalidato il gol e costretto le due squadre a rigiocare la finale. Nello spogliatoio però a William Fatty Falk la rabbia era montata di nuovo e, nonostante fosse nudo come un verme, si era catapultato nel corridoio per dire altre due paroline al direttore di gara. Il signor Thomas Kirkham, spogliato di ogni autorevolezza e della autorità del fischietto, si era allora rintanato nello sgabuzzino delle scope. La porta però era finita in pezzi sotto i colpi del quintale e mezzo, forse anche qualcosina in più, del portiere dello Sheffield, che però era stato fermato prima che l'arbitro della finale facesse la fine della porta. Tutte queste cose, ovviamente, Henri Delaunay non aveva potuto vederle. Nel suo cuore di ventenne, però, era rimasto impresso lo spettacolo dei 22 giocatori in campo e di quello dei 74.000 errotti spettatori. Una emozione che lo aveva contagiato nello stesso modo in cui il pittore che portava il suo stesso nome era stato contagiato dall'idea di movimento e vibrazione che i futuristi italiani mettevano nei loro dipinti. Quel giorno Henri Delaunay aveva deciso che il calcio sarebbe stata la sua vita, anche se il calcio forse la pensava in maniera differente. Aveva pensato di imboccare la strada più semplice, ma una volta sceso in campo si era reso conto che il mondo era pieno di ragazzi che correvano più veloci di lui. Per questo aveva ripiegato sul solo ruolo che comunque gli consentiva di scendere in campo, ma che soprattutto assecondava quella che sotto sotto era la sua vera vocazione: dirigere. Era passato quindi a fare l'arbitro senza avere idea dei rischi del mestiere. Va bene, forse non aveva nemmeno saputo di quello che il portiere dello Sheffield, William Fatty Falk, aveva fatto all'arbitro della finale di Coppa d'Inghilterra nel 1902 nello spogliatoio dello stadio. I rischi però erano anche in campo. Henri Delaunay se ne era accorto il giorno in cui non aveva avuto la prontezza di farsi da parte in tempo. All'epoca poi i palloni erano cuciti con un cuoio estremamente pesante. Se poi il giorno era anche di pioggia, quel cuoio diventava una specie di spugna e la botta rischiava di essere tremenda per il povero portiere che, non a caso, usava le mani molto più per respingere che per afferrare. Insomma, il corpo del povero Henri Delaunay si era ritrovato sulla traiettoria di un pallone che l'aveva centrato in pieno volto. Quando era stato risollevato da terra, il fischietto gli era finito quasi in gola assieme a qualche pezzo degli incisivi con cui lo stava stringendo. Insomma, va bene imboccare la carriera dell'arbitro, ma ingoiare il fischietto anche no. Meglio allora mettersi al lavoro per la Federazione Calcio della Francia, fondata nel luglio del 1919, con la presidenza affidata a Jules Rimet. Assieme, Jules Rimet ed Henri Delaunay avrebbero cambiato il volto del calcio di tutto il mondo. L'Europa era appena uscita da quella guerra che i futuristi italiani dipingevano come igiene del mondo, per scoprire poi che sarebbe stata solo l'inutile strage di cui aveva parlato Papa Benedetto XV. La prima guerra mondiale poi era finita con una pace che tanto pace non era, visto che aveva partorito un equilibrio che umiliava gli sconfitti senza nemmeno accontentare tutti i vincitori. Ma al di fuori di quello che si diceva nelle cancellerie, esisteva anche chi, nel proprio piccolo, cercava il modo per far sì che l'inutile strage diventasse un monito per evitare altre stragi, altre guerre, altre carneficine. Jules Rimet ed Henri Delaunay, uno presidente e l'altro segretario generale della Federazione Calcio della Francia, appartenevano a questo gruppo. Entrambi ritenevano che la passione per il calcio, che ormai divorava tutta Europa, potesse diventare anche occasione di incontro e conoscenza tra nazioni che da secoli e secoli non facevano altro che combattersi. Nazioni che nella prima guerra mondiale, che la retorica dei vincitori aveva ribattezzato Grande Guerra, erano sprofondate in un abisso infinito. Che poi era un'idea mica così differente da quella alla base dei giochi olimpici della Grecia antica, visto che durante il periodo delle gare era proibito combattere in quella che, giustamente, era stata chiamata così, tregua olimpica. Il progetto di Jules Rimet ed Henri Delaunay era però ancora più ambizioso: creare le condizioni non per una sospensione delle ostilità, ma fare in modo che quella pianta delicata chiamata pace potesse mettere radici e crescere in quella parte di mondo chiamata Europa, dove sempre la guerra era la regola e la pace solo una breve eccezione. Alla guerra mondiale, quindi, si doveva rispondere con un linguaggio ugualmente universale, che poi era quello dello sport più amato in tutti i continenti. Al congresso 1926 della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, i due dirigenti francesi avevano lavorato esattamente come il braccio e la mente. Jules Rimet era arrivato a quell'appuntamento ripetendo che un campionato mondiale di calcio poteva essere luogo di un incontro e di un confronto che la diplomazia non era in grado di produrre. Insomma, incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore. Henri Delaunay, come membro del consiglio direttivo, aveva aggiunto che il dilettantismo delle Olimpiadi tagliava fuori i giocatori più amati e questo azzoppava la potenza del messaggio di pace dei giochi. Su queste premesse, nel 1930 l'Uruguay, che aveva vinto le ultime due edizioni del torneo di calcio ai giochi olimpici e che in qualche modo era la nazionale più titolata del mondo, aveva ospitato la prima edizione di quel mondiale al sapore di pace. In palio era stata messa una coppa in oro massiccio, alta non più di 30 centimetri, che ti riportava alla Grecia dei giochi olimpici, visto che era ispirata alla forza, all'eleganza e alla potenza della Nike di Samotracia, la vittoria alata scolpita nel marmo a Rodi due secoli prima di Cristo. Alla coppa poi era stato dato il nome di Jules Rimet, l'uomo che più di tutti aveva voluto quel torneo per le ragioni che sappiamo. Henri Delaunay però in mente aveva anche una seconda coppa. Serviva infatti un di più per quel teatro di battaglie chiamato Europa, dove la guerra mondiale era esplosa e dove presto rischiava di tornare. Per questo, nel 1927, Henri Delaunay aveva chiesto anche la nascita di un campionato europeo di calcio per nazioni parallelo a quello del mondo. Il problema però era che, mentre la Federazione Internazionale del Calcio era nata a inizio Novecento, quella europea avrebbe visto la luce solo nel 1954. Perché poi mica era scontato mettere insieme un continente che la Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato diviso tra due metà lungo quella cortina di ferro che era scesa da Stettino sul Mar Baltico fino a Trieste sul Mare Adriatico. Qui veramente quanto era impossibile alla diplomazia era stato realizzato dallo sport, visto che in quel 1954 paesi amici degli Stati Uniti e paesi amici dell'Unione Sovietica, che fino a pochi mesi prima era governata da Stalin, si erano riuniti in quella federazione che aveva preso il nome di UEFA, e la UEFA aveva subito varato quelle coppe europee di calcio per club nelle quali paesi grandi e piccoli, paesi del socialismo reale e delle democrazie liberali, paesi di atleti professionisti all'ovest e dilettanti all'est potevano fare quanto prima era loro precluso, e cioè incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore. Mancava però un luogo nel quale non fossero le squadre di club ma le nazionali a incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore, visto che la FIFA non era poi così felice all'idea di un torneo che, tranne Brasile, Argentina e Uruguay, avrebbe coinvolto tutte le squadre più forti. Un torneo che avrebbe potuto erodere il fascino del campionato mondiale che metteva in palio quella Coppa d'Oro ispirata alla Grecia antica e dedicata a Jules Rimet. In quel 1954, nel quale la UEFA aveva visto la luce, Henri Delaunay aveva assunto l'incarico di suo segretario generale. La strada verso il campionato europeo per nazioni, però, doveva rassicurare e non spaventare gli uomini della FIFA. Per questo, la fase finale doveva coinvolgere appena 4 squadre. Per questo, il trofeo doveva essere in argento e non in oro. A una sola cosa, Delaunay non aveva rinunciato: al richiamo all'antichità classica, perché l'Europa, spiegava, era nata sulle rive del Mediterraneo. Però, se la Coppa Rimet era ispirata a una delle statue più iconiche della Grecia antica, per il campionato d'Europa era stato scovato un bassorilievo molto meno celebre, custodito presso il Museo Archeologico di Atene. Qui, un atleta era rappresentato mentre controllava il pallone, proprio come se si stesse preparando al tiro. Questa immagine sarebbe stata incisa in modo discreto sul retro di un trofeo che, in qualche maniera, ricordava un'antica anfora di quelle che, sempre nella Grecia antica, si consegnavano in premio agli atleti. Nessuno però negli anni avrebbe usato il nome che la UEFA aveva scelto per il trofeo, e cioè Coppa Henri Delaunay, un omaggio all'uomo che nel 1960 non avrebbe visto la fase finale dei primi europei di calcio ospitati in Francia, dato che era mancato già da 5 anni. In quell'Europa che non riusciva a dialogare perché divisa dalla cortina di ferro che era scesa da Stettino sul Mar Baltico fino a Trieste sul Mare Adriatico, a vincere la finale del primo europeo per nazioni ospitato nella Parigi dove Henri Delaunay era nato e anche morto, era stata proprio l'Unione Sovietica. Incontrarsi, sfidarsi e che vinca il migliore. La missione di Henri Delaunay era comunque stata portata a termine.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Iran, Stati Uniti, nuovo gelo. La risposta di Teheran al piano americano, fine delle ostilità e graduale riapertura di Hormuz. Ma nessun impegno sul nucleare, ira di Trump, inaccettabile. Guerra in Ucraina, si concluderà con la vittoria russa, afferma il Cremlino. Ripartono i negoziati, gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, presto a Mosca. Antivirus, lo sbarco dei passeggeri a Tenerife, isolato un francese con sintomi, proseguono i rimpatri. L'OMS rischi da norme USA sulla quarantena più flessibile. Delitto di Garlasco, i PM di Pavia, Sempio cercava in rete immagini di stupri e atrocità contro le donne. La parola assassino su un biglietto gettato dall'indagato, la sua difesa solo appunti per uno spettacolo. Napoli, pinza dimenticata nell'addome durante un intervento. La paziente, con dolori insopportabili per mesi, salvata da una seconda operazione. Chirurgo denunciato. Caducità è il nuovo libro di Sandro Veronesi, pagine di vita dell'autore, una raccolta di racconti scritti in 40 anni. Calcio, lotta per la qualificazione in Champions League sempre incerta, il Milan crolla in casa, superato dall'Atalanta, la Roma vince a Parma. Tennis, agli internazionali del Foro Italico avanzano Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi e Cocciaretti, e oggi Sinner affronta Popirin. Buonasera da Maddalena Santucci in studio. Antivirus, la nave da crociera con il focolaio a bordo è approdata alle Isole Canarie in Spagna. Ne parleremo fra poco nel giornale. La notizia della serata è però la nuova rottura fra Stati Uniti e Iran dopo la risposta di Teheran, arrivata poche ore fa, all'ultima proposta statunitense per porre fine al conflitto.
3: Teheran continua a tenere il punto. Nessuna trattativa sul nucleare ora, ripete nella risposta inviata a Washington. Pronti a trattare solo sulla fine del conflitto e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Negoziare non significa arrendersi, noi non ci pieghiamo, riassume il presidente iraniano Pezeshkian. I media ufficiali della Repubblica Islamica continuano a definire eccessive le richieste americane. Da Teheran arriva un avvertimento anche a Regno Unito e Francia. Se mandano le loro navi nello stretto di Hormuz, risponderemo immediatamente. Non si è mai parlato di un dispiegamento militare, replica Macron, ma di una missione ad hoc per la ripresa del traffico marittimo di concerto con Teheran. Per il premier israeliano Netanyahu, che ha avuto una telefonata con il presidente Trump, la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dal territorio della Repubblica Islamica e i siti nucleari smantellati, anche a costo di un'operazione militare all'interno del paese. Azzurra Meringolo, GR1.
2: A stretto giro la replica del presidente Trump, il corrispondente.
4: Totalmente inaccettabile, così Trump sui social definisce la risposta di quelli che chiama i cosiddetti rappresentanti dell'Iran. Il riferimento è al documento che la Repubblica Islamica aveva inviato ai mediatori pakistani per rispondere appunto alla proposta americana per fermare le ostilità in Medio Oriente. Un post molto stringato, quello del presidente degli Stati Uniti, che era stato preceduto poco prima da un ragionamento sempre sui social in cui affermava che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi criticava l'atteggiamento dei suoi predecessori, Dem, Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avvertiva, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, aveva ribadito Trump ancora ieri, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. I negoziati con l'Iran, afferma il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Parigi e Londra copresiederanno martedì prossimo una riunione dei ministri della difesa sullo stretto di Hormuz, lo ha reso noto poco fa il governo britannico. Sempre in Iran è stata rilasciata su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La sua fondazione ha spiegato che dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord del paese dove stava scontando la sua pena, Mohammadi è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. L'attivista oppositrice al regime deve scontare ancora 18 anni di carcere. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, Kiev ha consegnato una lista di 1000 nomi di soldati in mano ai russi per lo scambio di prigionieri mediato dal presidente Trump. Ripartono i negoziati, ma Mosca rivendica di volere la vittoria. La corrispondente.
0: Dal Cremlino il portavoce Peskov ribadisce la posizione ufficiale: la guerra si concluderà solo con la vittoria. Ushakov, il consigliere diplomatico di Putin, annuncia presto a Mosca Witkoff e Kushner, il team negoziale della Casa Bianca. Intanto Ucraina e Russia si accusano reciprocamente, la tregua viene violata, ma ancora tiene. Putin aveva detto di essere convinto che il conflitto sia vicino alla fine. Sono pronto a incontrare Zelensky, ma aveva posto i soliti paletti: un faccia a faccia con il leader ucraino possibile solo per siglare un accordo definitivo. Poi l'apertura all'Europa. Mi piacerebbe che il mediatore fosse l'ex cancelliere tedesco Schröder. Molti in Ucraina e in Europa sono scettici riguardo al coinvolgimento dell'ex politico, amico intimo di Putin e con legami con il mondo degli affari e progetti russi come il gasdotto Nord Stream. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Dibattito politico a più fronti, dai temi internazionali alla questione Giugli che ha anticipato il Corriere della Sera. Il ministro della Cultura avrebbe licenziato Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, per la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, e Elena Proietti, capo della sua segreteria, per non aver partecipato alla missione a New York del mese scorso.
5: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partono i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio. Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev e la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa, e se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, dai 5 Stelle la fondo al governo, ha saltato la biennale facendo propaganda al Cremlino. Sul fronte economico la maggioranza rivendica le ultime misure, da Fratelli d'Italia salvo Sallemi.
6: 1000 nuovi occupati al giorno in una riforma fiscale che mette nelle tasche degli italiani 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
5: Opposto il giudizio delle opposizioni, dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi.
7: Arriveremo a 1000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette e carburante. Una politica estera che la Meloni ha avallato.
5: E dopo le indiscrezioni del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giulli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento, un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giulli. Filippa Misano, GR1.
2: Antivirus, uno dei turisti sbarcati dalla nave da crociera Ondius attraccata a Tenerife, ha mostrato i sintomi dell'infezione. Sulle quarantene l'OMS attacca gli Stati Uniti.
8: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E secondo l'OMS in ogni caso non c'è un rischio di epidemia da antivirus e le misure di controllo funzionano, lo ribadisce Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Lo ascoltiamo.
9: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
2: Voli a rischio oggi per lo sciopero ENAV ed EasyJet, previste diverse mobilitazioni nei trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante.
10: Due trattative diverse che ruotano intorno a rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono piloti e assistenti di volo EasyJet. Sono previsti presidi e poi un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 18. Chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda dopo aver scioperato già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Da un lato EasyJet, dall'altro si fermano a Roma e a Napoli i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, sempre dalle 10 alle 18. Protesta convocata da Will Trasporti che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Conviene quindi informarsi prima di andare in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario, avvisa ITA, si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale oppure chiedere il rimborso. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza con possibili ricadute su treni e personale autostrade. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
2: Decreto fiscale al via, il voto in commissione al Senato, l'approdo in aula è previsto martedì. Ecco i principali emendamenti in discussione.
11: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento, dichiarato improponibile e poi riammesso, propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio, ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Rai Radio 1, è mezzanotte 12 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Secondo i PM di Pavia, Andrea Sempio avrebbe compiuto l'omicidio con un'aggressione cieca e sproporzionata dopo che Chiara Pioggi aveva rifiutato le sue avance. L'indagato, sostengono gli inquirenti, cercava un annientamento furioso della vittima.
12: Ricerche online di materiale violento ed estremamente disturbante anche su modalità di aggressione sessuale, immagini di stupri ed azioni atroci contro le donne. È quanto scrivono i magistrati di Pavia a proposito del materiale sequestrato ad Andrea Sempio. Per i PM tali ricerche ed immagini risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Dalla consulenza informatica sul computer in uso a Chiara e Marco Poggi è intanto emerso che i video intimi che la 26enne aveva registrato col fidanzato Alberto Stasi furono accessibili senza password per tutto il giugno 2007. Da un soliloquio in cui Sempio parla di questi filmati è agevole concludere, scrive chi indaga, come l'indagato sia potuto entrare facilmente in possesso di uno di tali video. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato Liborio Catalioti interviene così.
13: Era un appunto preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
12: Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora nessuna traccia della donna scomparsa in Friuli con i due figli e quattro cani. La procura di Piacenza, dove la famiglia vive, sta valutando di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative.
14: In campo impegnate nelle ricerche tra Friuli e Slovenia quasi 100 persone, vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, guardia di finanza, elicotteri, cani e droni. Un giallo alla scomparsa della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni hanno lasciato Piacenza il 20 aprile per una vacanza. Per Yuri Groppi, padre dei ragazzi, ex compagno della 49enne Sonia Bottacchiari, nulla lasciava presagire la scomparsa. I due sono separati da 12 anni. La donna, prima di partire, si è licenziata e ha prelevato il TFR. Era diretta in un campeggio, ma non risultano prenotazioni. La sua auto è stata ritrovata al confine con la Slovenia. Si ipotizza una fuga, forse un piano organizzato con una terza persona, forse un incidente nei boschi o un rapimento. L'appello di Federico Bizzi, presidente dell'associazione Penelope, alla popolazione.
15: Se li vede, faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine.
14: Con loro hanno 3 meticci e un maremmano.
15: Sono molto affezionati ai cani, per cui è presumibile che si spostino sempre con essi.
14: Da poco dopo la partenza non si registrano notifiche di accesso alle applicazioni anche bancarie, nessun segnale GPS, nessuna possibilità di chiamare. Elena Paba, GR1.
2: A Napoli denunciato il chirurgo che un anno fa ha dimenticato una pinza nell'addome di una donna, salva dopo una nuova operazione.
16: Provava dolori nauseabondi, persino la perdita di conoscenza. Sintomi, diceva il chirurgo che l'aveva operata per un'addominoplastica in una clinica napoletana congrua all'intervento da poco effettuato. Era il 25 ottobre dello scorso anno, ma nonostante una cura antibiotica le sofferenze permanevano costanti. Così una 53enne consigliata dal proprio medico curante ha deciso di sottoporsi a un TAC che ha evidenziato una sorpresa imprevista e sgradita. Un paio di forbici dimenticate 7 mesi prima a livello sottocutaneo. La donna, dopo aver informato il chirurgo del ritrovamento, ha ricevuto pressioni sia da parte del medico che della moglie per mettere a tacere la situazione e definire un nuovo intervento per la rimozione dell'oggetto ignorate. Però queste richieste si è invece rivolta all'ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli, dove stamattina è stata eseguita con successo l'operazione per eliminare le forbici dal corpo della 53enne, che insieme alla famiglia, assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi e dalla Fondazione Domenico Caliendo, ha denunciato il chirurgo che l'aveva operata e la clinica sede dell'intervento.
17: Napoli, Alessandro Di Liegro, GR1.
2: Panchine per l'autostop, iniziative in alcune cittadine della Svizzera. Sono comode, colorate e riportano in auge un simpatico ed economico modo di viaggiare.
18: La richiesta di un passaggio come strategia di risparmio, rimedio al treno perso all'ultimo, attestato di fiducia nel prossimo. Era molto in uso quando Patti Pravo cantava così. Ma la società cambia e cambiano le usanze. Quella dell'autostop si è persa, conservandosi però un po' di più in montagna, dove anche per scarsità di collegamenti a volte gioco forza a chiedere un passaggio. Nella montuosa Svizzera l'idea delle panchine per autostoppisti non pare dunque strampalata. Le hanno messe in qualche comune del Canton Ticino e del Canton Vaud, colorate e corredate di scritte luminose. Si aspetta comodamente seduti qualcuno che abbia posto in auto e magari voglia di far due chiacchiere. Nel segno della sostenibilità, un'auto condivisa vuol dire meno consumi, meno inquinamento e anche più solidarietà. Donatella Gori, GR1.
2: La cultura, il 12 maggio esce il nuovo libro di Sandro Veronesi, lo abbiamo intervistato.
19: Viaggiare nella memoria e nella storia di uno degli scrittori italiani più amati, e non solo per i romanzi diventati film o i 2 premi Strega, è quanto possiamo fare con Caducità, il volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni da Sandro Veronesi, a cominciare da Pareidolia.
20: Quel racconto l'ho scritto senza nessuna velleità di pubblicarlo, avevo 23-24 anni, non mi sembra imbarazzante. Qui ho pensato a un ragazzo che oggi mi portasse quel racconto, io lo incoraggerei a continuare.
19: Il racconto ritrovato, l'omaggio a Buzzati, ci sono tanti spunti leggendo pagine che in alcuni casi sono pagine di vita di Veronesi.
20: Nei romanzi non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di scrivermi anche solo uno autobiografico. Uso solo materiale autobiografico per degli episodi, tutto subito diluito dentro una storia di invenzione. Nei racconti invece racconto la morte di mia madre, racconto la morte di mio padre, potrebbe essere il germe di un futuro in cui riesco anche a scrivere un romanzo autobiografico. Per esempio mi piacerebbe scrivere sull'anno che ho passato facendo il vigile del fuoco.
19: Miriam Mauti, GR1.
2: E ora la musica con una coppia inedita, Uelo e Anna Tatangelo. Si intitola Notte Poetica, il duetto che vede per la prima volta insieme la cantante e il rapper Leccese, che su richiesta di Carlo Conti aveva trasformato la sua canzone Emigrato nel jingle ufficiale dell'ultimo festival di Sanremo. Con il suo ritmo latino, il brano che ascoltate in sottofondo si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2026. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora c'è lo sport, buon ascolto su Radio 1.
1: GR1 Sport.
21: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con il calcio. Sempre più incerta la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Rischia il Milan, piegato in casa dall'Atalanta nel posticipo.
22: Il finale al Milan non basta, la rabbia con cui la formazione rossonera ha cercato di recuperare una partita inesorabilmente persa non è stato sufficiente per portare via almeno un pareggio. L'Atalanta esce con i tre punti, soltanto fischi per il Milan alla curva sud che abbandona, due gol nel primo tempo dei bergamaschi, prima con Ederson e poi con Zappacosta, il terzo nella ripresa con Raspadori. Sembra veramente tutto finito, non resta che il recupero. Quel finale di cui vi abbiamo parlato, con le opportunità per Kunku, la traversa colta dal francese, la deviazione miracolosa di Carnesecchi che poi nulla può sulla zuccata di Pavlovic e nulla può sul rigore giustamente assegnato alla Milan per il fallo di De Ron ai danni dello stesso Kunku, che trasforma finale incandescente un'altra protesta. Come detto, il finale però non basta, il Milan si è perso e quei minuti di recupero non sono stati in grado di farlo recuperare. Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
21: Gli altri risultati: Verona Como 0-1, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3, proteste degli emiliani per il calcio di rigore concesso agli ospiti nel finale. E adesso tutte le notizie dal Foro Italico, gli internazionali di tennis.
23: Lorenzo il Magnifico, ovvero Lorenzo Musetti, testa e cuore, lacrime di gioia, ha battuto 7-6, 6-4 l'argentino Cerundolo e anche il dolore, ma la grande voglia di vincere ha fatto la differenza. Agli ottavi, Lorenzo contro Ruud. Musetti.
24: Vittoria complicatissima, venuta in una situazione non favorevole, perché comunque fisicamente sto recuperando da qualche fastidio, quindi sto cercando di trovare la condizione fisica ideale.
23: Un super darder rimonta l'americano Tommy Paul, 6-2 al terzo, e agli ottavi una grande sfida contro Sasha Zverev. Peccato per Matteo Arnaldi, è stato 3-1 nel terzo contro il fenomeno spagnolo Rafa Odar, ma ha ceduto alla fine 6-4. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, travolta 6-1 6-0 dalla polacca Swiatek. E oggi torna il campionissimo Jannik Sinner nel pomeriggio contro l'australiano Popirin. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico. Emilio Mancuso, GR1.
21: Giro d'Italia, ieri la terza tappa, l'ultima in Bulgaria, sentiamo.
25: Volata doveva essere, volata è stata, ma col brivido, perché la fuga dei coraggiosi della prima ora, Sevilla, Tonelli e Tarozzi, viene ripresa solo allo striscione dell'ultimo chilometro. Volata disordinata a Sofia, davanti alla cattedrale Aleksandr Nevskij. Milan esce ai 300 metri, troppo presto, sbanda sul pavé e dalla sua ruota, sul colpo di reni, gli balza davanti ancora una volta il francese Meignet, che si prende il secondo successo in tre tappe e consolida così la sua maglia ciclamino. C'è rimpianto in casa Lidl Trek, perché la gamba Milan ha mostrato di averla, ma anche stavolta qualcosa non ha funzionato, forse, come spiega il suo ultimo uomo Simone Consonni.
26: Quando partiamo lo facciamo per vincere, e secondo sicuramente che non ci soddisfa, e giro ancora lungo, adesso cerchiamo di recuperare domani il giorno di riposo e poi continuare cercando di centrare il primo successo a questo giro.
25: Dopo le catombe di sabato, tappa che fila via liscia con l'uruguaggio Silva, che conserva la maglia rosa con 4 secondi di vantaggio su Stork e Bernal. Ora si torna in Italia, da martedì si riparte in Calabria con Jacopo Teodoro, Sofia, Manuel Codignoni, GR1.
21: Dalle due ruote a pedali a quelle del Moto Mondiale, Gran Premio di Le Mans.
27: La rinascita di Martin, la prima tripletta di Aprilia. Sono questi i due temi del Gran Premio di Francia, segnato dal ritorno al successo del madrileno, a 588 giorni di distanza dall'ultima volta e dopo i gravissimi incidenti della scorsa stagione, e dal primo podio monopolizzato dalla casa di Noale nella classe regina del Moto Mondiale. Ad affiancare Martin Edor nella festa ci sono infatti Bezzecchi secondo e Ogura terzo. Aprilia sembra in controllo del campionato e della lotta al titolo, dove il riminese rimane davanti ma con un solo punto di margine sul compagno di squadra, che stavolta non parte a fionda come ieri, ma risale con pazienza per poi buttarsi all'inseguimento del Bez, che invece era davanti dalla prima curva. Rimonta completata con un gran sorpasso a inizio terz'ultima tornata. Come bruciante è stata anche la risalita del giapponese del team Trackhouse, scattato ottavo. Di Gian Antonio quarto, si conferma la migliore delle Ducati, perché Bagnaia, finalmente aggressivo e competitivo, si stende al sedicesimo giro quando era secondo. Luca Cesaretti, GR1.
0: Il basket completato, il quadro dei playoff, sentiamo.
3: Trento supera Varese all'ultima curva ed è l'ottava squadra a qualificarsi ai playoff. La Dolomiti Energia ha fatto il suo dovere battendo una Milano scarica e preoccupata per l'infortunio subito da Nibo, 84-74. Trento che ha scartato il regalo fatto dalla Virtus Bologna che ha travolto Varese 104-85. Doppia festa alla BTS Arena per la 700ª partita con la maglia di Trento del sempreverde capitano Toto Forrai che a 40 anni compiuti si è tolto un'altra soddisfazione. L'avversaria di Trento ai quarti sarà proprio Bologna. Pronostico dalla parte dei campioni d'Italia, ma per Forrai la serie non si presenta così scontata.
4: Sicuramente saremo senza pressioni, quindi se riusciamo a giocare così con la testa libera, magari riusciamo anche a fare una sorpresa.
3: I playoff scatteranno sabato con le sfide di gara 1 dei quarti, Brescia-Trieste e Milano-Reggio Emilia. Il giorno dopo, oltre a Bologna-Trento, si giocherà Venezia-Tortona. Intanto la Vanoli Cremona lascia il mondo del professionismo con una vittoria d'orgoglio a Trieste 94-89. Domani il Consiglio federale ufficializzerà il passaggio del titolo a Roma, pronta a tornare in Serie A dopo 6 anni. Da Trento, Massimo Barchesi, GR1.
0: E prima di chiudere torniamo al calcio per dirvi che il Barcellona ha vinto la Liga grazie al successo nel Classico contro il Real Madrid 2-0 per i Blaugrana. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
5: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Sono 00:25, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Andiamo subito sulla 1, alla Firenze-Roma ci sono code per un incidente avvenuto tra Incise e Firenze Sud in direzione nord. Sulla Firenze-Pisa-Livorno attenzione a perdita di carico tra Scandicci e la Strassigna. Andiamo rapidamente in Sicilia, statale di Monreale, rallentamenti per incidente alla svincolo con Monreale, statale di Porto Empedocle, rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio con Caltanissetta. E concludiamo con il meteo, sta piovendo intanto al nord Italia e qualche pioggia ci sarà anche oggi al nord e in parte del centro. Poco nuvoloso al sud, ma da mercoledì piogge freddo al nord. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
28: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
29: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, voi ormai lo sapete, ci seguite con grande affetto durante la settimana da lunedì al venerdì, noi siamo in onda con Cantieri Italia alle 17:40 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1 e poi invece alla mezzanotte, quando ormai la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti o a grandi tematiche di interesse collettivo e questa notte sono particolarmente felice di avere con noi un amministratore delegato di un'azienda, devo dire che non ha competitor, no? Leader in assoluto di mercato sull'intelligenza artificiale. Ora ci racconta tutto lui, Antonio Usciuto. Buonanotte, grazie di essere con noi.
30: Grazie Monica, un piacere.
29: Allora, come si chiama l'azienda? Usciuto, faccia lei una sua presentazione, perché insomma di titoli ne ha talmente tanti e vorrei che fosse lei a raccontarsi, diciamo in una forma diciamo di autoscheda. Ecco, Antonio Usciuto è l'amministratore delegato e il cofondatore
30: di Elai, che è una società che opera nell'intelligenza artificiale, cioè quella parte dell'intelligenza artificiale che non è solo quella generativa o sinonimo di ChatGPT, che è quella che genera dei contenuti partendo dai prompt degli utenti, ma è quella che permette sulla base dei dati storici di fare delle predizioni per il futuro, che sono importanti non solo nell'ambito aziendale per aumentare la produttività prendendo decisioni migliori, ma oggi diventano anche infrastruttura determinante negli equilibri geopolitici anche tra i diversi stati, come purtroppo le vicende che viviamo del conflitto odierno che è tutti i giorni ai nostri occhi tra Stati Uniti e Iran.
29: Allora, l'intelligenza artificiale viene sempre più spesso paragonata a risorse strategiche come l'energia o le infrastrutture critiche. Da esperto di intelligenza artificiale predittiva, Antonio Sciuto ritiene che l'Europa stia davvero comprendendo la posta in gioco oppure si sta ancora sottovalutando il divario con gli Stati Uniti e la Cina?
30: Ma diciamo che oggi tutti sono impegnati nell'accelerare l'intelligenza artificiale, ma ci sono dei modelli di fondo che sono molto differenti. C'è il modello degli Stati Uniti, che ad oggi si rivela quello vincente, che premia l'innovazione, che permette a tutti i soggetti di innovare, andare veloci e magari correggere nel caso si commettano degli errori. C'è poi il modello cinese, che invece tende a coordinare dal centro tutto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e poi abbiamo invece il modello europeo, che ha definito delle regole molto chiare, molto rigide, e all'interno delle quali permette agli operatori di muoversi. Se dobbiamo fare un bilancio, gli Stati Uniti stanno vincendo in maniera importante perché hanno infrastrutture, hanno i chip, hanno aziende come OpenAI, come Anthropic, che dettano e fanno il mercato e soprattutto seguono queste scelte con investimenti importanti. Quindi oggi abbiamo un divario importante nei confronti soprattutto degli Stati Uniti.
29: Allora, nei conflitti ibridi moderni, i dati sono diventati veramente un vero e proprio campo di battaglia, quanto i territori fisici. L'intelligenza predittiva può anticipare minacce cibernetiche, campagne di disinformazione e soprattutto, questa è la domanda vera, quali sono i limiti etici e tecnici che non si dovrebbero mai superare, secondo Antonio Sciuto?
30: Oggi lo viviamo, il modo in cui questo conflitto viene gestito è molto differente da tutti gli altri, perché la disponibilità di modelli predittivi avanzati permette di gestire quantità di dati senza precedenti che permettono di prevedere l'attivazione di operazioni militari complessi che prevedono quindi i flussi di merci, di mezzi, di persone e aiutano a definire con precisione chirurgica gli obiettivi strategici. Quindi diventa veramente uno strumento di potere geopolitico al pari dell'energia, come si diceva prima. I limiti quali sono? I limiti quali sono nell'uso dovrebbe essere sempre alta, diciamo, quella che viene definita come explainability, cioè la spiegazione di tutto quello che fa l'intelligenza artificiale, e soprattutto dovrebbe esserci sempre comunque la supervisione umana. Diciamo che all'interno di questi elementi io la vedo come una ondata di innovazione positiva, perché aumenta non solo la produttività migliorando ed eliminando comunque task a valore aggiunto, ma soprattutto valorizza ancora di più le competenze di valore delle persone.
29: Allora, droni, reti di comunicazione, sistemi di comando, l'intelligenza artificiale sta ridisegnando quella che è la catena decisionale anche in ambito militare. Ma siamo davvero pronti come società ad accettare che una macchina possa partecipare a decisioni che hanno conseguenze sulla vita umana? Cioè, l'uomo avrà comunque sempre il suo ruolo centrale, sì o no, Antonio Sciuto?
30: Ma deve averlo, altrimenti diciamo che il paradigma che stiamo costruendo non è un paradigma evolutivo, ma è un paradigma distruttivo. Quindi da questo punto di vista sono orgoglioso di essere italiano e di essere europeo, perché le regole che comunque la comunità europea si è data, se da un lato non sono un motore di innovazione, dall'altro sono molto protettive in quello che è il nostro futuro e il benessere sociale, che non significa accettare di rimanere indietro, ma significa avere un uso responsabile delle AI. Questo è un po', secondo me, il punto ad oggi.
29: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo con Antonio Sciuto a parlare di intelligenza artificiale predittiva. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato ad un grande manager, un grande imprenditore, fondatore di Elai, che è l'azienda, diciamo, che non ha competitor sul piano dell'intelligenza artificiale predittiva. E dunque stiamo parlando di Italia ed Europa, Sciuto, che hanno le competenze e la visione per costruire una sovranità digitale credibile. Ce l'hanno davvero oppure rischiano di restare dipendenti da tecnologie e infrastrutture sviluppate altrove?
1: Diciamo che oggi lo sviluppo dei modelli e i principali motori di intelligenza artificiale ovviamente sono di natura statunitense, sono un po' quelli che dettano il mercato. Su quello poi si aprono delle possibilità di innovare, se vogliamo. Realtà come quella di Elai ne sono un esempio, che partendo praticamente da un progetto di ricerca e di sviluppo all'Università di Roma 3, dei ragazzi guidati dal fondatore Lorenzo Luce sono riusciti a sviluppare un agente unico al mondo che è capace di costruire dei modelli predittivi avanzati partendo dai dati e svolgendo tutte le operazioni che richiederebbero team estesi di data scientist, e di farle molto velocemente. Sono operazioni ripetitive che prevedono praticamente competenze di data science, ma che accelerano lo sviluppo di questi modelli che permettono di prendere decisioni. Quindi gli esempi di eccellenza ci sono. È possibile utilizzare le infrastrutture e i modelli che ci sono per innovare e magari creare delle posizioni di vantaggio competitivo. Io da imprenditore italiano sono fiducioso, ma comunque è una partita molto difficile.
0: Io credo che manchi però qualcosa per colmare questo gap, no? Concretamente, che cosa?
1: Io penso sempre che il talento e le persone siano quelle che anche nell'intelligenza artificiale alla fine fanno la differenza. Poi è importante che questi talenti abbiano la possibilità di giocarsi la partita. Sinceramente anche la società in cui ho investito direttamente non aveva la possibilità di scalare in maniera significativa a livello internazionale. È importante comunque avere queste possibilità e quindi valorizzare i talenti che abbiamo, che oggi trovano comunque poco spazio, e magari dovrebbe esserci un effort un po' più grande, uno sforzo organizzato per dare spazio a realtà di talento, e io penso che in Italia ce ne siano comunque tante da valorizzare.
0: Allora, grazie di cuore ad Antonio Sciuto, noi torneremo prestissimo a collegarci con lei anche per Cantiere Italia. Intanto buonanotte, e devo dire che è sempre molto interessante parlare con lei di intelligenza artificiale predittiva. Grazie davvero.
1: Grazie di cuore, grazie mille.
0: Grazie, adesso musica e poi andiamo ad incontrare un altro grande imprenditore, già presidente degli industriali di Brindisi, un uomo che si muove, devo dire, in maniera agilissima tra energia, economia del futuro, e anche Made in Italy come turismo, alberghi e quant'altro. Tra poco con noi qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 un grande imprenditore, un grande manager, Gabriele Menotti Lippolis. Ma adesso musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, l'approfondimento settimanale del nostro Cantiere Italia. Voi ormai lo sapete, durante la settimana, dal lunedì al venerdì, noi siamo sempre in onda alle 17.40 con l'approfondimento delle notizie di natura economica e finanziaria, e invece la domenica, quando la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare il lunedì, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E dunque, signore e signori, un grande protagonista è lui, Gabriele Menotti Lippolis, collegato con noi questa notte sulle frequenze di Rai Radio 1. Buonanotte, Presidente.
1: Buonanotte a lei, Monica, buonanotte a tutti.
0: Allora, io ho detto fino a ieri una vita, quella da presidente degli industriali di Brindisi, adesso un'altra vita. Si sta occupando in modo agile di tantissime tematiche di natura imprenditoriale. Ci racconti lei, facciamo come abbiamo fatto con Antonio Sciuto, che ci ha raccontato dell'intelligenza artificiale. Parleremo anche con lei di come l'intelligenza artificiale agirà nel campo dell'imprenditoria nei prossimi anni. Antonio Sciuto, amministratore delegato e cofondatore di Elai, si è autopresentato. E la stessa cosa chiedo a Gabriele Menotti Lippolis. Chi è Gabriele Menotti Lippolis?
1: Ma un imprenditore che però senza i propri collaboratori e le proprie collaboratrici non potrebbe fare nulla, quindi siamo dei lavoratori con ci mettiamo l'anima, ci mettiamo la passione, ci mettiamo naturalmente anche tutte le competenze che possiamo mettere assieme nei nostri team, nelle nostre squadre, per cercare nei nostri ambiti di impresa di cercare di fare nel migliore dei modi. A me è piaciuto diversificare in questi anni. Abbiamo iniziato nella comunicazione, negli eventi green nel 2001, quando non ne parlava nessuno guardava questi aspetti importanti, insomma, della sostenibilità, e poi abbiamo continuato con il fotovoltaico, con le rinnovabili, con la logistica e poi con diversificando ancora il settore turistico nella bellissima Puglia, e continuiamo a investire perché pensiamo che industria e turismo possano convivere. Però tutto questo, se è possibile farlo, è perché insomma ci avvaliamo di veramente competenze importanti di giovani, di ragazze e ragazzi che dopo aver studiato poi arrivano nelle nostre imprese e sposano le nostre visioni, sposano i nostri progetti e danno gambe insomma a loro.
0: Allora, due protagonisti davvero unici: Antonio Sciuto, leader nell'intelligenza artificiale, e Gabriele Menotti Lippolis, sono degli imprenditori veramente più vivaci, più intelligenti del mezzogiorno in questo momento, la verità. Ecco, cosa sognava da ragazzo Gabriele nella sua cameretta quando era ancora adolescente? Di fare quello che sta facendo adesso o altro? È la stessa domanda che ho fatto anche ad altri imprenditori.
1: Innanzitutto, domanda che mi fa tornare indietro.
0: Esatto, non di tanto perché Gabriele è giovanissimo.
1: di qualche anno,
0: di qualche
1: fino ai 16 anni avevo appena finito il quinto ginnasio, avevo frequentato il liceo classico a Francavilla Fontana nel Brindisino. Sarebbe piaciuto fare l'avvocato, poi in realtà in giurisprudenza mi sono laureato, però successivamente, appena laureato, ho cominciato a pensare a fare altro e a fare impresa, perché a 16 anni non so perché, ma è scattata la molla, la volontà di fare qualcosa di mio e di fare qualcosa per gli altri, diciamo l'idea, no? Perché alla fine, se si riflette su quello che si fa, cioè noi imprenditori cosa facciamo? Facciamo qualcosa, poi realizziamo qualcosa, che siano prodotti, che siano servizi, ma li mettiamo a disposizione degli altri.
0: Certo,
1: no?
0: Perché della comunità, esatto.
1: Usufruire, esattamente, una comunità oppure un altro cliente, che può essere anche, diciamo, diverso, ma comunque della comunità, perché contribuiscono poi a creare, insomma, sviluppo.
0: E anche ricchezza da condividere, certo.
1: Del territorio, esattamente.
0: Quando ha capito,
1: questa è la cosa più bella.
0: Ecco, ma quando ha capito di avercela, in un modo o nell'altro, fatta? Come imprenditore, dico.
1: Ancora non mi sento arrivato. mi sembra
0: difficile crederlo.
1: C'ho ancora il fuoco dentro.
0: Quello deriva dalla gioventù.
1: Perché abbiamo voglia di crescere, di fare ancora tante cose, di fare tanti progetti e di portare ancora più.
0: Ma qual è stato, diciamo, allora la metto in un altro piano. Qual è stato il progetto di cui va più fiero ad oggi? Anche il momento importante.
1: Allora,
0: c'è stato un G7 da voi in Puglia, lei era sicuramente coinvolta, cioè, ci sono stati tanti, poi tantissime tappe con la Confindustria.
1: In quel momento ero presidente di Confindustria, ecco. Ho finito di esserlo sono stato fino al 30 di settembre del 2025, fino a qualche mese fa, qui a Brindisi, ma sono ancora nella famiglia di Confindustria, quindi continuiamo insomma ad impegnarci comunque nella nostra associazione e sui nostri territori. Quando sento che il progetto è arrivato e che quindi possiamo, come dire, continuare a andare oltre, quando innanzitutto insomma vedi che i tuoi servizi vengono fruiti, che c'hai tanti clienti, che la squadra c'è e che continua a voler crescere, in quel momento continui a dire bene, possiamo andare oltre, possiamo fare ancora di più. E il fatto di aver diversificato però ti crea la possibilità di andare, diciamo, di non annoiarti, guardare un po' a tanti settori, come quello dell'energia, che io credo che non è che sia uno dei settori. Questo momento
0: è il settore, certo, sono perfettamente d'accordo, insieme anche all'intelligenza artificiale. Allora fermiamoci. Un brano che dedichiamo alle due figlie di Gabriele Menotti Lippolis, Ludovica e Luna, due ragazzine bellissime, le dedichiamo a loro due, a sua moglie Marianna, quindi musica, e poi torniamo in studio per la nostra intervista a un altro grande protagonista di questa mezzanotte di Rai Radio 1, Gabriele Menotti Lippolis. Musica, tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al protagonista di questa notte, Gabriele Menotti Lippolis. Abbiamo parlato di energia. Quali sono i progetti in questo campo? Ci anticipi qualcosa, se può?
1: Allora, intanto un grande progetto, una piattaforma che si chiama I Colori dell'Energia. Spero che per chi l'abbia già sentito parlare, continui a sentirne parlare, chi non magari l'ha mai conosciuta fino ad oggi, questa piattaforma, che cominci a conoscerla, perché abbiamo tirato su, perché a me piace parlare al plurale, perché è frutto di un grande lavoro di squadra, abbiamo tirato su questa piattaforma che unisce piccole e medie imprese con le grandi imprese. In tanti settori, ma nel settore dell'energia sicuramente le grandi imprese, anche quelle partecipate, non solo quelle private, hanno capitali e hanno visione. E invece le piccole e medie imprese poi sono invece quelle che sui territori realizzano la transizione energetica. Vede Monica, noi la transizione energetica non la dobbiamo subire, la dobbiamo guidare. E noi pensiamo che, visto che poi gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, le BES, le batterie, i grandi impianti di batterie, le fanno le piccole e medie imprese sui territori, perché servono per fare questi impianti, per fare questi lavori, servono le aziende edili, servono gli elettrici, servono i metalmeccanici, i montatori e via discorrendo, l'automazione industriale ad esempio, cioè è fatta dalle piccole e medie imprese. E quindi perché ci siamo detti non organizzare, non la solita fiera, non il solito meeting, il solito convegno, ma qualcosa che realmente poi serva a questa transizione energetica e traguardare gli obiettivi che ci siamo dati. Allora abbiamo messo su qui a Brindisi la prima edizione l'anno passato dei Colori dell'Energia, che si è svolta ad ottobre, la prossima edizione, la seconda, che naturalmente a cui vi invitiamo, a cui sarà presente anche Monica.
0: Ecco, lo spero veramente di poterci essere.
1: Non ce l'abbiamo fatta,
0: sempre per uno mattina in famiglia.
1: Per lavoro, per esatto.
0: La nostra diretta del weekend.
1: Esatto, quindi quest'anno, 2026, siamo alla seconda edizione, dal 15 al 17 ottobre a Brindisi, al Castello Alfonsino, Monica.
0: Bellissimo.
1: È il castello

0: autunno e stiamo lavorando proprio perché si possa naturalmente si possa fare la migliore edizione con tanti ospiti, tanti scienziati, tanti ricercatori, molti del mondo universitario, molte grandi imprese, piccole e medie, che insieme si incontrano, insieme all'università, insieme ai giovani, ai nostri giovani, per cercare insomma di costruire la filiera energetica, la filiera dell'energia, sia in Italia che in Europa, che è quello che poi manca. E gli obiettivi sono due: l'autonomia energetica del nostro paese e dell'Europa, e ce ne stiamo accorgendo, ce ne siamo accorti con il conflitto in Ucraina e in Russia, e ora in questo periodo con il conflitto in Iran, quanto sia importante l'autonomia energetica. E per traguardare quegli obiettivi il mix energetico, quindi non solo con le rinnovabili, non solo con le tradizionali fonti energetiche, ma anche con altre fonti che possono unirsi, possiamo raggiungere questo mix energetico e quindi l'autonomia energetica di questo paese. E forse anche il nucleare, magari di quarta generazione, forse è arrivata l'ora, come dire, di sedersi intorno al tavolo e
1: di parlarne, certo,
0: è pronto per realizzarlo.
1: Come le piacerebbe essere descritto? Gabriele Menotti, Lippolis è con quali aggettivi?
0: È sempre difficile parlare di se stessi.
1: Sì.
0: Quindi, mi piace che ne parlino gli altri, però se proprio devo...
1: Io direi un uomo onesto intellettualmente.
0: Ti ringrazio, mi ha dato una mano, ma è una persona per bene, quello sì,
1: ecco,
0: anche.
1: Questo
0: e non è una cosa scontata,
1: non è scontata,
0: una persona per bene. Una persona trasparente, corretta, molto lineare anche nei rapporti di lavoro, non solo di amicizia, quindi è un grande stacanovista, perché sono abituato a lavorare 7 giorni su 7, non mi stanco, forse tolgo un po' di tempo alla famiglia, agli affetti, però lo sanno in tanti, insomma, io sono pronto a lavorare senza soluzione di continuità, perché il mio lavoro mi piace, mi appassiona e quindi non mi pesa, ed è per questo che mi dedico tanto ai progetti che abbiamo in questo momento in corso, e magari perché no ad altri che si uniranno.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Gabriele Menotti Lippolis. Buonasera. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia del programma, al coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. E siccome è già lunedì, la nostra domenica è alle spalle, vi aspetto tra qualche ora alle 17:40 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E vi ricordo che le interviste ad Antonio Sciuto e Gabriele Menotti Lippolis, che sono i due grandi imprenditori di questa notte qui a Radio 1 Rai, sono disponibili da subito e quindi scaricabili sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte e grazie.

0: Buonanotte, Derek Crispo. L'Iran respinge il piano di pace americano dagli Stati Uniti, richieste eccessive. Secondo la TV di Stato del regime, Teheran chiede che venga riaffermata la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e che Washington paghi la ricostruzione ponendo fine alle sanzioni. Secondo il Wall Street Journal, nella proposta iraniana non ci sarebbe nessun impegno sul nucleare e sulle scorte di uranio. L'ira di Trump: ci prendono in giro. Intanto è stata rilasciata su cauzione e trasferita in un ospedale di Teheran per essere curata a Mohammadin, Nobel per la pace 2023, le cui condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane. Sono sbarcati a Tenerife i passeggeri e l'equipaggio della Ondius, la nave da crociera partita dall'Argentina per settimane focolaio dell'antivirus. Le persone a bordo sono state rimpatriate nei propri paesi con ponti aerei dedicati. Un cittadino francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, subito scattato l'isolamento. Intanto il Ministero della Salute fa sapere che i 4 residenti in Italia che si trovavano sull'aereo KLM che sono stati messi in quarantena sono asintomatici. Ci rassicura: nessun rischio di pandemia. Il caso Garlasco: secondo la procura di Pavia la responsabilità di Andrea Sempio nulla, quella di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Per i magistrati quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia della 26enne. A Napoli un 14enne in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressore, un 15enne, è stato fermato dalla polizia ed è accusato di tentato omicidio. Calcio: continua il periodo nero del Milan che perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta. La lotta Champions sempre più aperta con i giallorossi che vincono in rimonta 3-2 contro il Parma, subito dietro a un solo punto di distanza il Como che supera 1-0 il Verona. Tutto facile per la Cremonese: 3-0 in casa contro il Pisa in 9 dal 23esimo, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. E tutto, ora c'è Stereo Notte Brasil.
1: Eccoci qui, Stereo Notte Brasile, puntata 1177 della notte fra domenica 10, lunedì 11 maggio 2026, con Luciano Pecoraro, la parte tecnica, con Federico Scoppio in regia, programma cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con Francisco Buarque di Hollanda.
2: È un dia di real grandezza tutto azul, un mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, un sol di torrar os miolos quando pinta in Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá.

0: Ore una.
1: GR1.

Chico Buarque Giolanda e la sua bellissima Ascaravanas. Nella puntata di questa notte sarà con noi il cantautore italiano Mannarino, da sempre molto legato alla musica latina e brasiliana. Con lui ascolteremo alcune tracce del suo nuovo album intitolato Primo Amore, commentando anche con lui una playlist di brani selezionati fra il repertorio delle nuove tendenze e dei classici della musica brasiliana, appunto brani scelti da lui. Torneremo poi a parlare di Shakira, l'interprete colombiana che ha entusiasmato tutto il Brasile con il suo concerto dello scorso 2 maggio nella spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. La sua performance ci dà lo spunto per approfondire il tema sul dialogo culturale fra Brasile e i paesi latini. Ricordiamo che il concerto di Shakira dello scorso 2 maggio ha raccolto sulla spiaggia di Copacabana 2 milioni di persone. Renderemo omaggio anche noi alla giornata dedicata alla mamma, una festa che si celebra in ogni parte del mondo, evento molto amato in Brasile. Lo faremo anche con una playlist di brani dedicati a quella che è da sempre una fondamentale figura della nostra società. Allora, per entrare in contatto con noi, fatelo questa notte attraverso i miei social, Max De Tomassi. Mi trovate su Instagram e su Facebook. Tutto qua. Adesso, dopo aver ascoltato Chico Buarque Giolanda, la voce bellissima, intensa di Gal Costa con Você Não Entende Nada, brano di Caetano Veloso, l'album registrato dal vivo a San Paolo, acustico MTV.

Gal Costa, você não entende nada, una canzone di Caetano Veloso abbastanza intensa, molto rivoluzionaria, un brano di rottura del grande Caetano. Caetano è sempre stata una persona che ha scritto brani dolci, canzoni che raccontavano storie, ma anche a volte canzoni che in qualche modo raccontavano la sua inquietudine. Questa è una di quelle. Gal Costa ha scelto questo brano e in sostanza l'ha fatto suo. Gal Costa, nata il 26 settembre del 1945 a Salvador, la stessa città, non proprio la stessa città di Caetano Veloso, perché Caetano è nata a Sant'Amaro, vicino Salvador, sono diventati amici molto presto, lei era commessa in un negozio di dischi e si sono conosciuti proprio mentre Caetano entrava in questo negozio e per varie volte sceglieva i vinili da portarsi poi a casa. E poi insieme a Gilberto Gil, insieme a Maria Bethania, hanno formato un quartetto davvero unico, davvero pieno di arte e di grande ispirazione. Purtroppo se n'è andata molto presto, se n'è andata a novembre del 2022 a 77 anni. È davvero una grande perdita, perché la voce di Gao, la sua dolcezza, la sua intelligenza, il suo approccio nei confronti del mondo della musica è stato davvero unico. Bene, prima di arrivare a Mannarino ci ascoltiamo un brano di Daniela Mercury, sempre restando nel mondo di Bahia, e poi arriva il nostro Alessandro Mannarino.

0: Buonanotte Alessandro Mannarino, benvenuto a Steranotte Brasil.
1: Buonanotte, grazie dell'ospitalità, come sempre un piacere vederti.
0: Grazie, è un piacere vederti anche per me, perché ogni volta che ti vedo vedo sto sorriso, mi ricorda tante belle giornate passate non solo in Italia ma soprattutto in Brasile, dove noi ci frequentiamo molto di più.
1: Beh sì, non solo belle, io mi ricordo anche una volta in cui tu, io stavo, ero perso nelle mie ricerche, stavo scrivendo un po' e tu ti sei presentato lì a casa mia a Rio de Janeiro. E io ti ho detto, Max, sto pensando di andare in Bolivia a cercare l'ispirazione.
0: E io che ti ho detto?
1: Tu devi andare a casa, a Roma, a lavorare. Tu devi mettere davanti alla scrivania il muro bianco, l'ispirazione la trovi davanti al muro bianco, non in Bolivia. E quindi ho desistito.
0: Ma ti è servito? Ti è servito questo monito?
1: No, è buono. È un buon consiglio, anche perché il nostro lavoro è una miniera, si scende in miniera, si scava dentro se stessi, però è pure vero, e magari per una settimana, per un mese, per 6 mesi non tiri fuori niente, poi trovi un filone e comincia a arrivare l'oro, che sono le parole e le melodie soprattutto, no? E poi l'idea di fondo. Però è pure vero che se uno non vive non può scrivere. Quindi è una danza fra le due cose, fra chiudersi, e isolarsi e anche viversi e buttarsi nel casino che è la vita, perché non si può avere paura della vita se si vuole scrivere.
0: Forse non si dovrebbe pretendere dal viaggio che nello stesso tempo in cui vivi questa esperienza poi ti tiri per forza fuori dalla mente, dalla testa, dal cuore qualche sensazione da scrivere poi su un taccuino e che poi magari diventa una canzone. Noi ci siamo incontrati tante volte durante il corso di questi tuoi viaggi, no? Brasiliani, latinoamericani. Questo album secondo me è molto introspettivo. C'è qualcosa di queste esperienze?
1: Questa è una bella domanda, perché sembrerebbe che in qualche modo un brano più spirituale, mistico, introspettivo, insomma, sia lontano dal, per esempio mi viene in mente Rio de Janeiro, no? Invece secondo me no, perché tutta quella vitalità, il dolore che diventa danza, i colori, il casino per strada, non c'è niente di più mistico di quello. E quando arrivi, mi viene in mente la prima volta che sono arrivato in spiaggia a Ipanema e ho visto i Dois Irmãos e con quei colori del cielo che c'erano, e quella è stata un'esperienza mistica.
0: Sembra un altare quella montagna dei Dois Irmãos, che poi è stata cantata da Chico Buarque e da tanti artisti. Iniziamo ad ascoltare un primo brano che si intitola Ciao, che più secondo me che annunciare un arrivo, perché noi ciao lo diciamo quando si arriva, sembra un addio, una specie di rinuncia al presente, una specie di arresa alle avversità che viviamo. È questo o no?
1: È tutte e due. Ciao, noi italiani siamo gli unici che usiamo ciao per dire arrivo e me ne vado.
0: È successo in Brasile che hai detto ciao e la gente ti guardava male, come per dire.
1: Rimane male. Dice che vai via, sono appena arrivato. Vabbè, forse non ti piaccio come persona, te ne vai, mai visto e te ne vai.
0: È bastato uno sguardo.
1: Esatto.
0: Quindi vale per l'arrivo e anche per l'addio.
1: C'è questa cosa, no, del vorrei saper volare per andare via dal mondo, quando me va, ciao, e sei andato via. E poi rimane pure là, puoi andartene. Puoi anche, no, farla finita oppure evadere. E poi c'è l'altro ciao, che è quello di dire, ma sai che ho visto qualcuno, ho sentito che c'è una persona, qualcosa che mi può stringere, abbracciare, posso fare un rapporto. E quel ciao è, vabbè, allora sai che dico, lo trasformo sto ciao, non è più me ne vado, sto qua, ciao, mi presento, abbracciami, abbracciamoci, facciamo un rapporto. Che è quello che ti tiene in vita poi.
0: C'è un dualismo in te, Alessandro, che in qualche modo ti sdoppia sia nella ricerca musicale che hai fatto negli album passati, anche nel penultimo quinto, sia in quelli più, questo più recente e quelli più antichi, no? Questo dualismo rappresenta appunto questa ricerca, ma anche la tua romanità, no? Il tuo lato, diciamo, più legato alla tradizione. E questo ciao potrebbe essere anche che ha un significato totalmente diverso, se ciao.
1: È anche quello, è quello. Il primo ciao che dico è proprio quello. Quindi dico, vorrei sapere volare per andare via dal mondo, sì, quando mi va, ciao. Ma sì, è questa cosa qua. Tutto l'album è in bilico fra vita e morte, bene e male, luce e buio. E non c'è una che prevale e non c'è un giudizio su queste cose. E anche questo ciao rimane lì in mezzo, dove siamo noi, nella scelta che rimane in ogni secondo della nostra vita, in tutto questo casino tra essere e non essere. È solo quello, alla fine si riduce solo alla scelta.
0: Sentiamoci ciao e poi torniamo a parlare con Mannarino. È una

0: Mannarino con Ciao, il primo brano da Primo Amore, un album che ascoltiamo questa notte a Stereonotte Brasil. Senti, in questo brano ci sono due frasi secondo me emblematiche per capire il messaggio della tua poetica. Uno è tutto vero, che ricorre una specie di mantra, no? E poi un altro è una battaglia nel cielo, una frase che ci fa pensare a quello che stiamo vivendo adesso. Adesso che siamo angosciati da queste due guerre alle quali stiamo assistendo praticamente impotenti. Anche in queste due frasi c'è il messaggio per l'umanità.
1: Sì, è tutto vero, era...
0: Che è una frase molto ardita per questi tempi, no? Dove è tutto falso.
1: E infatti io dico che è tutto vero altrove, non qui.
0: In quale mondo?
1: Il mondo del sogno.
0: Ah, va bene, lì allora possiamo ancora esplorare e trovare delle persone che hanno una loro validità.
1: Lì c'è la verità e il senso di quello che è la vita. Mi sembra molto più vero il sogno e il volo che quello che leggo in TV, nei giornali, quello che ci dicono i politici, quello che dice la società oggi, quello che ti dice il denaro.
0: Senti, invece questa è una battaglia nel cielo? Non pensavi a quello che stava succedendo? Perché ovviamente quando tu hai scritto questo pezzo sicuramente c'era la guerra in Ucraina, però non era successo quello che è successo nel Golfo, insomma nel Medio Oriente.
1: Ma sono delle visioni che ho avuto questo.
0: Il sogno.
1: Sì, è il sogno.
0: Senti, andiamo a parlare di musica brasiliana, visto che comunque all'interno di questa chiacchierata ascolteremo delle cose che piacciono a te e che hanno contribuito a farti conoscere di più il Brasile, che è un territorio che davvero conosci bene. Per esempio, Ney Mato Grosso, che cosa ti dice questa figura?
1: Un pioniere, che a parte che ha fatto delle canzoni, ha cantato delle canzoni bellissime, ha avuto comunque anche proprio un'attitudine vocale nuova. Ma a livello anche di scenico e di rappresentazione di se stesso nel mondo estetico e artistico, è stato un pioniere che all'avanguardia, che si è trovato veramente tra i primi che hanno fatto una lotta culturale.
0: E... anche per il riconoscimento di certi diritti degli omosessuali, per esempio.
1: Sì, sì, ma il primo che mi viene in mente è proprio il diritto di... sì, anche di scandalizzare, di scioccare, e quindi veramente è stata una figura importantissima in un Brasile della maioria branca, della dittatura, del bigottismo, no?
0: Secondo me poi a te piace anche perché nei suoi travestimenti lui spesso ha percorso il territorio amazzonico, che è un territorio che tu ami particolarmente.
1: Sì, tutto ciò che è comunque ancestrale mi affascina e penso che le culture amazzoniche, ma come quelle peruviane, boliviane, andine, antiche, no? Ci abbiano delle risorse che noi occidentali, attraverso il logos occidentale, Platone, il mondo delle idee, la materia, tutta questa roba ci ha scisso e ci ha allontanato dal sacro in qualche modo. Quando Nietzsche dice che Dio è morto, parla da
0: fa un tentativo.
1: Sì, forse
0: esatto. Fa un tentativo per cercare di avvicinarci.
1: Lui fa un tentativo di capire la società e di capire perché la storia, in qualche modo, secondo Nietzsche, appunto, è finita, no? Quando il sacro è sparito.
0: Beh, ma il Dio è morto di Nietzsche potrebbe essere un tentativo a farci riavvicinare, no? È una specie di monito, attenzione, guardate che bisogna pensare anche a qualche cosa che viene dall'ancestrale, non solo dal terreno.
1: Sì, che è dentro di noi. Cioè, noi ci riconosciamo in qualche modo, se stiamo attenti con un lavoro su noi stessi, ci possiamo riconoscere parte di qualcosa di molto più grande e più di valore di un lavoro, una casa e una bara.
0: Alessandro Mannarino ha scelto Ney Mato Grosso per Stereonotte Brasile e poi torniamo a parlare con lui.

0: Nei Mato Grosso è adesso con noi Alessandro Mannarino. Tra l'altro, parlando di Amazzonia, no? Io spesso ho elaborato un concetto: per quale motivo, non soltanto per questo, l'Amazzonia dovrebbe essere protetta? Perché all'interno dell'Amazzonia ci sono delle popolazioni che non hanno ancora avuto contatti con l'essere occidentale o comunque l'essere umano contemporaneo. Questo vuol dire che mentre noi custodiamo monumenti di 2500-3000 anni, come il Colosseo, come tanti altri monumenti, noi in Italia siamo pieni di questi ricordi storici, e lì da loro ci sono dei monumenti viventi che devono essere assolutamente preservati.
1: Beh, un po' un azzardo chiamarli monumenti, perché
0: viventi però. È una testimonianza di quello che è stato il nostro passato.
1: Esatto, quello.
0: È come se noi adesso sotto al Colosseo trovassimo degli antichi romani vivi che ancora parlano con noi.
1: Solo che questi antichi romani oggi, se avessero la possibilità di scegliere se entrare in questa società o no, che farebbero?
0: La distruggerebbero. Cercherebbero di distruggerla per farne un'altra.
1: Perché?
0: Perché forse non si riconoscono con questa società.
1: Ma forse dovrebbero scegliere loro se entrare o no.
0: Ah certo,
1: se no tu puoi anche tenerli lì come un pezzo di un vaso sotto una teca, ma loro magari, siamo sempre umani, siamo umani loro, noi sono umani loro, potremmo dire fratello, guarda siamo fratelli, noi siamo arrivati qui, voi siete lì. Noi ci pensiamo che loro sono dei buoni selvaggi che potremmo solo corrompere così, ma non è così, siamo esseri umani, quindi io non so se tenerli all'oscuro del fatto che noi esistiamo o no. Questo è un bel dibattito, c'è un bel dibattito su questo.
0: Non è male sta cosa, eh. Andiamo in Amazzonia e ne andiamo a parlare magari
1: andiamo a parlare io e te.
0: Sì.
1: La chitarrina.
0: Perché no, scusa. Così ci tirano una freccia sicuro.
1: Sì.
0: Senti Alessandro, c'è un brano nell'album Primo Amore che si intitola Maradona. Su Maradona si è scritto moltissimo, si è parlato tanto, la sua frase è Maradona sta in cielo, la frase di questa canzone, mi fa pensare a una specie di paradosso. Contro tutti i giudizi che sono stati espressi, moralmente parlando, verso di lui, quale esempio virtuoso secondo te può aver lasciato Diego Maradona dopo la sua morte, in considerazione di quella che è stata la sua vita poi?
1: Allora, premesso che la canzone non è una canzone biografica su Maradona, e Maradona nella cosmogonia di questo disco è Dio praticamente, che è comunque sia uomo che Dio, figura mitologica, divinizzato. Maradona, come gli antichi imperatori romani, dato che hai citato gli antichi romani, è diventato Dio in vita, divino in vita, assunto a divinità, no?
0: Quindi sta in cielo perché gli spetta.
1: Maradona, questo indio mapuche venuto dalle baracche, da lontanissimo, diventato Dio in terra, dello sport in cui si può sognare di più, perché la palla è rotonda, ci sono così tante variabili, quindi il calcio è lo sport del sogno, del popoli, del povero, dei bambini. E questo è quando uno alza gli occhi al cielo, guarda lì e sente qualcosa, no? E lì c'è Dio, solo che Dio per me in questo caso non era Dio, era Dios. È l'uomo e divino insieme, perché tutte le cadute e tutte le ascese fanno parte della stessa cosa. E tutto questo disco, che è bene e male, buio e luce, vita e morte, Maradona è il Dio perfetto.

0: Mannarino con Maradona, abbiamo ascoltato da questo suo album intitolato Primo Amore, molti giri per le radio, per le televisioni, insomma, tu poi in genere selezioni anche un po' il tipo di programma al quale vai a parlare di questo disco, perché è più importante cercare di spiegarlo bene, perché è un album di 9 canzoni molto intense, tutte quante estremamente forti di messaggi.
1: Guarda, ti dico una cosa.
0: Vai dappertutto?
1: Non vado dappertutto, anzi, vado solo dove proprio non riesco a dire di no. E invece a te ho chiesto io di fare l'intervista con te. Perché...
0: Beh, è un orgoglio unico, eh. Cioè, mi ha chiamato il tuo ufficio stampa e ha detto: guarda, Mannarino vuole venire.
1: Ma sì, perché comunque, dai, sei uno dei giornalisti e degli addetti ai lavori più preparato che conosco, al di là dell'amicizia.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: Poi ti voglio bene, mi fa piacere. E non sono molto d'accordo sullo spiegare i dischi, perché è presto, secondo me un disco lo puoi spiegare dopo 10 anni, 20, non lo so, ma mi piace l'idea di lasciare la suggestione e la scoperta a chi ascolta. Come quando vedi un film, esci fuori al cinema e... Oh, ma secondo te che voleva dire il regista quando ha fatto qualcosa? Se io ti dico tutto prima, quindi magari posso dire delle cose che aiutano l'ascolto, però non posso spiegare tutto.
0: Torniamo in Brasile con Seu Jorge, che ne pensi di quest'artista?
1: Beh, è una storia pazzesca, tra l'altro aneddoto, io ci ho giocato a pallone mentre lui viveva a Roma, perché ha vissuto a Roma un periodo.
0: Certo.
1: E io ero un ragazzino. E...
0: Come mai è successa questa cosa?
1: Perché... Tramite, noi facciamo una partita a pallone ogni anno con degli amici.
0: Io non c'ero.
1: No. Mm. E lo portò a giocare... Don Pasta, conosci Daniele De Michele?
0: Certo, che ha scritto dei libri, sì, molto interessanti.
1: Viva, l'aveva conosciuto, ha fatto amicizia. Dopo fece un concertino, ancora era proprio sconosciuto.
0: Completamente.
1: A Plagued, al Beba do Samba, a San Lorenzo.
0: E tu sei andato a sentirlo?
1: Con loro.
0: Ah, ma che bello, quindi hai giocato a pallone e
1: non
0: hai...
1: Non sapevo chi fosse, insomma.
0: Certo. Ha appena lanciato un album prodotto da Mario Caldato in questi giorni, bellissimo. È un grande artista, davvero. Ed è qui a Roma, girava un film con Wes Anderson, con grandi artisti, grandi attori americani, insomma, un film che non ha avuto grande successo, ma era un film interessante, ispirato alla vita di Jacques Cousteau, il grande navigatore, sicuramente ne avrai sentito parlare.
1: Sì, sì. Conosco quel film, ma poi anche nel suo video che ha fatto di Civirasao,
0: sì,
1: compaiono quegli attori, mi sembra,
0: c'è, sì, sì.
1: Murray,
0: c'è Bill Murray,
1: Defoe.
0: Ci sono io alla fine, i miei figli.
1: Ma che dici?
0: Sì, sì, è certo. E noi eravamo molto amici, in quei giorni lui, quei 6 mesi li ha vissuti a Roma anche con me, no? Siamo stati molto insieme e nella chiusura, a metà del video, ci sono io che faccio l'elemosina a lui mentre suona la chitarra.
1: Ma tu stai sempre in mezzo. Cioè, succede qualcosa col Brasile? C'è Max Domma, ma com'è possibile?
0: Succede. Sentiamoci Seu Jorge, Civirasao, ma non vedete il video perché sennò mi vedete.

0: Alessandro Mannarino, allora, fra i bambini che hai citato c'è questo bambino all'interno dell'album, che tra l'altro una canzone che mi ha colpito moltissimo. C'è una frase molto poetica che dice: devi toccare il fondo se vuoi trovare il cielo. Frase che secondo me non è un messaggio rivolto ai bambini, ma è rivolto a noi adulti, perché ogni adulto ha un bambino dentro, no? Come vive questa realtà il bambino che sta dentro di te? E che bambino è?
1: È lui che ci guida comunque nella vita, sia nella paura che nel coraggio.
0: Cioè, tu dici che il nostro bambino, quello che portiamo dentro, è quello che ci fa fare le cose più belle e più intense.
1: Anche quelle più brutte, perché anche i traumi che tu hai avuto da bambino ti condizionano poi nella vita, no? Quindi io in questa canzone volevo... Era una canzone che parte parlando di me. Io sono il bambino che si è perso nella canzone. Ma poi mentre la scrivevo ho pensato che con le stesse parole potevo mettere dei segreti che io ho capito della vita per me e darli a un bambino. Cioè, una canzone che quando un bambino poi crescerà, anche quel bambino, ascolterà e dirà: qua, guarda, io qua ci sono stato, ci sono passato, sai, là, dare delle dritte quasi come, sai, quelle di viaggio, no? Non andate in quel bar che il caffè è cattivo, là invece state attenti. Che...
0: Senza imporre nulla, è una specie di consiglio che subliminale che dà il bambino.
1: Sì, io passo la mia esperienza, così, l'ho lasciata lì come una letterina.
0: Sentiamoci bambino da primo amore.

0: Mannarino, bambino da primo amore, fra qualche istante c'è l'appuntamento con il prossimo GR1 delle ore 2. Adesso però volevo chiedere a Mannarino come hai fatto a trovare questo artista che si chiama Matheus Aleluia. Fra i brani brasiliani che Mannarino ci consiglia questa notte c'è questo signore che abbiamo scoperto, poi successivamente abbiamo capito che faceva parte di questo gruppo, si chiama Austin Kynes.
1: Questo io l'ho scoperto attraverso, guarda, giro assurdo, perché l'ho scoperto attraverso un remix, diciamo, di Polo e Pan,
0: sì,
1: questi DJ,
0: sì,
1: che hanno fatto un remix anni fa di...

0: Mauro Samba ha fatto dei suoi dischi, due dischi suoi incredibili, e questo a me mi ha proprio guidato, emozionato per un sacco di tempo, e si chiama Os Cinco Sentidos. E che succede? Che a parte emozionarmi è mistico, per me questo è un disco quasi di musica sacra. E mi ricordo che quando ho consegnato il disco, erano proprio gli ultimi giorni, stavo facendo l'ultima voce, insomma. Camminavo per strada con le cuffie, ascoltavo questa canzone, Lamento a Saguas, e Na Beira do Mar, e ho cominciato a piangere, senza volerlo, mi scendevano queste lacrime calde dagli occhi, che era proprio uno scioglimento riguardo alla fine di questa avventura, al disco. E questa canzone mi ha preso e mi ha detto: dai, vieni qua, ti abbraccio, puoi piangere. E da lì, insomma, è una delle canzoni in cui, che poi, insomma, tengo strette.
1: Lamento a Saguas, tra l'altro, è un lamento alle acque, e le acque che si aprono possono essere anche quelle degli occhi, le lacrime. Ce l'ascoltiamo e poi andiamo al GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla nuova rottura fra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani. Teheran avrebbe comunque offerto concessioni significative sul programma nucleare e sullo stretto di Hormuz, ma senza accettare alcune delle principali richieste di Washington. Una risposta per il presidente USA inaccettabile, ma i Pasdaran avvertono la reazione di Trump alla nostra risposta non ha alcuna importanza.
3: Totalmente inaccettabile, così Trump sui social definisce la risposta di quelli che chiama i cosiddetti rappresentanti dell'Iran. Il riferimento è al documento